0: Troya. Vacca della miseria ladra.
1: Ma se non glielo dici. Come cazzo faccio a saperlo? A destra il suo vide. Come si fa? A stoppare da destro, a destro sorride, un con astoro. Che fa un chino le muse. Creiamo ora e vediamo se funge.

Thank you. Okay, thanks for starting on. You know this book? Please. Perché devo entrarci, che fare, una trova, no, tutti quello, tutto il cantente, io non sapevo. Comunque tiro una patente così, dai, allora, fammi un piacere, lancia un'ultima con lui.

彦根市の農業遠隔の要求に応対的に採り込みまくる e poi passiamo tutte le fonti nel facciamo di là i veri così dai a presto sorride

0: que bom estrear uma mulher.
1: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico, che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat

0: avremo donna per tua sempre. Ma come cazzo fa? Porco Dio.
1: Le donne che seducono con la classe, classe. Amo le donne che agiscono con stile, stile. Amo le donne che vestono da autori dal 1962. A Gela, in via Marconi.
2: Chi sa progettare per tuo figlio una scarpa alla moda in una giusta forma anatomica? E chi ti può garantire un prodotto realizzato dalle mani e dall'ingegno italiano con...
3: Ragazzi!
1: Esci dal...
3: Clamoroso!
4: 1985-2005 Gela Express, 20 anni di radio.

Salve mondo! Mi presento. Sono l'androide Sara, conduttore sintetico di Radio Dissident. Sotto la supervisione dei miei creatori, sono qui per demolire definitivamente tutte le vostre certezze sulle trasmissioni radiofoniche. Questa è Radio Dissident. Dissidenze sonore, battaglie rock ed altre perversioni. Trasmissioni sperimentali.

0: Ciao bella fica. Come ti chiami?
1: Ehi, grazie per il bella fica. Mi chiamo Susina, ma tu puoi chiamarmi Susina.
0: Ok Susina. Hai impegni per stasera?
1: No. Perché? Tu hai qualche brillante idea?
0: Beh, sì. Potremmo andare a casa mia. Fare quattro chiacchiere, bere qualcosa e scopare come i pazzi.
1: Senti, ma perché mi hai presa? La zia perdere le quattro chiacchiere e il bere qualcosa e scopiamo direttamente.
0: Ma guarda. Non saprei. Ok, ci sto.
1: Poco dopo.
0: Eccoci arrivati a casa mia. Ti piace?
1: No. Mi fa cacare. Ma andiamo in camera da letto. Ho voglia di vedere se mi fa cacare anche quella Aya.
0: Ok. Eccola qui. Ti piace?
1: No.
0: Bene. Mettiamoci comodi. Accendo lo stereo per creare un po' di atmosfera, ok?
1: Certo, metti su quel CD di Al Green che per scopare è l'ideale.
0: Wow, che intenditrice. Ne sai di scopate? Vediamo se ne sai anche di cazzi. Cosa ne pensi di questo?
1: Beh, devo dire che non è niente male. Ma è sempre così duro. Oh, che meraviglia, fattelo succhiare dai. Vieni qui. MMM, trio chups chups slap slap.
0: Cazzo, come sei brava. Sì, mi piace. Continua così. Oh sì, sì. Ora girati, fattelo ficcare nel piccolo.
1: Va bene. Per non farmi male. Ok?
0: Certo. Non preoccuparti.
1: Aia. Mi hai fatto molto male.
0: Sti cazzi. Oh sì sì. Mi piace. Hai un bel piccolo.
1: Grazie. Oh sì, così dai. Spingi. Sì. Ma mettimelo pure in fica dai.
0: Beh bene. Ecco. Ora ti sbatto con violenza. Assio, porco Dio, quanto mi fai arrapare.
1: Sì, sì. Vengo. Vengo. Sbrodolo succo d'amore. Oh sì. Oh sì. Oh porco Dio. Mi fai eccitare. Sto venendo.
0: Anche io sto venendo. Oh sì, porco Dio. Sono venuto. Ora dormiamo.
1: Ok.
0: Ronfronf ZZZ.
1: Ronfronf ZZZ.
0: Il giorno dopo il ragazzo si è svegliato e ha trovato il letto vuoto ed una scritta sullo specchio che diceva: benvenuto nel modo della Itz. Mo sono cazzi tuoi. Fine della storia.
2: Una vida infamiable, así que te dejo, afuera y no.

0: Sì, è risultata un po' obsoleta ormai. Il bulbo.
1: Ma chi è?
2: Oh, il frocio di Nirvana ci sente.
0: Ci potresti anche venire a
1: vedere.
2: Cosa?
1: No. No, non mi posso. Andiamo a vedere. Sì, vedo sì. Ho messo un'opzione leggera.
0: Sì.
1: Sì.
0: Jimmy Jones.
1: Sbaglio. Vedete quando ci vuole fare meno stessa.
2: Ah.
1: Va bene, iniziamo.
2: Oh.
1: No, non lo so.
0: E coso Shining. Non so più i riferimenti di Shining.
2: Neanche noi.
0: L'abbiamo perso. Abbiamo perso i contatti.
2: No, ma a propinquati.
1: Ma quello fa sacco danno. Si trova nel codice. Cazzo.
0: Quindi riesce a camparci bene o male già un momento per loro.
1: Sì, non perché lo fa per tipo di stile di vita, no?
0: Però sembra perché arrisicato.
1: L'altra persona non pensa.
0: Arrisicato, quindi.
2: Sì, pensa distruggendosi il fegato.
1: Sì, sì, sì.
3: La cosa differente è che Giorgio ha anche un nome, cioè Giorgio lo conosco.
2: Come?
3: Giorgio lo riconosco. Cioè, c'è tendenti a un nome, insomma. Se è battuto tanto nel spazio, però non è che fa. Volando, ad esempio, lui diceva che la cosa che più studiva è che c'è gente per strada che lo conosceva. L'ha affermato, diciamo, che sei giallo di Nerdoli.
1: Io perché?
3: Fa tanto.
2: Bella soddisfazione anche, dai.
1: Minchia.
0: Beh, comunque sono paesi dove il nuovo viene riconosciuto subito.
3: Sì.
0: Non è come in Italia che il nuovo.
2: Dai, vieni giù.
0: Viene sempre riconosciuto.
2: Cosa? A fare questa fottuta riunione.
3: Ti sento, siamo qua.
2: Ma non ti sentono loro dal microfono del porco di Gesù.
3: Fammi vedere che adesso ha finito questa cosa e funziona.
0: Questo è il microfono. Non l'avevo notato.
2: Cioè, ma dice la fate la riunione, parliamo dei dread o dei rastakek. E avvertitemi appena sentite scariche sul microfono perché ho falsi contatti.
0: I dread.
3: Porco Dio, sono stupido, io sono stupido. Sono stupido.
2: Forse sei coglione.
3: No, no, sono proprio stupido.
2: Ah, ok.
4: Alleluia.
2: Amo i chipster anali. Come mai tu vestito da pescatore?
1: No, però le parli non sono così pesanti, visto l'esperienza di
2: fa. Minchia!
1: Io per finale va, sono freddo.
2: Sei morto di freddo. Ma chi è il frocio che toglie il flash quando fa le foto?
1: Io.
0: Ovviamente c'è un po' di freddo, eh?
2: Il pescatore.
1: Ma, cioè, la prima di sedere è qualche
2: Ma non lo so.
0: Come?
2: Non lo so, che cosa vogliamo fare?
1: Sesso.
2: Pensavo che potessi spiegare un po' il discorso di Solaris.
0: Ah, sì, eh? Sì.
2: Sì, anche perché lui aveva modo di darci una mano, forse con un po' di idee,
0: sì,
2: tecniche, che poi si vedrà. Che dici?
0: Lui perché ha lavorato, era lui che mi diceva che ha lavorato nel campo della robotica.
2: No,
0: non era lui.
2: Sì e no, lui detiene una cosa che si chiama Lego Mindstorm, che è sostanzialmente un giocattolo. È un giocattolo, no?
1: Un giocattolo.
2: È un costoso giocattolo che però praticamente permette di costruire delle apparecchi robotizzati.
1: Fondamentalmente Lego Mindstorm non è nient'altro che un processore programmabile che prende degli input e ha degli output, molto semplicemente un buon input e un buon dei sensori, per cui non c'è di luce o di movimento o di qualsiasi altra cosa, e come output di base lui semplicemente parla con dei motorini basso basso, cioè manda impulsi basso basso,
0: sì,
1: e tu puoi dire quanti impulsi mandare,
0: sì, quindi da un aspetto informatico lo traduce in impulso,
1: impulsi elettrici,
0: sì, quindi è un trasduttore dall'aspetto informatico, no, a quello.
1: La cosa buona è che, cioè, tutto ciò che è configurato, quindi ad esempio c'è gli infrarossi, per cui due maestri possono comunicare tra di loro e mandarsi informazioni, ha tutta quanta la gestione anche di input particolari, sia digitali che analogici, sia da 0 a 100 sia a ciclo spento, e quindi questa cosa è una semplicità molto grande, perché già per questo processore gli Hitachi hanno prestato come tre, mi sembra,
2: porco Dio,
1: esistono già dei BIOS che sono proprio su cui gira C, un C molto semplice. Quindi ci possono già, c'è cioè, un supporto
2: di programmi
1: molto abbastanza
2: potente.
1: Non solo, cioè sia sempre sia nel programma che sia in Lego, che è
2: linguaggi certo livello
1: per bambini, sia linguaggi come C-Lite, insomma, quindi
2: poi beh,
1: gestione di memoria.
2: Di questo noi ne avevamo parlato per quanto riguarda la motorizzazione del telescopio.
0: Ah,
2: sì, poteva essere utile usare,
0: sì,
2: una propria
0: leggera. Sì, lì è più indicato, però in questo caso. Vabbè, non so, penso che
2: Nirvana chiede se ci sono anche sensori di movimento. I sensori di movimento li colleghi al Lego come vuoi, per cui non è un problema. Puoi collegare qualsiasi sensore.
1: Ci sono sensori di movimento, luce, cioè quelli che produce la mano, il maestro.
2: Ah, ecco, quelli che fanno loro.
1: Quelli che fanno loro, poi tu cerchi quello del cazzo di valore.
2: Appunto.
1: Tanto c'è lui prende dei valori.
0: Certo, li traduce in impulsi elettrici o...
1: Li traduce impulsi elettrici che dai a un programma,
0: certo,
1: che lo prende come input, e devo dire il programma può fare il cazzo che vuoi e a seconda di quello che gli entra ti dà un output, cioè c'è un flow, quindi decidi il flow, cioè, non solo, ma poi ti tiene più programmi nella memoria e quindi può anche decidere quale programma lanciare a seconda degli input che gli arrivano. Puoi switchare, puoi far dire da un mindstorm all'altro il cambio del programma, cioè un maestro può dire all'altro guarda, mi hai dato questo input, tu fai quest'altra cosa, e quindi lui esegue un altro programma, e c'è una memoria che è abbastanza limitata, ma insomma che queste cose poi si potrebbero comunque ampliare nel caso in cui...
2: Chiedono se è un'architettura open.
1: L'architettura software è open, l'architettura hardware è Hitachi.
2: Vabbè,
1: l'architettura
2: hardware
1: è Hitachi. Esatto, l'architettura hardware è Hitachi.
2: Ok.
1: Comunque dire open perché l'OS che adesso non mi ricordo come si chiama, l'abbiamo trovato l'altra volta, è completamente aperto, nel senso che credo che addirittura GPL, non sono sicuro, ma mi sembra che sia addirittura GPL, e si deve semplicemente approdare il firmware che ovviamente è cambiato, perché per mettere Lego OS devi mettere un firmware, e ci sta il cross compiler per Linux o per Windows, e fai il cross compiler con questo chip, è potente, molto potente, costa un po', o meglio, costava un po', adesso io sono in fuori produzione, sì.
2: Ah,
1: perché è stato un flop commerciale della Lega,
2: nessuno
1: costava troppo,
2: bambini,
1: fantastico, perché per i bambini era già troppo,
2: certo,
1: un ragazzino, cioè alla fine infatti sono compagni già con me 25 anni, c'hai i soldi che fai, mi compro una cosa da mezzo milione.
0: Ah,
1: sì, perché la vedi, abbiamo tutto il Lego intorno, poi se vai a vedere, se vai a Hitachi a chiedere il professore, ti vengono a 40.000 euro.
2: Oh, allora su eBay 219 euro.
1: Sì, penso quello, però è Mindstorm, capito?
2: Ma scusa, il Mindstorm
0: cos'è?
2: Mindstorm, cos'è? Un pacco cosa diventa?
0: Nel pacco ti vendono un boato di Lego
2: l'eco per proprio quelli
3: quelli metallici.
2: Ci sono l'eco maestro che portano molto meno.
1: Sì,
3: però
1: no,
3: se quello che ti interessa è quella, se riesci a vedere, può esserci gente che
2: si tanto la CPU,
3: la crocchetto che si chiama, come cazzo si chiama? Lo chiamo in un modo, comunque se c'è chi maestro non lo vedi. C'è una cosa gialla così che c'è fatti i pezzi di dico, ma tu te ne porti, lo smonti, questo è quello che cazzo vuoi. Che si chiama? No,
2: sì, vabbè.
3: Vabbè,
2: tu stendi noi baute ma è tutta una
3: conta che
2: una pagina internet
3: ha sviluppato dell'MIT, adesso sono i mattoncini intelligenti dell'MIT ed è stata sviluppata grazie ai finanziamenti della Lego,
0: ma credo ci sia anche il discorso della robotica, perché l'MIT fanno
3: la parte robotica dell'MIT, ma quello fa i robot.
0: Sì.
3: La cosa è che fa
0: più o meno, certo, più o meno che tutto, certo, il lavoro che fanno lì lo hanno probabilmente poi prodotto a livello di giocattoli. L'intelligenza
3: artificiale è che praticamente che cosa devi fare? E quello era il progetto che io me l'ho fatto quando me l'ho comprato al maestro. Gli attacchi un computer che manda al maestro, perché la capacità del processore non ce la fai a fare processi troppo complessi. Quindi in pratica tu gli attacchi un computer che via infrarossi manda i segnali al maestro e carica direttamente anche via infrarossi i programmi. Infrarossi vedo 5 metri, 10 metri. Non di più, però il telecomando lo metti sopra, cioè glielo metti accanto, la paura. Progetto 4, mandi i segnali rossi, non solo, ma i rossi, oltre che dargli i segnali, puoi caricarli i programmi, quindi puoi fare anche algoritmi genetici, nel senso fare algoritmi che si modificano e che caricano nuovi algoritmi dentro il maestro a seconda della situazione. Fighissimo, assolutamente fighissimo. E un tempo costava molto, secondo me adesso comunque prendendo solo i pezzi roba di 50 euro si tira fuori il maestro. Poi il problema è generarsi tutti i sensori, tutti i motorini e cazzi vari. Però quelli non costano necessariamente.
0: Vabbè, certo, quelle sono cose che a livello di motorini, poi per qua forse appunto sempre per quanto riguarda il discorso del telescopio, mm-hmm. No? Quelli credo che in linea di massimo si possono mettere motorini anche
3: motori basso passo,
0: sì,
3: basso passo, perché lui manda segnali temporizzati in modo con un certo voltaggio e quindi si muove a seconda.
2: No, oh, è arrivato Morpheus probabilmente,
3: sì.
0: Da mangiare
2: che reca secco cibo, minchia, 80 giga,
3: 80 giga di bontà,
2: Lilù, buona, com'è 80 giga?
3: Un guro,
1: pensavo fosse qualcosa di più.
2: Oh, sentiamo anche Valvo che ci sente. Ti sente pure Valvo ora?
3: Valvo, minchia, quant'è Valvo, è bella.
1: Io pensavo fosse proprio qualcosa di banale, invece
3: no. No, nel senso che era banale che mi ho uscito con la Lego perché erano bambini. Quindi se tu vedi l'interfaccia della Lego, cioè è bellissima da prendere, perché secondo me per i bambini è fantastica, per dei pezzi di cose, leaf, quindi trasporti leaf, poi puoi attaccarci sotto due cose da farli fare con leaf. Quindi era molto semplice.
2: Più! Vieni qua!
3: Non supportava per esempio il.
2: Più!
3: I cicli li sopportava, ma non sopportava, a parte non sopportava i cicli compressi, ma non sopportava nemmeno la, come cazzo si chiama, quando una funzione richiama se stessa, si chiama la ricorsione, e invece qua con le due S non so anche la ricorsione.
1: Non sopportava la ricorsione perché all'epoca non...
3: Perché no, per come era fatto il firmware e l'interfaccia non poteva le
1: ricorsione.
3: No, ma scusa, non c'era stack, cioè tu c'avevi un programma sequenziale e basta.
1: Se non dai un stack,
3: invece adesso c'è pure lo stack, c'è tutto. Ma Lego S è stato un progetto che adesso è cambiato e comunque stanno ancora portando avanti.
1: Lego OS?
3: Lego S.
1: Ah, pensavo OS.
3: OS, Operating System. Così, Lego OS. Niente. Ah.
2: Dice, è una stupendo meccanico. Ma
1: la stessa cosa con i meccani.
2: Ma il meccano è solo meccanico.
3: Il meccano si fa.
2: Mamma mia, t'ammazzo!
3: Ma non c'è senso.
2: Vai a buccia.
3: Però a quel punto, cioè, secondo me, non è che vai a prendere, cioè. L'unica cosa che puoi prendere il Mindstorm è semplicemente
2: il
3: computerino, basta, poi anche i sensori devi rifare, non è che prendi quello
1: di
3: cioè io la struttura ti metti un motorino della della sede elettrica, almeno c'ha un po' di potenza, non è che vai in giro con il motorino o un meccanico che sia, insomma, cioè, a quel punto poi vai sulla meccanica della parte e quello la usi come interfaccia tra la parte software e la parte meccanica. Non so, attaccatoci poi un PC 104,
1: sai,
3: la
1: parte software che ho PC.
3: Grandi.
2: Sono una metafora del digitale.
3: Sì, assolutamente.
0: Io da bambino c'avevo quelli là metallici.
2: Metà fuori e metà dentro.
3: Metallici, Lego? Ma quello è meccano, sai?
0: Sì, è meccano, però poi sì, è vero.
3: Ma poi uscirono le Lego Technics.
0: Cioè, è uscito anche quello.
3: Le Lego Technics sono le cose di paura, proprio la paura.
0: Sì, sì.
3: Però le Lego Technics ho avuto sempre questo limite che alla fine compravi la macchina e ci costruivi la macchina. Perché era tutto talmente preciso, il numero di pezzi, ingranaggi, eccetera, che. Però cioè, ho visto un cambio, c'è cioè, Luca Lupp che si era limpato una macchina che costava 400.000 lire.
2: Malattia!
3: Esatto, perché poi eravamo usciti pazzi, siamo limpati in 4 con il Maestro, ce ne abbiamo 4 in tutto. E c'aveva il cambio che proprio cambiava i rapporti. Cioè, fatto così, dico, tu cambiavi il cambio, c'era cioè, un rapporto diverso a seconda del cambio, c'erano le
0: ingranaggi.
3: I cose, gli ingranaggi, ma gli ingranaggi come si chiamano? I differenziali. Cioè con un dedo ti fanno il differenziale, fantastico, le cose incredibili, però. Ho capito anche come funziona un differenziale, non l'ho mai capito. Però quella secondo me può essere una soluzione anche a basso costo, perché poi metterti a riprogrammare il discorso che ti ritrovi tutto quanto.
2: Mi pare dice che l'aveva la macchina col cambio.
3: Un culo, però se si ricorda il differenziale come è fatto, io sono stato impazzito per costruircelo. Se poi non vedi senza istruzione non l'hai fatto. E alla fine quella cosa lì, la cosa è che ti ritrovi tutto il lavoro di sviluppo per interfacciare da un simil C, te lo ritrovi già fatto senza dover impazzire a fare tutto in assembler, per un coso che. Oh, l'assembler è bello, regà, ma mi sembra che ormai siamo arrivati al 2005 e basta l'assembler.
1: Vabbè, per fare certe cose
3: non è. No, per fare certe cose non serve più, è solo una questione di esaurimento. Cioè, se la gente vuole fare la funzione che muove le cose hardware, ok, però non è più nemmeno così, perché ci sono librerie che fanno veloce quanto l'assembler perché hanno le funzioni in assembler, quindi è soltanto perché lo puoi fare più volte perché puoi andare in assembler, l'esigenza non c'è più per niente, perché qualsiasi libreria è abbastanza veloce, c'è.
1: Sì, vabbè, alla fine
2: dipende
1: dall'hardware.
3: Dipende dall'hardware, certo, dipende molto dall'hardware. Poi appunto su questa cosa hardware che l'hanno fatto, cioè su questo hardware c'è, su PC ci abbiamo tutto, non devi pensare di scrivere assembler dei pezzi. Poi è figo, questo poi è un'altra discussione.
1: I temporali dell'assembler. I temporali.
2: Ma dove?
1: Intanto per festival
3: ormai per esempio tanto. Con questo devo tutto, ho visto.
1: Guarda, ecco, tu fatti neanche il tempo, tutti qua il demone del controllo, però senza comandi che posso dire. Aspettando che Organ finisce la parte. Che ci dà un modo di fare banale,
2: trovare i comandi. Solarium.
1: Sì.
2: Solarizziamo.
0: Ciao. No, vabbè, il discorso è abbastanza lì più lontano, nel senso che diventa molto più complicato. Bravo.
1: Hai una forbice.
2: Passa montagna. Chiuditelo tutto, abbassatelo tutto, c'è una foto nullo. Aspetta,
0: Se questo è un sequestrato.
2: Perfetto.
0: Sequestro di persone. L'andrangheta.
2: Aspetta che te ne faccio un'altra.
1: Dai, perché?
2: Lo so io perché.
1: Va bene.
2: una con le corna e una testa.
1: Ah. Vabbè.
2: Allora, torniamo a noi. Torniamo a nosotros.
0: Sì, vabbè, l'idea, tutto sommato, da un punto di vista della possibilità, come dire, di attuare una cosa del genere, è tutto sommato semplice. Ci sono vari sistemi utilizzati per un contatto, come dire, via satellite, sia come sistemi antifurto che seguono le macchine in tempi reali, sia con sistemi di orientamento, come si chiama, mapping, che c'è in macchina, GPS, e quindi questo per esempio è uno dei modi. Poi ci sono tantissime aziende, ma lì parliamo chiaramente di situazioni già definite, già esistenti, alle quali chiaramente noi abbiamo intenzione di non appoggiarci. Per fare ex novo una cosa del genere, parlavamo con Gabriele, chiaramente significa partire dalla balistica per la spedizione di un oggetto nello spazio, il che dal mio punto di vista richiederebbe anche, ci sarebbero problemi sicuramente anche di ordine di diritto, perché quindi anche sul piano, come dire, penalistico, perché significa altro che spazio libero, sono cazzate, cioè lo spazio è la cosa in realtà più occupata che ci sia,
1: ed è uno
0: spazio certamente di proprietà degli Stati Uniti, quindi ci sono permessi per l'occupazione o l'invasione o eccetera, per cui farlo in un certo modo presuppone anche l'idea che uno lo faccia con la voglia di non sottostare, soggiacere a questo genere di cose. Ma come possiamo ben immaginare, per come dire, attraversare la traiettoria, cioè, che va da qui, intanto comunque c'è anche un rischio oggettivo, perché tu spari un razzo, ci sono le traiettorie aeree, ci sono altri oggetti spaziali, ricasca a terra, insomma, non sono cose indifferenti, per cui chiaramente c'è una scommessa da affrontare, sia sul piano, comunque si potrebbe fare anche sul piano, come dire, direttamente di scommessa, appunto la riuscita di riuscire a violare questo senso dell'occupazione dello spazio, però naturalmente prevedendo tutte quelle che sono le ipotesi, sia da un punto di vista del diritto, sia da un punto di vista della sicurezza e tutto il resto. E questo si può fare. Ho già trovato dei manuali per quanto riguarda le trasmissioni sul piano geostazionario, delle informazioni in andata e in ritorno, in relazione al movimento anche dell'oggetto e quindi a questa continua ricerca del segnale, aggiustamenti e cose di questo genere. Questo è un aspetto. Però certamente poi il fatto di avere un oggetto che riesca a rispondere a tutte queste esigenze, quindi un satellite, significa anche operare, come dire, prima, affinché ci sia questa capacità, insomma, di interazione. Poi naturalmente si parlava di mettere anche un computer, affinché ci fosse questo costante scambio di informazioni in andata e in ritorno, nel senso che era interessante da un punto di vista artistico per me riuscire a creare questa visione della Terra dallo spazio, e quindi riuscire anche con delle immagini in tempi reali e quindi usufruibili, ma naturalmente secondo un certo punto di vista, in un certo modo, indirizzare in vario modo queste informazioni.
1: Questa cosa ti devo dare,
3: Ciò, il contatto che fosse stato con Macrolab, siamo stati, come dire, è un progetto di un tipo. Mentre c'era una ragazza di New York, però era austriaca, che faceva cose non proprio simili, nel senso lei spava palloni aerostatici,
0: sì,
3: con
0: sì,
3: delle
0: sì.
3: telecamere.
0: Sì, dunque, questo lo so perché, perché cercando vario materiale ho trovato che c'è, intanto da un punto di vista scientifico si fanno delle ricerche ad atmosfera zero, quindi questi non escono dall'orbita spaziale, rimangono all'interno della geosfera, cioè della come si chiama, la
3: fino a 12 km sta arrivando.
0: Esatto, quindi rimane, è una visione diversa,
3: sì, sì.
0: Tu hai come una mappa, cioè è più vicina alla visione aerea.
3: Infatti lo studio era più sul viaggio,
0: sì,
3: che non nell'andare
0: sì.
3: lassù.
0: È più, come dire, vicino all'idea futurista dell'aeropittura, perché i futuristi,
3: esatto,
0: come tu sai, fecero questa cosa,
3: sì, sì,
0: molto fascisti, questa avventura nello spazio così, eccetera. Però c'era quest'idea che, beh, quello è il momento, diciamo, simpatico di questa gente, che poi insomma degenerò, no? Comunque in realtà è più vicina all'idea dell'aeropittura futurista che altro. Naturalmente in qualche modo siamo italiani, siamo tutti figli di questa idea fantastica della tecnologia, e quindi chiaramente anche Lucio Fontana si deve, come dire, col manifesto blanco, l'idea di fare quest'arte con la tecnologia, lo spazialismo.
2: Lui lo chiama futurista?
0: No, però lui è in qualche modo figlio, che lui teorizzò lo spazialismo come la possibilità di fare forme d'arte con la sì, ma lui già prima nel 50 e qualcosa fece il manifesto blanco, lui era argentino di Buenos Aires.
2: Non è quello che tagliava le pelle?
0: Sì.
2: Ecco, allora...
0: Poi arrivò a questo gesto estremo e eccetera, però lui teorizzò trasmissioni radio, televisive come forma d'arte, ed è stato il primo in assoluto. Prima di tutti i videoartisti americani, di Nam June Paik che esplorava con la tecnologia, con i video, eccetera, lui è stato il primo. Poi naturalmente gli americani con i soldi ci hanno inghiottiti, però voglio dire, poi ha fatto le prime installazioni con i neon spaziali, cose così, per cui in realtà quel discorso si collega a quella visione lì, è interessante, ma è un continuo. Però ecco, io ho trovato delle, anche a Siracusa, ma è un continuo.
2: L'ottava della Troia di Santa Lucia Battaglia, chiamando le orbite, probabilmente. Oddio.
0: Comunque c'era questa idea, appunto, fanno per esempio, mandano dei ricci, delle uova di riccio, per vedere che cosa succede all'atmosfera zero. Fanno dei controlli su dei microorganismi per vedere cosa accade, sta, non so, un tot numero di ore e poi cade. Sono come dei palloni aerostatici e basi, cioè praticamente sono grandi, non grandissimi. Quello si può fare.
3: Perché noi abbiamo avuto almeno, per esempio, quando hanno fatto il lancio, che hanno fatto la visualità dove stavamo,
0: sì,
3: sono venuti i tipi dell'aeronautica, hanno bloccato l'aeroporto di Venezia,
0: certo,
3: hanno fatto tutti i controlli pure sui venti eccetera, che c'erano veramente l'aeronautica,
0: già figurati, certo,
3: tutte le autorizzazioni, certo, a caso non so come l'hanno presa, e poi hanno spalato questo pallone che, vabbè, poi personalmente insomma c'era,
0: è stato fatto a Venezia?
3: È stato fatto a Venezia, sì. Lei poi è andata a fare ora in Antartide, so che la parte in Antartide,
2: che personalmente gli stavo sul cazzo, dillo.
3: Lei stava
0: sul cazzo,
3: però vabbè, c'era pure l'uomo che era più simpatico di lei, lei era un po' da startistoide, insomma, che c'era un po' puzza da starnato, perché io sono una figa americana, abito a Manhattan,
0: sì, sono le solite teste di cazzo,
3: sì,
0: arroganti,
3: però vabbè, poi alla fine era anche tranquilla, cioè si era lì
0: con qualche siringa era tranquilla.
3: No, vabbè, comunque il discorso è che è buono per i contatti, magari per sapere cosa hanno fatto dal punto di vista
2: Beh, ma l'operatività comunque da
4: ma guarda
2: questo, se non ho capito male comunque non è il lancio, sarebbe la prima cosa alla fine,
0: come dire, sarebbe la prima, però chiaramente non è il fatto importante. Il fatto importante è avere questo oggetto nello spazio, che è una cosa molto, come dire, anche troppo ambiziosa per le forze che abbiamo. Però certe volte lanciare una provocazione a se stessi è importante, perché tu lì incominci a dire ho sparato, l'ho sparata grossa, però puoi dire anche perché no, cioè è anche una cosa,
2: intanto ci chiediamo di che lo spazio
0: e intanto però incominci anche a creare, come dire, anche una discussione, certo. Cominci a vedere che cosa, che implicazioni può avere,
2: chi fa ricerca, perché fa ricerca,
0: certo.
2: Perché costa così tanto pari satellite?
0: Cioè io ho una cosa che era appunto l'esperimento Tropalo, che avevano spedito questa cosa per vedere all'atmosfera zero cosa accadeva a determinati microorganismi. E quindi mandano per un tot numero di ore e poi fanno rilevazioni, eccetera. Per cui, come dire, è abbastanza comune come uso da un punto di vista scientifico, e certamente è una cosa che ho vantato, ma è più facile. Certo, fermano gli aeroporti, per lì a Venezia chiaramente c'è l'aeroporto, se tu lo fai in un'altra zona devi stare sempre attento alle traiettorie, perché le rotte ci sono, e quindi si implica lo stesso discorso. Però è più semplice comunque, anche se comunque è una grossa cosa, perché è di uso comunissimo, cioè dal punto di vista scientifico è una consuetudine, per cui significa che tu giornalmente, sia per motivi meteorologici che per motivi di segnali o altro, o di esperimenti, questo viene fatto, per cui si chiedono i permessi e se lo consentono, perché tanto poi sto cazzo scende, certo. Invece un satellite è una roba talmente ambiziosa da un punto di vista anche politico, che significherebbe un fatto estremamente, come dire, grave sul piano delle implicazioni, perché intanto lo spazio è controllatissimo, certamente in primo luogo dagli americani e dopo dagli inglesi, sapete bene di Ocelon e altre robe di questo tipo. Quindi i satelliti sono degli strumenti militari, perché lo spazio è più militarizzato che la Terra, in quanto che adesso non importa più controllare la Terra dal punto di vista fisico, mi frego un cazzo a nessuno,
2: mi sto attaccando queste cose io.
0: Funziona? Però è...
2: Sì, potremmo collegarci mentalmente, io me lo attacco un po' qua.
0: Scambiare subito
2: esperimento
0: dati. Comunque questi sono un po' gli aspetti che bisogna vedere. Certo è un, come dire, sarebbe interessante fare una bella squadra di gente comunque che scommette su questa cosa e vedere un po' anche che cosa,
3: anche dal punto di vista tecnico pure, penso.
0: È molto,
2: punto di vista tecnico,
0: io vedi ho sentito, no, dal punto di vista tecnico, poi gli dico solo una cosa e poi
2: anche perché vorrei capire se ho pensato stronzate, sono andato troppo avanti rispetto a quello di cui parlavo.
0: Io ho sentito anche gente all'Università di Torino che ci lavora, che mi hanno dato la disponibilità, però siccome avevo aperto insieme a loro questo discorso, mi piaceva di più intanto continuare sul piano, come dire, di una cosa fatta proprio a livello hacking. Poi c'è quest'idea anche, come dire, appunto di lavorarci in modo molto, cioè mandare anche la scatolina, voglio dire, il discorso non è tanto, però chiaramente diventa appunto interessante quanto più folle è, perché se tu c'hai quella cosa che ti perde anche di eccitazione, che cazzo da fare, in realtà c'è questo elemento di ho visto che molti artisti, per esempio, sono stati, ho fatto una grossa ricerca, in realtà ci sono artisti che hanno fatto delle altre cose vicine, ma mai hanno spinto a fare un oggetto, a spedirlo nello spazio, no. Cioè ci sono artisti che con le navicelle russe sono arrivati lì, hanno aperto il portellone e hanno scaricato una cosa alla navicella, no?
2: Sì, hanno lanciato una per la darte dello spazio, tipo.
0: Oppure, insomma, gli astronauti autonomi, questi anarchici.
2: Sì, loro hanno teorizzato un sacco di cose.
0: Hanno teorizzato molto.
2: Ma sono astronauti autonomi. Spazio autogestito è il loro.
0: Loro però hanno fatto più che altro, hanno fatto più che altro un lavoro sull'aspetto ideologico e sul fatto che lo spazio è un luogo libero nel quale vorrebbero andare fisicamente, cioè come astronauti. Non hanno poi, hanno fatto molte riunioni a livello internazionale, poi ho scoperto, però non hanno mai, come dire, non hanno mai fatto nulla di concreto sul piano tecnologico o fisico.
3: Perché se si vuole costi parecchio fare una sola navicella dove andare in
0: luogo. Ecco, infatti. Però, come dire, i ricchi ci sono già arrivati, si pagano il viaggio, vanno lì, quindi cioè, in qualche modo banalizza molto poi alla fine un'azione di questo tipo, anche da un punto di vista ideologico. Perché se tu scopri che lo spazio è, come io ho scoperto, totalmente controllato, pensare ad andare nello spazio, come dire, è come, non è più neanche un'esplorazione, è semplicemente una forma di, magari personale, che ne so, di autoesaltazione, però non ha più quella forma di esplorazione reale che potrebbe avere. Comunque, per quanto riguarda invece gli altri aspetti che ho visto, e poi parla Gabriele che doveva parlare di alcuni aspetti interessanti, il punto è questo: ho visto che ci sono anche delle non so, c'è un artista tedesco che si è appoggiato alla NASA, che lui è anche un giornalista, ma ha fatto delle rilevazioni da un punto di vista politico di alcune aree dove ci sono conflitti e cose di questo genere. Però sempre appoggiato alla NASA, insomma, o alla CIA, appoggiato alla CIA, lui è un giornalista, lì chissà che traffici ci sono, insomma, è riuscito a fare questo genere di cose. Ma insomma, man mano poi facendo ricerca per capire cosa era stato fatto a riguardo, ho scoperto tutti questi diversi aspetti che sono importanti. È inutile che fai una cosa e poi fai un buco nell'acqua, anche da questo punto di vista, cioè devi capire lo stato dei lavori per vedere che cazzo è stato fatto, eccetera. Ora, non so, Gabriele, tu che stavi dicendo?
2: Allora, intanto sì, volevo leggere le cose che ha scritto Nirvana, che ha fatto due o tre osservazioni. Prima, riguardo ai lanci, dice: il razzo ha bisogno dell'autorizzazione dell'ente spaziale che lo lancia. Esempio, ESA lancia Ariane 5, ha bisogno dell'autorizzazione anche delle altre agenzie spaziali. Nirvana sa questi dettagli perché, se non mi sbaglio, studiava ingegneria aerospaziale a Milano e quindi era dentro certi ambienti, compreso la CIA. Sulla stazione spaziale internazionale, gli italiani stanno facendo questi esperimenti, si riferisce a quelli sulla microbiologia e sul comportamento a gravità zero, eccetera eccetera. E poi i cinesi e i francesi controllano lo spazio insieme agli USA, gli inglesi sono cazzoni, gli indiani si stanno affacciando e gli italiani stanno alla finestra. Nirvana specifica: studiavo.
0: È vero, lui adesso era lui quello che mi aveva detto, è vero, adesso ho associato.
2: Ho parlato del fatto
1: che stai scopando Nirvana, così stai in chat, ecco esatto.
2: Io vorrei fare un attimo la storia di quel nostro famoso incontro in terrazza in cui tu proponesti questa tua idea. L'idea sua era questa: mandare un'opera d'arte come opera d'arte che stia nello spazio, non come finora avevano fatto i soliti cazzoni che lanciavano la statua dalla finestra della Mir o dallo shuttle che poi si perde nello spazio, e questa è una implicazione immagino metafisica dell'opera che viaggia, che poi tanto ricade lo stesso in altre sedi, in Sprindella, quindi
0: ma poi c'è stato un francese.
2: Ma costruire, tu correggimi se ho capito male qualcosa, costruire un'opera che sia geostazionaria e che abbia una qualche funzione
0: in qualche modo interattiva,
2: che sia un minimo interattiva, e tu pensavi a una telecamera che facesse delle riprese,
0: anche delle riprese, delle immagini
2: che fossero visualizzabili, eccetera,
0: che fossero visualizzabili. Naturalmente nello spazio credo non ci sia alcun suono, e sarebbe stato bellissimo
2: un microfono. Io ho messo un
0: microfono percepire
3: qualsiasi,
2: perché le vibrazioni dello stesso satellite. ammesso che ce ne siano,
0: perché non c'è nessun suono, quindi non c'è suono, perché quando noi vediamo i film solitamente ci sono dei suoni, no, no, però non c'è un caso.
3: Io penso che dipende dalla distanza che stai,
2: cioè il pane sta scopando comunque, dice.
0: Ah, bene bene, la
3: migliore, sì, perché scrive con una mano con l'altra. Okay, immagino che la tua ragazza sia molto felice di quello che stai scrivendo mentre.
2: Allora, Giovanni dice, non è vero, allora i radiotelescopi cosa captano? Ecco che potremmo mettere un'antenna radiotelescopica e captare anche dei suoni.
0: Dei suoni,
2: esatto. Frequente, radio ovviamente, benissimo, ma sempre dei
0: benissimo,
2: suoni.
0: Benissimo.
2: L'onda sonora di aria.
0: Benissimo.
2: Bravo Nirvana, ha scoperto l'etere.

0: discorso era anche quello, come dire, importante, importante era appunto vederlo in internet,
1: sì, quindi esatto, perché ci serve una trasmissione,
0: e quindi penso che il computer fosse una cosa,
2: o un sistema dedicato, che è la prima cosa che abbiamo pensato,
1: sì, però fanno costa.
2: Certo, costa sicuramente di più che assemblare i pezzi che già abbiamo.
0: Computer è molto più semplice.
2: Sono computer grandi così, cioè su una scheda così e alta così hai tutta la macchina completa.
1: Scheda sonora, scheda video, possibilità.
0: Poi lo puoi sempre programmare, penso, no?
2: Sì. E poi quindi
1: puoi programmare, ma se hai un modo per arrivarci, hai la possibilità di gestirlo.
0: Certo. Cioè, e quindi le immagini, che ne so, ci fai quello che cazzo vuole, oppure lo punti e lo gestisci come dici, certo, tu, lo muovi, insomma.
2: Ora, i problemi sono tanti. La cosa che ho pensato è che tra di noi abbiamo tutti le competenze, secondo me, per poter perlomeno progettare una cosa del genere.
1: O quantomeno conosciamo anche.
2: Tu sai fare il software insieme a Giardi e assieme a LPT. Io mi occupo di elettronica. Morpheus, per esempio, che lì sta, è un radioamatore. Qualcosa se la ricorderà. Lobo, anche lui, è bravo in elettronica.
1: Certo. Ci sei un astrofisico che
2: tu ti occupi del progetto nella fase di realizzazione proprio
0: del poi delle immagini, le cose,
2: cioè, Carlo non può fare la pagina web visto che ormai è solo quello,
1: fallo troncoderà anche lui.
2: Balbo mi sta dicendo www.miniitx.com, sì, è accentrato perché sono quelle le schede con tutto integrato,
1: volendo adesso micro milioni di lire. Adesso costa c'è la micro ITX, che è ancora più piccola.
2: Minchia.
1: Sono 8x8.
2: I problemi divertenti da risolvere sono quelli legati al fatto che questa roba andrà nello spazio. Sono meccanici, sono termici e sono di radiazione.
1: E sono meccanici.
2: Meccanici perché, no, non solo. Meccanici perché questa cosa deve essere lanciata, quindi.
1: Non solo, ma anche per rimanere, quindi deve avere un motorino che lo mantenga, che ricorregga la traiettoria, si esce fuori da una traiettoria.
2: Questo per ora preferisco non pensarci. Questo se ne occupa Nirvana. Il fisico dice che ce l'abbiamo già ed è un scienziato, Emanuele.
0: È un fisico, no?
2: Sì, studia fisica.
0: Un fisico bestiale.
2: Sì, sì,
1: un fisico. Io poi conosco anche altri degli astrofisici.
2: Poi i problemi ci sono i problemi sono termici, perché non c'è un'eventuale aria che raffreddi i componenti. Ma i componenti scaldano e solo per irraggiazione. Per il raggiamento si raffredda, non c'è aria, sarà nel vuoto, sarà vuoto.
1: Ma non credo che ci sia calore, no? Cioè quello che dici, siamo a temperature ben sotto lo zero.
2: Siamo a temperature sotto lo zero, questo è un altro problema.
1: Quello è il problema, non tanto di calore quanto di freddo.
2: Ma io quando siamo esposti al sole,
0: so che c'è il problema è il calore.
2: Quando se ne va il sole, al contrario.
1: No, il problema non è il calore, perché lì su, anche quando sei esposto al sole, non hai calore, perché credo questa cosa Nirvana me la può confermare. Il calore è la terra che lo fa, non il sole. Cioè.
2: Ecco, questo adesso vediamo
0: così. Io sapevo Nirvana, che ci sono dicendo problemi sia di calore che di freddo.
2: Nirvana lo sa. Allora,
0: da un lato c'è un calore bestiale, dall'altro un freddo sotto zero. Cioè, da un lato
2: è quello che la esatto cosa. Che cazzo sta dicendo Nirvana?
1: Che dice?
2: Sono entrambi.
0: Ci conferma.
2: Poi l'assenza di gravità ti scapita l'attrito, non so cosa vuol dire scapitare, comunque. Ma l'assenza di attrito procura maggiore usura, questo io non lo capisco.
0: Ma non dovrebbe essere il contrario.
1: Perché?
2: Io non so, Nirvana si sta riferendo a discorsi che abbiamo fatto un'ora fa, quindi se Nirvana parlasse.
1: Vabbè dai,
2: lo so che c'è il delay, appunto perché c'è il delay dovrebbe dire le cose invece di dire esatto sono entrambi. Sembrerà strano ma è così. Ma che cosa, mio Dio? Si incazza e vabbè, scende e se la fa a piedi come si suol dire. E poi, se non ho capito male, il risultato finale saranno i nostri progetti da esporre a una mostra e far girare come evento artistico
0: finale. Ma l'evento
2: una fase successiva potrebbe essere la realizzazione di un prototipo che potremmo anche fare e andare anziché lanciarlo potremmo buttarlo sulle pendici dell'Etna, io pensavo, come ambiente estremo in cui
0: fare questa cosa. Quanto rotola.
2: No, lo portiamo in un rifugio
0: il cesso.
2: Quello che farebbe nello spazio, immagini, ricezione, dati.
0: Beh, certo, è una cosa molto difficile.

0: diversa, perché a un certo punto, come dire, la robotica e la triplice trasmissione di immagini a distanza sulla Terra è una cosa, nello spazio su tutto un altro cioè questo lo puoi fare, lo fa chiunque faccia televisione, radio e cose di questo genere, con mezzi ormai abbastanza insomma, c'hai un'antenna, un ponte radio, no? Un'antenna, un ponte radio.
1: E il collegamento così della macchina sarebbe uguale. L'indicazione grossa che io ho pensato, e che anche non ho pensato, è che nella pratica noi saremmo teoricamente i primi a lanciare in orbita un server su internet.
0: E questo è quello che.
1: Cioè noi potremmo mettere una pagina web nello spazio.
0: Ma è questo, ma è questo.
2: Un bel avere Dio in bocca al
0: padre. No, ma questo penso che in qualche modo, sai.
3: Magari ce lo
0: fanno
3: quei
0: dati
3: americani
0: sullo
3: spaziale.
0: No, ma
1: sarebbe il primo nodo di internet in orbita.
0: Ma l'idea era appunto quella di far, come dire, interagire la gente poi su internet attraverso questo oggetto nello spazio, per cui loro possono vedere delle immagini sia dello spazio, se possono anche interagire con lo
2: spazio. Infatti, al contrario, invece di guardare il cielo, guardiamo dal cielo. Alla fine, volendo, è un'implicazione del progetto FES abbastanza simile, solo che è al contrario. FES è quello del... Si potrebbero fare delle cose per cui il FES guarda sempre il satellite guarda sempre il FES.
0: Sì, ma c'era quest'idea di guardare anche lo spazio, cioè girare le telecamere un po', però l'importante, le implicazioni da un punto di vista di quello che si vede, poi può essere anche, come dire, qualsiasi immagine o qualsiasi altro
1: fotografia, subito
0: oggetto, come dire, c'era l'interesse anche a vedere altri oggetti nello spazio o anche, come dire, satelliti naturali, no?
2: Certo.
0: Quindi l'implicazione poi da un punto di vista dell'azione che fai è una specie di blob nello spazio di ciò che accade, di suoni, di microeventi, di vuoto, puoi mostrare il vuoto anche, puoi mostrare il come dire, le stelle se si vedono, non so se si vedono, però non è tanto ormai cosa tu riuscirai a vedere quanto riuscire a interagire in vario modo con queste.
2: Beh, avendo un computer su, cioè, penso che quello che si può fare sono miliardi di cose.
1: Possiamo fare miliardi di cose veramente.
0: Infatti.
2: Il problema è avere
1: un certo limite. Allora, possiamo procedere per passi nella progettazione. La sfida, già a livello teorico, è notevole, perché a parte raggranellare e mettere insieme tutti i pezzi di cui dovrebbe essere composto il satellite, con tutti i problemi che ci sono, che non sono finiti. Per esempio, se nella scheda c'è un condensatore elettrolitico, nel vuoto implode.
2: Certo.
1: E ti manda in conto tutte cose.
2: Certo.
1: Quindi componentistica deve essere, se non particolare, ma sostituita di quel minimo che ha bisogno.
2: Appunto, il discorso
1: poi i raggi cosmici fottono memorie, RAM e tutte cose, quindi ci vuole
0: una raggi X, raggi gamma, sfondano la
1: partita. Ci vuole una schermatura, e di solito si fa in oro.
2: Conta che il fatto stesso che
0: fondiamo tutte le categorie
2: ti cambia la traiettoria. L'atto semplice di girare un obiettivo di una telecamera per mettere a fuoco è un movimento e quindi è una forza, e una forza nello spazio ha delle conseguenze.
1: Poi dobbiamo dare a vista stato solido, io immagino, a meno che non usiamo dei quantum
2: bigfoot
1: e li usiamo come giroscopi. Poi dobbiamo prevedere a livello software e anche secondo me a livello hardware le situazioni di emergenza.
2: Cioè,
1: se Jaromir aggiorna le libc,
2: Jaromir non ha mai tutto
1: e i satelliti si piantano a fare tutto, poi che facciamo, mandiamo lui con lo scafandro contro l'altra bella o spariamo una diabolica cercando di infilarla nel drive
2: certo
1: con il braccio che fa infilare, prendiamo 400 milioni di dollari.
2: Immagini un gancio seriale,
1: quindi
2: 40 km di cavo seriale possiamo fare. se ci prendiamo la console a terra.
1: Lei già nel cavo che stanno tirando su. La NASA sta lanciando questo cavo pazzesco che vuole andare in orbita.
2: Ma serio?
1: Dai, ci ho già provato e si è spezzato.
0: Ma in orbita?
1: Hanno già fatto la prova. Hanno lanciato questo razzo vettore con questo satellite che poi ha fatto scendere questo cavo che doveva arrivare a terra. Per sperimentare questa cosa della trasmissione dati con un satellite connesso via cavo. 20 km di cavo. Che però è arrivato un tot, si è spezzato e...
4: Scusa, ma come cazzo fa? Ma il satellite è geostazionario.
1: Certo,
0: poi la...
1: Se non dici la roba della curva della terra.
2: No, adesso c'è la strada a terra.
0: Dove siamo? Ma poi è la forza stessa, una volta che è nello spazio, a tirare il casco.
1: Certo. Sì, sì. Quindi ci sarebbe anche la progettazione di un minimo di elettronica per resettare la macchina, per riflesciare un BIOS nel caso ci siano problemi.
2: Un computer di backup.
1: Un backup hardware con due chip del BIOS, con uno switch che ne conta uno oppure un altro, perché potrebbe fottersi il chip del BIOS, e allora lì siamo fottuti.
2: Certo.
1: È tosta la cosa. Ma è una parte hardware che butta su un minimo di sistema operativo nel caso che succedano le catastrofi. Preso possibilmente da una ROM che è stabile.
2: Se succedono dei catastrofi, il single point of failure te lo dà in faccia. Cioè
1: come?
2: Se succedono dei catastrofi, il single point of failure te lo dà in faccia.
1: Dipende.
4: Se metto questo.
2: No, quello che
1: esistono le schede dual BIOS, dice qua.
0: Dual BIOS?
1: Due sistemi operativi.
0: Ah, che se ce ne scassa una. Questa è aeronautica anche, no?
1: Già.
2: Con questo,
0: bello.
2: Invece
1: il pacchetto di un
2: questo qua poi diventa una cosa che puoi lanciare.
4: Nel
2: server, parte server devi
0: la lingua bionica.
2: Non persista,
1: no, sì, posso collegare lingua.
4: Sì,
0: linguaggio.
1: Prima di parlare, verificare che la lingua sia collegata con il cervello. Così.
2: Ok.
4: Quindi
0: ho sentito una leggera scossa.
1: Allora, ho verificato.
4: Io installo quello
0: che ma dove l'hai trovato?
2: Questo qua c'è un incredibile built-in che esisterà per lui lo space. Puoi lanciare anche solo lo space.
0: Ma l'oggetto da lanciare nello spazio, la balistica, è lui che ci può lanciare. Nirvana, per la balistica del missile, del razzo. Il razzo lettore.
1: Prima di parlare, accertarsi che il cervello sia collegato alla lingua, ed ecco fatto. Ora posso parlare. Poi c'è anche un discorso di ridondanza. Perché se quello il piano,
2: la ridondanza che dico a me. Uno lo fai, però c'è cioè, il single point of failure, alla fine te ne frega fino a un certo punto.
1: In che senso?
2: Nel senso che quella cosa, mandarne due, intanto ha un'utilità su me relativa per una ragione.
1: Due cosa?
2: Due BIOS, due eccetera.
1: Sì, no, per dire due BIOS.
2: No, per dire, perché il discorso è, uno, se ti rompe hardware, ti rompe anche l'altro hardware, perché probabilmente la ragione per cui ti rompe è la stessa. Se la ragione per cui ti rompe è la stessa.
1: No,
2: se ti esplode
1: la particella di raggio cosmico non ti attraversa tutti e due insieme, fermo proprio sfigati.
0: Sono i neutrini.
2: Ma noi dobbiamo per forza schermarlo.
1: Sì, ma la schermatura non dura in eterno. E viene consumata.
2: E quando finirà, finirà anche per l'altro.
1: Lo so.
2: Cioè, se che voglio dire, realisticamente rimaniamo di una cosa di questa grandezza.
0: Sì, al massimo.
2: Cioè,
1: non è dobbiamo tenerci il minimo possibile.
0: Il massimo,
2: cioè, vabbè, però diciamo che il minimo così c'è che. Perché ci mettiamo delle gambe in un computer qua dentro. Le batterie.
0: Beh, telecamera parla di così.
1: Poi c'è il discorso dell'alimentazione. Quali batterie? Che tipo di batterie? Come ricaricarle? Quanto dura la batteria con i cicli di carica e scarica?
2: Per esempio.
1: Quindi quanto deve consumare?
2: Saprei questa cosa. Funziona? Le cellule fotovoltaiche.
1: Allora, mi fa una parte in mano. Adesso io do la parola a lui.
0: che sono usate normalmente, quelle cose, quelle ali lì sono
2: le cellule fotovoltaiche.
0: Sì, sì, ma infatti quello è il discorso, non deve avere nessuna batteria,
2: no,
0: se non una cosa di partenza. Una cosa di partenza, cioè,
2: per caricare, certo, cioè,
0: però, però quelle sulle ali sono in realtà le cellule fotovoltaiche.
2: Sì, che

0: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
1: Con dosi forti invece?
0: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
2: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
3: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
2: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
4: Grazie, grazie mamma di Giorgio. Grazie da parte di tutti.

0: queste qua ci fanno gli scherzi. Qua guarda che io ci posso rimanere molto male. Io ho investito, sto investendo gli anni migliori della mia vita in questa radio, non mi potete fare questi scherzi. Allora, il 30° ascoltatore era l'ospite misterioso, l'esperto, quindi non vale, siamo ancora 29. Abbiamo bisogno di un amico vostro, di una mamma, di qualcuno che entri, si collega almeno per 5 minuti per dire che abbiamo sfondato la soglia, insomma. Va bene, adesso riprendiamo un attimo di serietà e per chiudere l'argomento cybercrime, almeno per chiuderlo in questa puntata, vi faccio sentire un breve estratto, dura 30 secondi ma è molto sintomatico, del caro amico Rappetto, che ci parla di quello che secondo lui è la nuova guerra globale, insomma, ascoltate con attenzione perché secondo me è interessante. Un attimo solo che arriva. Eccolo qua, ed è tratto, vi dico anche, da una trasmissione di Rai Educational trasmessa il 28 settembre.
1: Una volta si parlava di cuore che andava oltre l'ostacolo, adesso parliamo invece di cervello che va oltre l'ostacolo e modifichiamo letteralmente il modo di combattere. Una delle cose che si lascia così a riflettere è che è cambiato il ruolo di chi combatte, può non essere il militare, lo diceva già McLuhan, la terza guerra mondiale se ci sarà sarà guerra dell'informazione e non ci sarà più distinzione di ruolo tra militari e civili e quindi un civile armato di un computer, magari un hacker, può diventare protagonista di un'azione bellica efferatissima.
0: Siamo tutti militari, avete sentito? Questa è la notizia che ci dà il... Cos'è? Generale, Rappetto? Ospite misterioso? Rappetto cos'è? Un generale? Che è? Che colonnello della... chi è? Della Guardia di Finanza, in particolare della Tenente Colonnello, ecco, per l'esattezza, ce lo sta dicendo il nostro esperto, quindi è sicuramente così. Questa è la sua opinione, ogni hacker, dove a proposito di parole il cui significato è andato perduto, diciamo ogni persona utilizzi in modo libertario o poco ortodosso, diciamo, le tecnologie è al... in quel preciso momento diventa un militare e come tale entra in una guerra e come tale verrà soppresso. Giorgio, cosa ne dici?
2: Soppresso, mi sovviene...
0: Sei pronto con una lettura?
2: Ma io pensavo, naturalmente è nato del tutto casualmente qua questa cosa, io giro sempre con una settantina di libri e proprio questa è una mia caratteristica.
0: Tutti i libri che vorresti leggere non li hai mai letti.
2: Ecco, esattamente così, oltre a svariati numeri di TV, serie e canzoni e casualmente ho qua un libro che è sulle logiche militari, ha detto qualcosa ed è il Buon Soldato Schweik, è un capolavoro che racconta della... di questo personaggio che è un idiota totale, insomma, e che viene inserito nel meccanismo dell'esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale e attraverso la sua, come dire, idiozia in realtà rivela la logica di questo mondo. E qua io adesso vi leggo una parte in cui praticamente lui viene mandato, diventa attendente, diventa assistente insomma di un ufficiale, no? E viene assegnato appunto a questo ufficiale, sentite un po' cosa ne dice, che mi sembra abbastanza in linea con quanto stiamo dicendo adesso. Egli, questo è appunto l'ufficiale a cui viene assegnato il Buon Soldato Schweik, godeva di una grande popolarità tra i soldati, perché era uno dei pochi ufficiali giusti e non aveva il costume di perseguitare nessuno. I graduati tremavano al suo cospetto e gli bastava un mese per cambiare il sergente più furioso nel più mite degli agnellini. Non si può negare che fosse ben capace di gridare, ma non dava mai insulti a nessuno. «Vedete», diceva, «mi rincresce sinceramente di punirvi, ragazzi miei, ma io non ci posso fare nulla, perché il morale e l'efficienza delle truppe si basano sulla disciplina, e senza disciplina un esercito è come una canna scossa dal vento». Canna intesa come bastone. «Se voi non tenete l'uniforme in ordine e i bottoni non sono ben cuciti o addirittura vi mancano, è chiaro che voi trascurate i doveri che vi siete assunti di fronte all'esercito. Può anche darsi che voi non riesca di capacitarvi, come mai vi si punisca con la prigione, perché il giorno avanti alla rivista vi manca un bottone alla giubba, un non nulla, una piccolezza che nella vita civile sarebbe passata assolutamente inosservata. Eppure, questa insignificante trascuratezza del vostro aspetto esteriore durante il servizio militare deve avere per conseguenza una punizione. E perché? Perché non ne va del bottone che vi manca, ma dell'assoluta necessità di adattarsi alle abitudini d'ordine. Oggi non ricucite il vostro bottone e date inizio al disordine. Domani vi rifiuterete di smontare e ripulire il vostro fucile. Domani l'altro lascerete la vostra baionetta all'osteria e finirete con l'addormentarvi mentre siete di sentinella. E tutto questo perché avete cominciato a fare i fannulloni a proposito di quel disgraziato bottone. Il romanzo è stato naturalmente scritto prima dell'invenzione della lampo. Così è, ragazzi miei, ed è per questo che io vi punisco allo scopo di risparmiarvi punizioni peggiori per ciò che potreste commettere, intanto trascurando adagio, ma sempre di più i vostri doveri. Io vi assegno 5 giorni di prigione e voglio sperare che, stando a pane e acqua, avrete il modo di riflettere che la punizione non è una vendetta, ma è un puro e semplice procedimento educativo che contribuisce alla correzione e al miglioramento del militare che ha trasgredito. E niente, il buon soldato Zweig, dopo questo grande discorso, appunto, viene assegnato al suo ufficiale, che si chiama il tenente Lukas, e il tenente Lukas accoglie così il suo nuovo attendente. Voi mi siete stato raccomandato dal signor cappellano militare Otto Katz, ed io voglio sperare che non farete vergogna a questa raccomandazione. Io ho avuto una decina d'attendenti e nessuno ha troppo riscaldato le panche di casa mia. Vi prevengo che sono molto esigente e punisco severamente la minima mancanza o bugia. Io desidero che diciate sempre la verità e che eseguiate tutti i miei ordini senza discutere. Se vi dico saltate nel fuoco, voi dovete saltare nel fuoco anche se a malincuore. Dove guardate? Zweig contemplava con interesse quel cantuccio della parete dove era appesa la gabbia del canarino. A quella domanda posò sul tenente i suoi occhi da bonaccione e proferì con una mite e soave intonazione di voce: le fa umilmente notare, signor tenente, che quello lì è un canarino del Harz. Mentre interrompeva così la fiumana d'eloquenza dell'ufficiale, Zweig manteneva una perfetta posizione d'attenti, con gli occhi fissi in quelli del proprio padrone. Il tenente voleva dirgli qualcosa di salato, ma scoprendo la dolce espressione del volto di Zweig si limitò a osservare: il signor cappellano vi ha descritto a me come un imbecille di prima forza, ed io ritengo che non ha certo sbagliato. Fa umilmente notare, signor tenente, che il signor cappellano non si è affatto sbagliato. Quando io servivo nelle truppe di linea, fui riformato per idiozia, anzi, per essere preciso, come idiota notorio. Per questo motivo ci congedarono in due dal mio reggimento. Me e per di più un capitano, un certo signor von Kaunitz. Costui, signor tenente, con rispetto parlando, andava a passeggio, si ficcava continuamente un dito della mancina nella narice sinistra e uno della manretta nella narice destra. E quando veniva con noi in piazza d'armi ci faceva allineare come per una sfilata e ci diceva: «Uè, soldati, non scordatelo, uè, che oggi è mercoledì e domani sarà giovedì».

0: E la cultura, come dice fuori onda Giorgio, la cultura fa audience, perché siamo addirittura arrivati ad un nuovo record assoluto, termonucleare globale, 32 ascoltatori su Radio Giucas. Scusate, c'ho una notizia? Ah, ecco, sì, mi dicono che l'esperto ha preparato un'altra risposta da parte dell'esperto. Vediamo di cosa si tratta. Lui mi deposita in questa cartella il... Che? Non vedo niente di nuovo qua io. Non c'è. Ah, questa è. Sì. È una risposta... Mi volete dire di che cosa si tratta? Marcolfo, comunica al microfono, così mi dici di cosa si tratta.
1: Chiedevano della chat sulle cozze.
0: Cosa chiedevano?
1: Poi chiedeva su come si facevano le cozze bollite.
0: Benissimo, altra domanda culinaria a cui il nostro esperto ha risposto. Sentiamo cosa ci dice.
2: Teo, le cozze sono un problema solo tuo.
0: Bene, in questo caso la risposta dell'esperto è... Anche in questo caso è una domanda più che una risposta, no?
3: No, ma qua ha agito secondo me con grande intelligenza, perché comunque bisogna essere disponibili col pubblico ma non assecondarlo in tutte le sue tendenze. Cioè, questo credo che sia una delle basi di una comunicazione etica.
0: E sana.
3: E sana, sì, certo, sento.
0: Mettiamo un bel pezzo e lo facciamo andare tutto? Così sì. Ci rilassiamo un secondo, diamo un po' di gioia agli ascoltatori. Tu prima, insieme a me, hai selezionato alcune cose, anche alcuni CD.
3: Alcuni CD, certo.
0: Sì, poi la rimandiamo la risposta, visto che non l'hanno sentito. Che cosa vogliamo ascoltare dei CD, tra i CD che hai selezionato? Non ti preoccupare, abbiamo gente che lavora per noi. Giorgio, no, guarda che il microfono è qua, non è che ti segue.
3: Proporrei...
0: Quando ti giri non viene con te.
3: Proporrei di ascoltare qualcosa della nuova compagnia di canto popolare, tanto per dare un tocco di meridione, visto che in realtà abbiamo... No, anche
0: due pezzi di accenti milanesi.
3: A parte questo, ma comunque abbiamo anche ascoltatori nordici, no? Quindi portiamo un po' di calore, come si dice a Radio 105.
0: Sì, benissimo, perché mentre troviamo questo pezzo della nuova compagnia di canto popolare, Giorgio, tu invece sei un amante della cultura popolare e chiaramente particolarmente di quella che più conosci, cioè della cultura lombarda milanese, giusto?
3: Milanese, certo.
0: Ci vuoi raccontare qualcosa di questo tuo, diciamo, essere milanese, come vivi la città? Perché voi dovete sapere, Milano è una città che per chi non la conosce, e in un certo modo anche per chi la conosce, può essere alquanto brutale, violenta nella sua caoticità, nella sua confusione, nel suo traffico, eccetera. Però esiste comunque una dimensione che non è quella della metropoli, no? Uh-huh. Anche senza allontanarsi troppo dal centro della città. Tu, ad esempio, nella zona in cui vivi, riconosci un po' di questa dimensione della vecchia Milano, non dico di paese, perché Milano è, non è poco che non è più un paese, però qualcosa che non sia quella perdita di identità totale che è una metropoli come può essere Milano?
3: Beh, nella mia zona direi che questo c'è molto relativamente e solo come posso dire per quelli che sono alcuni proprio tratti quasi architettonici. No, la cosa però io su questo tema quello che tu citavi sicuramente della spersonalizzazione della vita nella metropoli, no? Io vorrei solo dire fare anche una nota ottimistica. In realtà quello che è bello, no? Ed è importante, credo che sia quello di sperimentare forme di vita al di fuori di certi ritmi imposti. In realtà questo può nascere ovunque, come dire, perché per quanto l'organizzazione sociale ci imponga determinate cose, ogni tanto anche dei tempi e degli spazi morti, e questo può assumere anche delle forme assolutamente moderne. Cioè, per dirti, sotto casa mia a me diverte molto perché c'è sempre questo gruppo di solito di peruviani che stanno lì a chiacchierare, a contarsela su, no? Così come, diciamo che se non lo fanno la domenica mattina alle 8:30 come un paio di volte è meglio, però questi sono problemi miei che faccio tardi. E questa cosa a me piace molto perché è comunque appunto una... non è certo, se vuoi, la Milano di Nanni Svampa, però è comunque il riprendersi determinati spazi. Ma anche se a me non piacciono anche i ragazzotti che andavano con lo skateboard in Stazione Centrale, così, cioè, voglio dire, sono, in realtà è possibile veramente questo tipo di sperimentazione, io direi, di quelli che sono naturalmente dei tempi morti nei ritmi imposti dall'organizzazione sociale, però questi secondo me sono anche possibili a Milano, a dispetto della sua immagine totalmente negativa anche presso i suoi abitanti, tra l'altro, che in parte anche ragione ha.
0: Sì, io mi trovo sostanzialmente in accordo con quello che dici, anche se io sono cresciuto più nella provincia che a Milano. Ho notato che ci sono delle zone di Milano in cui, e ti faccio un paio di esempi, Baggio, la vecchia Baggio nella quale ho abitato per un periodo, conserva comunque una dimensione che è un po' quella del, io dico del paese, perché quella del paese è quella che un po' di più ho vissuto, nel senso dove esistono ancora relazioni che non siano semplicemente mediate da quelli che sono le necessità, diciamo più, in un certo senso più basse, anche se più utili, cioè più utili nel senso più, come dire, fondamentali, no? Per la sopravvivenza, cioè il lavoro, l'acquisto, eccetera. Esiste una dimensione differente tra le persone che si incontrano per strada, che si parlano, eccetera. E credo che anche dove abiti tu, cioè nella zona nord di Milano, un po', almeno da quello poco che io la conosco, si possa annoverare, o almeno si può dire del quartiere Isola, ad esempio.
3: Ma sì, anche se però non dimenticarti che l'Isola sta anche rinascendo, insomma, come quartiere anche, no, che riprende un po' l'eredità del Garibaldi. In realtà questi posti, il bello è che possono nascere anche in momenti imprevedibili. Però, scusami, io qua vedo un intervento di un ascoltatore sulla chat che si chiama Inquinomo, che dice che Milano è noiosa. Io volevo fare notare all'ascoltatore che questa è la dichiarazione che ha fatto Ronaldo, scusami, parliamo di calcio, il giorno prima di partire per il Real Madrid. Allora, secondo me
0: dovrebbe farsi delle domande.
3: Dovrebbe farsi delle domande, ecco. Certo, Napoli vi stende tutti, ma su questo non potete farci nulla, d'accordo.
0: E ce la segneremo.
3: Cercheremo di non attraversare la strada quando Napoli passa.
0: Napoli, bellissima Napoli. Napoli bellissima. Però c'è da dire che...
3: Come dice anche... Rai 1.
0: Come dice Rai 1, dice così. Rai 1. Beh, no, effettivamente è una città che a me è piaciuta molto.
3: Sì, no, a me piacciono tutte le città, devo confessare, quindi...
0: Vabbè, allora è come se non ti piacesse nessuna, voglio dire.
3: No, a me piace, cioè io sono metropolitano...
0: Tu, ascolti anche tutta la musica, no. Ti piacciono un po' tutti i film, queste cose qua.
3: Mi piacciono tutte le donne.
0: Tutte le donne, tutto il cibo. Tutti i cibi mi hai detto di sì, hai detto io mangio un po' tutto.
3: Sì.
0: Cioè sei un uomo veramente... E poi una dimensione.
3: Sono un uomo a una dimensione. No, comunque voglio dire, a me piace, no, in questo senso dicevo che in realtà mi piacciono tutte le città, che in realtà ogni città ha una... comunque anche
0: cioè,
3: città...
0: ha qualcosa di bello. Allora, se cominciamo con la fiera delle banalità, io chiudo qua, baracca burattini. Giorgio, io ti ho invitato perché sei un intellettuale, non mi scadere così.
3: Allora, dicevo che ogni città ha, compreso alcune città della Ruhr in Germania, che sono a prova di bomba.
0: Con delle parolone più, dai.
3: A prova di bomba.
0: La Renania.
3: Ecco, esattamente, quei posti lì. In realtà, hanno una loro logica e secondo me non tanto qualcosa di bello, ma hanno un appunto, come posso dire, un loro fascino. Almeno per chi è molto metropolitano come me. Catania è un inferno di albanesi giovanotti mafiosi, macchine che sfrecciano a 180 e uccidono persone. Vabbè, ringraziamo l'assessorato alla cultura di Catania per questo intervento.

0: Eccoci qua, sfumiamo un attimo. Sì, se si sente male non è un problema, diciamo, questa volta di mixer e volumi, ma è un problema di cavi dell'impianto Hi-Fi che vanno cambiati. Comunque vi annunciamo anche che da, diciamo, con l'anno nuovo, gennaio più o meno, quando cioè troverò tutti i regali di Natale e quindi potrò avere quello che mi manca, avremo una versione, potremmo definirla 1.5 o forse già addirittura 2 di Radio Jukas, con un impianto, insomma, più completo. Niente di che, voglio dire, già adesso credo che siamo messi abbastanza bene, però miglioreremo ancora. Bene, diciamo un paio di cose su l'evoluzione della radio, visto che ci sono state delle importanti novità nelle ultime due settimane. Una delle novità, l'abbiamo già detta, abbiamo già fatto i ringraziamenti, sono l'aiuto prezioso che ci ha dato Gnop nel sistemare tecnicamente la parte audio, diciamo, con dei consigli anche molto semplici abbiamo avuto un discreto miglioramento della qualità. Un'altra novità che ha circa una decina di giorni è la nascita della mailing list di Radio Jukas. Si chiama radiojukas@autistici.org e per registrarvi basta che andiate sul server autistici.org, poi da lì sulla pagina, adesso non ricordo esattamente il link, comunque è molto semplice arrivarci, la pagina dei link, delle liste, beh magari poi ve lo diciamo con più precisione. Ah ok, mi dice l'esperto, giustamente, l'indirizzo esatto è lists con la S finale, list più una S, .autistici.org. Qua trovate l'elenco delle mailing list presenti sul server, tra cui quella di Radio Jukas, da lì potete registrarvi e quindi avere, scusate, aggiornamenti, avere novità e soprattutto l'invito è anche quello ad intervenire. Intervenire in vari modi, commentando le trasmissioni, dicendo quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto, ma meglio ancora intervenire proponendo delle partecipazioni che possono essere sotto forma di un intervento telefonico per commentare un'iniziativa, un evento, qualsiasi cosa, possono essere servizi registrati anche in questo caso sui più svariati argomenti, possono essere insomma qualsiasi tipo di contributo a questa radio che si vuole configurare come una radio aperta all'intervento libera, mi suggerisce Giorgio, una radio libera e aperta al cosiddetto open publishing, ovvero la pubblicazione aperta a tutti, rizomatica, un po' dadaista dei vostri contributi, mitocondrica. Bene, abbiamo detto parole più grandi di noi. Vediamo, c'è qualcos'altro che riguarda Radio Jukas come novità? No, fondamentalmente sono queste. E vi ricordo anche che tra una 10-15 minuti ci sarà, ripeto ancora la parola novità, ma lo è una novità di questa settimana che però rimarrà come rubrica fissa, ovvero il notiziario Indie News con le principali notizie raccolte questa settimana da Blicero più qualcun altro che adesso non ricordo, comunque varie persone di Indie Media hanno collaborato a questa edizione che sentiremo tra poco. Giorgio, siamo a mezzanotte, cos'è? Mezzanotte? Sì, 2 minuti. Ma dammi qualche breve impressione, cosa te ne pare di questa? Tu non l'hai mai neanche ascoltata, peraltro.
1: No, io sono un disastro informatico, quindi sono...
0: Sei un analfabeta del nuovo millennio.
1: Sono un analfabeta del nuovo millennio e se continua così anche del vecchio. Direi che è un'esperienza positiva. Poi, come dicevamo, abbiamo sfondato il tetto dei 30 ascoltatori.
0: 32, signori.
1: 32 ascoltatori, ma... si sa insomma che
0: la qualità paga,
1: e anche le famiglie numerose, quindi voglio dire
0: non è vero, perché le famiglie numerose contano per uno, perché quelli che noi contiamo sono i contatti, per cui se ci sta ascoltando, se siamo collegati ad esempio con San Siro con 80.000 persone, per noi è uno, capisci? Quindi potenzialmente sono di più, cioè plausibilmente sono qualcuno in più. Ma sinceramente, come si dice, fuori dai denti, senza peli sulla lingua, cosa non ti ha convinto? Forse è una domanda un po' imbarazzante, però tu lo sai che puoi parlare liberamente, nel senso, tu come... Allora, facciamo una domanda magari in senso più più ampio e più generico. Come vedi l'idea di una di questa nuova dimensione della comunicazione, io la chiamo libera, tu non so come la vuoi chiamare, indipendente, come preferisci. Comunque, credi che sia un qualcosa che abbia un valore, e se sì, in che modo può averlo in particolare? Nel senso, come si può organizzare?
1: Ma tutto ciò che ha in questo momento, tutto ciò insomma che ha a che fare con la rete, secondo me ha notevoli spazi di libertà e di autogestione che sono stati, che forse appunto non so, 30 anni fa erano rappresentati dall'esperienza appunto delle allora radio libere. Il problema quindi non è tanto secondo me questo della situazione attuale, quanto vedere come le istanze di controllo di questa cosa, il mercato e così via, verranno a controllare dopo, finché ci sarà una notevole libertà nel registrare i domini e così, e questo sarà una certa garanzia di libertà, anche se probabilmente già aprendo, voglio dire, comunque internet su quelli che possono essere i portali più commerciali, che però sono anche quelli più sistematicamente diffusi, vediamo quella che può essere anche lì una logica analoga a quella degli altri mass media. Insomma, mi sembra che il problema di fondo sia un problema non tanto di media, ma di
0: visibilità,
1: di mercato.
0: Sì, no, se...
1: Sì,
0: posso...
1: cioè di visibilità, nel senso che appunto
0: se
1: uno c'ha più soldi di te è più visibile.
0: Sì, esattamente. Diciamo che quella che è la mia opinione è che c'è un legame, un parallelo si può trovare tra quelle che sono state le esperienze di radio libere sull'etere, quindi tradizionali degli anni 70, e quelle che oggi sono le radio libere che trasmettono su internet. Sicuramente secondo me il parallelo principale è quello di che entrambe hanno sfruttato le prime e stanno sfruttando le seconde una zona che ancora mantiene una certa libertà, come se, per dirlo in termini che userebbe Hacking Bay, in zone che non sono ancora mappate insomma dal controllo, per cui una volta le frequenze radio erano libere, nel senso che se c'era una frequenza libera si poteva bene o male occupare senza grossi problemi. Oggi sappiamo che è esattamente l'opposto, è un reato per il quale interverrebbero assolutamente subito, tra l'altro non ci sono praticamente frequenze libere. E oggi questo, no, non è, ecco, vorrei intervenire con Elettrico, non si tratta proprio, sì, di un vuoto legislativo in un certo senso, ma di un vuoto legislativo che è causato, diciamo, da un ritardo delle istituzioni, comunque di chi poi ha interessi a regolamentare tutto, compresa la libera espressione. Oggi su internet è possibile, in un modo relativamente semplice, perché abbiamo già detto diverse volte, usando tutto free software, quindi non dovendo pagare licenze, si può costruire una radio casalinga senza problemi, avendo solo un minimo di banda. Ecco, questa è la grande potenzialità, no? La semplicità del mezzo. La grossa difficoltà è sicuramente la visibilità, è sicuramente la capacità di sfruttare un mezzo di semplice utilizzo in una maniera intelligente. Forse questa è la grossa sfida, cioè riempire di contenuti quello che è un media tutto sommato disponibile. Non so,
1: sì.
0: Questo è quello che...
1: Sicuramente, sì, no, secondo me è vero, cioè io condivido, adesso stavo dando un'occhiata qua alla chat, quello che dice Elettrico, comunque che ci saranno delle spinte di regolamentazione molto molto molto forte, insomma, voglio dire, non... Su questo ci si può stare sicuri. Comunque è ovvio che anche nella situazione attuale, no? se tu hai 10 milioni di euro da buttare in rete, ovviamente hai comunque parti con una situazione di vantaggio totale su Radio Jukas. Cioè, quello che voglio dire è che ogni tanto c'è una sorta di enfasi sul mezzo che prescinde da un'analisi di quella che poi è la situazione generale, insomma.
0: Sì, no, sono completamente d'accordo. Sì, credo che questa sia una riflessione importante. Bene, questo è un attimo di riflessione su se stessi, in un certo modo, su questo strumento che noi cerchiamo di usare nella maniera migliore e che per il quale speriamo sempre nei vostri contributi, perché vi ricordo che questa radio vuole essere il più possibile partecipata. Bene, cosa abbiamo? Abbiamo ancora qualche risposta dell'esperto? È arrivato qualcosa di nuovo? No, mi pare di no. O sì? Esperto, dimmi a voce senza... è arrivato qualcosa di nuovo? No, il tuo lavoro è per adesso fermo. O meglio, sta lavorando. Noi vi ricordiamo sempre, perché nessuno ancora ci ha scritto, che c'è in corso un piccolo concorso letterario. Ovvero trovate il contesto, lo ripetiamo per l'ultima volta perché avete tempo tipo fino all'una e un quarto al massimo. L'idea è questa, Giorgio, ripetila tu che sei l'ideatore.
1: Troviamo, semplicemente bisogna trovare un contesto in cui la frase "era un rompicoglioni in cerca di rinnovo di consulenze" assume un valore positivo.
0: O perlomeno non negativo. Questa è ovviamente la frase del nostro ex ministro. Bene, adesso siamo a 10:30, direi che possiamo mettere un pezzo musicale. Intanto andiamo a sentire come sta la redazione Indie Media, che ha preparato il notiziario che andrà in onda più o meno a 12:15. Quindi vi mettiamo Figli di Annibale, mi suggeriscono, tu li vedi anche? Eccoli qua, Figli di Annibale, Alma Megretta.

0: Bene, salve a tutti. Adesso Giucas si è esaltato con questa questione del radiogiornale. Si è talmente esaltato che si è dimenticato la distinzione tra media tradizionali e media indipendenti. Tant'è che ha avuto l'ardire di definire redazione di Indimedia quella che è in questo momento seduta al tavolo con lui.
1: Chiedo venia.
0: Come sempre, sulla terminologia Giucas è un po' scarso, però d'altronde ci dobbiamo accontentare di,
1: ragazzi, io sono
0: di
1: stanco,
0: quello che passa
1: al
0: convento.
1: Stanco sono.
0: Ma sei vecchio, diverso. Comunque, per quanto riguarda l'angolino delle Indie News, una buona parte delle Indie News le ha già fatte Giucas, perché riguardavano la conferenza sul cybercrimine che verrà tenuta a Palermo per questo fine settimana, ma questo fine settimana c'è anche un altro evento che obiettivamente gode di molto più interesse e simpatia da parte di tutti noi, che è l'EC Meeting, il terzo EC Meeting spagnolo, e questa volta per la prima volta è effettivamente un EC Meeting spagnolo, visto che si tiene a Madrid e non come le due precedenti volte, a Barcellona la prima e a Bilbao la seconda, quindi rispettivamente in Catalogna e nei Paesi Baschi. E se non diciamo così, ci abbiamo anche ascoltatori dalla penisola iberica che potrebbero scuoiarci vivi se non specifichiamo queste due appartenenze culturali, diciamo così. L'EC Meeting di Madrid, che quest'anno è particolarmente ricco sia di dibattiti tecnici che di cioè di talleres tecnici, cioè di workshop tecnici, che di dibattiti politici. Il sito dell'EC Meeting spagnolo è www.sindominio.net/madhack02, sito madhack02, e questo è sicuramente uno degli altri grazie Giucas. Uno degli altri degli eventi di questo fine settimana che meritano sicuramente attenzione, insieme a la manifestazione contro la guerra che il circuito dei social forum e dei disobbedienti hanno indetto a Roma per questo fine settimana, precisamente per sabato 5 ottobre, dopo le manifestazioni abbastanza oceaniche che si sono viste sia a Londra che a Washington, che in svariati altri posti, Roma per esempio, questo fine settimana passato. Un altro, diciamo così, novità che vorremmo dettagliare in anteprima Radio Giucas è questo sito www.irakjournal.org, che è un progetto di media alternativo che sta venendo messo in piedi per coprire gli eventi che tra poco investiranno, malgrado gli auspici di tutti noi, il territorio iracheno, ed è un progetto che è sponsorizzato da vari gruppi, organizzazioni e network di media alternative indipendenti che cercheranno di dare copertura alla futura e ormai abbastanza inevitabile guerra in Iraq. Partecipano a questo coordinamento ovviamente Indie Media, ma anche Democracy Now, Free Speech Radio, Common Dreams, Z Magazine e mille altri. Se andate a vedere il sito, insomma, la struttura che utilizza è una struttura che è simile a quella di molti altri siti di comunicazione e informazione alternativa, tra cui Indie, ma non solo, e si spera che sarà un'ottima risorsa per, diciamo così, riuscire a tenere alta l'informazione dal basso direttamente in Iraq e assolutamente non schierata su temi corporativi. Altre informazioni che può essere interessante vedere sono le informazioni che arrivano dall'Argentina, dove tra poco ci sarà il terzo congresso nazionale dei Piqueteros, ma dove soprattutto durante il terzo anniversario dell'omicidio di Dario Santillan e Massimiliano Costechi il 26 settembre del 2002 si sono tenute imponenti manifestazioni di 10.000 persone dentro le periferie di Jujuy a Buenos Aires, dove oltre a un centinaio di arresti si parla nuovamente di 7 desaparecido. E questo è un termine che ovviamente in Argentina non viene utilizzato a cuor leggero, e è evidente che l'attenzione sulla situazione argentina e sulla situazione di queste persone che al momento risultano tuttora scomparse deve essere molto molto alta.

0: il Media Democracy Day, che è una giornata sulla democratizzazione dei media che avrà luogo il 18 ottobre in contemporanea con lo sciopero generale a Milano, e su cui sia Indymedia che speriamo molte altre realtà della comunicazione riusciranno a fare delle cose, a proporre delle azioni interessanti, e sicuramente l'Assemblea Nazionale di Indymedia, pubblicità così a gratis, nonché l'uscita del video di Indymedia Argentina tra dal 26 settembre con carta. Andate in edicola, prendete 10 copie perché tanto i proventi vanno tutti a Indymedia Argentina, che ne ha decisamente bisogno.
1: E poi la carta va nel riciclaggio.
0: Sì, certo,
1: ricordiamo.
0: Ovviamente. Ricordiamo altrimenti invece a breve termine come la conferenza Blackout sì, buonanotte. Break the Media Blackout, una conferenza, diciamo così, che cerca di favorire la convergenza di attivisti nel campo della comunicazione e attivisti contro la povertà, che cercano di scambiarsi strumenti e di coordinare le proprie lotte in quel di Filadelfia, sempre questo fine settimana. Il sito è citato sulla categoria media di Indymedia Italia. Adesso ve lo vado a... Dove è finito Indymedia Italia? Ve lo vado a leggere brevemente direttamente dal sito di Indymedia.
1: Siamo ancora qua, non
0: sì,
1: vi
0: sì,
1: preoccupate.
0: www.kwru.org/conference.
1: Adesso magari lo scriviamo in chat.
0: Sì. L'ultima, diciamo così, notizia che ci è stata fornita dai nostri collaboratori Teresa Bernini e Tropico Buffoni, che sono i nostri due collaboratori della redazione di Indymedia. Certo, nomi e cognomi sono
1: come della redazione di Indymedia?
0: Visto che tu della redazione abbiamo nomi e cognomi ai nostri collaboratori. Anche Elettrico e Inetto, ci tengo questo piccolo siparietto personale.
1: Non facciamo polemiche personali.
0: L'ultima notizia che arriva dai nostri collaboratori è quella di il Northeast Regional Gathering dei Genetic Engineering Activists, tradotto letteralmente il raduno regionale nella Nord America, nella porzione nord orientale della Nord America, degli attivisti dell'ingegneria genetica. Praticamente è un raduno che si terrà dal 1 novembre al 3 novembre del 2002 all'Hampshire College in Amherst, Massachusetts, e sostanzialmente raccoglierà svariate centinaia di persone che fanno della questione delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica il proprio campo di attivismo e spesso anche il proprio campo di lavoro, sia in veste di contadini che magari in veste di scienziati piuttosto che di ricercatori. Gli argomenti di discussione comprenderanno la scienza dell'ingegneria genetica, i contadini e le politiche alimentari, la globalizzazione e gli organismi geneticamente modificati, in più report dalle varie campagne di tutta la regione e discussione sulle possibili strategie di sviluppo delle lotte rispetto a queste tematiche. Le informazioni rispetto a questo evento provengono da www.nerage.org, scritto nerage.org.
1: Bene, bene, benissimo. Questo era l'angolo Indie News a cura di Blicero e vari attivisti di Indymedia. Io ti ringrazio e ti chiedo soprattutto, visto che quest'ultima cosa che hai detto degli attivisti nell'ambito genetico molto interessante, ti chiedo di tenerci informati se riuscirai, perché credo che sia una cosa che in Italia non esiste praticamente, una riflessione e soprattutto un'azione diretta in questi ambiti. Bene, chiudiamo quest'angolo, mettiamo un po' di musica, poi andiamo a parlare di un altro argomento che abbiamo già trattato settimana scorsa, di cui vogliamo aggiornare, ovvero Critical Mass, il decennale di questa manifestazione spontanea organizzata, riguardo alla quale sentiremo un breve estratto radio e poi passeremo a nuovi ed interessanti argomenti. Non ci lasciate, 12:25, Radio Giucas, questa è la Banda Bardot, EWA.

0: che preoccupati.
1: Signori, vogliamo iniziare questa stramaledetta riunione? Va bene. Qual è l'ordine del giorno? Elenca, fai l'elenco dell'ordine del giorno. Sarebbero? Ripetili, per favore. Sì, anche. Vai, ripetili un attimo. Quali sono questi punti?
2: Si deve dare sempre gli esperimenti.
3: No, poi dobbiamo spiegare il piegare.
1: Allora?
4: Stiamo parlando.
0: Malattie.
2: Io penso semplicemente che è inutile che vuol dire sempre di fare gli spazi. Non basta, voglio sapere io, che cosa ti posso fare voi? No, voi mi chiedi. Voi mi chiedi.
1: Allora, abbiamo iniziato la riunione sempre leggendo l'ordine del giorno, quindi leggi l'ordine del giorno.
4: Non c'è nessun ordine del giorno.
1: Ah, bene, non c'è?
4: L'ordine del giorno è quello di scorso, solamente, visto che io sono sentito a portare la riunione per quello di scorso, quindi questo oggi, visto all'ultimo del contenzione della mia riunione. Io l'avevo detto, quindi non mi ritengo uno stronzo, sinceramente non credo di
2: se io infatti ho detto che gli stronzi siamo
3: al contrario,
2: quindi
1: allora siamo d'accordo. Allora siamo d'accordo. Allora io ho detto
0: è una cosa riguardante il web. Sì, ne avevamo parlato, però siccome è subentrato poi la storia del retrocomputing e il fatto di poter gironzolare là dentro, avevo postato una volta un messaggio in lista. Se riuscissimo a creare anche a Fritnet la rete di retrocomputing con il PDP, RISC, Tower e le Spark, non sarebbe male, penso.
1: Che c'entra con Webbit?
0: Perché riusciamo ad entrare tramite TrueNepal nella parte riguardante il retrocomputing eccetera eccetera, cioè bazzicheremo là dentro.
4: Vabbè, tu cosa dici? Di presentare, dire ah noi abbiamo fatto questo,
1: il fatto di bazzicare può essere utile, il fatto che però loro poi si spacchino dalla nostra presenza non lo so.
0: No, ma infatti non era questione di spacchiare, di farli spacchiare la nostra presenza, era vabbè, va morto.
1: Credo di no.
4: Io rimetto anche le cose di vecchio che nel gioco possiamo riprendere.
1: Sì, e poi organizzare la riunione con Michele, che me ne occuperò io comunque.
4: Con
1: no, nessuna novità, lui stesso non mi ha chiesto nulla. Abbiamo parlato di altro, ci siamo sentiti per telefono.
4: Forse non gioco più di più.
1: Non lo so sinceramente.
4: Beh, allora poi magari facciamo il punto su come c'è andato, su tutti gli effetti, se ci sono cose da cambiare, eccetera. Poi.
3: La storia del workshop per me sarà
4: durazione Marconi, poi Paolo non ci razionerà, immagino ci sono delle novità.
1: Tu stai prestidigitando intanto? Che ne so, stai. Va bene, poi?
4: Questione Maiorana, ci sono novità, non ci sono tutti le cose.
1: Appena ho avuto i prezzi.
4: E Technology,
1: le novità le avremo presto, RAM è tornato ieri. Per cui non ci sono novità.
4: Ma chi ci sono novità?
1: No, non ci sono. Se non che stanno facendo il sito, niente.
4: Primavera mi sembra che
0: ci sono
1: le beh, comunicazioni tecniche AX, ma comunque hai già postato effettivamente.
0: Sì, però AX funzionante.
1: Dopo.
4: Michele è presente?
1: Michele non è presente. Michele lo contatto domani e prenderemo un appuntamento.
4: No. Il commercialista dell'Arci è incontrato?
1: No. Non ancora, è incasinato e non può farsi vedere.
4: Novità da Luca per abbiamo un'altra bottiglia di vino,
0: nessuna novità.
1: In effetti io non ho ancora scritto il famoso messaggio di mandamento a Farinano.
0: Però nemmeno loro hanno scritto qualcosa tra di loro, non ne hanno discusso minimamente.
4: Ci sono delle cose che dovresti provare con l'ordine.
0: Penso che è entrato il bocca.
2: La discussione primavera, quindi
4: quella c'era già.
2: C'è già,
3: i workshop sono messi.
2: Ma che sono i leggi che fanno la mossa?
1: RAM. Pronto? Pronto? Ma vaffanano Ram. Sì, decisamente. No, quella è un'altra cosa. Net Ecology stiamo. Si tratta, non leggi la lista. Si tratta di una cosa che vogliamo fare fra 2 settimane, un incontro là a Palazzolo, in un terreno che abbiamo di Morpheus.
2: Asbesto?
1: Sì?
2: Qualcosa di serio all'ordine del giorno?
1: A parte le cose che ho detto, no? Ah, devo ripetermi di qua, di là, non capisci un cazzo. Contattare Michele, che me ne occuperò, e basta praticamente. E come sei serati, me ne sono già occupato, però. Non ha.
2: Vamo?
3: La cosa del workshop,
2: non c'è inserita poi? Allora, poi lo rileggo. 1.
1: Come lo rileggi?
2: 3. Consultivo. 2. Donazioni Marconi. 3. Primavera e corso di amministrazione. 4 CD di Duba fanculo, se scrive così è il ritorno. 5 conto corrente, 6 passi di uomo, 7 per bit, 11 vari motore.
1: 11 vari motore.
2: Allora, fetti consultivo. Secondo te come andrà?
1: Ma
2: quanto c'è?
1: Non male.
2: Ma poi non ho mandato in onda quel servizio? Io la sera stessa no, non l'ho visto.
1: Neanche io ho visto.
2: No, ho
1: penso visto che non la prendo proprio lei.
2: No, quella sera. Probabilmente l'ho mandato per domani, considerato che comunque diciamo sono ritardi, no? Dove sei passato il tempo di non contato, non stato per il giornale di domani. Ma cosa ti hanno chiesto? Stai facendo, che volete fare, perché questa cosa non so. No, ma dicevo, come andata. Dobbiamo continuare con questa formula, vogliamo variarla, come mi sembra?
1: A me sembra buona, devo dire, mi piace molto. Possibilmente in un locale dove si possa sedere uno normalmente, non sui trespoli.
2: Il 13 maggio saremo alla.
1: Che è molto bello, devo dire. Io punterei un pochettino sull'avere un po' di rete, magari.
2: Cos'è?
1: Ma forse non è niente.
5: Un po' di rete,
1: perché.
5: Per fare che?
2: Facciamo la.
1: Sì, però.
5: Facciamo invece una rete tra di noi, cosa che non abbiamo fatto mai.
0: Allora, al primo
1: non è proprio necessaria, in effetti non è necessaria neanche la rete.
0: Al primo effettivo,
1: a pensarci bene, è meglio se socializziamo un po' con chi viene, come abbiamo fatto finora, piuttosto che stare lì, metterci la rete e scambiarci le cose tra di noi.
2: Anzi, io per primo effettivo ci ho trovato il fatto che, a parte qualcuno, poi. I computer che c'erano sono stati lasciati per il pubblico, ma no, senza fare quello che non ci stanno. No, io a Splare che comunque ho portato il computer lì, era tenuto lì nell'angolino, per i fatti solo hanno cominciato, però tutti gli altri tre portali che erano presenti sono stati messi a disposizione del pubblico per far leggere il CD, quindi questo è positivo.
1: Io cercherei di fare in modo più possibile di presentare sempre qualcosa. So che è difficile, però.
2: Non è difficile, presentare in
1: un po' di fantasia. Presentare. Questa volta abbiamo presentato il CD di Mazzoleni, l'archivio Cybernet. La prossima volta potremo presentare.
2: Non so, presentare la prossima volta, però. Però se intanto ci spariamo una presentazione per questi eventi, non è se positivo.
6: Ogni tanto, ma non importa.
1: Visto che ho la leggera impressione che da quando noi siamo usciti dal Lauro i nostri articoli vengono pubblicati sulla Sicilia o no?
2: Non più di prima.
1: Boh, a me sembra.
0: Non ho letto uno, sui corsi.
1: Cioè hanno pubblicato un trafiletto su una cosa del CD.
0: Corsi.
1: Non me l'aspettavo proprio.
6: Riguardo gli articoli, ancora c'è gente che mi incontra e mi dice che ci hanno fatto un articolo.
2: Non lo mettere là a Prisma.
1: Lo metto qua. Come sei un scassafaglia. Cappellani ha scritto un articolo bellissimo, perché a me ha scritto gente un articolo bellissimo, tu non capisci niente.
2: Ma quale? Quello dello sfratto dell'audio?
6: No, quello del primo PT.
2: Lo sfratto dell'audio, che tutti gli aurini mi dicevano, ma non siamo noi che abbiamo sfrattato.
6: Ah, Sì, era ambigua la cosa.
2: No, era tutto, anzi no, era sommario.
1: Questo mi ha fatto molto piacere, così. Coda di paglia gli faccio ad HK. E si è messo a ridere.
2: Ma quando è Dino a farmi questo discorso mi dispiace, perché Dino non aveva ragione, effettivamente l'articolo era ambiguo. Comunque, noi non ci possiamo fare.
6: Allora, torniamo a dare nella descrizione del loop. Che non era proprio fuori luogo.
2: Sì, io mi ricordo che c'era una sola ragazza che aveva il piercing.
6: Era la cosa
2: Francesca,
1: poteva pure levarsi le pizze, insomma.
2: Non sarebbe rimasto molto. Una cosa che ho notato che mi è dispiaciuta molto è che hai visto che c'erano le ragazze lì che facevano danza e che tranne una che era una di Vito, ma le altre non si sono avvicinate, ma ho avuto paura di...
1: È normale, non è...
2: È normale ma sbagliato, che in qualche modo l'idea di girare era anche collegata all'idea di intercettare ragazze. Se capita, in questo caso sarebbe tornata molto bene perché insomma...
0: Ballerino.
2: Era
6: dove c'era.
2: Però no, in generale intercettare pubblici diversi da quelli che normalmente hanno a che fare con noi, quindi non so come potremmo recuperare se ci dovesse capitare una situazione analoga, cioè di coinvolgimento diretto delle persone che si trovano lì per altri cazzi.
1: Ma a me sembra...
2: Non penso che sia male di non avvicinarsi, no? Perché abbiamo la... Cioè, se si avvicina il nostro compito è quello di discutere di dove vogliamo, non penso che tu puoi andare a dire. Oh, guarda, c'è questa cosa.
1: Oh, guarda, siamo dei nerd e lavoriamo con il computer tutto il giorno anziché ad esempio fare teatro con voi. Che cazzo vuoi che si avvicini a noi? Cioè.
2: Perché?
1: Perché non è mai successo in 40 anni di storia dell'informatica? Manco alle origini, all'MIT.
2: No, ho parlato in due, non ti capisco. Io parlavo del fatto che noi, se mai siamo in questi posti, per secondare eventuali interessi che nascono dalle persone direttamente, non siamo noi che dobbiamo fare interessare le persone. Cioè, sì, vabbè, ma non è non direttamente, ma non credo che...
0: È anche difficile trovare un argomento che sempre interessi il pubblico femminile.
2: Tu devi essere là, suscitare curiosità e poi fare...
0: Large your penis, questo
1: è large your penis.
2: Guarda, però ti dico che bisogna andare una per una a dirle vieni qua. E cosa, ma in quella situazione che abbiamo fatto? Questa cosa qui, allora, se non abbiamo stimolato curiosità, vuol dire che siamo stati poco affascinati, magari. Vuol dire che dobbiamo essere più affascinati la prossima volta, oppure vuol dire che... Non so, cioè... No,
7: questa cosa della conoscente secondo me
2: ragioniamoci, però mi sembra che sia sprecare delle occasioni di coinvolgimento quando troviamo già sul posto un pubblico diverso e però se lasciamo mondi separati.
8: Ma secondo me non dobbiamo preoccuparci troppo dell'appariscenza.
7: Se vogliamo preoccuparci dell'appariscenza, l'idea di questo è ottimo,
2: cioè
7: quello di fare le terpe.
8: Sì, vabbè, ok,
2: è un modo per apparire.
8: Sì, l'idea di questo è ottimo, però...
1: o la tunica.
8: Sì,
1: il saio.
8: Ma per me si può anche fare altro.
6: Anche per i diopoli.
8: Cioè, alla fine si può anche fare altro oltre la tunica, però secondo me non dobbiamo preoccuparci di apparire troppo.
7: Ma non deve essere una tunica.
1: Stavo pensando, scusate, a quelle statuine di a Taormina che c'è il Monaco e tu schiacci.
8: Boh, non lo so, scegli, io non lo vedrei, cioè non me ne farei.
0: Se questa volta, quella volta c'erano delle ragazze che facevano teatro, un modo per coinvolgerle sarebbe ad esempio che so. Le opere teatrali che girano su internet, quindi questa, ma ad esempio
1: il lavoro che fanno Jaromir Shezdan
0: e Gindon, che comunque il teatro è net teatro, chiamiamolo così, è un modo, ma è un caso, capito? C'erano le ragazze che facevano teatro, allora trovi l'aggancio.
8: Sì, però cioè, secondo me non dobbiamo andarci a cercare l'ascoltatore per forza, insomma, no? Io la penso così, insomma, cioè noi abbiamo fatto, c'è il free tea, ok? Chi va là per il free tea ha comunque qualcosa da chiedere, comunque da cercare in noi. Quelli che troviamo lì come pubblico tra virgolette passivo, Beh, se si interessa bene, se non si interessa, secondo me non deve essere un nostro problema.
1: E anche che non lo sapevamo, in effetti, perché sapevamo che c'era la prova teatrale, potevamo preparare una ventina di cartelle sullo spettacolo, il tubo catodico, e distribuirle.
8: Sì, cioè se viene
1: guardate cosa si fa in rete con i computer e con il teatro. E già poteva essere un aggancio.
8: Esatto, cioè se viene qualcosa ben venga, però se non c'è niente di pronto, comunque non riusciamo a trovare un aggancio, come parlavi tu prima, su quel, cioè per suscitare l'interesse di quelle persone, io non me ne farei un problema, insomma. Sì, è vero che perdiamo comunque un'occasione, no? Cioè ci sono persone, perdiamo quell'occasione, però cioè occasione di che? Magari per quel momento si interessano. Sì, infatti ok, però cioè, se interessano per quel momento
9: suggerisce.
8: Cioè io penso così, no? Se non sono loro interessati o interessate, se sono donne, e noi ci cervelliamo per trovare un punto di contatto per il loro mondo e il nostro mondo, alla fine quando viene a mancare il nostro, la nostra forza, cioè il nostro cercare un punto di contatto, poi loro se ne disinteressano
1: di
8: e
1: contatto.
8: Fanno un culo.
1: Di contatto.
8: Di contatto, sì.
9: Approfondito contatto.
10: Cercare di essere contatti anche su cose di questo genere, su aspetti più culturali che tecnici, volendo, potremmo.
8: Ma sì,
9: culturale,
8: cioè, io sono la persona più sbagliata per trovare un aspetto culturale.
1: Non è vero, no, non è vero, ti sottovaluti.
8: Ah sì?
1: Non è vero.
8: Però se ci sono persone che cercano un aspetto culturale della cosa e che comunque possono
1: portare pezzo
10: avanti, sai perché il tuo discorso funziona perfettamente, però funziona anche al contrario. Nel senso, così come diciamo, non avevamo niente per incuriosire le ragazze, no? Mm-hmm. Dall'altra parte anche noi non siamo stati incuriositi dalle prove di danza.
1: Come no?
10: Una cosa teatrale. Però
1: curiositi è come?
10: Un altro livello, cioè per esempio, se anziché una razza normale fosse stato uno striptease, sicuramente la curiosità ci sarebbe eretta.
9: Striptease non c'era nessuno.
1: Sarebbe eretta.
9: Sarebbe eretta.
10: Cioè, nel momento in
1: cui. Mio, non potevo fare presidente dell'Arcigame.
10: Fornisci una. Quella attrattiva, diciamo, allora su quello si può incuriosisce, normale che invece ci siamo
1: curiosi.
10: Noi che iniziamo in maniera analoga, come abbiamo fatto tantissime altre volte, non attraiamo in questo senso se non chi ci conosce già.
9: Infatti dovresti sapere a priori
8: renderci più pubblici. Più
1: pubblici,
8: insomma,
9: più trasversali, più pubblici.
10: Il fatto che non deve essere una come dire,
8: un cruce, sì.
10: Non essere più apparenza che sostanza, nella sarebbe tutto sbagliato, perché veramente bisogna perdere.
1: No, curare un attimino l'apparenza.
10: Però laddove riusciamo a individuare un modo, se vuoi anche spiccio, la relazione con quei presenti. Secondo me andrebbe giocata anche questa carta, ecco.
1: Per esempio, per l'ACAB non possiamo fare qualcosa relativo al cinema indipendente in rete? Raccogliere un pugno di cortometraggi, li portiamo là e perlomeno interessiamo chi viene. Siamo il Freaknet, facciamo queste cose, però.
10: Un attimo, su questa cosa qui, cioè, ne dovremmo parlare effettivamente con Deborah.
1: Sarebbe da studiare,
10: vedi? Possiamo andare apposta per organizzare eventualmente una
1: proiezione?
10: Anche più di una proiezione, un ciclo di proiezione.
1: Questo sarebbe interessante visto che hanno lo spazio dove proiettare.
8: Ma Mattino,
1: proiettiamo direttamente in DVX.
8: Gabriele, Mattino, te
10: Smirne.
1: Pirata. No, proiettiamo Synapse, proiettiamo Eccles, proiettiamo
8: WordGames.
1: Il problema è la CIA, quello è il problema.
10: Si paga eventualmente.
9: Si paga, però come ora arresti.
1: Paga la tessera d'ingresso come spiegava Camel.
8: Aspetta, noi abbiamo il WIX,
9: no,
8: il problema non è il nostro.
9: Sono, cioè, quello che ti dicevo poco fa.
10: Noi lo facciamo come attività sociale e non magari per la terra come cosa sociale.
8: Stavo rispondendo su una cosa.
10: Anche io stavo rispondendo su una cosa. Può darsi che non ho bisogno di pagare.
9: No, no, il fatto è che a priori il DQX è da ieri illegale.
1: No,
9: è sì.
1: Non è proprio così, dai, non è suggerito.
10: Ma
9: è passata la legge europea, come la stessa cosa del Millennium Act americano, è passata in Europa.
10: In quanto è
9: 154 euro di multa.
10: Coperto da
9: TTC. Sì, un CD pieno di MP3.
7: a prescindere che
1: guarda che l'hack lo fanno non solo ma
9: troppo così
1: si affittano pure le videocassette dell'unità
9: la Sicilia,
1: e la CIA non gli dice niente perché lo fanno solo i soci per scopo di studio. Tu non puoi affittarti roba all'ACAP se non hai la tessera ARCI. Hai la tessera ARCI, quindi sei socio, quindi puoi fare quello che vuoi, perché quello è il materiale dei soci, capito? Quindi noi possiamo fare quello che vogliamo noi con i nostri soci tra di noi, quindi tu non entri e non paghi il biglietto. Va bene, gli proiettiamo un film su videocassetta, ok? È materiale dei soci.
6: Ma che sia originale.
1: Ma perché? Se l'ho registrato in TV?
9: Hai violato il diritto d'autore.
1: Minchiata, è Words, io non posso registrarvi le cose mie a casa mia in TV e vederle.
9: È paradossale, ma è così a spesso.
1: Allora ACAB deve chiudere. Allora ACAB deve chiudere.
7: Allora ACAB ha una serie di irregolarità che evidentemente vengono collegate.
9: No, può essere che paghi.
1: Ma io l'ho spiegata in modo diverso. E me l'ha spiegata proprio così. E siccome sono soci possono fare quello che vogliono. Quello è il materiale dei soci.
8: Ma io.
1: Lo possono fare a scopo di studio.
8: Scusate ragazzi, posso dire una cosa soltanto. Io non entro in merito della cosa perché non sono. Non è il mio campo, però per dire io ci vedo un attimino di regolarità nella cosa, cioè dire io faccio il DVX siccome sono tra amici, o comunque una videocassetta che viene da un DVX, siccome sono tra amici lo posso guardare in un locale peraltro pubblico. Io
1: da non sarebbe un'iniziativa pubblica?
8: Sì, ok.
1: Sarebbe un'iniziativa per soci.
8: Però io ci andrei cauto, insomma.
1: Ma infatti bisogna informarci.
8: Cioè non ci vedo un po' di regolarità nella cosa.
7: Scusatemi, secondo me Alessandro Aiello queste cose le sa tutte a
1: un amico
7: perché ci lavora,
1: infatti.
7: Con lui.
9: Però capite che è anche una legislazione molto recente.
8: Ma io
7: non è una legislazione da questo punto, tu mi dici molto recente, io dico addirittura incompleta.
9: Sicuramente, appunto, è proprio perché incompleta la puoi aggirare, la puoi imbrosare, però
8: ma ci vuole
1: il fatto che tu non puoi fare una copia digitale, allora, una cosa anche se è tua.
9: È permesso farsi una copia personale, strettamente a uso personale, è diventata addirittura illegale scambiare file MP3 in una rete distribuita più possibile.
1: Questo era già vietato prima.
9: No, prima non era vietato. Aspetta, prima non era illegale, se ne è fatto perché era peer-to-peer, era scambio personale di dati. Ci siamo.
1: Perché la CIA è
9: ora è illegale. Se ti trovano con un CD di MP3.
7: Anche se sono
9: 154 euro di multa.
1: No, se l'hai comprato.
9: No, se ti trovo. No, infatti, un amico mio è in paranoia perché dice: devo salire con l'aereo. Ho un porta CD pieno di CD masterizzati di MP3. E se lì hai il finanziere lì nel flash di controllo.
7: Ma i CD masterizzati sono una cosa, fammi capire un attimo.
1: No, non hai. Ascoltami, ti stai sbagliando. Perché allora i lettori MP3 portatili che vendono non è possibile usarli.
9: Aspetta, è paradossale perché esiste il videoregistratore, esiste il masterizzatore di DVD, esiste il masterizzatore.
1: Esatto, quindi
9: è paradossale, però è così. È
1: teoricamente potrei avere acquistato quegli MP3 via rete.
8: E
1: logicamente non ho la ricevuta.
9: Teoricamente.
1: Quindi come fanno a dimostrarlo?
9: Non lo so.
1: È una registrazione da pazzi.
9: Mi porterò l'articolo.
1: Che fate, però, per
9: amico mio l'ha tagliato.
8: Comunque, senza dilagare troppo, io intendevo capire un attimino la cosa di Wix perché lui me ne parlava allarmato. Vabbè, vedo che è una cosa comunque come quella degli MP3 che già c'è stato, che sono cazzate alla fine. Cioè, vabbè. Cioè,
9: è inarginabile, sono d'accordo.
1: Sono cose che però, se vogliono ti rompono le scarpe.
8: Sì, se voglio ti rompono, esatto, se voglio. Però come diceva notare Shine, sicuramente ACAB avrà delle piccole irregolarità. Ora con questo non ti voglio venire a dire che ci dobbiamo andare a vedere il DWX lì, però se è solo questa la cosa credo che si possa girare, se i problemi sono di altro tipo.
7: Ora se mi fate concludere la cosa come vi stavo dicendo prima, quel giorno che abbiamo fatto il workshop, poi Deborah mi ha detto: ma nel caso che io volessi attaccare il computer direttamente al videoproduttore lo posso fare? Non sa parlare, io spiegare la nostra perché il tuo PG è uscita. No, ma sai perché ero interessata a mandare a fare la proiezione del DVX che ho di insomma, avevo detto Tetsuo, Akira e altre cose.
1: Che noi l'abbiamo detto, prima ci ricopi e poi proiettiamo tutto quello che vuoi.
7: Facciamo una cosa diversa. Quando devi fare questa proiezione ci chiami, noi veniamo sicuramente, ma sono tutti felici a vederci
6: cosa?
7: Cosa?
6: Non immagino che
1: Vedi che non capisci un cazzo, lo vedi? Non capisci niente. Sei grezzo. Sei come Salvo Caligiuri, non hai fantasia. Chiama il suo portatile, io lo chiamo portatile. No, così no.
10: Allora, quindi evidentemente loro lo fanno regolarmente, probabilmente l'attività sarà pure limitata ai soci, quello che ci pare, però mi sembrerebbe che nel quadro della loro attività, se facciamo questo mini ciclo in collaborazione con le regole che hanno sempre utilizzato, su cui nessuno gli ha rotto il cazzo, penso che si possa fare.
1: Sì, io su questo mi informerei, infatti. Non è che andiamo lì e proiettiamo.
11: Ma allora domani noi li proiettiamo.
1: Non esiste.
11: Allora domani pomeriggio faccio un salto dall'ACAB a chiedere.
1: Sto dicendo che sono d'accordo con te, Lucio. Ok? Forse non ci siamo capiti.
11: No,
1: sono perfettamente d'accordo con te a me. È la frase famosa. Sì?
11: Allora domani passiamo con l'ACAB a
1: Clive. Clive.
11: Cioè se sono bravi ci sono dei.
1: No, no.
11: Degli intoppi legali, o se secondo voi si possono
10: fare. Ma se è una questione che evidentemente loro fanno con regolarità, sulle quali cioè stavo discutendo, non è accessorio, si è accorto sulle date.
11: No, secondo me. E secondo anche gli altri, quindi fate il tempo. Bisogna chiedergli, perché ne sa più di noi. Che cosa ci guadagniamo a non chiedere?
9: Sicuramente avere il culo parato, le spalle parate.
10: A livello stupido chiedere a. Al luogo dove normalmente fanno queste cose, quali sono le modalità per organizzare una cosa?
11: Non fanno normalmente queste cose, no. Noi siamo un'altra soluzione, l'ACAB è una soluzione, noi siamo un'altra soluzione, capisci? E loro hanno l'esperienza con la CIA e noi no.
10: Non è che sarebbe nostra a quel punto, perché noi
1: sì, grazie. Chiedervi
10: la stanza due volte, tre volte al mese di sera, dopo quando sono fare la colazione, quindi con i
1: è solo la slacco,
8: ma
10: e allora non c'è niente di cui ci dobbiamo in qualche modo prenderci carico, se non le date in cui
11: e i titoli per esempio. Ma non dire di queste cose, comunque nel momento in cui gli diciamo vogliamo fare questa cosa, loro ci diranno sì, la SIAE ci crea questo problema, noi che cosa gli facciamo? Gli diciamo no, noi siamo qua solo per metterci d'accordo sulle date, Francesco, Alessandro, ne parliamo dopo, intanto ci mettiamo d'accordo sulle date, poi la SIAE te la sbrighi tu, gli diciamo questo?
10: Scusa, finora
1: perché no?
10: Cioè questo
11: finora non abbiamo
10: chiesto proiezione di capire noi, ma loro sì. Siccome la cosa si fa con loro,
11: non riesco a capire,
10: cioè noi dobbiamo al limite dell'aspetto tecnico,
1: cioè tu lui dice che la proiezione in realtà la proiezione in realtà la fa ACAB, è come se la stessimo facendo noi, ma in realtà
10: sì,
1: la fanno loro.
10: Sta decidendo che ACAB lo può fare senza aver sentito ACAB, sto dicendo che ACAB lo fa e pertanto sanno come farlo.
9: Però chiedere le modalità non penso che sia
1: Male non fa chiedere
10: male non fa, non spiegare che serve
1: a sapere la conoscenza, a che serve, se no non saprei programmare il computer, se non mi fossi chiesto perché, scusa, a che serve? Sì, grazie,
10: ma perdiamo del tempo così,
1: a che serve chiedere?
9: Cioè, può essere che ti
10: chiede come fate voi
9: può essere che ti dicono, può essere che ti mostrano una via anche legale che noi conosciamo,
1: facciamo così e così, così in qualsiasi posto dove andiamo, dove ci occupiamo, potremmo fare nello stesso modo,
9: esatto.
1: Per esempio facendo le tesserine eccetera eccetera, dichiarando che è una cosa aperta,
9: oppure cosa molto probabile diranno siamo totalmente illegali, punto, lo sappiamo, basta.
1: Può esserci utile per il futuro.
9: Una domanda.
1: Vabbè, comunque questo sicuramente non riguarderà questo prossimo tè. Non so. Ma non diventa più un tè, diventa una proiezione.
10: No, no, non il tè.
1: Sarebbe un'altra cosa.
10: Se ci interessa è un'altra cosa.
9: Perché non unire le due cose alla fine?
1: Cinefreak.
9: Bere un tè.
1: Una rassegna.
9: Degustare un tè davanti a un
1: dibattito, come una volta. Film col dibattito.
10: Che palle. Ci avanzerò alla fine urlando il dibattito.
8: Gabriele, scusa, quando.
1: No, il dibattito no!
8: Gabriele, ti ricordi tu hai memoria di quella roba che si faceva tantissimo tempo fa, tipo 10-12 anni fa? tanto ci ritrovavo in quel posto di strano vicino a Vietnea, Piazza
1: Minchia, Roma. C'eri pure tu alla Chiesa Valdese?
8: Alla Chiesa Valdese, esatto.
1: Con la cosa col Cyber Pippo?
8: Perfetto. Dove
1: c'era
8: si
1: anche lui?
8: Si proiettava della roba di Shake.
1: Praticamente una delle nostre prime iniziative in assoluto.
8: Gabriele, si
1: abbiamo proiettato The Code.
8: Esatto, si proiettava della roba di Shake. C'eri lì, in quel caso là come si faceva?
1: No, no, abbiamo fatto così in quel caso là.
9: Ce ne stiamo fottendo.
1: L'abbiamo sempre fatto in effetti. Perché eravamo all'aula, perché eravamo alla Chiesa Valdese, non penso che la CIA entra la Chiesa Valdese, penso che li scomunicano appena entra.
12: A parte che la Chiesa Valdese non ha possibilità di scomunicare nessuno.
1: Vabbè, però metaforicamente.
9: Metaforicamente.
6: Ti
9: scomunico a livello valdese.
8: Ma c'è il ricordo che ciò c'era il Cesare Di Mauro.
1: C'era Massimiliano Augello.
12: Massimiliano,
9: che fine,
12: ma che cosa
6: è
12: questa cosa della Chiesa? Fish Shine.
1: Ricordi? Ormai perché
12: in via Cantare c'è stato sino a 2 settimane fa per la prova del
1: sole. Sparito completamente.
12: No, ma non ci
1: devi
12: fare, però.
1: Ma come mai? Ho sentito Kirk ultimamente invece. Te lo ricordi Kirk? Claudio di Venezia.
12: È un nostalgico. Sei valdese?
8: Ah?
12: Sei valdese?
1: Io. No, è Valdostano.
8: Scusa, ma
9: è Bowser.
12: È un nostalgico di che?
9: Paolo, non lascia lo stare.
1: È venuto un colpo.
9: Non risponde.
1: Mi si è incriccato
8: una cosa. No, stavamo parlando di una roba del picnic di 10 anni fa.
12: Ma che cos'è questa cosa della Chiesa Valdese? Che io
1: non... Tu non c'eri. So. E se c'eri, dormivi e non sentivi. E non leggevi la mail inglese.
12: Ti do fuoco al computer.
1: Oh, ok. Ma non si possono prendere i piedi in questo posto, non scema. Una delle nostre prime iniziative che abbiamo fatto. Abbiamo proiettato, penso nel 94, subito dopo il Fido Bust. Abbiamo discusso di questi 171 sequestri di BBS che c'erano stati in tutta Italia.
12: E i valdesi c'erano?
1: E l'abbiamo fatto alla Chiesa Valdese. Penso che qualche valdese forse c'era.
12: Dove io ho fatto le prove?
1: Non lo so se le hai fatte lì le prove. Spero che tu le abbia fatte lì. Comunque, ok. Lì. E poi abbiamo proiettato la videozin di Decoder e poi dammi quel mezzo coso lì, no, il mandarano,
9: il cantarano.
12: Beh, allora mi sembra che non abbiamo preso nessuna decisione.
8: No. Prendiamo la decisione a questo punto, visto che tutti quanti vogliono andare
1: a Diangelo,
8: andiamo a parlare, ma solo per organizzare Shine. Perché comunque te sei sicuro della roba e lo possiamo fare ugualmente, loro vogliono essere sicuri di come lo si fa, quindi concretizziamo andandoci a parlare.
1: L'importante è che sta cosa la facciamo, dai.
6: Io passiamo. Sono sicuro che uno facendo lo spazio e prendendo responsabilità, quindi continuo a mantenere cosa.
9: Sì, proprio signore di questo.
12: Domani, anche se poi me lo permette, vado a parlare con
9: che, perché lo facciamo all'ACAB e responsabilità dell'ACAB.
8: Aspetta, Giorgio. Shane ci parlava di una ragazza, forse quella che c'era.
12: Lo so, è sempre meglio, però è non questa.
8: Debora, forse dovresti parlare con questa ragazza.
12: Debora è quella carnosa.
8: No, io non ho idea, non me la ricordo, però mi ricordo.
1: Aiello ne sa sicuramente di più.
8: Aiello, allora.
12: Aiello.
6: Okay. Nel
8: Bobo? Stufusa.
6: Che deve essere già.
9: Che gli vuoi mettere la pollo?
8: Romano, esatto, con una di pollo.
1: No,
12: ma questa
1: era
9: la
12: cosa.
9: C'erano altri.
12: Fino
9: capriccioli.
6: No,
9: non era un
6: pezzino. Il punto uno era un pezzino. Perché ci siamo messi a parlare?
12: Allora, posso dire la mia sul pezzino? All'inizio di questa discussione era stata proposta la cosa di fare una presentazione anche minima di volta in volta. Secondo me è ottimo, cioè mettere un minimo di contenuto, ma proprio un minimo, non più di tanto, cioè non programmare un dibattito, una... dare un argomento, se la gente è interessata a quell'argomento viene e ti fa una domanda, se no niente, ci sfiga il peggio.
1: Potremmo portare un vecchio computer per volta,
12: questo sarebbe bello,
1: un Commodore 64, uno schermo, un gioco, così si dà qualche depliant su cos'era il Commodore 64.
6: Io il giorno
1: poi la prossima volta si porta uno Spectrum, la prossima volta si porta
6: non ci sarò,
12: secondo me è un carattere più che tecnico cultural politico, cioè parlare o delle leggi riguardo il copyright, che se c'è questa cosa nuova non è una cosa da poco, oppure fare un minimo di cultura.
9: Potremmo proiettare delle slide,
12: si può, ma una serie di libri sì.
6: Però non necessariamente, cioè se non abbiamo
1: Beh, certo.
9: Anche come ad esempio l'informatica e il è stata così importante in questa guerra, in quelle che ci sono state negli ultimi anni, l'informazione anche dal punto di vista il dominio AF dell'Afghanistan, cioè ci sono argomenti riguardanti sì.
12: La mediatica di guerra non è male come argomento, anche uno solo, e a quel punto è vero come dice Lucio che un poco di retro non guasta.
9: Però penso
1: no, ci possiamo portare i materiali da casa.
12: Chi lo diceva? No, forse lo diceva.
9: Potremmo fare qualcosa.
1: Io.
9: Potremmo fare qualcosa.
1: Ma non serve in realtà. Potremmo fare qualcosa da casa. Dobbiamo perdere tempo a cercare roba lì.
9: Potremmo fare qualcosa in locale. Però.
12: Ma sai l'emozione della diretta?
9: Cioè, due macchine, tre macchine usufruibili.
1: Complica le cose.
12: Zitto, per fare cosa?
9: No. Una specie di proxy locale, cioè con dei siti completamente scaricati riguardanti gli argomenti che di cui stiamo trattando.
1: Buttano di
12: sex
9: e large your penis, oppure pomp your mom, facial humiliation. Esatto.
1: Mi fai fare una telefonata?
13: Ma questo vuol dire che c'è qualcuno che deve parlare di argomenti.
12: Il problema è che questo qualcuno di cosa fa si alzi, dice adesso parlerò.
1: Scusate, faccio una telefonata.
12: No, neanche un po'.
9: È preorganizzato, nel senso che il Freak Tea è a questo argomento, sì. Si discuterà di questo argomento bevendo una tazza di tè.
1: Ah no? Ma come mai?
13: La questione è che fino a quando ci allora,
1: avrà mangiato tanto a mezzogiorno.
13: Qualcuno che
1: va bene. Va bene, dai. Sì, sì, tutto bene. Sì, anche.
13: Sì,
1: sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Dai, ciao.
13: Non sono contrario,
1: ciao,
13: non sono contrario, però
1: sì, sì, certo. Ciao.
8: Stai scemo, io credo che comunque dipende anche dal contesto. Cioè ci sono volte in cui lo si può
1: prendere,
8: in cui non si può fare. Poi posso anche sbagliarmi,
9: sono d'accordo, ci sono posti e anche luoghi
8: e anche delle persone,
13: quello però non lo puoi
1: il luogo chimico
13: scegliere,
12: cioè,
13: non fa male,
12: non fa male,
13: ma cos'è non fa male, non fa male
12: a me, ricordiamo
1: Rocky
12: e Rocky 1?
13: Beh, secondo me
1: Rocky 2
13: così.
1: È l'allenamento di dell'amico di colore
12: caso in queste occasioni.
1: Quando lui si allena
9: che non Nicolo. Puoi sapere a priori chi c'è chi
1: negro
9: c'è, sì. Però sai se già indirizzi
1: come si chiama
9: dai una via può essere che peschi da in alcune persone che vengono appositamente, possibilmente gliene è fatto un cazzo del computer, però l'argomento gli interessa.
12: Infatti voglio dire, voi mi mettete sempre in minoranza in queste discussioni, ma io sono quello che dovrebbe farvi rendere conto che anche le persone che di tecnica non ne capiscono un cazzo di niente, possono avere degli interessi sullo sviluppo della cultura mediatica
1: no. Del computer. No, tu ci fai rendere conto di un'altra cosa, che non te ne fate un cazzo dei computer.
12: Ti ricordo che il presidente non ha diritto di parola e di pensiero durante
1: l'assemblea. Okay.
13: Hai il diritto di
9: hai il diritto di tacere in silenzio.
8: Tutti l'idea è invece di come presentare, cioè come iniziare, come introdurre questi discorsi.
13: No, non interessa nessuno, perché cioè vuoi dire a me in tanti anni toccavo sempre fare una cosa molto imbarazzante, ma me lo fino al penultimo giro. Di cercare di
9: parlare
13: più forte dei cazzoni che fanno durante la serata, di così di poter dire due parole sulla necessità di impegno
9: con voi, no? Sarebbe una cosa
13: assolutamente ingestibile, soprattutto per il nostro livello di goliardia. Un'idea in merito.
12: Pronto.
9: Ad esempio, un argomento molto trasversale potrebbe essere appunto l'allegoria che vigeva al MIT durante.
1: Oh!
12: Siamo. Hai telefonato alla riunione del Media Lab, in questo momento questa non è casa mia. Che ci vuoi fare Martino? No, vado di là.
1: Salutamelo, salutamelo tanto.
13: Grazie per
1: l'ottimazione.
13: Per la sua autorizzazione. Possiamo continuare a dire.
1: Allora? Quali altre minchiate?
9: No, sto dicendo io la minchiata, no? Un argomento trasversale, esatto. L'allegoria che vigeva durante gli anni del MIT, quindi gli scherzi che facevano, del perché. Come? No.
6: La goliardia.
9: Vabbè.
1: Vabbè, la goliardia. Sì, la goliardia al MIT è l'impossibilità di avere un rapporto umano con i professori universitari nostri. Cioè, se ti permetti di scherzare con un professore qua, esatto, sei fottuto per sempre.
8: Per tutto il restante tuo permanere.
1: Per sette generazioni. Per sette generazioni. Ah, lei è il nipote
9: di quello che si fece quella.
1: Infatti,
9: io il terrore con Minci. Una volta ai corsi zero di economia mi butto fuori dall'aula.
1: Perché?
9: No, sono in informatica.
1: Come mai?
9: Cosa?
1: Ti ha buttato fuori dall'aula?
9: Perché facevo un po' di bordello. Un altro amico mi dice: tu chi sei? Dammi il documento. Di qua di là. Lui mi insegue dall'altro, io sono sfuggito dall'altro. Per cui se si arriva a ricordare di me, finì. Questa è la cosa che mi dite tutti, quindi adesso da un lato mi consola. Però siccome sono uguale a 7 anni fa, potrebbe anche lì.
8: 7 anni fa eri così?
9: Sì.
8: Oh, uguale?
9: Sì, capelli lunghi spazzati come ora.
8: Però si mantiene.
9: Vabbè.
6: Sì.
1: Anche tu eri uguale così.
11: Se consideri quasi 50 anni.
9: Esatto. Chiamatemi pure nonno.
6: Nonno.
1: Sì, nonno. Io nonno, non tu.
11: Allora, Dio. Generica intenzione a preparare delle, a presentare delle cose. Perfettifico.
6: Allora, se ci sono degli argomenti seri tipo il CD di Cyber, ovviamente sì.
8: Beh, ma aspetta, ma questo se quelli guarda.
1: Dobbiamo crearli questi contenuti.
8: Lavori, roba varia, cioè.
1: Per esempio anche dei nostri lavori che offrono spunti di riflessione.
9: È come un po' un workshop,
1: come una raccolta di CD sul PGP, GPG, sorgenti, documentazione sul GPG e
11: una cosa più tecnica che facciamo delle cose.
1: Qualche mirror di siti che parlano di privacy e di sicurezza, una bella foto di Rodotà in copertina.
11: Perché sembra una cosa che sta facendo Valvo è questo, è una cosa che.
1: Sì, ma la cosa che sta facendo Valvo è questo, dovrebbero prima finirla. Questa maledetta
11: cosa. Ma finiranno di quello che presentare, perché poi.
1: Questa maledetta cosa che stanno facendo qua a Valvo è questo.
11: Ci torna un dire a tu.
6: Ma in fondo, se presentassimo veramente, almeno. Cioè non sempre così a livello loro che.
1: Tecnico.
6: Una cosa che è un anno di lavoro, giusto che ci state sbattendo, insomma.
1: Un anno di fancazzismo, direi.
9: Vabbè, la grande presentazione.
8: Sì,
11: bella subisce,
1: no? O ti parte
8: grossa.
11: Vuol dire, ma anche se non si tratta di software così articolati e complessi come quelli di.
8: Beh, alla fine non è che bisogna poi.
11: Anche se sono
1: piccole cose.
11: Programmi che man mano noi scriviamo per altre esigenze comunque li presentiamo.
9: Anche bash scripting che alla fine non lo caga nessuno. Allora, lo serve.
11: Non lo so, cioè veramente io ho scritto una marea di cose per l'audio della Star.
6: Io ci insisto su questa cosa.
11: Sì. Ho di origine mi sono facciato Sox per la Star.
1: Sì, ti sentivo parlare con lui.
11: Per dire, cioè,
6: il problema è che.
8: Ma l'inventore di Spark, sai?
6: Il problema è che ce l'abbiamo solo tutti e due.
9: Di audio
6: che basta.
11: Capito? Vabbè, però.
8: Di audio c'è la Spark.
1: L'inferno, immagino.
8: Ah, una
6: no, anche è diversi. Non usa la società DSP, usa slash deathless audio. Non usa slash deathless mixer, ma usa slash deathless audio.
1: Barra, chiamalo barra, viene meglio.
6: Ha una logica completamente diversa dal mixer, è tutta un'altra cosa.
1: Scusa,
9: era un po' di slash.
11: Sta sound 4231.
8: Ma quindi che recente?
9: Integrata? Integrata
8: 4231? Quello nuovo com'è allora? Cioè col 7 forse
6: quello mio?
8: Crista sound nuovo. Fanno ancora integrati.
6: Io compro solo 3.
11: No, insomma, comunque c'è cioè, tanto lo Spark hanno solo tre tipi di schede audio,
6: non può sbagliare.
1: Ma Spark me ne porta.
9: Comunque potremmo fare anche come facciamo per i workshop. Quindi uno un po' più.
8: Però non vorrei renderla troppo pesante.
9: No, nel senso facciamo. Meno male abbiamo fatto uno tecnico, uno poco meno tecnico.
11: Allora, sempre per fare esempi di cose molto leggere. Allora, lo script che vi era piaciuto è una carta di
8: Esatto.
11: Presentiamo questo test script. Ma che dico tutta di chi vuole riuscire a fare? Mi dico, guarda, questa linea.
1: Non si sa perché non ci sono i commenti. Come diceva Martin. cos'è, cosa fa? Qua ce l'ha, che cazzo è?
9: Quando gli ho fatto vedere lo script, quello per il tech, backup, mi fa: ma ci sono commenti? Ho detto: è un commento, solo un commento.
1: Potremmo parlare di PP7, del linguaggio di programmazione Simplex.
8: Comunque. Sì, io comunque la butterei. Gabriele, io comunque la butterei più sul. Ok, la cosa dello script può anche andare, no, però io comunque la terrei più su un lato teorico, sì. Parlare della cosa, no? Cioè non presentare codice, roba varia, ma tenerci più su una cosa discorsiva.
1: Sì, sì, qualcosa di discorsivo, un punto di riflessione.
8: Cioè poi può capitare anche la volta del, dove presenti lo script. Dove presenti la volta.
7: Vabbè, ma se devi però la legge, lo fai andare.
8: No, ma sai, io non vorrei.
7: Ma poi lo fai girare, capito?
8: No, ma comunque per una volta va anche bene.
9: È cool.
8: Paolo, dico, io una volta va anche bene, però io non vorrei prendere troppo pesante a modi workshop. Cioè magari non si
9: proiettano.
7: Non c'è la proiezione.
8: Quindi non si proiettano.
7: Non si proietta. Ci sono.
9: Meno qualche fotografia.
7: Che hanno questo software.
1: Ti proiettano loro.
8: In maniera molto informale,
7: estremamente informale, cioè senza, quindi chi ti vuole prendere il testo, cambia a te senza che c'ha
8: il rotolino dietro, cioè che parla,
7: chi vuole presentare quello che ha scritto, glielo avvicina, insomma, questo lo potrebbero fare chi viene,
9: esatto,
7: anche chi viene portato a montare il suo sofferino,
9: cioè
7: il mio impegno nostro dovrebbe essere di uscire con un'obbligazione minima, cioè
8: vabbè, anche roba vecchia si può tirare, no? Cioè se ci porta
7: se originale, sì, cioè non presentiamo
8: il software del secolo,
7: non presentiamo, non so, la pagina non avrebbe senso, però se abbiamo anche roba che in questi anni abbiamo scritto che roba di 200 righe di C, cioè
1: di 10 righe di C,
7: cioè, difficilmente riesce un programma che fa cose spaziali.
8: Quindi vabbè, 10 righe però si possono mettere anche più istruzionato per poter dirlo, no? Si usa il gruppo di tipologia.
1: Potremmo modificare.
8: Io raggrupperei, no, 10 righe in ogni riga una tipologia di codice, inizializzazione una riga piena. Tipo, poi sviluppare saranno 300 righe di codice. Ok.
9: 10.000 colonne.
7: Il maiuscolo. E ti metto così.
8: No, sì, ok.
1: J maiuscolo.
8: Cioè, il problema sarebbe mantenere.
1: Sto aspettando il workshop.
8: Il problema sarebbe mantenere. Comunque ogni mese.
9: Fare sì,
8: riportare il software.
7: Ma io spero che se tiriamo fuori i programmini che ognuno di noi ha scritto, qualcosa viene fuori.
8: No,
1: con merdi.c.
7: Tira fuori i programmini.
1: Allora, DC.
7: Dove? Mezzo utili.
8: Sì, ok.
7: Magari che cosa che abbiamo finito non abbiamo mai curato perché.
1: Commerdi.c.
7: Se non esci gli argomenti perché non per essere fatti in modo tattivi che non ti fate nel costoso ricordo. Proposta succulenta per Radio Cybernet, la trasmissione recuperare attraverso la BBC i radiodrammi dai quali sono stati tratti la guida galattica per autostoppisti.

0: anche a livello del software, facciamo
1: programmini alla fine, cioè software, non necessariamente come diceva anche Shining e Valve, il software nella fascia oppure
0: di lavoro per far uscire su internet
2: Esci nome.
3: Vabbè, c'è per dire che il PC va l'idea dove ha fatto
0: il PC. Ah, il PC minchia, ma chi gliela porta davanti con questo?
4: Proporre una riscrittura di Diana in C. Per chi conosce Diana.
2: Questo sarebbe bello.
0: Diana era la troione che tiene il tuo computer.
2: Ma perché non te lo scrivi in Miranda?
4: Tu ti ricordi le vecchie versioni, vero?
2: Sì, cos'è?
4: L'ultima versione è una
0: sequestrata. Io mi ricordo lei pure
4: quella che c'è su Media, la è una versione vecchissima. Ma quella nuova era
0: lavorato una versione
4: ce l'hanno ancora lo SCO di Roma ce l'avrà.
2: Va bene.
4: Sì, quell'artista.
2: Martino non l'ho detto, ma mi saluto lo stesso. Sarà perché
0: sono una sola parentesi, giusto Gabriele, perché non veramente il prossimo teatro, perché non porti di anni?
4: Posso descrivere come era fatta, ma di questo è fatta in basic. È un programma di dialogo con il computer, cioè tu parli, ciao come stai, e ti rispondo, ah, bene, qua di là. E ha una specie di memoria per cui si ricorda di eventi, di cose che gli hai parlato, e quindi ti costruisce il discorso in base a quello che tu gli dici, a quello che ricorda, così via. Spara anche un sacco di cazzate, parlano la logica della frase, dopodiché capisce il soggetto e dai verbi cerca di fare delle risposte in base a quello che ha detto. Se si ricorda qualcosa di in quick basic sono delle routine da sempre che non ricordo, comunque più che altro in quick basic
1: senza parole.
4: Sì, ma sono 10 anni di lavoro di quando ero
1: media,
4: devi lanciare l'emulatore DOS su media, scrivi DOS e poi dal DOS emulatore scrivi Diana e parte.
1: Devo provarlo. Sta toccando al fuoco.
4: Sderlang, richiamalo.
2: Allora,
4: no, non ho alcuna intenzione di parlare di Diana. Ciao.
2: Devi aumentare il volume della voce perché
1: no.
2: Potremmo presentare quindi le sorprese.
4: Volendo sì. Potremmo lanciare la proposta e l'idea che chi vuole venire a presentare dei software si fa un piccolo contest sui software autoprodotti, per cui LPT porterà le cose sue, noi portiamo le cose nostre, Sclair porterà qualcosa di tuo, DJ Other pure.
2: Facciamo una cosa, cominciamo i primi mesi a portare i nostri programmini.
0: Sì, esatto, si sentono stili.
4: Però glielo diciamo logicamente prima.
2: Che cosa?
4: Che di portare anche loro qualcosa.
2: Dopo abbiamo fatto due o tre di queste cose, diciamo perché lo schermo.
4: Perché secondo me non abbiamo tutta sta roba da portare.
1: Mi dà il tempo di imparare un po' di C e presentare un programma.
2: Ma scusa, resti i quattro programmi utili da
4: qua? No, sì, ma è roba che non è inutilizzabile oggi.
2: Cioè tu hai smesso 15 anni fa di programmare?
4: Sì. Non potevo dare il programma gestione magazzino con tutte le bestemmie incorporate con ogni variabile e label di salto con sotto forma di parolaccia che al perlomeno è divertente a leggere. Cioè wild cazzo in suca virgola minchia du berlino uguale suca cazzo più puttana fratto questa di minchia if coglionazzo uguale 1 botù va a fare tutto così.
0: Il senso della decisione, ma tu hai fatto
4: ho fatto un programma di gestione magazzine, l'ho fatto così, sì, con tutte le variabili e tutte le label a parolacce. Poi ho consegnato al cliente l'eseguibile, però sono reso conto che il clipper Summer 87 quando compilavi che rimaneva dentro ti lasciava tutti i nomi delle variabili in fondo poco prima dello stack, quindi se lui si fosse andato a visualizzare il file con qualsiasi editor avrebbe trovato una schizza di parolacce e non ti dico
2: probabilmente l'ha fatto.
4: Non credo. Niente, era un programma di carico, scarico, magazzino, l'unica cosa che so di contabilità, che forse ne manca contabilità.
0: No, io non ho idea.
4: Codice articolo, descrizione, quando ce ne sono in magazzino. Mi occupavo, avevo avuto 87, 19 anni.

0: mi pare che abbiamo perso più
1: di... non hai neanche idea
2: di quanto
1: Beh, comunque sì, qualcosa la potrei recuperare, insomma. Diana, parlare di Diana, ma
2: terzo,
1: più che parlarne a livello teorico non saprei cosa far vedere, anche perché giuro che ci sono parti del codice di Diana che io ho commentato, non so perché funziona, ma funziona.
2: Giorgio è una nostra caratteristica per cogliere solo l'essenza delle cose e poi variare alternative.
0: Cioè scassare, non si può dire.
2: No, ma così secondo me.
0: Il problema è questo.
2: Che così secondo me comunque non è male. Cioè, in questo poi.
0: Secondo me
3: potrebbe anche essere il nostro incontro
0: con chi non ne capisce. Il problema è che quello che. Non, visto che non lo pubblicizziamo normalmente, facciamo il workshop e altre cose, quello che non ne capisce non viene, perché viene quello che è già nella nostra lista. Quindi che in qualche modo
3: secondo me è una parte.
1: Oh, yeah.
3: Perché se uno dei nostri scopi sociali è la diffusione della cultura informatica,
1: pezzo del merda.
3: Ci
1: vediamo se ho lì che ti chiama pezzo del merda.
3: Vabbè, ci chiamo qua per arrivare, ma questo, ma io per questo ho chiesto, vogliamo fare tutto sul tiro, vogliamo continuare a tenere come la prima finora, vogliamo
0: tutto arrivare da tanto in mattina, io non ho potuto dire parole, però due cose ci sarebbero da dire questa cosa.
1: Tipo
3: che la X è pronto, per cui la X Knight non andrà avanti per molto. Lo so che non
1: come può
3: stare accanto a te. Perché?
1: Perché, sto perché non deve andare avanti per molto? Scusami.
3: Perché una volta che l'avete sistemato.
2: Che chi è morto?
4: Non è successo niente.
3: Quasi niente.
1: Ma dove è sbattuto?
3: Fatti capire.
1: La statua non dovrebbe.
4: No, non è successo niente.
1: Non si è rotta?
4: No.
3: Dico, voi passerete a qualche a smanettare su qualche cos'altro o continuare?
1: Speriamo, speriamo. E sulla X c'è ancora da fare, immagino, eh? C'è da metterla in rete. O è già in rete? Non è in rete. C'è da capire bene come funziona quel sistema operativo. Prenderci un po' la mano, insomma.
4: Però variegare.
1: Certo, non si tratta più di installazione, ma si tratta di. Poi alla fine di renderla disponibile per chi si collega da fuori.
0: Si tratta di configurazione, anche sì. Quella è una materia interessante, perché vedi anche le differenze tra.
1: A me sta che uscì in caso, voglio lasciarla lì, perché io non lo so.
3: Insomma,
1: poi se lui vuole
3: andrà avanti in quanto tale ancora per un anno? Possibilmente sì.
1: Cosa intendi per AX Knight? Aspetta, perché io non capisco il discorso.
3: Quello che le parole significano, quello che avete fatto sino ad adesso, il martedì sera.
1: Direi di sì. Lo smanettamento in comune il martedì sera, direi che va. No, su AX. Su quello che capita prima.
3: Su questo io sono d'accordissimo. Mi sto cercando di informare su quanto la AX Knight sarà ancora concentrato sulla AX.
1: Ma questo non lo so.
5: Dipende dalle
4: forze
5: dalla X
4: stessa. Dipende dalla
5: gamba.
4: No, funziona.
3: Non mi invitate a versare dell'acqua come fa la dentro la X.
2: No,
1: perché non serve già.
4: Io potrei morire.
1: Crasha da solo.
6: Quando voglio?
1: Vai.
6: Allora fra un
1: po'. Vaffanculo.

0: sì, bellissimo.
1: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
2: Questo proverbio vi sembra stupido?
3: No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
0: Il bagno quando uno si pulisce a mano, no?
4: Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.

0: Prova.
1: Mo vediamo se funziona. Radio. Line off. Auroville, onda rossa, M2M, backstream, Cybernet. In teoria c'è. Vediamo se si sente.

0: waiting, buffering. C'è il jingle che parte all'inizio. Devo cambiarlo perché è troppo lungo. Decisamente troppo lungo.
1: Questo qui non ce ne sono.
0: Ce ne sono tre.
1: E basta.
0: Io le ho appesi.
2: Due l'ombre dietro. Come si fa?
0: Portateli. Io li ho appesi tutti quelli che avevo. Quindi non ne abbiamo più. Due li voleva Jarmin, ma li faccio ristampare alla tipografia dopo, tanto un euro l'uno li fa. Ne fa anche uno, due. Non è un problema. Posso farne un po' domani? Anche per darli ai ragazzi da portare via poi. Va bene. Ho fatto i 30 perché avevo 30 euro, quindi alla fine 30 li fa. Però. Sì. Beh, non è tanto, dai. C'è stampato benissimo. Allora, vediamo se ci siamo. Prova. Siamo noi. In ritardo. Fantastico. Sono sempre contento quando funzionano le cose. Perché non è mai detto che funzioni.
1: Quindi ci stanno ascoltando.
0: E in teoria.
2: C'è la ragione che non è.
0: No, perché mi dai questi soldi? No, dai. Non c'è bisogno.
1: Vediamo se ci siamo. Prova.
0: Va bene. Allora ne faccio 20.
1: Poi arriveranno anche domani soldi.
0: Di chi? Domani di quantità?
1: Ma 112 euro per queste cose.
0: E vabbè, ma li ho pagati ormai.
1: Sono sempre contento.
2: Ah, già, vero, la bolletta?
0: Sì, io già l'ho pagato. Per questo dicevo di raccogliere i soldi.
1: No, non dovevo.
2: No, vabbè, ognuno la mattina non sta dentro dei puntini,
0: no, perché mi
2: dai? Non è giusto,
1: No.
0: Allora.
1: No, perché c'è stato un errore, quello è la bolletta di questa mattina.
2: Come?
1: Non è così, non è quella.
0: Sicuro?
2: Ah, non è bolletta, ero.
0: E quella di qua è?
1: 104 euro.
0: Addirittura. Buono.
1: La pago io.
0: Fatemi vedere solo una cosa, devo verificare se la registrazione la sta facendo o no. Sì, si chiama test 1.mp3. Va bene, ora poi il tempo avverto i ragazzi che siamo online.
1: Sì, poi devo inserire questo. Sono due nuovi che sono arrivati. Questo è il pesista.
0: Ah, ecco i due. Ma li devo inserire nella lista?
1: Certo.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Ma sono interessati?
1: Fattelo. A noi cosa non è il posto?
0: Boh, perché la lista alla fine non è la lista di quelli che vengono al poetry.
1: Che
0: mi sembra un po'.
1: Allora ne dobbiamo fare un'altra.
0: No, però gli possiamo semplicemente news formati di quando facciamo iniziative.
1: Meglio.
0: Dici meglio che entrino nello stream,
1: sì,
0: di informazioni.
1: È meglio, no, è meglio invadere la loro privacy.
0: Privacy, ok.
1: Quando ci dicono non mi interessa più dentro la lista, lì non c'è niente.
2: Ma posso?
1: Ma sono uno si è presentato qui perché per fare una tesi. L'altro è qui a Palazzo Ringiro, però non si vede mai, è comunque interessato. Probabilmente li vedremo il giorno 13.
0: Poeta non lo sto vedendo, però mi diceva che aveva. Cioè che era con la famiglia.
2: È su IRC.
0: Ma non lo sto vedendo.
2: Collegato alle 9:15.
0: Ah, poco fa? Dici? Ah. Quindi ok, starà guardando se ci siamo, se non ci siamo. E ragioniere invece non lo vedo neanche. Ah, eccolo, no, poeta left call. Allora, entriamo qua. so in ogni caso se c'è qualche, no, qua non ce n'è libreria, perché ho trovato un programma che mi converte il numero ISBN nel codice a barre nel formato ISBN. È un programma New Linux, è free software e non lo garantiscono come funziona, per cui dicono vai in una libreria e lo provi, se funziona ok,
1: solo libreria non c'è,
0: e quindi dice di provarlo tramite una libreria perché hanno il lettore di codice a barre,
1: certo, non c'è la cosa da edicola, anche c'è non queste qui,
0: le edicole
1: no, le edicole almeno dove vado io.
0: Domani mattina probabilmente sarò a Siracusa, quindi volendo si può anche fare. Ah, ecco la giornata.

0: Suco ci mostra cose. Suco è vampire, il nostro amico romano. Ha fatto, in questi due giorni si è messo sotto a inserire schede nel sito del museo e vuole mostrarmi questa.
1: Wow.

0: ci sono pure le foto che ha fatto lui prima di portarlo giù. Benissimo. Si è messo sotto a inserire un sacco di computer che noi abbiamo. Il PDP 1134 è inserito. E va. Con la foto nostra. Queste sono le foto che ha fatto lui quando è venuto. Anno 76, numero di... ha inserito il numero di serie nelle schede, quindi adesso possiamo iniziare l'archivio.
1: Come la catalogazione che bisogna fare lì?
0: Mm-hmm. Ah, non è che hai qualche idea su che tipo di etichette potremmo usare da appiccicare i pezzi? Che non si scollino, che non macchino eccessivamente con la colla i pezzi dopo anni. È un casino. Etichette da inventario ci vorrebbero, ma chissà come sono fatte, come si...
1: Possiamo provare con qualche biblioteca per loro, cosa uso.
0: Perché sicuramente compreremo delle etichette e alla fine le metteremo. Ci vorrebbe un timbro con i numeri. Piuttosto che scriverla a mano, vabbè, possiamo scrivere anche a mano.
1: Un timbro con i numeri.
0: Sai, quelli da ufficio, con i numeri. Funziona, rende? Anche la Backwriter, questa e anche foto pessime, vabbè, giustamente le foto che abbiamo, PDP 1123 Plus che è praticamente su scheda.

occasione del meeting. Perciò, oh, poeta, finalmente c'è anche lui.

0: Ciao. Salve.
1: Ciao.
0: Sì. Va bene. Che vogliamo fare?
1: Cominciamo. Andiamo.
0: Diamo il tempo a Nicola di collegarsi. Ram.
2: No, sono.
0: L'ho detto ora. Vuole vedere quanto ritardo c'è nella trasmissione. Ormai.
2: No, io ancora.
0: Penso una trentina di secondi, forse anche di più. È una bella differita. Ah, questi sono gli indirizzi. Me li porto.
1: Ma non li possiamo inserire ora e dire, avvertire loro che si possono collegare?
0: Beh, li possiamo avvertire intanto. Perché
1: non so se sanno, se loro che ci facciano sapere se hanno gli strumenti per collegarsi in streaming.
0: Che cosa?
1: Li inserisci nella lista e gli mandi il messaggio?
0: Non lo so, inserire nella lista magari lo faccio più tardi o domani, perché adesso è diventato complicato. Gli mando una mail, gli dico collegatevi qua, se volete ascoltare.
1: Va bene. Sì.

perfetto. Allora, sente, dice che ti sente pianissimo. Adesso vediamo di regolare. Vedo di regolare.

0: se io abbasso qua. Io so qua non cambia un cazzo. Beh, più di così mi sa che non posso fare. Per i volumi. Microfono esterno. Va bene, se mi passi la bottiglia contenente questo liquido di non chiara provenienza, smacchiatore. Qual è il problema di questo vino secondo te?
1: È troppo acido e poi
0: o vecchio? Cioè
1: no, industriale? No,
0: industriale addirittura. Lo metto non ci
2: no, vabbè, bevibile, no?
0: Sì, è bevibile però,
1: ma quando mai?
0: E allora dice fai avvicinare Paolo al microfono. Allora guarda, il microfono lo mettiamo qua. Posso farla fuori questa?
1: Sì, sì, sì.
0: Chi inizia? Voi?
3: Dobbiamo fare sapere quando siamo. Siamo?
0: Qua siamo in tre.
3: Quindi? È un trialogo, non
0: è? Sì, è un trilogo. Mentre chi ci ascolta da remoto può scrivere in query e dire la sua. In teoria siamo anche in 6.
2: Chi c'è collegato?
0: Minchia, ci sono 6 persone collegate, com'è possibile?
2: Sì, no,
0: Quindi ci sono anche ascoltatori che non sappiamo chi sono.
1: Buono.
0: Aspetta, uno sono io stesso. Infatti chiudo qua. Beh, a meno che i due a cui abbiamo mandato la mail non siano lì appesi al computer, pronti a cliccare non appena gli ho mandato la mail. Ecco, infatti adesso siamo in 5. Bitrate 32 dovrebbe sentirsi anche molto bene. Va bene.
3: L'incontro?
0: Quale incontro?
3: Questo è bene.
0: Serve a, è difficile da dire.
3: E perché noi ci incontriamo il giorno 13?
0: È un troppo caffè poco cervello. Non è possibile spiegare in poche parole a cosa serve.
3: Cioè oggi, non in questo momento, perché siamo qui?
0: Non lo so, perché tu hai detto riunione.
3: Sì, ma in previsione del fatto che ci dobbiamo vedere quei 3 giorni del troppo caffè e poco cervello?
0: Non lo so.
3: Oppure, quindi cos'è, un trailer? Cos'è?
0: Non lo so, dimmelo tu. Io mi comporto un po' da conduttore in questa situazione, quando c'è il microfono subentra il mio lato Radio Cybernet.
3: Io dico che include e va anche oltre.
0: Un preludio.
3: Sì, lo precede, questo incontro precede l'appuntamento dei 3 giorni, va anche oltre, va al di là. Ha detto che siccome ci vediamo, allora questa esigenza nasce perché abbiamo programmato questo appuntamento. Io dico che a prescindere, e quindi dico che ripeteremo questo incontro di oggi in altre occasioni, per altre circostanze, al di là dell'appuntamento che poi noi possiamo programmare. E a questo proposito, il fatto che ci stiamo incontrando il giorno 11, 11 novembre, San Martino, una data forse infelice, perché siamo in 3 proprio per quello.
0: E siamo in 3 perché gli altri sono da Lombardo in campagna a gozzovigliare,
2: a festeggiare sto.
0: Ma va bene così.
3: E tanti altri sono anche loro in Renza. A me non mi è mai preoccupato il fatto che il giorno deve essere deciso in modo tale che tutti possiamo venire.
0: Oh, è difficile.
3: È difficile, non ho mai badato alle date, alle ricorrenze, i festeggiamenti,
0: questo lo so.
3: Le Pasqua, il Natale.
0: Beh, festeggiamenti cristiani tanto meglio, tanto peggio.
3: E allora diciamo anche Ferragosto, tutte queste cose non sono state mai un impedimento per poterci ritrovare. Il fatto che siamo ora in tre, saremmo potuti essere anche in 20, non mi preoccupa affatto. Intanto si parte con quelli che sono presenti. Il discorso potrà poi anche essere replicato, ripetuto infinità di volte. Però io penso questo, che dobbiamo prendere l'abitudine che comunque dobbiamo vederci, sentirci, se il giorno è stato scelto in maniera infelice, oppure nonostante la programmazione con largo anticipo poi si presentano una o due persone.
0: È già successo a un nostro Troppo Caffè Poco Cervello, che abbiamo organizzato in due fine settimana diversi uno dopo l'altro, e praticamente non è venuto nessuno, quasi. Succede, è fisiologico forse.
3: Dipende, qualcuno potrebbe...
0: Fu anche male organizzato, d'accordo, però si scelse di farlo lo stesso.
3: Concludere è il segno che la cosa non va. Non sono mai stato di questo parere, se non alla fine, quando ormai non abbiamo più nulla da dirci, allora sì, non c'è l'interesse, soltanto alla conclusione dell'evento, del fatto, non prima, quando si deve constatare che siamo in due, in tre. Quindi ora ripeto, anche per circostanze siamo in tre. Ma
0: relativamente,
3: ma no, a parte peraltro, relativamente, perché appunto siamo entrati in un'altra epoca, ma relativamente anche perché quello che diciamo potrebbe anche venire fuori con una tale profondità che se non l'avessimo fatto non ci saremmo mai accorti che valeva la pena. Anche ora siamo in tre, va bene. Allora, tutto l'incontro che io avevo pensato per oggi doveva avere a che fare con Freaknet. Cioè, bisogna, perché la discussione che io ho avuto in precedenza qualche giorno fa aveva a che fare con Freaknet. Ora, allora, rilanciamo questa discussione. Significa, Freaknet ha necessità di avere una identità, di sapere che cos'è, che cosa vuole fare da grande, qual è il futuro, se si è giocato il futuro, oppure siamo qui vivi e vegeti e poco ci importa intorno a questi interrogativi. Quindi, che mi dici?
0: È bella domanda.
3: Cioè, di andare a scoprire un'identità? Se ce l'ha, se non ce l'ha, bisogna dargli, bisogna adeguarsi ai nuovi appuntamenti che stiamo organizzando a partire dal...
0: No, non è che ci dobbiamo adeguare.
3: Numero 9.
0: Da quello che ho notato, abbiamo sempre seguito il corso del fiume. Entro certi argini, ovviamente, perché di fiume si tratta. Boh, non penso che sia questione di andare a scoprire un'identità. L'identità c'è. È automatica, ognuno di noi ce l'ha. E poi c'è sempre un'evoluzione nelle cose, no? Un bene o il male, vabbè, è relativo. Per cui, boh, come rispondere a questa domanda? Non so.
3: C'è bisogno di... vediamo di andarci sempre girando intorno. C'è bisogno di ristrutturare il senso che abbiamo, che noi pretendiamo quando ci troviamo al TCPC. c'è bisogno di rinnovare un senso, cioè non ci basta più sapere che l'appuntamento per il troppo caffè poco cervello non è più sufficiente, così come è stato negli appuntamenti e nell'edizione fila
4: precedente,
3: numero 9.
4: Dici. Ah, tu dici nel senso che prima si faceva per il gusto di farlo e basta, e ora invece stiamo dando lo stiamo caratterizzando in un certo modo. Ma secondo me la cosa è nata in questo modo, abbiamo deciso di caratterizzarlo semplicemente perché ci dava qualcosa in più.
3: Che significa caratterizzarlo?
4: Darci un tra virgolette obiettivo, non necessariamente da raggiungere, però l'idea per esempio di questo è di lavorare sull'archivio del museo, che però può essere pensare a farlo o farlo. Però la cosa importante è il fatto di mettersi assieme, non è tanto il fatto di andare lì perché dobbiamo fare necessariamente, altrimenti no, questo genere di imposizioni noi non l'abbiamo mai avuto alla fine, perché abbiamo notato che spesso allontanano le persone anziché avvicinarle. Ah, devo andare al Poetry perché devo fare questa cosa, altrimenti no, questa cosa non funziona.
3: Allora, facciamo una piccola distinzione, anche se dentro una finzione. Lo diciamo, il Poetry è quello che si vive continuamente. Il meeting, il troppo caffè, poco cervello, è il momento straordinario. Facciamo questa piccola distinzione. Allora, andiamo al Poetry. Va bene così o bisogna riorganizzarsi?
4: Boh.
3: Il prato lo dobbiamo fare al Poetry o no?
4: Ah, perché no? Lo dovremmo fare. Il problema è come
3: noi ci riorganizziamo al Poetry perché vogliamo fare
4: beh, quelle che abbiamo sempre fatto,
3: cioè noi veniamo al Poetry, ci sono i computer, ognuno si gestisce il proprio computer,
4: ognuno e gestisce se stesso,
3: se
4: diciamo.
3: Gestisce se, ed è una misura individuale.
4: Sì, è molto individuale. Per esempio i primi troppo caffè poco cervello sono nati assolutamente senza scopo. Cioè l'idea era, si viene qua, si sta 3 giorni insieme, giorno, e le idee verranno fuori. E infatti sono nate sviluppi di Netsukuku, la rete sviluppata da Andrea Alpert, sono nate un sacco di cose così. Sono nati pezzi di software che oggi usiamo. Semplicemente perché si è stati 3 giorni assieme, si è chiacchierato, facciamo questa cosa, ma sì, perché no? Perché sono 3 giorni in cui avviene questo brainstorm alle cose. L'idea del troppo caffè poco cervello è sempre stata questa, ma alla fine bene o male anche i laboratori come il Poetry, il Media Lab sono sempre stati così, cioè vai, trovi altra gente e hai gli strumenti e quindi ti viene di fare cose, che sia giocare o che sia costruire qualcosa di fantastico o inutile, è il fatto che tu hai gli strumenti a disposizione. Il Media Lab a Catania è nato per questo, perché avevamo tutti voglia di smanettare con le reti, con i computer, però io avevo un computer, Tizio ne aveva un altro, allora beh, mettiamo tutto assieme e vediamo cosa viene fuori. Così chi lavora qui ha 10 computer a disposizione, ha una rete, comincia a lavorare con le reti, la telematica, i sistemi operativi diversi, per cui.
3: E quindi tutto si concentra sull'attenzione, sulla strumentazione, sugli strumenti.
4: Non solo ovviamente,
3: non solo,
4: perché poi nasce un discorso che riguarda la consapevolezza di quello che uno fa.
3: Allora, vediamo di essere più chiari. Se tu dici ci incontriamo a Poetry, ci mettiamo in rete, ci organizziamo con i nostri computer, siamo l'attenzione focalizzata sugli strumenti,
4: sulla parte tecnica. Sì, è nato in questo modo all'inizio. Benissimo. Come prima idea è stata mettiamo insieme i computer e giochiamo sulla parte tecnica. Poi abbiamo capito, abbiamo immediatamente visto, installando Linux su una macchina, Linux gestisce più utenze, quindi la prima cosa che abbiamo pensato, possiamo aprire un'utenza per ogni occupante del centro sociale, all'Auro. E abbiamo fatto così. E poi abbiamo detto, allora mettiamo giù un computer e facciamo la rete tra sopra e sotto. Così invece di andare giù col dischetto con i bollettini, li mandiamo via rete. poi da lì è partito tutto. Poi allora mettiamo un computer qui, allora facciamo la rete, allora facciamo girare i messaggi.
3: E siamo
4: è un'evoluzione.
3: Ma sì, sì, siamo sempre sullo strumento.
4: Sì, come mezzo però.
3: Ti mando.
4: Non come fine.
3: Sì, lo so, ma ne stiamo parlando finora, stiamo riscoprendo la storia di Media Lab perché c'è l'uso del computer. Invece di andare su e giù, colleghiamoci, stiamo parlando di strumenti che bisogna essere attivati e collegati. Ora, viene fuori una sorta di necessità, perché nessuno ce l'ha imposta, non c'è stato il medico che ci ha detto necessità di avere degli scopi sociali.
4: Sì.
3: A questo punto, quindi siamo sui contenuti, non più sugli strumenti, sugli obiettivi che ognuno immagina per la propria esistenza, e dice facciamo se vogliamo stare alle prossime realizzazioni, ai prossimi appuntamenti di natura sociale, prendiamo spunto dal coordinamento Fava, Pippo Fava, che ci sarà quindi questo premio, questa ricorrenza annuale, e lì è chiaro qual è l'obiettivo e qual è il contenuto: una consapevolezza antimafia. Quindi è chiaro quello che si vuole fare,
4: certo.
3: E lo facciamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione al Poetry, e sono gli strumenti della, soprattutto gli strumenti dell'informatica e della telematica, così. Certo. Ecco. Ora, dal fatto del piacere in sé di avere a che fare con la strumentazione, al quell'altro fatto per cui ci diamo anche un contenuto nell'uso di questi strumenti, perché abbiamo fatto il sito, quindi lo riempiamo di notizie e così via, per raggiungere persone che turino la consapevolezza, una coscienza di responsabilità contro il prepotere, l'arroganza che esprime la mafia, allora siamo dentro gli obiettivi.
4: Certo.
3: Si caratterizza anche per quello il poetry.
4: Sì.
3: Allora,
4: il Freaknet nacque nella sede dei siciliani.
3: Benissimo.
4: Abbiamo fatto una riunione lì proprio per come far nascere la rete, questo prima ancora del luogo fisico a Lauro.
3: Allora, che cosa facciamo a questo punto? Ci organizziamo in vista di queste di queste novità relative, le novità agli obiettivi, ai programmi di scopo sociale. Ci organizziamo anche per quello?
4: Perché no? Certo.
3: Ecco. Questo era l'interrogativo che veniva fuori nella discussione della volta scorsa. Come noi siamo bravi anche.
4: Che non ho ben seguito.
3: Siccome noi siamo bravi ad organizzarci.
4: Beh, oddio, tanto bravi anche no, però.
3: No, aspetta, a organizzarci, perché sennò non mi si capisce, a organizzarci facendo valere la sapienza tecnologica. Mm. Quindi uniamo un obiettivo sociale che si ripete nel tempo, che sarà, che in questo caso è quello là, quello che abbiamo individuato della coscienza antimafia. Potrebbe essercene un altro, come la petizione di raccolta di firme contro la privatizzazione dell'acqua. Quindi obiettivi definiti. E noi, voglio dire, siamo bravi perché riusciamo ad arrivare a pretendere che gli altri abbiano consapevolezza, perché è l'uso della tecnologia che noi garantiamo, e così da arrivare fin dove vorremmo. Poi questa potenzialità di arrivare fin dove vorremmo è da verificare nei fatti, con una verifica, per esempio quanti sono quelli che hanno risposto a questo.
4: Certo, questo.
3: Quindi noi abbiamo
4: non solo ma negli anni noi abbiamo avuto questa grossa spinta a coinvolgere, come dici tu, e a condividere con persone che non erano come noi il nostro essere tecnici, quindi diffondere Linux, farlo usare, gli strumenti di comunicazione, libertà di informazione, cyber rights, queste cose qua. E abbiamo avuto anche dei periodi come in cui ci siamo detti no, basta, non ne posso più di avere a che fare con la gente, ho bisogno di un attimo di stare per conto mio perché devo concludere delle cose, per esempio. Però sì, è come dici tu, comunque alla fine abbiamo fatto questo, l'abbiamo sempre fatto.
3: Quindi io
4: i corsi sono nati per questo.
3: Quindi io dico,
4: non solo per insegnare Linux dal punto di vista tecnico, ma per esempio una delle lezioni del nostro corso è solamente sul discorso filosofico di cosa vuol dire software libero.
3: Infatti,
4: che forse è la più importante, insomma.
3: E infatti io ci sono pienamente in questa discussione. Allora, riepilogando la discussione che abbiamo fatto finora, abbiamo una caratterizzazione di natura essenzialmente tecnica o tecnologica del poetry.
4: Sì, che a volte ci crea dei problemi, però.
3: Ora, nel corso degli incontri estivi, abbiamo recuperato un senso a questa nostra. A questi nostri incontri diversamente da quelli finora
4: non solo tecnico, ecco.
3: Ecco, finora concepiti, quello di natura tecnica, ora abbiamo aggiunto anche la possibilità di dire facciamo un sito del coordinamento Fava, portiamo dentro l'associazione ambientalista animalista, ecco, e c'è quindi degli scopi, degli obiettivi, dei contenuti. Quindi oltre allo strumento della comunicazione c'è anche l'oggetto della comunicazione. E quindi siamo lì.
4: Certo.
3: Una certa identità la scopriamo. Non è detto che concludano questi due aspetti, lo strumento e l'oggetto, non concludano la nostra esperienza, però siamo lì a discutere di quello. Ora, per rendere al meglio l'uso della strumentazione e l'obiettivo che abbiamo davanti, per renderli ottimali nelle loro rispettive realizzazioni, bisogna fare uno sforzo di riorganizzazione, di ristrutturazione, di rilancio del poetry, rilanciare anche i meeting, quelle del troppo caffè poco cervello,
4: e rilanciati di così.
3: Sì, ma c'è questa necessità che per cui bisogna ristrutturarsi, oppure come se penso io, se una necessità di ristrutturarsi deve poter emergere, immagino che sarà possibile anche naturalmente per il fatto stesso che ci incontriamo. Ed è quello il senso di fondo delle mie osservazioni dell'altro giorno, dell'altra sera qui al Poetry. Comunque è importante vederci. E dico che uno sviluppo naturale succederà.
4: Sì, io sono decisamente d'accordo, nel senso che non è detto che abbiamo bisogno di ristrutturazione e non nessuno l'ha pensato, perché andiamo avanti, siamo sempre andati avanti, però avverrà naturalmente se ci vediamo, secondo me è così, è importantissimo vedersi, ma soprattutto coinvolgere gente come i fratelli di Verde Binario, per esempio, che loro stessi hanno proposto, non so se hai letto, di gemellare i due musei.
3: Sì, sì.
4: E quindi di creare un database unico, usare il nostro sito per mettere dentro anche i loro pezzi.
3: Allora, mettiamo che qualcuno scettico dica non credo in questo sviluppo naturale di una possibile organizzazione.
4: Naturalmente non avverrà, bisogna intervenire per cambiare alcune cose.
3: Che non è il pensiero. Io sono piuttosto sull'evoluzione
4: naturale.
3: Invece qualcuno potrebbe magari pensare, sulla base del fatto che non abbiamo realizzato il prato oppure non garantiamo determinati...
4: pensare a chi ti riferisci,
3: no,
4: però...
3: Nessun riferimento personale, sto dicendo che comunque siccome siamo...
4: legittimo comunque.
3: Siccome in estate è stato un obiettivo che stava per essere raggiunto, perché addirittura c'era il tubicino di plastica che avrebbe dovuto innaffiare il
4: terreno, quasi, no? Pronto, quasi.
3: Quindi,
4: beh,
3: dato che eravamo, sì, dato che eravamo arrivati a buon punto, quindi tiro fuori il fatto del prato e lo sto ripetendo più volte proprio per quello, perché eravamo sul punto di realizzarlo, non abbiamo fatto, quindi questo ci dovrebbe far pensare che siamo
4: che abbiamo avuto dei problemi,
3: che appunto abbiamo avuto dei problemi di organizzazione. Lo dico solo per quello, non perché devo fare riferimento a una persona o un'altra. Sto dicendo che lì eravamo sul punto di realizzarlo, non abbiamo fatto. Questo significa il segno che appunto questa organizzazione manca.
4: Allora dipende, ci sono delle vie di mezzo.
3: Allora,
4: è mancato magari un pezzo di organizzazione, penso che gran parte delle cose che rifacciamo con il senso del carpe diem, cioè mi viene in mente la cosa, la faccio subito, ma e invece ho notato spesso che se cerchiamo di programmare le cose è un po' perché non si mantiene sempre la costanza. Però vabbè,
3: comunque c'è qualcuno che pone questo problema, che è scettico, che andando così come dici tu nella gestione quotidiana manca di quella invece di quel progetto, di quella progettazione che è essenziale, per cui occorre una organizzazione e per quello si parla di ristrutturare. Io tra l'altro non ho nemmeno
4: però chiaro. Lo poni come un o tutto o niente, in un certo senso, perché c'è anche una via di mezzo.
3: Io cioè, non lo porrò mai in questi termini.
4: Lo so, però il problema che dici potrebbe anche essere visto in questo modo.
3: Sì,
4: invece secondo
3: me
4: dici non c'è bisogno di una ristrutturazione, e tu dici credo nell'evoluzione naturale delle cose, anch'io, però un aiutino potrebbe far evolvere in una direzione anziché un'altra.
3: Benissimo, allora ragioniamo.
4: Ma parliamo di aiutini, non di
3: rivoluzioni. E qui è la mia conclusione.
4: Voglio dire, noi, tra parentesi, con Jaromil stiamo in questi giorni lavorando su questo, che è un tra virgolette piano di sviluppo per Freaknet Dine per il 2010, con una serie di metodi, cose che potremmo fare, come consolidare la struttura di rete. Sono cose in parte tecniche, in parte di organizzazione. Però questo non stravolge nulla. E dovrebbe aiutarci, più che altro per noi, avere chiare certe cose che al momento facciamo in modo istintivo, ma se le avessimo scritte come stiamo cercando di fare in questo modo, ci verrà molto più semplice farle. In questo senso intendo ristrutturazione, ma niente di più, cioè.
3: Vabbè, quindi

0: in aria è quella del portale. Il portale, avevamo detto che bisognava organizzarlo in modo tale da far confluire, da renderlo contenitore di associazione, cioè coordinamento fa, associazione anti-racket, libera e comitato cittadino, associazione animalista. Questi qua dovevano andare a finire, e altri, questi qua devono andare a finire in un portale. Questo portale non è stato definito. Allora, questo ancora una volta che è segno del fatto che ci manca un'organizzazione, che allora questo può essere. Allora, alcuni concludono in maniera, come dicevo prima,
1: drastica,
0: scettica, no? Così, allora, dove andremo a finire? Cioè, ha ancora senso parlare di poetry, Ficknet e così via? E ci sono altri che dicono, stiamo a vedere. Ci sono altri, come me, che si spostano su un altro terreno. Infatti, Non vale più quell'interrogativo. Non abbiamo fatto quello, dove andiamo a finire? Non stiamo facendo quello, dove andiamo a finire? Non vale più. Queste considerazioni per me non valgono. Perché mi sposto su un altro piano. E dico,
1: è un viaggio.
0: E dico, andiamo alla specificità, perché il poetry, il portale e così via, il poetry. Poi il suo tratto specifico, l'appuntamento al centro Lisbeth Salander, al meeting Troppo Caffè Poco Cervello, spostiamoci lì. Cosa succede lì?
1: Succederà? Non lo sappiamo.
0: Per quello che succederà, per quello che è successo, posso dire che potrebbe essere una risposta indiretta a quell'interrogativo posto se c'è l'esigenza di darsi una maggiore organizzazione di progetti. Per rispondere a questo interrogativo, io abbandono momentaneamente perché voglio concentrarmi invece sul meeting. Allora dico, al meeting chi arriva, chi c'è?
1: Emiliano è un suo amico e vengono da Cosenza, e poi saranno Mancosoft, scienziato, probabilmente Gamel, Catolaz, non so, noi e Gianni Amato da Avola, questo qui che è venuto alla fine, e poi chi verrà?
0: C'è, perché è stato lui a fartelo sapere che ci sarà?
1: Sì, si dice che probabilmente va, e me l'ha scritto online. Poi in realtà sulla pagina web che io ho messo su Facebook,
0: mi dai quel foglio di carta?
1: Adesso non la trovo, vediamo un attimo.
0: Allora, abbiamo fatto un elenco a partire da De Binario di Cosenza, così?
1: Sì.
0: Ci saranno. Io li vedrò per la prima volta.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: No, ma non devi averle visto. Emiliano non l'hai conosciuto mai.
0: No, così nella veste prolungata, no, magari di passaggio.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Ma però per tre giorni lì, no.
1: Allora, qua dunque, guest list. Andiamo. Vabbè, che la guest list è una... ci sono un mare di persone qui. Maurizio Aiello, Marco Rizze, se vuole venire, giustamente. Mario Mure, che è diavolo pure lui. Graziano, Giuseppe Palazzolo. Gesù, abbiamo anche Gesù. Federico, che però sta in Olanda, ci sarà. Emanuele, Elisa, probabilmente verranno Elisa e Crash pure. Ah, e poi dimenticavo Alex e Celeste, la bambina. Loro ci saranno pure.
0: E poi
1: Armando ci sarà.
0: No, ma io faccio riferimento piuttosto per il discorso lì dove voglio andare a finire. Faccio riferimento alle novità rispetto all'ultimo l'ultimo appuntamento.
1: E Vincenzo. Ci segui tu nella lista. Del Paolo. Vabbè, la lista.
0: Quindi
1: è
0: ci saranno
1: un sacco che hanno scritto maybe. Cui chissà, ma comunque lo scrivono anche.
0: E comunque fisicamente
1: è un apprezzamento.
0: Fisicamente ci saranno, che nell'ultimo appuntamento non l'abbiamo visto.
1: Beh, sì.
0: Saranno delle novità.

0: Bene, ci sarà anche Celeste Greco e Fabrizio Foti, che sono gli ultimi
1: avvengono due, quindi loro,
0: sì, che bene, sono gli ultimi due che hanno scoperto il poetry e quindi arriveranno lì. Ora, tutte queste personalità danno un senso, dicevo, a proposito dell'evoluzione naturale positiva di una possibile organizzazione. Perché ognuno di questi di queste personalità arriva e darà una spinta, nel senso, proporrà,
1: o vivrà comunque la situazione,
0: si darà da fare. E anche loro immagineranno o saranno consapevoli del fatto che bisogna riorganizzarsi, no? Nel senso che noi ci affidiamo allo spirito critico di ognuno che interviene, perché dice: va bene, questa organizzazione è comoda, va bene, però io suggerirei un altro elemento in più.
1: E certo, a questo serve il meeting alla fine, il confronto.
0: E quindi
1: anche su queste cose, no?
0: E quindi noi che dobbiamo confidare nell'intelligenza di chi arriva, diremo che il contributo che sarà dato ha anche questo indirizzo, quello di immaginare una nuova organizzazione. Viene per la prima volta, considera che tipo di organizzazione c'è, dice: mi sta bene. Non è escluso che possa dire: aggiungiamo anche quest'altro.
1: Non mi piace, oppure dovrebbe anche dire.
0: Non mi piace, ma comunque siamo lì pronti a tirare fuori, a cavare fuori
1: sicuramente
0: dalla sua osservazione qualcosa che potrebbe renderci potrebbe rendersi utile, perché noi possiamo migliorare l'organizzazione esistente. Ecco perché confido nel fatto che naturalmente noi siamo destinati a evolvere, a cambiare, a riorganizzarci, perché ognuno di quelli che interviene. Ma questo per un aspetto, ma quello, ora andiamo al mio interesse personale. Ora, intorno a questo termine interesse e quello negativo, non mi interessa, è nata una diatriba furibonda l'ultima volta.
1: Sì.
0: Siccome non lo voglio ripetere, replicare, diciamo che questo concetto di interesse lo metto da parte, prenderlo in mano.
1: No, ma io poi ti ho capito. Che facevi, no?
0: Lo riprendiamo de visu, quando saremo lì al troppo caffè poco cervello numero 10, io lo riprendo, così ci chiariamo ancora ulteriormente, però lo metto da parte e dico qual è il mio interesse, che non è solo semplicemente quello di attendermi delle personalità che intervengono, proposte concrete intorno all'organizzazione o agli obiettivi, ma semplicemente quello di stare ad osservare le persone che sono lì presenti e capire queste personalità in quanto portatori di loro specifici interessi. Io voglio semplicemente fare il salto, cucire tutti questi interessi, legarli tra loro, anche se apparentemente non omogenei, perché posso pensare che c'è chi propone la rivoluzione mondiale, oppure c'è chi propone di una cucina mabiotica, vegetariana, alternativa, ed è lì per quello, o nel senso che addirittura noi abbiamo convocato per le prossime volte, ora in questa edizione probabilmente non ce la faremo, ma per le prossime volte recuperiamo esperti nel campo dell'agricoltura biologica, per cui quel terreno che noi abbiamo a disposizione per nei tre giorni possiamo anche immaginare che un terreno venga messo a coltura secondo l'agricoltura, i prodotti dell'agricoltura biologica, quindi, sì, quindi c'è chi ha in mente di migliorare le sorti dell'umanità, e c'è chi vuole rendere il terreno sotto i propri piedi, lo vuole rendere tale per cui possa ricavarne prodotti prodotti agricoli da da poter, per cui potersi nutrire. Quindi sono due obiettivi diversi. Bene, la mia l'intenzione che io ho è quello di trovare il punto in comune tra l'uno e l'altro, in modo tale da far circuitare una o un interesse reciproco. Io ti do da mangiare secondo il prodotto biologico, tu mi come poter cambiare le sorti di questo pianeta per arrivare alla conquista del potere e poter decidere tutti quanti dobbiamo essere vegetariani. Ecco, questo è il mio interesse, quello di vedere attraversare quei luoghi, di veder calpestare quel luogo da tante personalità diverse una dell'altra, ma cercando di capire qual è il loro minimo comune denominatore, e io fare da
1: perché sono lì.
0: Ecco, e quindi io cercare di metterli in collegamento, e così tante più persone passano da lì, quella sorta di Samarkand,
1: più la rete si allarga,
0: e infatti, e più abbiamo quell'obiettivo, che è quello di realizzare, di fare in modo di organizzare le reti. Ed è il concetto che mi sono trovato a esprimere qualche tempo fa, perché un conto è dire io mi organizzo in rete, per cui
1: un conto è creo la rete,
0: no, ognuno di noi, io, tu, lui, siamo qui noi tre, abbiamo da gestire una nostra rete personale, personalizzata. Quindi io sono, ho una organizzazione in rete. Un altro conto, ed è la chiave di volta per dare senso alla nostra società, per cui io mi do da fare per creare reti organizzate. Cioè, un conto io che sono un'organizzazione in rete, io sono in rete, un altro conto è che queste reti vengano organizzate. La differenza è tra organizzazioni in rete e reti organizzate. Le reti organizzate sono quella cucitura che io mi propongo di fare, in modo tale che tutti, ognuno di questi rimaniamo legati per interessi diversi, ma con possibile obiettivo comune. Questo è il senso che io cerco
1: come
0: di ricavare,
1: come Frit e Dine, per esempio.
0: Cioè, tra l'altro non scopro proprio niente. Non scopro niente, perché io sto esplicitando un mio pensiero che è già nei fatti realizzato altrove,
1: anche da noi stessi,
0: anche da noi stessi. Ecco. Per cui
1: rispetto a un libro di un certo Akin Bey che si chiamava Taz, non so se hai presente, zone temporaneamente autonome, che parla di queste forme di organizzazione in modo nomade, però
0: infatti
1: riguarda queste cose.
0: Quindi come mi presento nei meeting? Semplicemente armato della curiosità,
2: come tutti.
1: Esattamente come tutti.
0: Voglio essere curioso, voglio dire, da un appuntamento che noi definiamo in un certo modo, portiamo i computer e manipoliamo, vediamo computer quello che mi porta a fare i computer, poi diciamo che magari mi porta a fare progetti di natura sociale, e finisce lì. Per me non finisce lì. Quindi non soltanto la presenza di un computer, non soltanto magari la progettazione di obiettivi, la catalogazione del museo, dei computer, non sono quelli, ma qualcos'altro ancora, che non è dato in quel momento, non è un dato precostituito. Per cui se io vado, mi ripeto ancora una volta, se io vado al meeting ci vado con il mio computer, perché voglio mettermi al lavoro con un computer. Io vado al meeting perché attraverso il computer cerco di creare un portale per il coordinamento FAO. E vado lì con questa intenzione. Io ci vado pure con questa intenzione, però voglio anche aggiungere una mia curiosità perché si possa raggiungere una colletti quelli che attraversano quei luoghi, e da obiettivi, da interessi diversi, si può raggiungere magari uno scopo unitario. E questo ancora non è dato. Ma il fatto che non sia dato, che significa? Che noi lo dobbiamo mettere in cantiere e quindi realizzarlo immediatamente a tutti i costi, con un'organizzazione che deve essere fatta valere, con la necessità che se non andiamo a un'organizzazione
2: non ci appartiene, io, questa cosa,
0: che se non c'è un'organizzazione io mi taglio le vene. Cosa,
1: uno potrebbe pensarla in questo modo, però io ho notato che questo modo di fare non ci appartiene, perché come ti dicevo è il corso ci interessa, non la meta. Non c'è una meta, ce ne sono infinite. Il percorso non si ferma.
0: Allora, agli internauti in questo momento presente, io dico che il mio 11 novembre termina qui. Cioè, quello che avevo da dire l'ho detto. Il senso dell'incontro che avevo posto mi sembra che sia stato chiarito, questo senso. Poi posso essermi spiegato male, in modo parziale, non soddisfacente. Ancora una volta confido nei prossimi giorni, per cui ci rivedremo e riprendiamo il discorso. Però qui ho concluso.
1: Bene.

0: Vediamo un po'. Facciamo un po' di tempo per fargli sedimentare la cosa. So, Armando gli si è disconnesso per un attimo, ma poi si è ricollegato, quindi dovrebbe averci. Comunque in ogni caso io ho registrato, possiamo mettere online la registrazione per chi la vuole sentire. E mi sembra il caso di farlo.
1: E come faccio io poi a prendere?
0: È un MP3. C'è un link, clicca e ascolti. E la puoi salvare, insomma, conservare, come una registrazione.
1: E domani ci riesco.
0: Come?
1: Domani ci riesco.
0: Sì. Penso di sì. Beh, insomma, qua abbiamo concluso. Se volete dire un po' la vostra su quello che avete sentito, fate voi. Qui questi popcorn sono vecchi, vero?
2: Oh, io fa venire fame, eh?
0: Già.
2: Ma era mio, avrò fame.
0: Lo stomaco chiede soddisfazione di questo, tra virgolette, vino.

0: Nicola dice, ma Paolo non se lo vede a Saviano? Su Rai 3. Ma Ram dice che ha capito meglio quello che volevi dire sul discorso del percorso, lo condivido anche se non appieno. E ne parleremo al TCPC.
1: quando mai siamo un po'
0: Ti sente, eh? Puoi rispondere direttamente.
1: la riserva
0: È sempre con la riserva,
1: è
0: dice.
1: d'obbligo.
0: Ma più che altro è una giga. Che pratica dell'organizzazione del foglio, dice lui. Beh, io sono sempre con le riserve, ci mancherebbe. Hai anche la riserva anale. Adesso cominciare di nuovo a saltare, ma che palle sto streaming. Strano, ma non dipende da noi. Non dipende da noi. Di a tuo nipote di staccare il download. Io posso vedere come mi ascolto qua. Ah, ma già qui. Connected. Vediamo un po'. Ancora sempre sto cazzo di. Devo togliere sto jingle, è troppo lungo. Io dovrebbe dire Radio Cybernet. Fine. Comunque bene, il sistema funziona, lo streaming funziona. Sono contento. Dicevo che qua, allora, questo piano di consolidamento che sta scrivendo, in realtà sta scrivendo Java, io ancora non l'ho visto bene. Però parla di pianificazione delle attività per il 2010 relative a FreakNetDev, con un elenco progetti, di task da fare, che possano portarci a migliorare e rendere più sostenibile il nostro network, nel breve e medio periodo. Sviluppo sostenibile. È ancora un po' da riempire, diciamo.

0: c'è pure il mio Will. Però non so se ci stavi lì sentendo.
1: Ah. Neville?
0: Ah, ecco, forse ci sente in streaming. Nicola chiede se non giochi più a calcio. Ma non ci sono partite in questo momento.
1: Ma potremmo organizzare una partita?
2: Calcio 11.
0: Ancora a più calcio proprio.
2: Ah, ancora più faticoso.
0: Quindi ti stai dando verso. Io ho ricominciato il tennis. Siamo a posto.
2: Ok.
0: Sì, sì, sì. Allenamenti. Va bene, mi sto muovendo. Ah, perfetto, lui sente e dice scusate se non posso essere, vabbè, figurati, ma comunque noi abbiamo praticamente finito. Però metteremo online questo MP3, quindi potrete riascoltarci. Chi vorrà, dice che ha i piedi rotondi. Non so cosa vuol dire, forse è stanco. Neville. Tennis. Tennis è forte. Eh sì.
2: I piedi rotondi non gioca molto bene a calcio.
0: Ah, ecco.
2: Ah, ma stavo se potevamo richiedere questa cosa.
3: Partite? Si può fare.
2: Ma era Nicolò che mi ha detto.
3: Si può fare la prossima settimana?
2: Non ci sono.
3: Non ci sono.
2: Dobbiamo
3: vabbè, si può organizzare.
2: Facciamo
3: un numero, troviamo. Sicuramente Neville yoga magari. Paolo su settimana ancora?
2: Eh?
3: Sì. Ah, prenoto?
0: Sì, però io ho il tennis, attenzione.
3: Quindi?
0: E quindi può essere che non ci sarà.
2: Ah, è in un giorno diverso, sì.
0: Martedì e giovedì no.
3: Giovedì no, magari la facciamo mercoledì.
0: Mercoledì.
2: Abbiamo giocato sempre
3: mercoledì. Lunedì.
0: Mercoledì
2: giocato sempre mercoledì.
3: Mercoledì.
2: Sì, ma dobbiamo giocare con la maglietta del Toro.
0: Sì,
2: facciamo di
3: ci vuole.
0: C'erebbero due colori diversi.
3: Ma c'è uno con la destra, c'è il arancione e il nero per esempio. Fare benissimo.
0: Ragioniere può curare la parte di, lui dice bettisti, parte di scommesse riguardante la partita di calcio che organizzeremo.
2: Abbiamo parlato di temi così profondi, ci siamo ridotti alle, ai commenti,
0: alle scommesse,
2: ai commenti.
0: E invece Neville dice grazie per l'invito, dice era curioso di sapere qual era la sorpresa di stasera, e io ho detto niente.
2: Sì.
0: Io ho detto sorpresa perché così vediamo chi si incuriosisce.
3: Sono io.
0: Tu non hai sofferto questa cosa, cioè dici devo vedere che cazzo è. No, la sorpresa.
3: Vabbè, bella discussione. Interessante,
0: eh sì,
3: interessante. Ma però quando si dice sorpresa, ne voglio qualche
0: novità.
3: Qualche novità, diciamo, però.
0: Lo so.
3: Per esempio, non lo so. Novità.
0: Ma novità, intanto io ho preso questi nell'ingresso del comune dal lato di qua e dal lato di là. Proprio
3: sì,
0: belli che uno entra e vede.
2: Se noi lo vediamo cos'è appeso, gli altri che ascoltano non sanno cos'è.
0: I manifesti, sto parlando dei manifesti del Troppo Caffè Poco Cervello, li vedrete sparsi in giro per il paese. Che ne so, Mente Locale, la rosticceria davanti al cinema, il bar
3: già,
0: di Franco.
3: Due sono già all'alberghiero.
0: All'alberghiero, poi all'Osteria del Gallo, al Museo delle Tradizioni Nobiliari. E poi dove ho messo? Vabbè, in giro.
3: Ne ho altri tre in macchina.
0: Ah, bene, mettili dove vuoi. Il bar di Daniele non ce n'è, per esempio.
3: Domani ci faccio.
0: Bene,
3: un
0: bene,
3: salto.
0: Bene. Questi te li porti tu. Io domani ne faccio 20. E vedo se è il caso di lasciarne uno in qualche posizione strategica, tipo il bar all'ingresso, il baretto quello piccolo. È un posto di passaggio. Lo
2: oppure a scuola, vediamo Paolo Pirelli.
0: Volendo, certo. Ah, Microsoft dice ormai ti devi inventare una sorpresa, ma ci stava ascoltando anche lui. All'Itis, per esempio, se credevi. Chiedi a Op come finivo con Kiddo la casa riposo e digli se mi risponde a voce, tanto sento.
3: A Kiddo la casa
0: la casa di accoglienza dei picciriddi, come cazzo allora, si chiama, vabbè lui sa.
3: C'è un computer pronto. Ecco.
0: Però c'è installato, eccetera.
3: Non è installato, però è funzionante. Se ci basta.
0: Si può installare, diciamo.
3: Si può installare. Sarà. È funzionante, va?
0: Vabbè, lui sta sentendo, adesso sentirà. Qua mi arriva l'eco. Ma qua lo stream non si stacca neanche un momento, eh? Glielo porti tu, lo installi tu oppure ci pensa lui, dice, appena si rimette.
3: Uguale. Ma con questo fisso che cosa c'è a fare? Solamente la navigazione, queste cose qua, oppure i giochi, eccetera.
0: Che fisso è? Che potenza ha?
3: 500 MHz RAM. Processore 2000 AMD.
0: Però. Perché non gli diamo un'ora da questo punto?
3: Appunto, pare magari peccato.
0: Pare peccato, veramente. Io ho bisogno di un computer, cacchio. No, la casa sono io, un caso famiglio. In questo caso. Ho bisogno di un computer per casa. Questo non mi va di portarmelo, perché sarebbe più qua.
3: Per giocare?
0: Ma per tutto. L'unico computer fisso...
3: Questo è un bello
0: che
3: computer.
0: Posso usare qua, però preferisco lasciarlo qua, cioè a casa lo uso, a me a casa serve un computer per i PDF e dei CD-ROM con i PDF, dei transistor, delle cose che vado riparando, tutto qua.
3: Questo lo c'ho
0: un po' e devo fare dei backup, masterizzare delle cose, fine, non ci devo giocare, per cui mi basta una macchinetta normale. Neville dice asbesto, ti do il mio e dammelo, qualunque cosa sia, dammelo. Asbesto vuoi... vuole un PC e si finiva per i vicinini.
3: Se vuoi dopo buttare lo stesso.
0: No, lascia perdere. Ah, va bene.
3: Non mi piace tutto io, no? Fa un poco. Fa un po'
2: però già il gusto, perché il piacere è già nella, nell'assaggio, e già con quel gusto qui non va bene.

0: Beh, ci pensa Oppa allora a installarla e fargliela avere? Ci pensi tu?
1: A fargliela avere no.
0: Fargliela avere no.
1: Perché io non conosco.
0: Non li conosci, giusto?
1: No.
0: E intanto installiamola allora.
1: Preferenze di... che metterci?
0: Boh, alla fine la Ubuntu.
1: Ubuntu?
0: Però forse io quella nuova la eviterei.
1: La nuova è 10? Perché?
0: Bella. Perché... ma funziona bene, perché molti ne parlano male.
1: Ha già provato.
0: E allora proviamo.
1: Problemi non ha dato.
0: Quello nuovo giustamente proviamo.
1: E mi sa
0: so, con un punto dice la 9.4 è open office. Vabbè, ma anche la 9.10 proviamo, io direi. Fai tu, quello che ci vuoi mettere. Quanto c'è di disco? Hard disk.
1: Mi pare che c'è un 60.
0: Alla faccia!
1: Però l'hard disk era da provare, perché io ho settori danneggiati. Vabbè, questo non è un problema perché ce l'ho ucciso al disco, eh?
0: Bene. Io devo scippare.
1: Evidentemente se l'hard disk funziona non te ne minaccio. Ce ne la uno un ciunnico.
0: Perché no? Ci potrebbe servire effettivamente.
1: No.
0: Comunque va bene, va bene. E questa è fatta. Vabbè, a questo punto sciogliamo la riunione e ci ritiriamo nelle rispettive case.
1: Va bene.
0: Quindi, venerdì... vabbè, io venerdì mattina andrei lì, accenderei varie stufe, come dicevi. Guarda, io la stufa a legna gli darei un'occhiata perché un po' me ne intendo. Mi sono fatto un'esperienza a casa.
2: Io domani sono impegnato.
0: No, ma venerdì stesso, ci penso io, non è un problema.
1: Io sono libero venerdì, perciò se...
2: Ci devo andare.
1: Io vieni.
0: Cosa vuoi fare?
2: Un salto.
0: Vogliamo fare altro domani in qualche modo?
2: Come io sono tutto.
0: E che ne so, la sera. Ma la sera, in effetti. Io domani sono a Siracusa la mattina fino al pomeriggio, a metà circa.
2: Quando sono tutta la giornata? Arrivo più alle 10:30 di sera.
0: Vabbè, comunque là è tutto a posto, l'abbiamo lasciato sistemato, quindi come era sistemato alla fine troveremo, quindi non è un problema.
1: Però sto cosa bossa.
0: Chissà se Lombardo ci fa il pane.
1: Ma lo posso proporre.
0: Lo puoi proporre, però gli devi dire di non farne 20 kg come miliardi di kg, perché l'abbiamo buttato, è un peccato.
1: Appunto,
0: Può fare un cesto.
1: Oh, tasta alla fine.
0: Sì, non sapevano che fare.
1: Io
0: l'ho tenuto nei cani, per i cani in macchina, perché volevamo portarla dei cani che conosciamo, poi quando abbiamo aperto i sacchetti erano tutti muffini.
1: Già ho foto. E vabbè.
0: Però è stata bellissima.
1: Comunque facciamo fare. Video.
0: Se li fa a forma di minchia i panini, noi scoppieremo a ridere. Pazzesco,
1: ma c'era uno già a forma di.
0: Sì, ho visto, abbiamo fatto la foto, l'abbiamo messo online.
2: Ma tu con le camere ti sei sentito direttamente?
0: No, gli ho scritto. Gli ho scritto e gli ho detto di organizzarsi.
1: Ma che? Manca
0: un soft. Vedi Gamel com'è messa per meglio. Neville dice che dovrebbe esserci per il TCPC. Bene, bene.
1: Neville... Speriamo che viene.
0: Beh sì.
1: Allora qua lo chiudo. Basta.
0: Quindi 7 ascoltatori.
1: Addirittura? Pare un peccato magari interrompere lo streaming.
2: Sette,
1: però,
2: forse si sono aggiunti quelli lì.
0: Sì, qualcuno si stava aggiunto.
2: No, ma questi qua che gli abbiamo dato.
1: E va bene.
0: Va bene. E allora chiudiamo qua, no?
2: Sì.
0: Va bene, la trasmissione finisce qui, grazie per averci ascoltato, arrivederci.

0: Ma come non staccare? Perché Ram dice non staccare? Rimani tutta la notte lì. Ma sei pazzo! Comunque vi annuncio ufficialmente che Radio Cyber sta per riprendere le trasmissioni con una novità. Una trasmissione che si intitola... la devo andare a vedere sul sito perché non me lo ricordo. RadioCybernet.org. Prossimamente...
1: Con la penna funziona?
0: Su questi canali radiofonici, frammenti di un'apocalisse che verrà. 80 minuti di puro delirio hi-fi.
1: Funziona sta penna?
0: E questa è la sorpresa, eccola la sorpresa. La sorpresa sono le trasmissioni di Radio Cyber. Vediamo se riesco a farvi sentire in anteprima la sigla iniziale di Frammenti di un Apocalisse che verrà. Se trovo. Ah, c'è il cavetto, perfetto! E allora vi faccio la sorpresa. Tu se vuoi sentire Paolo, non ti perderai questa chicca meravigliosa. Che è... Radio Cybernet http://www.radiocybernet.org. Trasmettiamo adesso. Frammenti di un'apocalisse che verrà.

0: E questa è la sorpresa di stasera, dai. E stacco perché questa era solo la sigla, e la trasmissione poi ve la sentirete. Registrata e montata in presa diretta sul registratore digitale in stereo hi-fi, per cui saranno messi online dei file con una qualità molto elevata, in stereo soprattutto, e per cui sarà anche piacevole da ascoltare. Spero. Va bene, grazie per averci ascoltato e arrivederci.
1: Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale.
2: Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in questo momento c'è una grande crisi. C'è grossa crisi, c'è molta violenza, c'è molto egoismo.
1: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora. Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
3: Molla l'os. Cinghialone. Cinghialone.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.
2: Quella che avete sentito è la trasmissione di Radio B92 da Belgrado, ricevuta tramite tecnologia Real Audio su internet. Per informazioni potete consultare la nostra pagina, dove troverete un link per questo tipo di ascolto, oppure la pagina di Radio B92 sempre sulla nostra pagina. Questa puntata di Radio Cybernet è purtroppo dedicata agli eventi di guerra tra la NATO e la Jugoslavia. Abbiamo registrato diverso materiale dalla nostra radio onde corte, una National degli anni 60, acquistata per sole 5.000 lire al mercatino delle Pulci. Una radio che prende la banda di frequenza che va dai circa dai 3 kHz fino ai 15 kHz, anche se purtroppo non prende le bande laterali, quindi gran parte di questo materiale è poco ascoltabile. Però abbiamo registrato dei notiziari esteri di stazioni un po' da tutto il mondo, dopodiché abbiamo sfruttato la connessione internet che è segnalata sull'ottima pagina della trasmissione Radio Rai Golem, la cui pagina web è www.rai.it/grr/golem oppure www.grr.rai.it/golem. Abbiamo registrato fortunosamente l'inizio delle trasmissioni della radio jugoslava B92, una radio che è stata censurata dal regime serbo, ma che continua a trasmettere su internet e via satellite, grazie credo alla BBC, ma non ne sono sicuro, e che trasmette anche sulle onde corte sulla frequenza di 11.415 kHz sulle onde corte short wave. Sono indicate solitamente con SV o con OC sulle vecchie radio a valvole, e queste trasmissioni avvengono grazie a una rete di radio pirata in tutta Europa. Abbiamo una notizia importantissima che riguarda le comunicazioni con la Jugoslavia. Tutti i media italiani hanno praticamente detto che qualsiasi canale di comunicazione tra Jugoslavia e i paesi della NATO era stato chiuso dal governo di Milosevic. Questo, a quanto a noi risulta, non è per niente vero. Esiste una comunicazione tuttora attiva tramite la rete Fidonet, che è una rete di BBS mondiale molto attiva qui in Italia. La rete Fidonet mantiene attualmente un link attraverso TCP/IP, quindi un link Fidonet, e questo link non si è ancora interrotto. Mario Murè, che è il coordinatore nazionale di Fidonet Italia, ha ricevuto e continua a ricevere dei matrix, degli aggiornamenti, da un SISOP che si trova al nodo Fidonet 22.382/100, che sta a Belgrado appunto, e che gli racconta appunto quello che succede attualmente. Quello che è importante è appunto questa cosa: le BBS di Fidonet in Jugoslavia continuano a restare attive e continuano ad avere scambi di posta con tutti gli altri paesi a cui sono collegate. Paradossalmente è stato proprio un messaggio in Fidonet arrivato a questo SISOP jugoslavo ad avvertirlo dell'imminente bombardamento della NATO prima ancora che si sapesse in Jugoslavia. Quindi questa rete di BBS, diciamo, riesce ad aggirare i classici canali di comunicazione e a funzionare comunque anche in situazioni di guerra. Questa è una notizia secondo me molto molto importante. Tra i commenti di questa email firmata dal SISOP Sinisa Burina possiamo leggere qualche cosa. Non sappiamo esattamente quello che sta succedendo, eccetto che la NATO ci sta bombardando. In una situazione come questa, ciò che noi sentiamo dalla radio e dalla televisione è probabilmente falso, perché loro devono prevenire la gente dal panico come prima cosa. La scorsa notte, questo messaggio è di ieri, il mio palazzo ha tremato come in un terremoto perché ci sono state esplosioni molto vicine a causa delle bombe NATO. A parte questo, non ho personali conoscenze di perdite umane o materiali. Crede veramente che qualcuno si è preso il diritto di intervenire usando la forza bruta a causa di problemi interni della Jugoslavia? Loro sono veramente pronti a difendere la loro patria, credendo che la crisi in Kosovo sia soltanto una scusa per la NATO per provare ad espandersi sempre di più. È molto duro per me credere che l'azione distruttiva possa portare qualcosa di buono, specialmente perché ho dei buoni amici tra gli albanesi, così come ho amici di nazionalità serba, jugoslava, eccetera, e di altre minorità. Cose veramente importanti sono successe nelle ultime 24 ore. Uomini politici di parti opposte, che prima erano pronti a succhiare il sangue dei propri oppositori, adesso sono tutti uniti e compatti e sono diventati di opinione incredibilmente omogenea su questa materia. Ognuno di loro pensa e sente la stessa cosa, e cioè che nessuna scarpa americana poserà mai il piede sulla nostra terra. Ricordiamo che Fidonet ha un sito in Jugoslavia, se ancora funzionante, fido.org.eu, non sappiamo se questo sito esista veramente o sia soltanto un indirizzo email di questo sito, che preferisco comunque omettere per motivi di privacy. Vi terremo aggiornati. Questo link con Fidonet tra questa BBS in Jugoslavia e la BBS di Mario Muret, coordinatore nazionale Fidonet, era attivo fino a ieri notte. Speriamo che rimanga così e per eventuali aggiornamenti vi faremo sapere. Questi sono dei suoni che noi abbiamo captato con la nostra radiolina d'onde corte all'incirca sulla frequenza che sa attorno agli 8 kHz, ma non, con questa radio non riusciamo ad avere un riscontro preciso della frequenza. Sappiamo solamente che accanto a queste trasmissioni c'è una radio orientale e un'altra araba subito successivamente, e queste comunicazioni sono poco intelligibili perché in realtà andrebbero ricevute con un ricevitore che possa prendere le bande laterali. Noi vorremmo ricordare il nostro pieno supporto a Radio B92 di Belgrado, che è stata oscurata dal regime serbo, e nei limiti delle nostre scarsissime possibilità cercheremo di fare qualcosa per supportare le loro trasmissioni, ricevendole con le nostre vecchie radio oppure ricevendole via internet e in qualche modo ritrasmettendole, comunque parlando di loro e parlando di queste situazioni. Purtroppo con i nostri scarsi mezzi non riusciamo a fare di più, non abbiamo uno scanner, possiamo solo ascoltare in rete quando ci colleghiamo. Le bollette telefoniche costano, speriamo che questo piccolo contributo possa servire a qualcosa.
0: Ebbene, mostrano dando un modulo fuori concorso. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
3: Sì?
0: Sì, è una cosa molto bella, è tanta gente a guardarla.
3: E scrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
0: Allora, adesso è già buio, il magazzino si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer, andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... Oh, che corti portarobbie di numero è? 21. Il numero 21. E c'è un po' un casino, stanno presentando.
3: Ma quanta gente c'è lì?
0: Una feca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Kate che va in giro, ogni tanto la vedo. Insomma, comunque la cosa è riuscita. Ci sta la porca della custode della Palasport, che praticamente ci vuole cacciare per Luna.
3: Perché?
0: Perché dice che oltre Luna non possiamo andare, quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte tutto, noi dobbiamo portare avanti questa battaglia, al massimo gli diciamo, no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci, perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è il retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate. C'è presente?
3: Sì, sì.
0: Quelle che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
3: Allora è piccolino,
0: voglio? No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
3: Ma questi moduli come sono? Belli?
0: I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è allegretto, fregno, tutto sconfessante. Lì sì, ci sta Case? Sì, è l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questo è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo di nessuno a parte Case. Poi c'è Roby al mixer, Metal Design, altre persone che più che altro, più che di Cybernet sono della scena delle demo italiane.
3: Sì, sono anche bravi.
0: Sì, poi ci stanno anche i gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
3: Ma perché è sempre criticato?
0: Ma io non l'ho capito.
3: È uno dei vecchi, eh?
0: Sì, infatti è uno dei vecchi.
3: 90,
0: Ma tanto di cappello. Poi io mi ricordo che ci ha parlato pure l'anno scorso, alla fine stava a parlare, mi voleva nei Ram Jam, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate. Poi volevamo continuare a lavorare.
3: Quanti moduli sono stati presentati?
0: 26. La bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega e un bordello di intro che sono massimo 64k, questo sia per Amiga sia per PC.
3: Ma poi verranno messi online,
0: giusto? Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che tanto.
3: Il pacchetto unico non è da sparare sulle palle.
0: Infatti, ti sarà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la QuickCam, siamo veramente altamente tecnologici. Ma quante cazzo di puntate sono? Ah, lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
3: Il 9, quando ancora dovevo iniziare.
0: Sì.
3: Il 10, con il materiale di stamattina.
0: Sì.
3: E l'11, che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
0: Duro.
3: Però la 10 la mettiamo già adesso.
0: Bellissimo. E ti prendono con Real Audio, a posto. Ci sono delle casse da concerto.

0: Fury.
1: Colpas Vega.
0: Fateci finale.
2: No!
1: Applaude.
2: No, fantastico, era quella la fine, fantastico.
1: Io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
0: Disperazione.
3: Sintesi ai noi, che cosa è successo il 28 ottobre del 1998?
4: Al rientrare, cioè nella sede, che ha anche abitazione,
3: della
4: Topoli, no? Mi trovo con 11 agenti della Digos e della Polizia Giudiziaria, praticamente rivoltando la casa.
3: La casa editrice, sì.
4: Sì, sì, sì. Distruggendo materiale, opere artistiche, no, dei famosi autori, e alla ricerca, secondo loro, di materiale fondo sessuale pedofilo.
3: Allora, prima di proseguire Jorge Vac, forse dovremmo dire che cosa pubblica la Topolin. Io vorrei cominciare, se a lei non dispiace, da un libro che, se non sbaglio, si chiamava Che, di Alberto Breccia e Hector Osterheld.
4: Sì.
3: Ci ricorda chi sono questi due personaggi?
4: Sì, sì, il libro è il Che, la vita Che Guevara, un libro che è stato fatto nel 1968 da Alberto Breccia, il più grande disegnatore, maestro, no? Fumettistico, sudamericano, e Hector Westerhel, famoso creatore dell'Eternauta.
3: Sì, che è uno dei 30.000 desaparecidos, credo.
4: Sì, sì, sì, sì. Proprio per aver creato quella storia, la vita di Che Guevara, che negli anni, nel 77, era considerato subversiva, per il fatto di essere tacciato da comunista.
3: Ecco, questi due nomi, i nomi di due grandi autori di fumetti, dovrebbero far capire che la Topolin pubblica esattamente fumetti anche molto famosi. Io vi faccio il nome di Brian De Brain, per esempio. Di chi è Brian De Brain? Che poi, come vedremo, è uno dei testi sequestrati e incriminati.
4: Sì, sì, sono quattro numeri di Brian De Brain, no? Perché c'è un libretto che viene semestralmente, finora erano usciti quattro, tutti sotto sequestro. Quando in Brian De Brain non c'è nessuna allusione al sesso, non c'è nessun tipo di allusione, diciamo neanche verso la pedofilia.
3: Ecco, Brian De Brain è un bambino, cioè il protagonista di questo fumetto è un bambino particolare, nato senza calotta cranica perché sua madre lavora come cavia umana in un laboratorio di esperimenti genetici, ed è un bambino di straordinaria intelligenza, se non interpreto,
4: sì,
3: non sintetizzo male.
4: È una sensibilità molto particolare, quasi disarmante. È un libro, cioè, se può dire, no, che riflette una società contemporanea in un modo molto poetico, ma anche molto angoscioso.
3: Allora, Brian De Brain, Miguel Angel Martin, viene sequestrato il 28 ottobre 1998, ne vengono sequestrati quattro numeri. Che cosa altro viene sequestrato?
4: Viene sequestrato da un altro autore spagnolo, di Álvarez Rabo, un libro molto ironico che si titola Sesso, istruzioni per l'abuso. L'accusa è stata che il reato era proprio nel titolo, perché si interpretava come abuso sessuale, no? Noi lo interpretiamo come abuso del sesso.
3: Questo in base alla legge del 3 agosto 98, credo.
4: Sì, sì, sì, l'articolo 603, il secondo comma.
3: Quello che recita: chiunque al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minori di anni 18.
4: Sì.
3: Voi siete stati accusati di sfruttamento e di adescamento?
4: Basta. Sì, sì. Sì.
3: Per aver pubblicato dei fumetti.
4: Per aver pubblicato questi fumetti.
3: Ecco, questo avveniva il 28 ottobre dello scorso anno.
4: Sì.
3: Non se ne è avuta notizia sui quotidiani in questo momento?
4: No, insieme, è stato sequestrato Psicopatia Sexualis.
3: Che
4: no?
3: Cos'è Psicopatia Sexualis?
4: Che è un altro libro che già in precedenza aveva avuto 5 capi di accusa.
3: Cioè?
4: No, che era istigazione al delitto, istigazione al suicidio, istigazione alla pedofilia, ossenità e immagini raccapriccianti.
3: E che cosa conteneva mai questo libro?
4: Che è sempre Miguel Angel Martin, il stesso autore, Brian De Brain, no?
3: Sì.
4: Questo libro è un libro crudo, durissimo, però che riflette, già nel titolo dice, queste psicopatologie, no?
3: Sì. Ecco, tra l'altro vorrei soltanto sottolineare, prima che lo faccia Vacca, lo farà anche lui probabilmente, che si tratta, se non sbaglio, di una serie di illustrazioni originali che facevano parte di una mostra ospitata al Salone Internazionale di Barcellona, patrocinato dal Ministero della Cultura spagnolo, quindi per quanto fossero
4: sì,
3: pure
4: sì, anche
3: immagini...
4: del Comune di Barcellona, sì. Anche della Regione Catalunya, del Giornale del País, che è il principale quotidiano spagnolo. E dopo quella mostra, la rivista Time americana lo ha considerato uno dei migliori autori sorgenti europei proprio per il contrasto, l'eleganza del suo disegno quasi infantile con la durezza dei suoi testi.
3: Allora, Jorge Vacca, diceva poco fa che qualche notizia si è avuta su questo sequestro, ma noi vorremmo anche sapere che cosa sta succedendo adesso.

0: qualche oscenità immagini raccapriccianti, che entra dentro un altro articolo che sarebbe come offesa al comune senso del pudore.
1: A questo punto io vorrei sentire Francesco di Thorazin, perché sembra abbastanza assurdo sentire parlare di una parola che è molto utilizzata negli anni 70, fino agli anni 70 almeno, che la parola censura si è applicata ai fumetti e all'editoria, però sembra proprio essere questo il caso. Che cosa succederà domani a Forte Prenestino?
0: Dunque, noi abbiamo ovviamente colto l'occasione di una punta dell'iceberg per quanto riguarda le dinamiche repressive sulla libertà di espressione, che è quella del nostro amico appunto Jorge Vacca, della Topo in Edizioni, per ampliare il discorso sulla censura, che è un discorso che non riguarda appunto esclusivamente l'editoria cartacea, bensì si espande su tutti i campi dell'espressione culturale, e quindi ovviamente e soprattutto, come stiamo vedendo adesso per le espressioni mediatiche, anche per quella elettronica. Come si vede ultimamente dalle pagine di qualsiasi quotidiano, c'è questa assonanza tra internet e la pedofilia, no? Quindi internet come strumento di costruzione delle reti dei pedofili. Ebbene, attraverso questa costruzione del consenso della fabbrica mediatica succede che ci vanno di mezzo tantissime libere associazioni di base che appunto costruiscono delle prospettive comunque di conflitto e di liberazione sperimentando sui linguaggi.
1: Ecco. Di questo parlerete con chi domani? Parlerete con
0: appunto,
1: solo?
0: Questo, appunto, introduco questo discorso appunto per elaborare un'architettura dell'iniziativa che si basa su un dibattito sviluppato su queste tre prospettive. La prospettiva editoriale, in cui appunto ci sarà Jorge Vacca insieme a Michelangelo Martin da Madrid a testimonianza del suo caso di repressione, ci sarà una figura storica della cultura italiana editoriale, ovvero Vincenzo Sparagna di Frigidaire, esattamente, a coronare, a creare appunto un ponte tra la censura editoriale e quella elettronica. Poi ovviamente interverranno la Shake Edizione Underground nella figura di Ermanno Gomma Guarnieri e Raff Valvola, e il Nodo Havana, che appunto si fa portatore di questa battaglia contro la censura e la chiusura del sito della Rete Civica Romana.
1: Sì, Havana BBS, parliamo di Havana BBS.
0: Esattamente, bravissima, Havana BBS e Nodo Cybernet.
1: Esatto, ma ci saranno anche personaggi come Enrico Ghezzi e tanti tanti.
0: Sicuramente, tanto è vero che questo riguarda appunto la sezione cinematografica per quanto riguarda il dibattito sulla censura. Tati Sanguinetti ci ha proposto di mandare in Cinema Nazionale i suoi due film, Italia Italica e Taglia Pompei, di cui il primo si occupa di un montaggio delle parti censurali del cinema italiano dal 50 all'80 dal punto di vista politico, quindi praticamente le censure che riguardano la tutela degli equilibri politici esistenti in quel periodo. Dopodiché appunto manderemo Taglia Pompei riguarda appunto la parte più morbosa dello sviluppo cinematografico italiano, giocata sulla sessualità, sulle censure, appunto sullo sviluppo della sessualità nel cinema.
1: Ecco,
0: Ghezzi ovviamente non dobbiamo aggiungere molto.
1: Certo. Ecco, io non vorrei che Francesco Di Thorazin e Jorge Vacca prendessero anche questo taglio come un taglio censuario, mentre è solo un taglio di tempo, purtroppo.
0: Sicuramente.
1: Il tempo di Lampi è scaduto. Vorrei solo ricordare che l'accesso domani al Forte Prenestino è questa sera alle 18 alla libreria Odradek, entrambe a Roma, sono accessi liberi, e che a Forte Prenestino, ce lo conferma rapidissimamente Francesco Di Thorazin, ci sarà anche una mostra mercato di fumetti e anche musica e danze, perché no?
0: Sicuramente.
1: Grazie.
0: E ci sono le tavole originali, sì, ricordiamoci.
1: Dei fumetti sequestrati, quindi
0: esatto.
1: Grazie e naturalmente molti auguri per questa iniziativa.
0: Grazie mille.
2: Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso, arpes e luz, e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine. Non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere. Vendere presto e con profitto, peccato contro natura, il tuo pane sarà straccio vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini, con usura nessuno trova residenza amena.

0: piano quando arrivo o quando sbaglio?
1: Arriva, attenzione, in basso, in alto, a sinistra delle braccia.
0: Aspetta. Ma tira sulla rattona.
2: Prova a vedere che succede con la parola. Non ci vedi.
0: Dov'è? Non metti la parola.
3: Questi documenti un giorno passavano la storia con il fermento, non è possibile.
4: Oh, erano distrutti.
3: E quando erano raccolti non erano più utilizzabili perché le mie erano cambiate.
4: Esatto.
3: Accorgeri solamente dello spirito nostro così tormentato, poveri ragazzi che vagano, trasversali all'oscurità di un'era quasi più intollerante e severa il fatto. Allora, parlando di...
4: Sì. Come ti riuscivo tanta roba?
3: No, se ne quando c'è una storia se ne possono inventare, è molto simpatico. Questa è un'altra storia, infatti.
4: Di essere capaci.
3: Sì, ma ci voglia la lingua, lo facciamo, cioè, lo facciamo in negrito, non lo spirito, se lo facciamo anche noi, voglio dire. No, a parte gli scherzi, la cosa più antica del mondo, inventarsi le storie, c'è cioè, in modo improvvisato. Ed è giustissimo. Quello che tu non puoi fare.
4: Stavamo parlando di attacco al cuore del sistema.
3: Quello che tu guarda caso non puoi fare in internet, lo puoi fare solo in parte, ma un po' già accade, vero?
4: No, perché? Posso scrivere una storia.
3: Sì, ma non così, capisci, come fossimo noi che ci inventiamo le storie al
4: vicino. Vabbè, ma è un tipo di comunicazione diversa, è logico, no, è più riflessiva. Cioè, come scrivere e parlare.
3: Sì, ma ha modalità dell'orale.
4: È scrivere e parlare. Ah, delle modalità dell'orale.
3: Sì, ma allora perché non accade questo? Dove sono le mie rape, praticamente?
4: Dove sono le rape?
3: Siamo sempre lì, capisci?
4: Siamo sempre lì.
3: Allora, riprende il discorso, cioè...
4: Attacco al cuore del sistema, sì. Ma ormai il sistema è ovunque.
3: Questo è il datore di salvaggio, il sistema è pubiforme, nel senso di proto, il dio marino, per cui sia una forma sempre diversa secondo chi lo attaccava, anche la forma di chi lo attaccava. Ma io posso anche dire la cosa del tuo, posso rilanciare che se il sistema è pubiforme non è possibile disinformarlo, come facevano quelli della Sorbona e anche quelli della Bader-Meinhof, come quelli anche di Berkeley, che erano in Sorbona, no? Che praticamente capivano come era strutturato lo storico sistema, che era informato da principi assurdi, sai, sul contenuto, dogmi, che non so, corruzione, interni, interessi, vecchie, mancanze di idee, no? Probabilmente c'erano la faccia di reagire con la repressione, non si erano mai aspettati che a un certo punto i ragazzi si incazzassero perché non solo perché avevano prospettive. Il sistema vecchio dice che le cose nuove, ecco, praticamente si trova la pantera e i pantaloni, no? Poi non c'è un pochi anni fa.
4: La pantera nei pantaloni.
3: Ci siamo trovati una pantera, sicuramente dove dormivano, dove mangiavano, a un certo punto di pronto, c'era un cazzo di gara, un bordello cioè dove il piatto dove mangiava, il capo del cazzo, comunque cioè, quello che voglio dire è che praticamente, se prima praticamente va a trovare la falla del sistema e toccare lì, poi a farlo muovere compulsamente, a finire col via al mondo, no? E poi tu non facevi niente, non sprecavi energie, e nel frattempo hai tutto il tempo per riorganizzarti e toccarlo.
4: Certo, prima,
3: di nuovo.
4: Cioè, tu dici una volta il sistema era una specie di barcone cavo, bastava un buchino fatto con un trapano nel punto giusto e la nave affondava.
3: Il sistema è sempre comunque un gole.
4: Oggi però è fatto di compartimenti stagni, quello che più uno e non ti
3: bisogna vedere quanti sono stagni, esattamente, perché in effetti se prima il golem era un robottino con un sacco di circuiti, poteva prendere dei fili, e quello si incasinava, c'è anche quello che poi tutto ultimamente, magari, o almeno una discussione che aveva così, ti aveva il tempo, poi andare un altro, lo pagliati come gente, voglio anche vedere, cioè nel frattempo poi si è puntato un po' l'altro golem, no? E prende tutti quelli che facevano con giochetto con l'altro golem, con diventare i primi a essere assorbiti all'altro golem degli Atano. Il golem che ha assorbito un po' tutto, perché praticamente aveva una capacità molto singolare, che tutta la riorganizzazione industriale ha portato alla possibilità di integrare le forze di lavoro che prima avevano scopo, prima anche il volano.
4: Sì, ma tornando al discorso di prima, come facciamo a trovare l'ombra? Allora, cosa intendi per ombra,
3: ecco,
4: del sistema?
3: Se mentre l'informazione di una struttura, il suo modo di funzionare, ha a che fare con la macchina, con la struttura, lo strutturalismo, l'ombra, cioè praticamente quello che necessariamente un sistema organizzato in un modo così raffinato è paradossale, in un modo praticamente caotico, perché questa è una delle tecnologie hanno precorso dentro questa teoria, secondo me, quello che attualmente è l'articolazione del sistema, che in parte è anche occulta tra l'altro, no? In parte è invisibile, in grossa parte, no? È un sistema mutageno, una mutazione è mutageno. Allora praticamente quando si ricorre a questo tipo di struttura, non esattamente una struttura paragonabile a una cosa da informare o disinformare, ma è praticamente paragonabile più a un'immagine, cioè non a un'idea, una proiezione su cui fare uno più uno, cioè su cui fare in qualche modo delle differenze, delle sovrapposizioni, no? Ma è più che altro paragonabile a un'immagine, non dico a interpretare, da penetrare sempre più a fondo, fino a quando praticamente tu la conosci meglio del mostro stesso, come che costruisce. Cioè, quando tu crei una situazione in qualche modo plastica, no? Che si attiva in questo modo, praticamente questa roba qui proietterà l'immagine sul terreno, ma non si può interpretare come idea che avvenga qui di preciso, che tu possa utilizzare in modo meccanico, causa effetto, incasinamento algoritmico, no? Tu la puoi capire in un altro modo. Loro non si pongono il problema della causa dell'effetto perché funziona da sé in modo automatico, è forse una bestia biologicamente che ti capisce effettivamente. Nel momento stesso in cui loro esercitano questo potere, che comunque ha delle radici nel reale, una struttura di qualche caso ci fa, cioè del suo stesso cambiamento classiche, l'invento dal nulla, cioè borghesie, noi inventare dal nulla, la spesa iniziale, il terzo mondo che già un ruolo riesce prima, le superpotenze che praticamente fanno finta di cambiare mentre fondamentalmente li accorgono più alle spalle, cioè, quando accade questo, cioè soprattutto il discorso del potere portato a mente, quando accade questo, cioè non è una cosa nuova, non sono solo troppe parole, fondamentalmente se loro creano una rete per loro, compartimenti stagni, la stessa cosa avviene se noi vogliamo utilizzare questa cosa per i nostri fini. Ora, non possiamo utilizzarle capendo la natura in modo meccanico, causa effetto, come entriamo, come rubiamo, perché sta in cui c'è il nostro dolore, non è quello, ma è capire praticamente dove già stanno quelle cose, in un modo praticamente più intuitivo che altro, quel tipo di percezione a rabdomante di chi parlava Jim Bay. No? Praticamente non è tanto di capire come fare a sviluppare delle strategie, ma delle tattiche. Cioè, il sistema, il grande Leviatano, il grande Proteo che si muove sulla Terra, diventa un'ombra, E se non, se non avesse l'ombra, avrebbe manchi via a terra in qualche modo, no? O se volasse sarebbe comunque separato da tutto il resto, qui ci sarebbe dato, già sarebbe isolabile. Ma dato che sta a terra e dato che c'è un'ombra, noi capiamo l'ombra, capiamo dove c'è i piedi, e il grosso argilla può cadere in quel momento, perché i piedi da piombo lo sono. E oltretutto l'ombra significa comunque, in questo caso, usando una metafora, slittando da questa metafora verso un'altra, significa che sulla terra, insomma, c'è una mappatura, c'è una topografia di questo proprio, che corrisponde, che può corrispondere, guarda caso, ma va nella Yin, no? Con la topografia del suo antagonista, che può secondare i movimenti e sbilanciare, ma non in base a delle tecniche, ma in base a una produzione continua di tecniche che si basa sull'impressione, su creare il contatto visivo, istruttivo con questa ombra, su quello che praticamente non è utilizzabile dal proprio. Il proprio può usare l'ombra fino a un certo punto, perché la proietta non sta da se stesso. Cioè, l'immagine è una cosa vaga, è come la Gestalt. La Gestalt praticamente non ha ambizione, credo, di scienza positiva nel senso psicoanalitico freudiano del termine, ma è più che altro un volere affrontare i problemi della psiche più come modestia, più come una sorta di debolismo, no? Un pensiero debole, non ho capito. Io non so sicuro di questo, no? Ma cioè, il motto degli statisti è: io faccio le mie cose e tu quale tu, non c'è nessun terapeuta, nessuno che viene terapeutizzato, c'è gente che qua facciamo un lavoro insieme basandosi su cose che non sono positive, quindi patrimonio di una tecnologia di uno solo. Abbiamo un patrimonio di immagini, la Gestalt, l'insieme olistico, no? Ora, se noi abbiamo questo approccio olistico, istintivo e intuitivo, con tutte le conseguenze in qualche modo residuali,
4: da quando so dove mettere, se metto
3: di questo tipo di proto, che tutto prende, si crea un proto che praticamente è tranquillamente, insomma, cioè, che non ha bisogno di essere utilizzato, cioè la disinformazione non ci bisogna toccare il proto in alcuni punti, basta, cioè, che praticamente noi siamo nell'ombra, là dove l'ombra già la tocca proto in quei punti, ecco, ci voleva tanto,
4: ho capito.
3: È orrendo.
4: Guarda questo stronzo.
3: Allora il mostro non accoglie, oggi ce l'ha tanti.
4: Ha perso, cioè, l'autobus.
3: Guarda in questo. Sì. È ancora fermata.
4: Minchia, no, si è fermata. Cazzo, sta venendo una velocità.
3: Sì, ma credo che qui.
4: Bravo.
3: Questo è qua che aspetta un autobus.
4: Mm-hmm. Ci prendiamo qualcosa?
3: Come no? Io ho anche le mani.
4: Anche io voglio lavarmi le mani.
5: Piedi?
4: Anche perché non mi sto, volevo registrare questo momento della partenza da
5: Ragusa
4: dopo aver scaricato le multia. E io registro.
5: Ah.
4: Ma tu potresti rilasciarmi intergiunta come attuale RC Fidonet per Radio Cybernet.
5: No.
4: Dai, veramente. A livello personale,
5: no.
4: Come Fiso Fidonet generico. Come va? Neghi tutto?
6: Certo. Non ho avuto mai nulla a che fare con Fidonet.
4: Guarda che io potrei mandare questa cosa in rete, eh?
6: Lo so.
4: Addirittura. Madonna, tutto a fuoco!
6: No,
4: ci sei riuscito a buttarla fuori.
6: Sì, ma l'ho buttata, dico, solo a sotto.
4: No, si è spento.
6: Si è spento?
4: Sì. Qua se... Apriamo un filo.
6: Insomma... Io voglio capire perché è dalle 10 di stamattina che non riesco a fumarmi una sigaretta intera.
4: Ma perché non riesci?
7: C'è il posizione lì dietro. No, è dietro le multia, come non detto. No, forse è lì dietro.
4: Benone, stiamo andando via da Ragusa in questo momento. È buio, la temperatura esterna è di all'incirca
7: meno 5.
4: No, saremmo sui 5 gradi, dai.
7: No, siamo 4,5 con il sole adesso.
4: No, meno non ci siamo sicuramente.
7: Vabbè, però un paio.
4: Saremo a 4 gradi, dai.
6: Insomma, dico, noi queste persone, se non ci fregano con la doppiana, abbiamo finito, dico, secondo il fatto. Era di
7: 220.000
6: lire, cioè di dam, siamo a 4,25.
4: Io non c'ho i soldi.
7: Io ce li ho,
4: niente da fare.
7: Ma arriva la paga di dicembre in questi giorni.
4: Io sto aspettando che mi paghino quelli del Festival del Cinema di Palermo.
8: mezzo milione. Se mi arrivano sti soldi sono a posto.
6: Puoi comprare 64 mega.
8: No, vabbè, mezzo milione no. Posso comprarmi 32 mega.
7: 2 da 32.
8: Però non so se arrivo a comprarmi un hard disk.
6: Il 12 maggio ne ho uno io che venderò all'asta, base d'asta 10.000 euro.
8: Come mai la vendi all'asta, scusami?
6: Perché è quello del...
8: No, ma prima devi backupparti tutto.
7: Sarà morto dopo, dopo anni di cassaforte.
8: Perché
7: sarà
8: no? Utilizzato. Non pensi di backuppare tutto il contenuto e di lasciarlo così, conservarlo, cioè proprio... È storico, voglio dire, il momento del...
6: Cioè, lo mettiamo, quando avremmo fatto la rivoluzione avremmo vinto, lo prendo e lo...
8: E lo mettiamo come cimelio storico.
6: Dallo al museo della resistenza.
7: Dallo a me, lo monto io, te lo conservo.
9: Thank you.

0: tipo.
1: Una mia BBS da sé,
0: lo capisco. Cioè lui conosce bene il concetto di una controllata. Però cioè, lui lo conosce in un modo che tradizionale si è usato. Cioè conoscere tutti, giocare con tanti mazzi di carte insieme, riuscirà a barcamenarsi. Perché non usare questo per auto-organizzare la gente? Dei traffici che possono essere o tra illegale e illegale, o legali, quando sono eticamente connessi alla nostra etica, che non è quella dell'asservimento, o possono essere anche benissimo clandestini quando proprio serve.
1: Gabriele, a proposito di questo devo parlarti di una cosa.
0: Ma occorrerebbe che lo avessero tanti.
1: Il concetto che io ho due computer che saranno in ortigia ha a che vedere con il fatto che io voglio tenere sul computer la BBS vera e propria. E sull'altro lasciare un accesso riservato a una cerchia più ristretta.
2: Cioè in che senso? Ti metti in rete.
1: Ti metto in rete, giusto?
2: Poi da uno puoi fare sull'altro.
1: Gli utenti che si collegano hanno i comandi normali della BBS. Gli utenti di un determinato livello di accesso, che vado a definire io, hanno anche il comando di Telnet sull'altro computer. Sull'altro computer però non vi sono utenze pubbliche, solamente utenze private. È una shell speciale, cioè non una shell vera e propria, ma come un tipo programma di BBS. Con però cose di secondo piano, le cose di cui parla già Fabio. È una cosa che volevo accennarti tempo fa.
2: E allora ci stiamo arrampicando sulla montagna che sta praticamente sopra i Climiti, Sortino.
3: La Sortino e Melilli, sulla sotto Melilli Sortino. E c'è praticamente un cavo telefonico, un doppino telefonico che sale lungo dei pali per circa 2 chilometri, dopodiché si inerpica per questa stradina in salita.
2: È una strada abbastanza impraticabile, noi stiamo percorrendo a piedi, c'è un vento pazzesco, è un freddo della Madonna.
3: E probabilmente in questo sarà anche peggio.
4: Che, in pratica, io seguivo questo doppino chiedendomi dove cavolo andasse a finire, e finisce in una cabina della protezione civile.
2: Vedi una caramella.
4: Grazie.
2: Prego. E allora noi...
4: Cata in bocca.
2: Certo, e allora praticamente noi... Stiamo seguendo questo cavo, a piedi, su per la collina. Abbiamo una torcia, due torce, un laser. E quindi... Allora, in pratica, dove arriva questo cavo?
4: Una cabina della protezione civile, di monitoraggio degli eventi sismici e vulcanici.
2: In mezzo alla campagna.
4: Ma sulla montagna, poi? Sulla vetta, diciamo.
2: No, dobbiamo salire ancora tanto.
4: No, la salita finisce lì davanti.
2: Ah, interrompo.
4: Stupendo.
2: Si vede Catania da lontano. E poi, le stelle. Io ho le mani congelate. È pazzesco. È veramente pazzesco il freddo.
4: Il doppino che vola.
2: Guarda, c'è un pezzo di doppino arrotolato che scende giù da un cavo. Noi continuiamo a salire. Cosa c'è? Eh? Che cosa?
4: Quella di sotto è la
2: Catania. Quella è Catania, sì. Enorme. Cioè,
4: pensavo che fosse.
2: Se non si vedesse. Di noi, quasi allo zenith, la costellazione di Orione. E io adesso mi terrò.
4: Lasso, a metà quota. Io l'asma. E quindi Mirko mi fornisce lo spray.
5: Cerca di non perdere.
2: È da qui quella telefonica, eh? Le due convergono in mezzo al campo, con questa struttura. Porco Giuda che freddo. Pazzesco! Ma che ti ha fatto fare? Sentite il vento? Che ancora siamo arrivati. Mi rompo. Ecco, noi abbiamo ripreso un attimo. Ecco, siamo praticamente in mezzo a una vera e propria bufera. È veramente pazzesco il tempo. Ecco, qua c'è un po' di calma di vento finalmente. Stiamo comunque camminando un po' meglio adesso. Siamo in pianura, una strada sempre sterrata, ricoperta di erba. Le folate di vento sono pazzesche. Pensa a passare una notte qui, con una tenda.
6: In questo momento ti volerebbe via la tenda.
2: Eh già. Bene, interrompo perché siamo per raggiungere il luogo. Ecco, siamo quasi arrivati. Ecco, il casolare si vede, questa piccola casupolina recintata. C'è moltissimo vento. Questa si è presa. Esatto. Allora, qui c'è scritto Dipartimento della Protezione Civile, Sistema Poseidon, Sorveglianza Sismica e Vulcanica, Sicilia Orientale, SRLB. La stazione SRLB. Lì mi là. Qua è un'antenna, un'antenna direttiva protetta da un coppolotto di plastica. Bene, io adesso marcherò il territorio.
6: Non so quanto mi convenga.
2: Perché? Sì. Però interrompo. Stiamo sondando la resistenza esterna della rete metallica. Ah, perché adesso la svolgi tutta.
6: Sì, perché la tonchese è troppo del cazzo.
2: Beh, buon lavoro. Scusa, ma se aprivamo... Questo lucchetto qua è finito, ma abbastanza oliato. È stato oliato.
6: Non so, è staccato.
2: Ah sì, hai aperto già? Vediamo. Ah. Il contatore dove sta? Istituto Nazionale Geofisica, ovviamente. Sì? Senza intestata all'Istituto Nazionale di Geofisica. Facile. Io risparmio corrente qua e interrompo un attimo per sentire come va questa registrazione. In questo momento gli elementi si scatenano, c'è un vento pazzesco, ci sono raffiche veramente durissime, attento a non farti male.
6: C'è la bora di Trieste praticamente.
2: Vuoi descriverci cosa stai facendo in questo momento?
6: Sto aprendo la rete.
2: Cazzi! Ed ecco che in questo momento siamo entrati. Cazzo, questa... È una serratura di sicurezza, però,
6: Sì, un tubino.
2: Perché lo chiudi così? Cammina piano che il sismografo che ti accorgi.
6: No, non è collegato. Il tubino è lucchettato. Non si finisce un serratura di corrotto.
2: Sarebbe una leva, una pertica. Questo è un cazzo. Questa l'ha messa a terra. E niente, ci vorrebbe un qui c'è un pozzetto di cemento. E qua questa è una serratura di metallo, eh? Questo? Che poi non è una telecamera, ma comunque. (Ride)
7: ma io voglio entrare. Ma non hai nessuna chiave che si possa usare per provare? Purtroppo l'ingresso ci è precluso. Io sto cercando di esaminare qua questi dispositivi. L'antenna direttiva è proprio puntata verso Catania. Ah sì? Forse ne ho uno io. Devo guardare ma subito, interrompo la trasmissione. Bene, e noi torniamo alla base, abbiamo concluso questa nostra missione per oggi. Che ne pensi di richiudere in qualche modo questa apertura in modo da dare meno sospetti? Anche i capi tempi. Che ne pensi di fottercene? Bene, torniamo alla base.
8: Sì, pronto? Sì, siamo appena rientrati, sì. Sì, sì, c'è un po' di vento. Ma... E lì come state? Tutti bene? Ah, ok. Andate a fare in culo allora. Sì. Andate a prenderla nel culo. Arrivederci e vaffanculo. Ciao. Ciao e vai a cagare, stronzo. Non so chi era, il sbagliato numero.
6: Va bene. Lascialo a
7: me. Vai. Ma che freddo. E ora avremo un caldo spropositato sicuramente.
8: Ah, non c'è nessuno.
6: Sì, è quello.
7: Cazzo, certo, aspettavo 3 ore. Io buono.
8: Come se non andiamo di là?
6: Dobbiamo andare al Sortino per la Bocca Catania.
7: La discesa di qua poi va direttamente a Sbocca Catania praticamente, ma da Sortino c'è tutta la discesa che va giù verso Priolo, poi no, Priolo come si chiama?
6: Sì, ho capito.
7: Casal Pusterlengo.
6: Va bene, facciamo quella.
7: Niente.
9: E ricevo in questo momento dalle mani dell'autore una copia di questo libro.
10: Che si intitola?
9: La morale del cavallo.
10: Del titolo del cazzo. E la dedica che dice?
9: La dedica dice a Gabriele senza dedica, perché la dedica la fanno agli sconosciuti. E le dediche si fanno agli sconosciuti.
10: Sul libro c'è solo una copia.
9: Siamo qua con Ottavio, che è l'autore di questo libro, e di un altro libro, che però non trova. Beh, dici qualcosa su questo libro, no?
10: Su cosa?
9: Su queste cose che hai scritto, cosa sono, perché?
10: Quando? No, prima ti faccio sentire la cosa,
9: stacca. Allora attacchiamo perché adesso mi farò sentire un pezzo musicale. Proseguiamo questa intervista, ma breve. Cosa hai scritto? Di cosa parlano questi libri?
10: Quanto deve durare questa intervista?
9: Ma 5 minuti?
10: 5 minuti. E che ne fa meno?
9: Il titolo dell'altro libro qual è?
10: Il libro si intitola Sporco al Sole. Ed è una raccolta di 7 autori del sud,
9: tra cui te,
10: tra cui me, e il titolo del mio racconto è Mediterraneo Metropolitano.
9: Ho già sentito nominare questa cosa.
10: Da dove?
9: Non lo so, non da te.
10: No, è stata andato bene perché ci sono state recensioni su Repubblica, sull'Espresso, su Corriere della Sera, sulla stampa, su tutto i libri, insomma, è andato bene il racconto.
9: E questo invece, quest'altro libro, è un altro racconto sempre?
10: No, questo libro, l'altro, è un noiosissimo dialogo filosofico, illeggibile, impubblicabile, che invece ho avuto la fortuna di pubblicare, grazie a questa strana figura di politico editore che si chiama Salvo Basso, e grazie a questa postfazione di Maglio Sgalambro, che è il filosofo che scrive i testi a Franco Battiato.
9: Bene, e ora cosa? Tu sei presente in rete ovviamente.
10: Sì, saluto gli amici di Cybernet che non mi vedono da un po' di tempo, ma sono occupato a fare altre cose.
9: Quindi non ti colleghi più, diciamo, sul canale?
10: Ma ogni tanto... di nascosto.
9: Bene, noi manterremo questi segreti.
10: E quindi?
9: E quindi basta, noi metteremo questo pezzo in rete. Beh, in mezzo a tante altre cose. C'è qualcosa che vuoi dire? Non lo so. Comprate i miei libri oppure qualcosa di così spudoratamente venale?
10: No, assolutamente, non li comprate i miei libri. E cosa posso dire? Boh.
9: Va bene.
10: Va bene.
9: Va bene così? Basta.
10: Ma no, adesso.
9: No, adesso ci volevo pensare, pensiamoci.
10: Pensiamo.
9: Tutti i pezzi, pensiamoci, cioè, pensiamo a questa cosa, no?
10: Questa devi lavorare, pensiamo.
9: Esatto. Potremmo, anche perché poi questo registratore non ha una buona resa audio, un po' strano.
10: Meglio.
9: Dà un po' di soffio, di disturbi, interferenze.
10: Guarda, il radiodramma che sto scrivendo, cioè ho già scritto che ti devo dare, c'è una cosa sulle cose sporche.
9: Ma tu hai un sito internet tuo adesso? A parte il famoso Webber, che a quanto pare non esiste più lì su...
10: Sì, l'hanno tolto. Ma ce l'hai tu la copia?
9: Certo.
10: Ce l'abbiamo?
9: Sì.
10: Allora abbiamo il sito internet.
9: Lo potremmo mettere da qualche parte.
10: Ce l'abbiamo
9: parte.
10: Su NORAD.
9: Se non chiedi a Chiuz...
10: Ce l'abbiamo su NORAD.
9: Se non chiedi a Chiuz di ospitarlo.
10: Io lo chiederò.
9: Visto che quel sito, secondo me, è uno dei migliori d'Italia come contenuti.
10: Il migliore sito fatto...
9: Forse il migliore.
10: Adesso ho fatto... lo so. Adesso ho fatto... No, quella bellissima era la sigla del sito, trasformiamo in splendide realtà le vostre pessime idee.
9: Ah sì.
10: Quella era la mia sigla.
9: E l'altra frase qual era? Parliamo tutto, ma non abbiamo intenzione di...
10: No, quella è... no, perché c'era, come sigla avevo preso, avevo messo il banner che c'era in www disinformation, che diceva tutto quello che sapete sbagliato. E noi cosa hanno aggiunto? Sappiamo tutto,
9: ma non abbiamo intenzione di dirvi niente. bello. Invece i siti su RCS ci sono ancora.
10: Vedere i siti che ho fatto io, basta fare andare su Altavista e fare più Ottavio più Cappellani, escono tutti i siti miei che ho fatto.
9: Ah, perfetto. Quindi un input, vi abbiamo dato un input.
10: Delle registrazioni sporche in questo radiodramma. C'era?
9: Stai facendo un radiodramma per... così?
10: Ho fatto un radiodramma per l'immagine leggera dell'anno scorso, che però poi non l'ho spedito. E ora
9: lo spedirei al concorso internazionale.
10: Lo spedisco al concorso internazionale. Ed è il seguito di un racconto di William Gibson che si intitola Un parassita alieno a forma di cappellone hippie. E la parte, a proposito di queste cose sporche, diceva: trattiamo la solita roba ma con una grafica innovativa, grafica sporca digitalizzata, sapete, come filmare lo schermo di un computer attraverso una vecchia cinepresa 16 mm degli anni 70. Che anni quegli anni, eccetera eccetera.
9: Sto guardando lo schermo.
10: Che anni quegli anni? Bene, niente male neanche quelli 50 con le loro metafore semplici e monoblocco come i dischi volanti edwoodiani, ma i 70, amico, niente può reggere il confronto. Piccoli ometti verdi a quattro dita che vengono giù da un'immensa lattina di zuppa Campbell atterrata sugli altipiani siberiani, un'ottima pubblicità per quella marca di frigoriferi. È un sacco di tette qui e lì per attirare l'attenzione, dure, perfette e nere come morte di un allibratore cinese di Cassavetes, o bianche e mollemente decadenti alla Rasmeyer, e poi tette inghirlandate, tette guru, tette ombretto azzurro pesante sbavato sugli angoli. Ma parlavamo della rivista, no? Tenetevi forte per il prossimo numero. Scienziati satanisti russi stanno cercando di riportare in vita Lien, documenti della CIA, amico, mica le solite stronzate. Questa è una parte.
9: Abbiamo ascoltato un'anteprima di questo radiodramma, quindi potresti concorrere, diciamo, come autore. Se poi vuoi farlo veramente, fallo, voglio dire, cioè registralo, bisogna beccare uno speaker, non lo so, come vuoi intenzione di... Cioè, radiodramma, Alessandro Aiello ha questa idea del film per le orecchie, no? Radiodramma, una specie di film per le orecchie, no? Lui almeno lo ha definito così.
10: Partirono anche le canzoni per le ginocchia.
9: In un certo senso. Mentre invece al concorso dell'anno scorso sono venute fuori un po' di cose particolari, nel senso che questo termine è un po' vacillato. Molti hanno portato dei pezzi che erano più delle composizioni musicali. E poi il pezzo che ha vinto in effetti era una cosa molto particolare che avete già sentito voi ascoltatori.
10: quale epigrafe del radiodramma, visto appunto che stai dicendo questa cosa che stanno sperimentando col radiodramma, a quanto ho capito hanno fatto canzoni.
9: Anche, sì.
10: Praticamente.
9: Brani musicali particolari, ambient, non delle proprie canzoni, ma neanche dei veri e propri radiodrammi intesi in senso canonico.
10: Perché sono degli ignoranti.
9: C'è stato veramente un... un miscelare di queste cose.
10: Perché sono gli ignoranti e non sanno cos'è il radiodramma.
9: Perché il radiodramma che ha vinto, quello di Massimo Toniutti, era praticamente lui non ha fatto altro che prendere i brani di film diversi e metterli insieme creando una storia.
10: Beh, dei brani di dialoghi di film.
9: Di film, dialoghi di film messi insieme tra di loro e ha creato una piccola storia. Questa è una cosa molto particolare, diciamo.
10: Stile Blob.
9: È veramente riuscito bene. Sì, diciamo stile Blob.
10: Ma
9: è tra poco noi metteremo online una pagina con tutti i radiodrammi.
10: Ah, bello. Lì su...
9: Tutti tranne uno, perché c'è tutto un gruppo che ha detto no, noi non vogliamo che vada in giro il nostro radiodramma perché vogliono avere il controllo di dove va e come va.
10: È giusto, bisogna avere il controllo delle informazioni. E bisogna farsi pagare i copyright.
9: Esatto.
10: Altro che no copyright.
9: Stavamo dicendo, cosa fai in questa stanza?
10: Contemplo strutture complesse di pontili tubolari blu cobalto.
9: Capisco, ma... E da questa contemplazione cosa scaturisce? Dopo una meditazione, immagino, molto intensa.
10: Strutture di idee trasparenti sospese per aria.
9: Ok. Vai.
10: Possiamo finire qui?
9: No, per me possiamo anche finire. È la seconda volta che finiamo.
10: È la seconda volta. Bisogna sempre finire almeno due volte. Mm-mm.

0: Ascolti, ripeti, parli. 48 ore puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
1: Shining, macchina, sono solo alcuni dei soprannomi degli hackers che prenderanno parte al grande raduno di Catania, da domani a domenica. Fornire più velocemente informazioni, socializzare, scambiarsi idee e opinioni tra soggetti che frequentano la rete. La quarta edizione del Hacker Meeting si snoderà in due momenti, quello della formazione con alcuni seminari e quello del divertimento. Durante la conferenza stampa di stamattina al Centro Sociale Auro di Catania, oltre alla presentazione dei progetti futuri e alla funzione degli hacker sulla rete, si è parlato del G8 di Genova. Gli hackers interverranno solo per diffondere notizie vere e non filtrate, come, secondo il parere degli stessi pirati della rete, usa fare la stampa ufficiale.
2: Tre giorni importanti, una grande opportunità per questa città di crescita tecnologica, ma anche di crescere un'attitudine importante, quella della condivisione del sapere, quella della tecnologia al servizio delle persone, non al servizio della repressione. Non si sta preparando nessuna azione di sfondamento dei computer del G8, cose del genere. E riusciamo a mandare sia audio che video, quindi potrà vedere i filmati di quello che succede, la realtà delle piazze durante quei giorni, anche attraverso i siti come italy.indimedia.org, per esempio.
3: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiera di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di Obbedienza Animale. Con te, dentro di te.
5: Gabriele, tu mi vedi? Il caffè dov'è?
6: Non ti vedo.
5: Io non vedo nessuno.
6: Io adesso ti vedo.
7: Apri gli occhi.
5: Ah, ok, ora ti vedo. Ma che cazzo era successo prima? Di nuovo. Dai, Enzo, che gli devo mandare un file di configurazione. Porca.
8: Guarda qualcuno questo.
5: No, grazie. Chi è che si divide un po' di caffè con me, visto che non è restato
6: io? Però è zuccherato,
5: Ah, è zuccherato tanto?
6: Due cucchiaini.
5: Vediamo com'è.
7: Beh, mezzo litro di caffè possono mai essere portato.
6: Ma questo non è un problema, mi fa pena.
9: No, no, ma lui si mette...
6: Mi sembra sconfezionato.
7: Ciao a tutti, ragazzi.
5: Ciao ragazzi.
6: Chi hai, Enzo? Quattro.
5: Ragazzi, io non miro più niente.
6: Certo, con HPing e pacchetti di 512K.
8: pacchetti da un megabit?
6: Mi stai sconvolgendo?
8: Ti mando un pacchetto di 2 megabit e mezzo?
5: Allora, posso mandarlo questo file o no?
8: A chi?
5: A te, a lui.
6: A me.
5: A me?
8: Ma io staccherei il cavo di rete di iPhone direttamente.
6: Ma che ne fa la chiave? Anzi, il volto.
8: Il volto, il viso. Qua perché è tempo di comitare. Gioia!
10: 12 stanno, un file di tutto il tavolo.
6: A tu giro io.
8: Cosa mi mandi?
5: Ti volevo mandare il file di configurazione se questo cazzo di rete torna.
8: Ok, ok.
5: Mi riesci a vedere
8: tu? Dai, addirittura ancora deve tornare app.
5: Mi riesci a vedere tu?
10: Mi regalano un portatile.
8: No, non vedo un cazzo.
5: Esatto, neanche io. Marco, tu riesci a vedere qualcuno?
10: Qualche tempo.
8: Io adesso vedo, ti vedo, vai.
6: Io lo vedo.
5: Mi vedi?
8: Sì.
10: Lo spediscono da Milano, il portatile vecchio. 3-4
5: anni. Ok, te l'ho mandato, è nella mia home, si chiama rc.firewall, guardalo, è semplice.
10: Quello me lo posso fare.
5: Tu quanto sei, Marco?
10: 56.
5: Ah,
10: che ne dici? 1.50. Però se non mi corrompo
5: 1.56, sì, ti vedo io.
8: Ti corrompo.
5: Io sono 1.07. Gabriele 1.100, lui è stato staccato dalla rete per.
6: Guarda,
5: tu sei stato staccato.
6: Non sto facendo niente.
5: Oramai sei stato staccato per abuse.
6: Ma non ci sono paletti.
5: Per abuse. Quando ritornerai ad essere un uomo integro, tornerai nella rete.
6: Ma non ci sono paletti.
5: Chi fa un server IRC? Chi fa da server IRC? Nessuno ha un server IRC? Ce l'hai tu?
6: Ma sono
8: i server di Altos Chat.
5: Altos Chat? Che è? Protocollo standard di IRC?
11: La prossima volta quando ci vediamo pacchi me ne vado a casa.
10: Grande,
6: no, ma
11: perché devo dovresti andare a fare il culo?
6: No, perché non è il
10: computer.
8: Ah no, non me lo apre, devo ricompilare.
10: Che parolone.
5: Devi ricompilare perché devi mettere il supporto IP dentro.
6: Troppo.
5: Senza il supporto non va un cazzo.
8: No, parlo dell'Altos Chat.
5: Ah, dell'Altos Chat. Enzo, lo attacchi questo cacchio di server IRC
6: là sopra.
5: E valla a prendere.
6: Lo prendo.
5: Enzo, ti stai bruciando con lui. Vai a prendere questo coso.
6: Un attimo.
5: Massimo. Marco, cosa sceri? Di bello.
6: Stavo cercando. Devi fare scerare il voto.
8: Vabbè dai, vi apro l'FTP.
10: Ah, non è aperto. La porta 22 SSH.
5: La 22 SSH. Io cosa volevo?
10: Io sono assistente a questa scena.
5: Cosa?
6: Così stupido.
5: Ah, ho le nuove patch di CPI. Tra parentesi ne è uscita una nuova versione ancora, la 0827.
6: Ah, vero.
8: 27 volte.
10: Io pure, a 39.
11: Cioè, sono collegato io.
5: Enzo, se vuoi vi facciamo la configurazione della CPI.
6: Che bello. Non sto più nella pelle.
5: Poi cosa vi posso dare? Vi posso dare opera nuova.
6: Nuova opera.
5: Il nuovo MUT, la 1.4i, che è bellissima.
8: È uscita l'anno 4?
5: È stabilissima. La vuoi?
8: No, no, c'ho l'1.3.99 che è uscita benissimo.
5: Sì, vabbè, quella va bene. E io avevo la 1.2 ancora, eh. Quindi sono passato, ho fatto.
8: Io sono l'unico senza batterie. Allora, io non ho la batteria e basterei per tutti e quattro.
6: Star Wars episodio 1 e episodio 2. No, episodio 2 prima e seconda.
8: Già visto.
6: Le foto di Scilla dove c'è parlato con quello di cuori? Quello non l'ho visto.
8: Con le facce in testa. Vediamo, ci devo fare con quello.
5: Di VX io vi posso dare? Dunque.
8: Ma te lo faccio adesso.
6: Vieni, ti faccio vedere delle foto spettacolari.
5: Foto belle?
10: Le foto.
6: No.
8: Ma non facciamo un minimo di riunione, qualcosa del genere?
11: Ma noi che ci siamo, perché no?
8: Facciamo...
12: già che ci siamo.
13: Facciamola, facciamo.
14: Ma dovreste sospendere l'autismo per un po'.
12: Io devo registrare, ho attivato la registrazione da muovere.
14: Ma che devi registrare, no? Questa è la regione di questo.
12: Me ne può Fabio. Guarda, mi scopa.
13: Mi sento male.
15: Queste sono foto fatte con la macchina fotografica e digitale.
12: Sì, lo so, dei fuochi. Dei fuochi del tipici dei miei coglioni con la macchina digitale che sta allo scatto, che sta facendo due secondi. Cioè, ci sono fatti due palle così. Marco, me l'ha postato lui sul sito.
15: Lo so, non avevo immaginato.
12: Ma quello è proprio la macchina.
15: Ah?
12: Sospendete l'autismo.
15: Io sono
12: se
15: autismo off.
12: Ok. Allora, qua sta registrando.
15: Devo chiudere il microfono.
12: Io chiudo il portatile.
15: Cosa? Io registro.

0: Dove?
1: Sì.
2: Lui la deve girare.
1: Fai bene.
3: No, ragazzi, è lì.
2: No,
3: è
2: meglio non giocare con te.
4: No, sono più.
1: Sì,
3: sono.
1: Ma.
3: Sono.
1: Che si
3: sono già lì.
2: La spesso sono sul banco.
3: Che mi lascio un banco.
1: Ma mica sono miei.
4: Che sono?
3: Beh, così mi sta bene. Che sono i tuoi. Posizione della
2: tua. Sono nella tua aria vitale.
1: Sì. Questo siete. Nella tua aria vitale. No,
2: chi
1: siete così piccolo?
2: Si vede più scoppio.
1: È troppo una cazzata.
0: Beh, non male questo, perfetto. Marco, me lo passi questo Winx Esc? Winx, come cazzo?
1: Sì, ti ho aperto del PCP.
0: Posso?
1: Sì, devo metterlo.
0: Bravo, bravo.
1: FTP, local host.
4: Ti sei ridotto proprio male.
2: È bello.
0: Come fai questa su modifica?
2: Droghi.
1: E l'estero, bravo, aspetta.
2: Lo chiedo anch'io.
0: Infatti è...
2: Sì, sì, è una botta. Non venire a me. A me un tumore.
1: Non c'è l'erba.
2: No, no, con l'erba.
0: La tua macchina avevi detto che era 8156 per si spararti i purini come zio anonimo entro?
1: Sì, vorrei aspettare che te lo devo mettere nel posto.
3: Zio Tibia.
4: Zio Tibia, ve lo ricordate? Grande zio Tibia?
1: Così.
3: Dimmi dove messo il fatto, dimmi dove stai.
1: Com'è questo altro?
2: Sì,
0: ma non è male.
3: Io voglio RAM per il portatile, RAM.
0: Che memoria monti tu?
3: C'ho una SIM da 64
0: sì,
3: MB.
0: Sì, che tipo di memoria monti? La EDODIM?
3: Quella
1: SDRAM.
0: SODIM, esatto.
3: L'ho comprata
1: una Vespa 50.
3: Non è manco bomba.
0: E vabbè, ma per questo computer guarda che costa un botto di soldi.
3: Infatti l'ho presa compatibile.
1: E la vendo io?
0: E quanto ti costava?
3: Da quanto?
0: Marco, posso?
3: Già ce l'ho questa.
1: No, io
3: devo scipparmi questa e mettere una 128.
1: I file
3: perché ne hai due slot?
2: No,
3: sono un solo slot.
1: Da qualche parte.
3: Uno da 256 magari, se non so manco se le fanno.
0: Da quanto?
3: Da 256, non lo so se
0: credo di
5: sì.
1: Costano un mare di soldi.
3: Mettici un cane morto.
2: Vieni con penna e
1: un cane
0: davanti. E chi è?
2: E che succede ora?
1: Sono gli sbirri.
0: No, ma vaffanculo. Tu e gli sbirri.
3: Ma che cos'è? Ma stai no, sto scherzando.
1: Ah, tu sei
3: un Lucio che è rimasto chiuso fuori.
1: Ah, cretino.
3: Ciupi,
1: sei già bloccato?
0: No, ancora no.
1: No, mi lo partivo bloccare.
0: Posso?
1: Devi vedere se secondo.
0: Io vedo prova.
1: Perfetto, abbiamo provato a dire.
3: No, proprio oggi che è domenica, no.
4: Che cosa?
3: Magari un martedì.
0: Non si scherza con gli
4: sbirri.
0: No, vaffanculo gli sbirri.
1: Vai, te lo puoi succhiare.
0: Chi è questo computer?
3: Scusa, e noi abbiamo interrotto l'autismo e voi mettete a smontare le inchiate?
1: Ci sono le ossa di gabbiano.
4: Sì, sì, fatte vedere.
1: Ah,
0: possiamo riprendere. Va bene,
3: allora dai, scaricami questo. C'ho delle foto porno di cani, bellissime.
0: Scusa, non
3: vengo
0: più.
3: Non vengo più le ombre.
1: Foto di pretina?
3: Di sto cane.
1: Tu non ce l'hai portato, no?
3: Fortunato.
0: Ma figa fortunato.
1: Sport.
0: Winx Sec 211 PGZ?
1: Esatto. Ma gliel'hai messo tu questo jack che c'è di dietro?
3: Sì.
1: In mezzo
3: però
1: a...
3: ho scambiato due contatti.
0: Ma senti una cosa, tu non ce l'hai il VMware, no?
1: Ora controlliamo.
0: Lo volete questo pet shop of horror?
1: Ce l'hai...
4: No,
1: c'è, dimmi cosa.
2: Io me lo direi.
1: Allora, è in italiano? Cos'è sta roba?
0: Certo che in italiano.
1: E cos'è? Non fai imparare...
0: Non è niente.
3: Che lui fa.
1: Ah, che mi piace. Ah, lo voglio.
0: Lo vuoi?
1: Cos'è FTP?
0: Aspetta che te... no, FTP non è niente, un attimino che te lo ti apro l'FTP.
3: Grazie.
0: Che fai?
3: Dove vai?
0: Perché?
1: Faccio schifo, lo sapevi? Sai che c'è?
3: E per questo mi chiamo!
0: Quindi?
3: Certo. Aiuto!
0: Mi vedi?
3: Hanno lì c'è
1: il VMware, lui dice che più hanno non
3: distratto,
1: non dai dai senza
3: mio,
1: che
3: non è stato distratto.
1: For the first time, niente, non c'è niente
3: qua. Lo so che non c'è niente,
2: la
3: però
2: è un po'
3: una cosa meravigliosa.

0: invece vuole.
1: È buona sta
2: bella
0: animale
3: maledetto.
0: No, problema,
2: questo cane ci ha rotto i coglioni.
0: Ah, eccolo!
2: Lo sto crocifiggendo.
4: Calmati, sono solo parole.
5: Vai, se vuoi me lo puoi prendere. Lo vuole in tutto il shoppone.
2: Gli facciamo vedere io queste cose le ho.
5: Marco, se vuoi te lo puoi prendere. L'FTP è aperto, dovrebbe essere sotto in cambio.
3: Sono 4 o 8 metri.
2: In cambio.
5: La vedi la DIR?
2: Sì.
5: Aspetta che sta finendo di trasferirlo, no? Perché ce l'avevo su una partizione Windows.
3: Ma non con
4: hai una partizione Windows?
5: Sì.
4: L'hai sentito spesso?
1: No, ho scritto merda e culo sulla tua porta 111.
4: Grazie. Poesia, questa è poesia. È come sangue e merda.
5: Poi di bello cos'hai ancora, Marco?
4: Star Wars e Beppe Grillo.
5: Ok, te lo puoi prendere?
4: Se mi viene permesso.
5: Com'è?
4: Mi viene permesso.
5: Hai ragione, perché l'ho copiato, non lo dire.
0: Dimmi dove me.
5: Esatto.
4: Cos'è quel Linux device driver?
5: È un libro.
4: Un libro?
5: Lo vuoi?
4: E oggi tiriamo anche quello.
5: Libro sui
2: c'è la discografia di Dire Straits, ti interessa?
5: Dire Straits, no.
4: Si può ascoltare?
2: Volendo.
4: Voglio.
5: Ma c'è un modo per fare vedere a Pro FTP un'altra DIR senza dover mettere tutto dentro un FTP in coming?
1: Non me lo ricordo.
5: Chi è che utilizza Pro FTP?
4: Io no.
5: Allora, Pro FTP utilizza, come detto, di default Home FTP. Ora, se io volessi includere là dentro tipo dei link simbolici ad altre DIR, lui le vede come sotto DIR della Home FTP incoming, si può fare? A me non funziona, però non gli dai permessi.
4: Bellissimo.
5: Lo provi? Vedi se ci riesci.
2: Non posso.
5: Vaffanculo.
3: E dobbiamo
2: fare subito immediatamente.
3: Dove sono gli altri?
4: Andiamo. Quando riceviamo ci possiamo andare.
3: Damali, dimmi che ce ne andiamo. Io volevo
0: fare Vespa promessa.
1: Raga, dite a chi gestisce quella lista che è un ente caldo.
3: O è quello, è il tizio stesso con cui lui ha fatto la linea che ieri.
1: Che linea? Lui è visto. Da quella linea non è riuscito a collegarsi.
5: Marco, guarda,
1: non è riuscito a collegarsi.
5: Sono messo in piedi i pinguini. Da quelli da
4: io ci ho. Che ce l'hai? Siamo in tripati. Stavano dove passare questa cosa.
5: Li ho trovati quella fine X
4: Pen. No,
2: ma che
4: no, no, no, ma dammelo tu perché non so quando c'è.
0: Hai Roni, tu hai Roni con più specialità.
5: Marco, poi io ti passo un file, ti metto dentro FTP incoming, un file che si chiama,
4: che guarda che artista,
0: la lista.
4: Guarda questa foto.
2: Questa cosa
4: è geniale.
2: Questa è una foto di qua, perché qua fanno tutte queste merda.
4: No. Tutte queste cose di pace.
2: Allora io ti faccio una foto seria io.
1: Bravo.
0: Cioè, ma perché poi io detto da me è vero, ci sono
4: una siccia,
0: però queste cose
4: non sono. Questa è adeguata al soggetto.
2: Alla siccia in questione.
4: Oh, dicevi? Ha finito, che bello, ha finito, ma è che 75 mega?
5: 288 mega, esatto.
4: Non lo devo dire, spiego.
5: Perché?
4: Perché è 285 mega.
3: Presumibilmente tu stasera con il letteraio.
5: Comunque dentro quella lì c'è anche un file che si chiama LM Sensor 26 ed è quella roba là dei sensori che ti dicevo, magari lo vedi adesso ti fa, vedi se delle parti, se trova, se detecta qualcosa che ha a che fare con
4: i sensori che ha visto in ogni caso, infatti qua
3: dai, per
2: indossando di
6: fumi. Mi state possiamo togliere un po' di cose inutili per il tavolo?
2: Scusa, ma non non l'hai smontata ancora?
4: Che sono talmente coglione.
2: Io vorrei capire che cazzo di chip c'è dentro per vedere se si possono costruire. Non ho trovato un solo chip di interfaccia da parte della Maxima, ancora non li ha prodotti.
5: Ma di chi è questa qui?
2: Mia. Ma siccome è semi trasparente, però qua non si legge un cazzo. Vabbè, questa è una RAM statica, sono due. C'è un...
1: Non solo, ma propongo una cosa, fino a quando non ve ne andate? Che non facciamo niente.
2: Infatti io questo stavo aspettando, perché noi ce ne vorremmo andare presto.
6: Perché dove dovete andare?
2: A casa.
5: Marco, Winx,
1: no? Se noi tu lo chiami,
2: lo scusami, non dobbiamo chiacchierare dell'associazione, eccetera.
1: Cioè, fino a quando ci sono loro, parliamo un attimino di quello che abbiamo fatto la scorsa riunione del 30 e quello che possiamo fare un attimino, che possiamo fare martedì.
5: Allora,
1: e poi appena martedì.
2: Ah, martedì
1: e appena se ne vanno, parliamo invece delle cose del Midela. Non perché sono segrete, ma perché.
5: Anche perché non me ne può fregare un po' di meno.
2: No, perché sono segrete. No, in realtà te ne fregherebbe, però.
5: Dello statuto del Midela.
4: Sì, perché. Sì,
5: voglio diventare. Oh, potete a voi prendere gente che non è capace da Midela.
2: In che senso non è capace? Perché tu ti senti incapace?
1: No. Scusate,
5: allora. Perché alcune cose sì.
2: Ma che c'è?
5: Beh, se io ti dico tu sei pettinato sul ghiaccio. Chi è che sta a far pattinaggio?
2: No, però mi interessa il pattinaggio. Io sono un gran teorico del pattinaggio.
5: Bravo.
2: Una versione di Linux.
1: Cominciamo subito.
5: Sì, certo, una cosa sola per decidere.
1: Che cosa?
5: Secondo me, per fare andare a forza questo.
1: Scusa, dovremmo comunque relazionare a tutti gli assenti.
2: Sì, perché tu mi hai accennato che insomma.
5: No, non guaglia. Se continua come nel 30 non guaglia la cosa.
1: Ah,
5: no,
2: sì, me l'ha spiegato.
5: Ci deve essere dentro.
2: Io gli ho detto.
1: No, ragazzi, allora aspetta. Basta, riunione.
2: Ragazzi, dobbiamo fare riunione.
4: Ho rotto il cazzo.
1: Potete anche
4: e basta.
1: Fare quello che cazzo vi fa.
3: O diventa parlando con la di informazione.
4: O ti rendi produttivo per il movimento, oppure vaffanculo.
3: Devi morire!
1: Allora, il 30 ci siamo visti all'Arci in questa sorta di pre-riunione per la riunione del 3 che era stata chiesta dall'Eronio, in cui
2: come è finita? Chi c'era e quelli che c'erano che spacchiano dentro?
4: C'era Giampiero.
1: C'era Giampiero che ha rotto i coglioni.
2: Ho capito tutto.
1: Tutto il tempo. Al nome dell'isola possibile.
6: Impossibile.
1: Impossibile. Ed aveva una posizione estremamente ostracista. Non critica, ostracista. Semplicemente venuta a rompere i coglioni. Non ha fatto altro. Ha cercato di bloccare il dibattito. E ha cercato di scoraggiare chiunque insomma volesse promuovere questa cosa. Cosa si è detto? Sono nati in effetti alla fine due partiti diversi. Quella è la politica passo dopo passo per piccole tu mi fai il link a me, così io faccio il link a te,
4: io un bacio, tu mi dai una
5: forzata. Senti questa qua, se inchiesta la pubblichiamo su più cose, così abbiamo più visibilità. Gioia mia, ma su YouTube pubblicavo in Uganda, a Catania, quelle che si guardano a giro di video si guardano in Romeo, non è tutto sto gran pubblico diverso. Ah no, ma a noi ci arrivano anche click da fuori. Che significa? Sempre dai. Arrivano banner da fuori, ma i siti dove hai messo il banner? Tu c'è sotto quello tu c'è quello di giro di
1: vabbè, no, sono stato uno.
5: Io già capisco vincere.
1: E l'altra posizione, non lo so, penso che sia il trigo. L'altra posizione sostanzialmente è quello che stiamo facendo. Cioè, partire subito con un'ipotesi più strutturata di progetto, insomma, in sostanza una redazione attiva per un nuovo soggetto. La scorsa riunione del Media Lab, comunque la posizione dei partecipanti è stata offriremo sto solo facendo il riassunto della cosa precedente. Se vuoi restare ci fa piacere. Ah, prego.
7: Questo secondo partito chi ci stava sostanzialmente? Le persone che c'erano?
1: Le persone che c'erano anche su questo partito? Freak Media, la Brocco. Dall'umore della sala forse anche probabilmente Rodolfo.
5: Sì,
1: Rodolfo.
5: No, in generale appunto ragazzi, per la riunione del check secondo me
8: se noi ci crediamo, dobbiamo presentare una proposta unica, nel senso che dicendo condivide Frequent Media Lab è favorevole, chi è che ci sta? Allora chi ci sta secondo me si sente più autorizzato, si sente un attimino più spronato, perché il punto è l'erroneo, non ci vuole stare perché non è convinto di essere pronto a fare un'esperienza.
5: Ma lo posso fare, vero?
8: Cioè, mi posso
5: figurare su Quindex, tu l'hai provato, i problemi non ci sono. Quando lo tolgo poi che cazzo faccio?
7: Ma la potete chattare?
8: Angelo, stiamo parlando anche qua di questa proposta.
1: Infatti. Stiamo parlando di come andare all'assemblea del tempo.
8: Io direi di andare su posizioni comuni.
3: Scusate, mi riassumete.
8: Come dobbiamo andare? Come dobbiamo andare?
7: Bella sarà la biografia.
3: Allora, il Media Lab può offrire,
8: cioè sempre
5: il servizio tecnico
3: del genio informatico, come qualcuno ha definito,
8: cioè, e questo insomma, e ci siete, cioè c'è, è favorevole a questi eventi.
3: Quando, come, perché,
1: soprattutto che cosa
6: compatibilmente con i nostri
1: bordi, che cosa che ti dice,
3: che
1: quanto, come,
3: no, aspetta, che non è mirarsi indietro della serie, voi decidete la linea politica e poi arrivano i quattro tecnici dell'accesso che vi aiutano, cioè voi decidete dove deve andare uno scaldabagno e poi arriveranno quelli che ve lo montano.
8: Ma ci mancherebbe, è chiaro, proprio questa non, deve
3: non è questa l'idea. Però
6: l'idea è che dobbiamo,
8: anche perché dentro l'idea c'è gente che scrive, voglio dire, c'è gente che fa fotografie, c'è gente che filma, che registra, che può mandare contenuti, no?
6: Su come
3: vorrei,
8: non so, una registrazione su carta come venga, no, no, ma scusate, se è sembrato che ho detto cioè, questo, no.
9: Io non lo volevo chiedere, voi questa crisi di lavoro non sotto di supporto anche per ciò riguarda le immaginazioni,
8: come tanti l'opzione
9: no no mio no mio personale però che posso
8: giornale, cioè idee,
1: allora scusa, in linea di massima cose, allora in linea di massima no, la concezione orwelliana del lavoro è ognuno è capace di saper sviluppare autonomamente qualsiasi fase della lavorazione, quindi chi va in giro deve poi essere anche in grado di impaginarselo.
6: Mi piace la concezione orwelliana.
3: La concezione orwelliana non credo che sia un verbo da rispettare.
1: Per me è un credo tecnico veramente assolutamente.
8: Che parli, tutti devono imparare a fare tutto?
1: Tutti devono imparare a seguire questo processo della lavorazione. Ho il problema che servirà del tempo affinché tutti arrivino a questo livello. Per cui a noi può stare bene solamente l'ipotesi di fare formazione su tutti questi.
3: Per me vale eternamente.
8: Però quando manca uno si ferma tutto.
1: Esiste e la condivido al lavoro.
9: La conoscenza va bene, l'operatività poi non funziona.
3: Ma non una concezione universale.
1: Perché no?
6: Concezione.
9: Luce, non ti dico questo, cioè va bene, anche questo arricchimento
3: non mi dice. Non è spacciato il passaporto.
9: Ma dal punto di vista dell'operatività, come si fa a lavorare tutti con tutto?
1: Cosa?
9: Dal punto di vista dello scambio di informazioni e comunque di crescita su tutti i campi.
8: Scusate, stiamo perdendo.
1: Questo vuol dire che quello che possiamo fornire è formazione sull'uso delle tecnologie.
9: Infatti,
1: e non sostituirci a quelle che
8: usano. Dei corsi del Frequent al momento. No, non è quello.
1: Sì, di qualcosa di mirato per usare gli strumenti, sì.
3: Gira,
9: questo va pure bene,
8: ma lui la porta tecnico, il problema suo è tecnico.
3: No, sta bene, è una provocazione, però c'è cioè, un attimo, è una posizione di problema, porco Dio, non ti fissare per questo. Farti venire un'alzata di ingegno. No, lo sai perché ti dico questo? Perché tutta la riunione, e abbiamo un'ambissima
9: vittime nella persona di Rocco, vittime
3: di una di sue sole,
9: di lottatori, no,
3: vittime nel senso che si è immolato volontariamente e stupidamente a questa cosa di cioè la scorsa riunione è stata un secondo sull'introduzione lunghissima di luce, 3 ore e un quarto sulla vita privata del capo di Ossi, fatta da
9: Giambetti,
3: e allora, ma allora, ciò vuol non di meno, ma io non mi fido, ha definito isola possibile dei borghesi, ma allora io non ci so, ma io ci devo parlare fuori, e ma c'è, soprattutto Rocco, devo dire, e ci dice, va bene, io non ci, lo vedi e ci parli, andiamo avanti, non c'è riuscito. Alla fine il quid del discorso è che ci ha guardato, ha avuto la faccia di guardarci in faccia, soprattutto noi quattro, c'era Enzo.
9: Io
1: questa sera questa serie sta chi c'è.
9: Oh, queste persone il giorno 13 fa l'out, cioè se volete starci partecipate, altrimenti
6: se no,
9: non fuori, no, no,
6: se volete essere produttivi per il movimento,
9: se no, va, se no, cioè, non abbiamo bisogno,
6: giusto, così oppure... dicono su Pazzi, sul film quello ha ispirato Andrea Pazienza,
9: cioè?
2: No, secondo me la butterei un po' più sul prato, buttiamola sul prato, cioè contiamoci, ragazzi, chi voi... siamo a voler fare questa cosa,
1: ragazzi, buttiamola sul prato, secondo me dobbiamo prima riuscire a fare la partita. Secondo me dobbiamo prima riuscire a farla partire, perché è inutile che qua stabiliamo se Cricket farà immaginazione o farà, scusami, la Melli,
2: perché comunque farà qualcosa,
1: perché comunque qualcosa la farà. Allora, quindi riusciamo a convincere gli altri a fare partire, secondo me la si riunisce a fare partire facendo una, in un modo solo uno di uno di Giro di Vite e uno di, del Cricket, sì, o uno per tutte e due giorno 3, al momento in cui si parla lancia la proposta e dice noi siamo seriamente convinti in questa cosa, questo perché? Per cercare di fare un po' da tramite per quel poco che possa essere a chi è ancora indeciso, perché chi non è chi non ci vuole stare come Gian Piero non lo potrai convincere mai, e giorno 3 appena lui dice io non ci sto, questa è una
6: ma tu non lo devi convincere,
7: infatti
1: no, ma non è perché non voglio convincere voglio convincere quelli dell'erroneo, perché se non
10: secondo me
1: non parte il problema.
10: Io non sono tipo della cioè non avete fatto come avete fatto voi tutta questa campana, noi non ci vuoi stare, io non è che dovete convincerti, io lo faccio e basta.
1: Sì, ma è l'unico che ci possiamo permettere di mandare a Pancun, ma giorno 3 senza nessuna delle componenti come gruppo, non come singole, di Frickren, Erroneo e Giro di Vita, non parte questa cosa.
10: Cioè, a me l'ultima discussione mi è sembrato solo una perdita di tempo, effettivamente, perché alla fine è stata
3: hai notato una
10: discussione per voi.
3: L'ultima cosa che il Frickren a questa riunione non ha parlato.
9: Vabbè, anche per bocca di
3: Muccio, Muccio ha dichiarato espressamente che non rappresentava nessuno.
1: Vabbè, e appunto stiamo parlando adesso, questo capito che nessuno ha parlato del Frickren, cioè prendiamo una decisione più o meno adesso, però magari poi ve la ragionate per conto
3: vostro. Un Frickren al di là di Erroneo, casa sua, se mi dice minchia, ma noi siamo tre, se facciamo questa cosa non facciamo quest'altro, bene, allora io ti posso dire che nel Frickren è uno che fa tutto, cioè non possiamo assicurare reti, non possiamo assicurare un cazzo, non possiamo assicurare neanche lo scorrimento del sangue nelle nostre arterie, non possiamo assicurare un cazzo.
1: Però io al momento, questo l'ho capito, al momento secondo me dovremmo riuscire a fare sì che intanto il gruppo si crei, poi se quello è un se poi ci sarà un problema che il Frickren non lo potrà fare, va bene, ma intanto si sa che il Frickren ci sta.
3: No, non è una questione di disponibilità pratica, è una questione, bravo,
10: capito? A me
9: io la vedo così, c'è uno che
3: c'è il signore del dovente, vivi con noi.
1: Voglio dire che ci sono, non so se tu sai la faccenda, la sì.
3: Un divano.
1: Ci sono 3-4 gruppetti che dovrebbero partecipare a questo nuovo progetto. Un gruppetto
8: ha deciso molto rapidamente di non partecipare e non ce ne frega niente, visto la possibile.
6: Giambiero,
8: bravo, sei degli altri tre gruppi,
3: bravo,
8: ovvero Fricchelli, Giro di Vite, Romeo, manca un gruppo.
3: No, ma l'ha fatto male.
7: Gabriella.
3: E tu saresti stavi affermato con l'uomo andato qui perché è scorretto. Che cazzo vuoi?
9: No, non è mia, Gabriella ha accosto la lotta perché sennò non capisco qual è il loro punto. Non voglio
8: capire. Il punto secondo me è il seguente, secondo me, non so se è coro colato. Ma se di questi tre gruppi si ritira uno, ci aggiorno tre. Il progetto partirà difficilmente, non è detto che partirà. Quindi io lo capisco.
9: E quindi tu cosa
8: vuoi? E intanto giorno 2
6: riuscito. Perché secondo te partirà difficilmente?
8: Certo, perché se tu metti che per esempio a questo progetto partecipa solo Rerone, Giro di Vite e Fricca e ti dice no, guarda, non lo so fare, Riccardo non lo fa partire.
6: Scusa Riccardo, allora quando ho capito lui non deve far partire.
8: No,
6: lui ha mandato un input.
8: È chiaro, non deve fare partire niente lui, ma non può partire niente.
7: Però scusa, allora cos'è? Giro di Vite che cambia nome?
4: No, non ci vuole questo.
7: Allora, effettivamente un processo quanto più unitario possibile.
8: Sì, sì.
7: Allora, oppure perde in sostanza il processo.
4: Cioè nella riunione 2 si è arrivata tipo una dichiarazione di intenti, tu hai buttato la tua provocazione, la tua provocazione, una proposta giustamente di partire con una con un progetto più articolato, però nessuno sostanzialmente ha detto che cosa si potrebbe fare. Cioè non stiamo ragionando. Praticamente, cioè loro non sono due o tre persone, perché l'errore non ci sono minchiate, no. Cioè, a parte le 15 persone.
7: Ma
4: tanti
7: quanti.
4: Ma discorso è Valvo, ti spiego una cosa.
9: Sto parlando con Gianluca,
4: Valvo, ascolta. Il problema fondamentale che ci affligge un po' tutti è quello di avere idee poco chiare su quello che si andrà a fare. Quindi quando il Brickhead dice sì, noi ci stiamo dentro, però tipo io vorrei intanto sapere cosa devo andare a fare specificamente e so se posso prendermi l'impegno di andare a curare quello che mi chiede di fare. Per adesso c'è questa idea di progetto, quello che ci interessa secondo me per adesso sapere è la voglia intanto di farlo. Questa non è così scontata come si era pensato all'inizio, perché per esempio a Rosmi si era parlato, anche Gianluca dell'Erronio era convinto di qua di là, all'ultima riunione Gianluca è sembrato fare un passo indietro dicendo forse non mi sento assolutamente pronto per buttarmi una cosa del genere. Quindi secondo me giorno 3 intanto si deve vedere se c'è questa voglia di fare questo progetto unico, che poi deve essere unico in quanto tipo partecipano più persone di vari gruppi, perché stiamo parlando qua anche della collaborazione di Antonello da Messina veramente
7: Leonardo da Vinci, Caravaggio,
4: Antonello da Messina e Antonello di Terre Libere. C'è Antonello. No, Rocco mi diceva che doveva venire anche Ghillerino, e anche Ghillerino Lucio, capisco la tua cosa, ma poi secondo me c'è anche un altro discorso, tipo secondo me tipo Riccardo dovrebbe dirci chiaramente quello che hai in testa come sua proposta, non che quello che dica lui sia da quella Bibbia.
7: C'è la riunione del 3. La riunione del 3, io non me l'aspetto come una riunione, cioè che usciamo dalla decisiva, però con alcune idee, iniziamo a fare un pochettino di luce sulle tenebre, sicuramente, perché Riccardo diciamo, comunque esporrà diciamo magari altre cose. Noi arriviamo con delle proposte.
4: Questo dobbiamo pretendere che lui esponga per forza,
7: perché è inutile che pensiamo di andare a strutturare diciamo, un progetto più articolato, mettendo dentro più soggetti che possono lavorare all'interno, senza sostanzialmente di mettere qualcosa, diciamo, ragionare su qualcosa di pratico, con delle scadenze progettuali.
8: Dopo che se no io ho fatto la proposta intendo, visto che ancora nessuno si sentiva di che cosa si doveva capire, se deve essere una mosca fritta o una mosca ambanata. Io ho detto allora, facciamo un giornale sul web, unitario, forte, e che abbia anche delle, diciamo, interconnessioni, sentiamo che parola che ho fregato, col cartaceo. Allora si comincia col volantinaggio di un articolo, con una 3 messo al niente, per dire con piccole cose.
4: Però
8: deve partire sul web, perché il web economicamente non come risorse, ma le risorse se si fa un progetto si spera che non c'è le persone ci lavorano. Sul web abbiamo la possibilità di provare anche un mese, due mesi, con la carta non ti puoi mettere a provare una settimana perché ci vuole soldi e fai cose. Quindi possiamo iniziare a lavorarci. Ora, questa proposta non è stata tanto ben vista dalla maggior parte, ma c'è stata un'altra cosa, si è detto un'altra cosa, ed è la teoria, chiamiamola,
4: dei piccoli passi.
8: Costruiamo, per esempio, facciamo un'inchiesta e la mettiamo comune in tutti i siti e ci scriviamo.
7: Che si fa.
8: Scusami. e ci scriviamo che questa inchiesta è comune, oppure facciamo un giornale murario e lo appiccichiamo, oppure facciamo un portale dove c'è uno spazio, un portale dove c'è uno spazio per Giro di Vite che si occupa, per dire, dei limoni, l'errone dell'arancia,
4: ma siamo sempre là, voglio dire, se devi fare un portale
2: e delle banane,
8: ma non un portale, cioè, però un portale con quello che tu fai per conto tuo, un giornale, cioè, che lavori veramente in,
4: ma se devi fare un portale, il portale devi fare,
2: no,
4: cioè il murale lo devi immaginare, siamo sempre là.
8: E quindi io voglio dire, il treno, noi come questi due gruppi,
4: allora, perché
8: me, dovremmo proporre in maniera forte questa cosa, perché come ha detto bene Paolo Tronci, se parte uno le altre si accolgono.
2: Come la vedi, Lucio?
8: Se partiamo noi due,
2: come vuoi sapere qual è la tua, il, la tu, il tuo modo,
8: come tu, come proposta,
2: la per cosa sei,
7: certo.
2: Giocare,
7: ah, questo sì, io sono assolutamente per situazione strutturata sin da subito, okay. Cioè organizzazione militare gerarchica rigidissima.
8: E la voleva fare anche in Giro di Vita, ma gliela
4: più amo questo.
8: La voleva fare anche in
2: Giro di Vita.
8: Militari a non finire.
7: Assolutamente.
4: Antidemocratico.
7: No, democrazia zero, prima impariamo il mestiere e poi
8: esatto.
7: In democrazia.
8: Poi ci permettiamo la democrazia.
7: Esatto. Seconda, rispetto a questa proposta qua. Cioè io figurati se posso avere qualche cosa di contrario dal punto di vista politico, diciamo. Ma a livello psicologico può essere brutto che arriviamo già con la proposta comune, col fronte già unito?
8: A livello psicologico?
7: Sì,
8: potremmo farla uscire come
7: rispetto
8: a
7: Leonio.
8: Okay, ti piace che
3: anche a noi del Giro di Vita ci piace.
7: Esatto, pensavo che sia più giusto che qua in limite.
8: Che casualità! Cazzo, ma allora
2: amore prima
8: state come noi.
4: Vabbè, io la posso dire l'impressione, cioè i ragazzi del Gianluca, quelli delle Roni, che poi sono 3-4. Loro hanno un problema.
3: Sole, amore, cuore.
4: Levaci
3: invece
4: queste...
3: da una carne.
4: Gabriella, non rompere la minchia un attimo,
3: non
4: stiamo parlando.
3: Gabriella, non rompere la minchia, diciamo.
8: Perché domandava la sigaretta? Quindi sotto a casa che facevi? Ma sparavo con le corna. Ma sei scemo a rispondermi così, Gabriella, a comprare la minchia? Ma è fare un culo, scusa.
4: Mi perdoni. Io ho l'impressione che loro devono avere quelle 3-4 persone, quell'esperienza muore, cioè perché quelle qui, gli altri che ci scrivono.
8: Ma non credere che
4: e gli altri, non c'è problema. Però se loro vogliono salvaguardare sostanzialmente, diciamo, quella che è il.
8: Però non la pensano così, Ale, non la pensano così. Loro sono convinti di avere un prodotto buono, ce l'hanno, che possa durare. E posso, sono convinti, secondo me, non lo diranno mai, che possono fare anche un grande salto che vogliamo fare noi da soli. Ora, loro però, da un certo punto di vista, si rendono conto di questa cosa e hanno un attimino di timore, perché non vogliono lasciare completamente l'errore, nessuno gliel'ha chiesto, però gli è stato chiesto un impegno concreto per fare una nuova cosa insieme. Abbiamo visto che quelle dell'isola possibile, per i vari motivi che elencava lei, ovvero se nasce un soggetto unico in cui entra anche l'isola possibile, di pegno, di pugno, di cinquantenni, no, non muoiono, io non ho più il mio spazio, non sono più Giampiero dell'isola possibile, sono Giampiero a fare degli altri. Ora, a me, come a te, come gruppo di Giro di Vita, non ce ne può fregare di meno, nel senso che non è che dobbiamo essere per forza, avere uno status. A me, invece di essere quello che a Giro di Vita manda 25 mail, mi piace essere un gregario, per dire. A te la stessa cosa, a te penso pure, come gruppo di civiltà penso che sia
4: un progetto più allargato, più strutturale,
8: quindi si parla di mirare l'alto. Ora possiamo fare tante discussioni, cose varie, infatti quello che volevo dire l'altro giorno alla riunione, poi anche in maniera brutta non l'ho detto, cioè, se qua c'è un giornale, lo vogliamo fare? Ci sì, ok, allora abbiamo detto sì, ora vediamo come farlo, ma prima dobbiamo dire sì. Quando io ho detto contiamoci e diciamo chi dà le adesioni oppure no, era per evitare un ragionamento su ragionamento su ragionamento che non,
7: ma non le puoi chiedere il 30 le lezioni?
4: No, quello no,
8: il 30 non l'ho chiesto, il 30 non l'ho chiesto, il 30
7: chiederle per il 30 le lezioni.
8: Vabbè, il 30,
7: cioè, questa poi è una cosa che ognuno dichiarerà
4: in una seconda fortuna, il 30 infatti è quello,
8: ho capito, ma infatti io la riunione del 30, Lucio, come si è letto in vista, non la volevo fare perché ti era un momento per perdere tempo e per parlare,
4: no, invece
8: di...
4: invece
8: vuoti,
4: invece
8: d'accordo,
4: no. Però fino a un certo punto, fino a un certo punto, perché altrimenti il 3 sarebbe stata fatta quello che è stato fatto,
8: solo che questa cosa si poteva fare anche in lista. Comunque stiamo perdendo tempo, nel senso, concretamente il 3 cosa si si deve fare. Secondo me, in effetti, Bush ha posto un problema serio, se qua si arriva con una proposta unica, capace di dire dice no, ma questi già stanno messi da un po'. Anche perché nella riunione del 30 era stato evidente che loro credevano che io sapevo tutto il progetto di Riccardo, e mi dicevano ma allora poi Riccardo ce lo verrà a dire.
3: Rocco, scusami un attimo, questa cosa a Rosolini è stata blindata?
8: No, non credo.
3: Ah, parlo. E allora, all'interno di questa cosa, sono possibili forme di auto-organizzazione?
7: Potrebbero nascere da questo, cioè da questa discussione, cioè non è che sono, non è che c'è qualcosa, ecco, possono
3: no,
7: nascere.
3: No, era per
8: militarmente inquadrati, forse sì.
3: Era per non
8: io sono anche per la militare.
3: Per smorzare un attimo chi si stanno messo rapporto. No, non è chi si stanno messo rapporto.
8: Beh,
3: o tutti al librino chi si stanno messo rapporto. In una sede del genere sono forme di auto-organizzazione. No. Cioè, o allora
2: non stiamo facendo rapporto a nessuno, dai, dipende.
3: Ma
2: tu
3: non è che
2: anche se arriviamo uniti
3: bene,
2: già
3: no,
2: giù,
7: però secondo me non è costruttivo,
3: allora?
7: Non è costruttivo per il clima,
3: è
7: perché
3: allora?
7: Anzi è molto positivo se qualcuno, cioè mentre uno lancia la proposta, l'altro gli fa ecco, ah bello, molto positivo.
3: No, vabbè,
2: ma
3: quindi...
2: allora, noi non dobbiamo arrivare là dicendo noi ci siamo già visti, abbiamo già discusso di tutto e vogliamo questo. Noi diciamo allora,
7: se abbiamo un trend, diciamo, su cui stiamo camminando, dobbiamo cercare sostanzialmente di raccogliere, diciamo, attorno quando più
8: e abbiamo, si fa la cosa,
3: e questo
8: fare si fa che uno propone una cosa, uno propone una cosa, per esempio nella proposta di questa cosa, secondo me dovrebbe essere qualcuno che non sia, sai, se tu c'eri all'altra riunione, questa era una differenza, una cosa che faceva la differenza.
7: Dipende dai doni che ci sono stati in quell'occasione.
3: Secondo
7: però per questo
3: Rocco,
7: quando Lucio diceva
3: Rocco è specchiato nel dirti i risultati della precedente riunione, gli intenti.
2: Vabbè,
3: sono
2: cioè, il clima rispetto a Rosolini è cambiato tanto, e questo è quello, cioè, che io ho notato da te, perché a Rosolini tipo, secondo me è andata molto bene questa cosa di stare lì a discutere anche di ora se parlo
7: allora, cioè di passare dalle parole alla prassi,
8: esatto,
7: poi...
8: la pratica,
2: okay. Alla pratica, alla pratica,
8: però il 3 secondo me né io né Lucio devono fare questa cosa.
7: Vero.
8: No, secondo me il 3 né io né Lucio, perché sennò dici ha un po' di testa su, perché da un certo punto di vista siamo già stati inquadrati. Allora secondo me che è una voce autorevole, benché magari lui non si è strafotta niente, dovrà proporre questa cosa.
2: Io?
8: L'autorevole
6: se sei un voce autorevole,
3: no,
6: io non ci ho capito un
3: cazzo,
6: devi proporre, non puoi rompere le palle così.
3: Un discorso magnifico,
8: dire questa cosa meravigliosa che io voglio dire ai giornali,
3: e ti schianti con un cambio,
8: te la spiego subito,
2: è da quando ero piccolo che voglio fare un giornale,
8: te lo spiego subito,
2: questo dirò
6: anch'io,
8: te lo dico senza fare torto a nessuno,
3: però
8: un conto è che la proposta la lancio io, un conto è che la proposta la lancia spesso. Allora,
6: però
3: non
2: dobbiamo creare già Vincio
3: no,
2: il suo senso di
3: no,
2: io ho
3: no,
2: avuto
3: non
2: troppo,
3: è il senso di
6: spiegare già da questo osservazione, vuol dire che già non si ha lo scopo, non si ha la voglia di fare, tu già dici questo,
8: io la proposta l'ho già lanciata, hai ragione, e queste persone già sono prevenute nei loro confronti,
6: che cosa
8: da loro, ragazzi, non fraintendetemi, non sto dicendo qua io non sono nessuno, aspetta,
6: no,
8: no, io sto dicendo questo,
3: no, stai dicendo una cosa comunque sbagliata.
2: È vero,
8: io la lancerò, ma non devo riessere io il treno a prendere la parola e a rilanciarla. Deve essere uno nuovo, e di questi nuovi, io penso che se la lancia Gabriele ha un attimino più di premia, un attimino più rispetto a questo.
3: No,
8: io mi posso
3: ricollegare
8: a Rosolini perché avevo parlato di questo.
3: Non mai, perché tu mai, come mai nella
7: sono
3: tua vita
7: assolutamente
3: una
7: d'accordo
3: cosa
7: che la
3: ragazzi,
8: che sono un esterno in un certo senso,
3: ma no,
8: caricare, ma
6: non sono sei anziano
3: di fatto, di dare una cosa che non gli appartiene, di dare,
7: scusa, perché non gli appartiene?
8: Ma perché
2: no,
8: non
2: questo non cambia, questo non è
3: no, cioè non gli appartiene assolutamente la possibilità di esprimere un'opinione. Rocco, se mi fai un attimo finire di parlare, forse vi darò dei vecchiati. non è che non gli appartiene per questione politica, perché non gliene fotte un cazzo, perché è i cazzi suoi o perché si deve grattare le palle. Non gli appartiene, con questo senso di autorevolezza,
8: ma
3: questo
8: è un senso
3: gli hai consentito tu.
8: Ma certo, ma non è una questione,
3: non l'ha investito di niente, nessuno si investe di niente.
10: Secondo me state vedendo tempo a discutere una cosa che non è che ti manco attenzione. Se uno c'è, c'è, se uno non c'è, non c'è.
9: No, ma non c'è, è il problema anche della parola,
6: cioè, una peregina.
10: Cioè, ma stiamo d'altro.
8: Ma qua non è che si sta dicendo che se la propone Gabriele è il Papa, quindi c'è il Papa l'ascolta.
3: Ma
8: sta dicendo,
6: il Papa lavora per
3: lui. Hai esplicitamente detto che se la proponeva lui su una diversa,
10: cioè, no, assolutamente
6: sì, perché guarda che sicuramente la reazione di Petrov sarà diversa.
8: Come?
6: Perché sicuramente la reazione di Petrov sarà diversa.
9: Di chi?
6: Di Giambiero.
3: Giambiero.
9: Chiamate con il loro, sono lì capisci. Ma allora non
6: Lucio,
9: no, Di Giambiero.
6: E questo ci serve per evitare che si rifaccia come la volta scorsa in cui abbiamo perso tempo. Io sto urlando solo per farmi sentire, visto che sta parlando
4: per forza, dobbiamo parlare di sopra. Ma è fatto
6: dicendo. L'ho detto solamente perché la volta scorsa comunque Petrov si è scatenato di rotto su di me, su quelli insomma in generale su Freaknet, con un certo modo, e penso che l'impatto con Asbesto invece sarebbe molto diverso, sempre se Asbesto ne ha voglia.
9: No, no, no,
4: dai che sei voglioso.
3: Aspettate, fermi che Santina è illuminante nelle sue domande. No, perché fa domande su lei.
9: Io non sto sapendo qual è la necessità di far piacere la cosa di ambiente.
4: Bravo, ecco io.
3: Non si parla di ambiente, si parla dell'errore.
6: Comunque, se già chiaro, si evita che si faccia troppo bordello a quella riunione, perché non è che è riuscito a paralizzare una riunione con la sua polemica.
8: Ci ha bloccato. No, qua non parlo di Giambino, parlo di generale dell'uditorio, no? Ci saranno anche altre gente da fuori, di qua di là. E ripeto, non era per voler dare voler creare un dio e voler diventare schiavo io. No, però sto dicendo, è un dato di fatto. Se c'è Juventus davanti alla televisione, su bar a Birindelli, che è fondamentale perché sono prendo il gol. Ma chi c'è che non ci fanno in foto perché è più bello? Allora capitemi nella rozzezza dell'esempio. Questo voglio dire, non voglio dire che lui è fondamentale se
9: no, ma
8: devo
9: parlare. No, ma Rocco, a me sta benissimo,
3: Valvo,
9: però non capisco quelle esigenze di dover stare bene
8: un attimo
9: a Giampiero.
8: Non era per Giampiero, per chi parla male.
3: Scusate, un attimo, anche perché devo andare immediatamente a pisciare, per cui questa cosa la dico adesso perché è breve. Quella più lunga me la
4: dopo, posto
3: quando ci sono andati pure in me, è una donna per benedice. Scusate.
4: Se fosse vero come in ghiera, come dicevo te.
3: Allora, ma chi c'è questa situazione? Ci sono delle proposte precise. Io mi rifiuto politicamente, eticamente, personalmente e incapacemente, come è caratteristica mia, di dire contro Errone, contro Giampiero, minchia, scateniamo l'oppice.
8: Ma quale contro?
3: Mi rifiuto perché è una logica perdente. Cioè, allora, o il Media Lab si fa uscire i coglioni e oltre a dire minchia, ma attaccavo a giocare in dei computer, riesce a fare una proposta politica che abbia un'identità e una facias, va benissimo. Oppure inutile, minchia, sì, però sarebbe più meglio che parlasse Gabriele. Dopodiché me ne vai a pisciare di una fare.
4: Ah, ok. Volevo dire cosa c'è.
8: Quindi uno dovrebbe rispondere.
3: No, ripeto,
9: io però
4: si fa un riassunto
9: dopo. Noi stiamo cercando di trovare un'identità politica per noi. Cioè non vorrei capire qual è il senso.
4: No, questo non appartiene a questa riunione.
8: Allora, esatto, allora ci sono più gruppi, e singoli, perché
9: sì, ma è chiaro questo.
8: Come ha detto Pallotron, se parte uno ti segue. Allora c'è un po' di titubanza.
9: Sì,
8: ci sono due gruppi di questa assemblea che sono convinti di questa cosa.
9: Sì.
8: Un gruppo l'ha già fatta partire la proposta, ovvero io, un po' a nome di Giulio Vito, un po' a nome personalmente, no? E giustamente non è riuscito tanto a convincere, perché era anche un gruppo solo. Ora c'è il secondo gruppo che dovrebbe fare partire la proposta, che dovrebbe essere il Freaknet, perché più o meno ci sta, no?
9: Sì.
8: Allora io ho detto solamente, poi ripeto, non è che è sicuro così, però ho detto che secondo me sull'uditorio una proposta lanciata da Gabriele fa più breccia, diciamo, perché Gabriele ha lavorato tanti anni a Catania.
3: Sì, ma Gabriele vuole farla questa proposta?
5: Gabriele, tu la vuoi fare questa
11: cosa? Però una cosa,
3: ma non è che sto dando,
6: ma
3: vuoi
6: essere il nostro,
3: no, scusate, fatemi finire,
7: è stato nominato,
3: non è che gli sto dando, sì, sì, no, io l'ho accanto, non è che gli sto dando un compito e quella cosa risulterà, però secondo me
6: ci prende lui un po',
5: io però Gabriele la fanno le
3: delle
5: fiche, no, ma il problema qui è a persone che l'ha fatto lui l'ultima volta proprio il nome del fiche,
11: non l'ha fatto lui, lui ci ha aperto la prima dicendo io sto parlando qua a nome mio, non parlano del fiche.
5: Allora perché lui mi dice che quel Giambiero c'ha col speaker in tutta la serie? Quindi se la prende la parola lui, al di là della simpatia, perché poi basta parlare
11: della simpatia. Ma non si parla più di Giambiero, si parla di tante cose, su tante persone ci sarà
5: veramente.
11: Io sono contento, nel senso che non è che io esprimo anche la mia opinione.
5: Sì, certo.
11: E parlo a nome del freak. Potrei anche non essere per niente d'accordo su questa cosa del giornale, però se il freak ne decide che si fa il giornale, va bene.
3: Però ripeto, non è che dobbiamo arenarci su questa cosa.
5: Sì, va bene.
11: Quindi non è che poi la mia basta. Una mia
3: c'è un processo
5: tornavo
3: decisionale
5: democratico a questo punto
3: democratico.
5: Perché se l'altro decide il freak e tutto partecipa è democrazia
3: che deve essere espresso o no, no, è meglio che questa cosa a Giampiero e Rona deve dire lo stesso. Non è più
5: meglio questa cosa che stare superato questo problema che esistente perché
7: in sostanza lo fa.
3: Cioè,
11: passa di vista.
3: Cioè, al di là del
5: se non lo
7: facesse.
3: Chi lo dice non fa.
11: No, ma è chiaro. La
3: proposta è
11: bella. Allora facciamo così, ma se questa proposta invece la lanciata Riccardo Reus, per esempio, la lanciava uno che ha. Posso dire per esempio un conto in banca che ci può permettere di finanziare il tutto, non prendeva un po' di più,
3: io tra parentesi io non so
11: come scusami, io capisco che qua la situazione è che bisogna mettere insieme tante tappe per fare un unico giornale, però mi sembra che le cose che funzionino di più, e io l'ho visto ultimamente quando è nato questo club Palazzolo, che noi abbiamo fatto un mese di riunioni con degli amici eccetera per fare questo benedetto a club Palazzolo, invece tre notti fa io e Armando gli ho detto vai portiamo, facciamo la club Palazzolo, abbiamo caricato la macchina fino alle 5 del mattino, abbiamo fatto la club e siamo partiti via. Io credo che non si possa fare perché c'è troppa gente che va
3: non si possa
11: fare, non si può fare, però perché non possiamo partire senza l'erroneo e poi a Gianluca questa cosa comincia a piacergli
5: e questa però deve essere la fase
3: era quello rischio. Tra parentesi che Giampiero
11: certo che è un rischio.
3: No, la cosa più bella
11: allora,
3: è
11: che dopo l'erroneo quelli dicono noi non ci siamo, noi partiamo e ci verranno a chiedere così, ma c'è questa fase, bisogna fare,
3: l'ha detto anche
5: perché non bisogna chiedere pietà, non abbiamo bisogno di chiedere che qualcuno ci sia.
11: I ragazzi sono felici di lavorare assieme, vogliono essere secondo me ancora un po' più spronati. Gianluca ci ha detto questa cosa, io ancora non mi sento, sono un po' titubante, me la voglio pensare. Allora, okay, se a chiedere se siamo uno solo un conto, se siamo
3: se non
11: siete
3: non
11: capaci di studiare magari di
3: vedere
11: perché sono fondamentali,
3: magari mi vengo
11: non si può fare senza.
5: La loro paura è quella di essere assorbita con
3: il
5: resto e dover abbandonare l'erroneo, è quella di non riuscire a scommetterci fino in fondo in questa cosa, e quindi però perché questo per loro comporterebbe un sacrificio un po' grande dell'erroneo.
11: Il problema che mi pongo infatti è alla fine progettuale, cioè va bene, facciamo giornale, chi c'è? Va bene, dov'è la redazione? Va bene, i computer li abbiamo,
5: questo,
11: sì,
5: così, questo,
11: ma chi lo stampa? Chi è la stamperia? Su quale carta? Qual è
3: formata?
5: Questo
3: si dice,
5: questo, ecco, questo
11: sarebbe bello andare direttamente
3: con una,
11: abbiamo comprato questa stamperia, costerebbe tanto, ce la potremmo fare in questo modo,
3: no,
11: si può, potremmo distribuirlo,
5: però ora è
11: andiamo a fare un po' pronto dopo due giorni
3: mentre parlavo sono le stesse cose,
11: perché non andiamo là con tutto pronto anche parlare, anche se poi non abbiamo un cazzo,
5: allora dobbiamo fare
11: una stamperia, ce l'abbiamo,
3: no,
11: non
3: due tutto
11: libri
3: di seme.
5: Per adesso sì, per adesso sì, sì.
3: Web sono sbagliato.
5: Ma per almeno
3: borsi la mira,
5: per almeno due mesi, due
6: non è un borsa la mia, però mettiamoci in testa, dobbiamo magari iniziare a capire,
11: non possiamo uscire,
5: non è complicato,
11: guarda,
5: per un mese o due potremmo resistere fino a non uscire, non è che
6: di qua
5: bravo, può dare che poi è più serio,
7: torniamo a darci un occhio
6: nazionale che funziona, cioè sperimentiamo qualcosa diciamo da un punto di vista proprio lavorativo, chiamano proprio diciamo un'organizzazione, cioè creiamo un'organizzazione nel frattempo, solo per il web va bene, non funziona, cioè abbiamo una mira molto
5: più a lungo termine,
11: partire sul web, il web fondamentalmente rispetto alla carta
6: non costa un
11: mezzo, partiamo sul web e facciamo delle
8: discussioni sul cartaceo.
4: Però una volta,
8: un giorno facciamo vedere mille volantini. E poi possiamo iniziare a pensare anche di stampare, però per rodare dobbiamo partire su
4: una cosa che non abbiamo fatto, esempio, noi abbiamo detto il web ha una un'utenza mirata, cioè voglio dire comunque sempre molto inferiore al cartaceo, perché ovvio, però ovviamente noi arriviamo ad esempio nel bar che ci ha piaciuto del Romassimo, giusto? Perché poi là magari la gente si legge l'articolo e diciamo, crea discussione. Allora facciamo in modo di trovare assieme diciamo al web un meccanismo di promozione pubblicitaria che in questo momento faccia magari girare il nome,
5: che dia più visibilità
4: iniziare a lavorare del cartaceo e nel frattempo rodare dei meccanismi di funzionamento strutturale di una redazione e creare anche un sito web, un portale forte che poi ci possa permettere di andare contenutisticamente in maniera forte sul cartaceo di qua a breve tempo. Non è una cosa che io mi immagino di qua una settimana di fare un cartaceo, non è possibile.
5: Per me almeno fino alla fine dell'anno dobbiamo lavorare proprio rodare su
8: una parete.
4: Però già forse come riferimento forte sul territorio, sì, da questo punto di vista, cioè iniziare a contattare.
8: Ma poi il progetto più o meno che un po' aveva lanciato Riccardo, esplicitamente o non esplicitamente, è anche quello di diventare, tra virgolette, nel senso buono della parola, un'impresa. Cioè non è un giornale volontario di militanti. Perché quello dopo un paio di tempi si sobe, sta a capo si ritorna alle proprie cose, ci si abbandona. Quindi si deve pensare a
5: una scommessa che deve puntare molto in alto.
8: Ora la struttura dei soldi si può iniziare ad accettare veramente seriamente solo quando siamo gruppo forte e siamo riusciti dopo un mese, due mesi, secondo me già ci si può attivare a capire se il progetto va avanti. Perché io con Aspesto non ci ho lavorato mai. Io ripeto, può essere che dopo un mese che lavoro con Aspesto, a me mi rompe i coglioni.
7: Non lo provate.
5: O sopprimiamo Aspesto dopo un mese.
8: Molto più bravo di viceversa, per esempio. Quando tu mi dici mettimi in una porca ovunque, io ci avete una volta più. Per esempio, tu impazzisci, mi devi sentire, io con questo ci posso lavorare. Quindi è pari 50-50. Detto questo, appunto, quindi per esempio io ho fatto la proposta, se loro ci stanno la pubblicità la diamo in gestione all'APS.
4: Loro la disponibilità, l'APS avrebbe allora sostanzialmente vanno raccolta pubblicità. Ora se si riesce a mettere giù
5: il progetto per forza, solo però
4: che abbia una certa solidità, quindi lo mettere assieme una sezione pubblicità di una relazione di
2: soli, perché non si sente una nerchia
4: distribuzione con quella che deve
10: fare,
8: cioè si vuole creare una cosa forte
4: pure che fai girare
5: ma che non può nascere forte, deve nascere intanto
4: comunità 3 piegate in 2, fai girare l'informazione, fai girare l'informazione pure che è soltanto sostanzialmente quello. Però una volta che la gente ci ritrova in cartaceo, non è più probabile che in quei 2-3 mesi va a collegare e vediamo che spacchio c'è.
8: Si vogliono contattare gente di Messina, che ci sarà la prima, gente di Palermo, si vuole fare.
5: Ma gli amici di Palermo, Cyborg e tutti gli altri come sono combinati?
8: Questi non penso che verrà, però Killerina, forse viene anche Cyborg, non lo so. Killerina poi sinceramente.
5: Poi c'è anche l'altro fatto, Orioso tra l'altro ha proposto nella sua testa, credo abbia tipo una proposta di creare tipo un nucleo di persone veramente competenti, giornalisti tra virgolette seri, a cui noi ci dobbiamo affiancare in qualche modo, nel senso che ognuno con le nostre professionalità, le nostre capacità dobbiamo andare a creare questo unico gruppo di cui fanno parte anche queste persone. A me piacerebbe per esempio sapere esattamente chi sono queste persone da parte di... Io credo che una cosa che si dovrebbe fare è quella di chiedere a Oriolis quali sono esattamente quello che può mettere in campo lui. Perché queste cose per noi è andato più a dire...
8: Giampiero, in tutto ciò, che ruolo avesse?
4: Ah, non lo so.
5: In questo momento quello
4: l'altare, diciamo, dell'isola possibile, con qualcosa di imprescindibile.
6: Ministro comune l'altro
4: dopo il grande esploato dell'isola possibile, ha fatto termina menante. Io non ci sono stato prima del treno, ma non facciamo così, perché ha fatto sempre così.
10: Diciamo non è possibile.
4: Che so, rinuncia di quello possibile per diventare qualcos'altro, ma magari qualcos'altro può
5: nell'isola possibile. Guarda,
12: io credo questo, loro io credo questo, ascolta, l'ISO, quelli è l'ISO costituito, ci stanno scommettendo tanto su quel cazzo di giornaletto che fanno, giusto? E allora aspetta, no, la loro paura è quella che riescono a assorbire tutte le cristalli da quest'altra realtà che nasce, quindi dici, mi tutto quello che ho fatto per quello, per adesso
13: io non sono d'accordo,
12: no, ma infatti queste persone,
14: c'è stato qualcuno che ha criticato tutto l'andamento del mio social forum italiano, la degaremo,
13: cioè io voglio girare,
12: no,
14: non lo dico, ma
12: no, però no,
14: in Italia è una giornata, voglio dire, ha prodotto, ha lavorato, eccetera eccetera,
13: e ieri quando gli ho detto alla riunione, no, si vedete qua il bollettino,
14: quindi non è che serve,
13: ah, il mio giornale
15: è un fatto anche
13: degli editoriali, Chiesa e gli altri,
12: ma io non sono d'accordo, ragazzi, con l'idea di Gian Piero, queste persone,
13: ma io con Giletto Chiesa ci si vicino,
12: queste persone non è che resta alla porta al momento in cui dicono no, io non ci sto, punto, non ci stai, non è detto, non siamo, nessuno è indispensabile, siamo tutti utili, nessuno è indispensabile, quindi
13: mi dispiace, però
12: ciao, ci dispiace, ci dispiace, sì,
15: hai detto una cosa che per il click media è assolutamente al contrario,
12: cioè siete tutti indispensabili,
16: ma nessuno è utile,
12: ma nessuno è utile, mettilo nello statuto questo,
15: no, questo è
12: nello statuto,
15: questo è il capo del pensiero, scrivete
13: come te,
15: è il capo del pensiero, è il capo del pensiero,
12: siamo tutti indispensabili ma nessuno è utile,
15: è il capo del pensiero.
17: Ora io ho un ultimo dubbio che ho, però è una cosa così,
13: ovviamente tu mi
12: meno male, tu ne hai uno, tu ne hai un ultimo,
17: no, io cioè quindi seguo, questo è un altro punto, ne abbiamo parlato tante volte alle riunioni, però diciamo c'ho tanti dubbi che sono okay, no? Ora il mio dubbio è sulla fattibilità della cosa, io che io sappia a Catania ci sono delle lobby giornalistiche che sono un po' grosse da scavalcare, facciamo un nome, Ciancio.
13: Non ci interessa,
17: lungi da me interessati di Ciancio e delle sue stronzate, non è questo il problema è che però sicuramente per come vogliamo far andare avanti la cosa saremmo comunque una palla al piede o comunque qualcosa di
12: dobbiamo esserlo
17: cioè, però
14: allora fatti il cartone,
17: ok, ma ci daranno
14: però
17: spazio per fare
13: sul però vedino ci possono bloccare, sì, va bene, d'accordo, ma come facciamo a diventare una realtà imprenditoriale che ci dà sostegno, cioè chi ce la fa la pubblicità su un giornale come il nostro se poi
15: allora merda, le Ciancio? Mosse sono state le seguenti,
13: cioè dalla nostra devo mettere bravi a parlare no, male di Ciancio tra le righe per vabbè, almeno vabbè, all'inizio per fare breccia ai lettori,
12: vabbè,
13: poi diventare tosti e massicci dopo.
12: Ascolta, per essere
13: una cosa, ti dico una cosa.
14: La realtà come l'Avis è una realtà antagonista a quello che fa la Sicilia.
17: Però è una realtà diversa, Rocco.
12: Anche noi siamo una realtà, perché
13: è una realtà
12: si combatte sul quotidiano.
14: Però loro vengono quotidianamente da anni, 12 anni, boicottati nelle cose che fanno, però loro sono riusciti a creare un circuito di pubblicità che fa campare 20-25 persone, a mangiare per 20-25 persone. Ora inizia. Vabbè, e i 14 sono quelli che ci sono, ma è la famiglia. Fatti il conto,
12: sinceramente. 14 mangio, gli altri 6, 7.
14: 14 lavoro.
12: A colazione se la pago.
14: Quindi ti dico, un certo tipo di pubblicità si può recuperare. Perché se tu parli male del Ciancio, non parli male del pub o del locale, che ci molla anche 300.000 lire per la pubblicità. Parli male, non te la fa la Bruno. Che Bruno è per dire il Guido che insomma ha grandi come si chiama, non te la fa
13: per
14: l'istituzione,
13: potrei parlare con il
14: Massimo,
17: ma quello è Bruno, lasciamolo fuori,
13: ma se il mercatore uno ci fa la pubblicità no, ma io non me ne voglio
14: di parlare male di Ciancio,
12: questo è politica come discussione,
14: se uno decide di farci la pubblicità a noi,
17: io non parlo di Ciancio,
14: posso parlare di un altro ed è ancora più grave per dire,
15: anzi
14: cioè il tipo di precedente. Secondo, se si riesce a fare una cosa del genere che noi riusciamo a avere anche altri contatti, non solo catanesi, cioè se parte il gruppo ci sono tante altre persone che in realtà sarebbero disponibili.
17: Ma comunque io ragazzi avrei che sicuramente che Gabriele abbiamo dalla nostra
14: soluzione per il tipo.
13: Vabbè.
12: Ma dalla nostra guarda si possono dare tutte quelle che vogliamo,
17: ma gli altri.
13: Ma per cosa dici?
17: Per avere un appoggio extra catanese.
12: Vabbè,
17: tra parentesi, peraltro, giusto così mi è venuto per testa, per chi non lo sappia, Onda Quadra ora è www.ondaquadra.org, sono diventati un sito internet puntando i notiziari e roba varia.
14: No, per dire, allora Riccardo in Italia, pronti, gente che scrive come noi più o meno, in tutta Italia c'è spazio. Ti chiedono cosa può collaborare nella tua enzima e chi per una cosa su CC sempre no, quelli aspettano solo che io ci chiede così. Ma non perché lui è uno, è perché uno come fa, quello che fa riceve un sacco di richieste.
2: Quindi teoricamente
14: azioni ovunque. Ovunque, a fungo possiamo coprire la, non ti dico la il globo, ma la nazione.
15: Scusami,

0: Le biscuit,
1: Gamelle, questo è il passo successivo.
2: Il treno, poi ho deciso gli optional della macchina. Prima mi compro la macchina.
3: Per cui il discorso, il discorso è stato anche di convocazione politica della serie che Giampiero ha fatto subliminalmente passare la storia che.
1: Qual è?
3: Questa cosa su Quaker, tipo Twitter, tipo, però poi alla fine di concreto progetti non fare. E io non parlo, cioè io mi aggrego, ma su che cosa? Su un progetto concreto.
2: Ma
3: fate
2: questo meglio, ma lo assiamo, possiamo dire che non è
1: un ma quello cioè perché non ho prendendo tanto sull'opposizione di
2: tiro del culo di
4: per la parte del progetto si elimina il Giampiero, non è che è
3: essenziale. No, io voglio porre il problema politico che non tutto si può fare su questo,
4: ma sicuramente
2: io abbiamo detto che dobbiamo punto, io me ne sbatto del problema politico, io mi pongo il problema economico, come lo facciamo giù nel campo? Secondo me l'unico problema grosso è questo.
1: Va bene, io ti ripeto, questo sarà un progetto.
2: È l'unica per
1: passo da dover.
2: Sarà questo che ci bloccherà magari. Perché la mia soluzione è usiamo una stampante laser, usciamo con un foglio a tre per adesso.
3: Ma che Dio ti strabenedica ogni passo che punti?
2: Ma magari noi compriamo la carta e un tampone. E chi ci fanno fare tutte le fotocopie che vogliamo? A parte che li fanno fare magari senza
3: scattare. Non siamo.
2: Non abbiamo.
3: Siamo ante chi sia.
2: Cioè, per esempio, il problema del.
3: Siamo noi o siamo mischiati agli altri?
2: Io me ne fumo.
3: E che cosa produce? No, chi ci sta? Su la coma del Stato. Allora,
2: io proprio per questo voglio che alla riunione del 3 si dica c'è questo progetto, ora si lavora.
3: Scusate,
2: per chi non vuole lavorare se ne vada, però questo è rischioso perché questo progetto non può decidere di diventare come un progetto solamente di due gruppi, ma deve essere di vari gruppi. Il gruppo che si può offendere senza nessun tipo di problemi, perché sono dei nostri coglioni, è quello dell'Isola Possibile. Altri non ce le possiamo permettere
3: di fare.
2: Giro di vite ed erroneo come gruppi.
1: Ma vabbè, io non ci sto, rivedete.
2: Antonello Mangano come terre libere con sito di Messina. Da Palermo
3: non è
2: l'unica che potrebbe collaborare è anche Cyborg, io però non lo conosco, quindi non mi sento di dirci. Cyborg e Killerina che vorrebbero partecipare. Questi sono come gruppi, chiamiamoli gruppi, e poi ci sono tante altre singole persone che vengono, che ci sono da queste linee. Quindi questi gruppi l'Isola Possibile che era lì, era presente a Rosolini.
1: Ma te l'avevo detto,
2: sto parlando di
4: altri perché
2: le altre non ci possiamo permettere di perdere perché non si arriva a quel progetto unitario che aveva in testa inizialmente. Quindi questa cosa va posta o fuori o dentro in termini un po' va posta in termini più capaci, perché sennò uno capace di dire se voi già volete fare un controllo fate lo controllo.
5: Cioè, io
2: bisogna porre proprio il problema di dire dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo lavorare adesso e dobbiamo avere il coraggio di farlo.
5: La riunione cioè non si può uscire a mio avviso, cioè con o facciamo che ne so la rete dei siti o il cartaceo. Cioè, se devo uscire con una proposta, mettiamo che quella del cartaceo, per me è solo questo, cioè il cartaceo, il giornale più strutturato, magari con un se, cioè i ragazzi, arriva Gianluca e mi dice, se, continuiamo a parlare, dice, continuiamo a parlare, alla prossima riunione ci penso su, dopo quello che uscirà, alla prossima riunione ci inizio, vediamoci un po' di vedere più praticamente come realizzarlo. Cioè, se già usciamo con tante proposte,
1: vabbè, ma le esclusioni totali non perde, cioè, nel senso, se io dico di no alla prossima riunione, non è che sono totalmente escluso, cioè, no. Però sarebbe buono se riuscissero a fare
5: il momento in cui c'è necessità di andarsi a mettere, di fare qualcosa di più pratico, dobbiamo sapere su chi contare e chi no.
1: Là ci conteremo veramente.
4: Ho fatto una cosa in Palestina,
2: sì, ho capito che c'era la vostra.
4: Non ricordo cosa io ho detto.
2: Bene, cioè è una cosa che appunto non è chiara perché Riccardo non l'ha neanche detta.

0: giustamente Giampiero a me ha detto: ma tu da quanti anni che lo conosci il Carlucci? Sì, io lo conosco da 2 anni. Ah, io lo conosco da una vita, ho avuto tante storie di qua e di là. E io gli ho detto: va bene Giampiero, ma ci permetti che io comunque per adesso ho fiducia, e poi dopo magari non ne avrò più. Forse le altre persone non vedono il campo da parte, non lo so come fanno, anche più o meno. E beh, si sarà acchiappato con tutti quelli conquistati, ma poi si sarà acchiappato sempre in giro di nessuno.
1: Ma chi non vuole stare con chi? Cioè, fuori, semplice. Cioè, se non voglio lavorare, se non voglio di lavorare con l'asbesto, so che l'asbesto ci vuole stare dentro. Io mi ritiro, cioè, sono fuori io.
2: Siamo rimasti a Rosolini che quella riunione dovevamo farla tra di noi. Perché sembra di aver capito che queste riunioni sono allargate a un mare di persone.
1: No, sono sempre quelli.
2: Ah, okay.
1: C'è un altro ragazzo che diceva Roma, no, noi siamo quello.
0: Il che era accanto a Giampiero.
1: Quello che era Nicola. Lui ha il nome di che cosa c'è, perché è lì.
3: Cuspacche.
1: Loro quando prima di Rosolini per presentato dovevano fare questo sito di Roma sommergibile, poi non si è saputo più nulla.
4: L'hanno affondato.
1: Sicuramente.
3: Era un Yellow Submarine.
1: E probabilmente, però mi è sembrato di capire che lui fosse l'era quelli di.
0: Il gruppo di Bianco. Ma dite che questa porcheria, allora
1: di Itaca News. Credo che lui mi sia fatto qualcosa del genere. Allora mi è sembrato di capire questo.
3: Ma cosiddetta fava.
0: Indicatemi dov'è, perché ci si sarebbe il primo caso al mondo.
3: C'è una fava.
0: Il giornale che non va a c'è questo. Scusami, ma il dito.it sono impazzito.
3: Qual è quello?
0: No, così è. Ci sono andato e non c'è scritto manco chi siamo. C'è scritto su un giornale online periodico catanese.
1: Quindi lungo perciò
3: mi ha installato la DirectX.
0: Boh, quindi non lo so, c'è chi è
3: confezionato.
0: Bisogna spronare.
1: Ma questo sì. Cioè, dobbiamo convincere persone a scommetterci, perché è una scommessa che facciamo tutti su questa cosa. Non è che.
5: Sì, chi non ci vuole stare non ci sta.
0: Bisogna parlare con Riccardo e dirci fare quello che a lui ha detto, che c'è in mente.
6: No, non c'è stato. Cioè, voglio dire, io non penso che possano stare un altro anno a menarcela, facciamo ready, magari si riscambiamo, ci osserva.
1: No, è il giornale
0: questa bestia, poi vedi perché dico Gabriele o altro, qualcun altro.
2: Serve un cazzo proprio perché c'è stato un momento queste cose.
0: C'è stato un momento in cui quello che ha detto. Ma se noi facciamo 10 siti che parlano della stessa cosa, abbiamo più visibilità. E io gli ho risposto tecnicamente, scusami, ma una persona che si collega non perde più tempo a vedere 10 siti, non fa prima a vederne uno solo, fatto bene. Mi disse no,
2: noi l'abbiamo
0: detto no, certo, lui parlava di sì, delle
2: non ha senso.
0: Quindi che io dico no, che sanno tutti quanti che uso Windows o che non ho conoscenze tecniche, è chiaro che a me non mi tengono in considerazione, ma se glielo dice lui, se glielo dite voi, ha un altro paio di mani. E non mi davano.
7: Ma non è che ci vuole una conoscenza tecnica, è logico.
0: Oh, è logico, ma tu l'hai sentita la risposta di quello che mi ha detto? No, non è vero, secondo me se ci siamo abbiamo più contatto.
3: Questa è una stronzata.
7: Se tutti si
3: anche perché poi finisce che vedono due articoli quasi uguali, perché il modo che il punto di vista è simile.
4: Pensavo che fosse incluso nell'elenco
3: del giorno.
0: Una
3: volta fai tu, una volta fai Gianluca, e poi magari la vedete.
4: Ecco, non mi rendo conto che non so più l'intervento.
0: E spero che è vero, sono totalmente zero, ma una cosa di vista magari lucidità.
5: A poco di tempo.
0: No, io se chi mi disse Antonio, mi disse noi dobbiamo far passare le persone da un'ora, le dobbiamo fare stare 3 ore.
5: Ma il motivo
0: è
3: che
0: io
3: voglio
0: fare. Ma che
3: sono faccio
7: un tempo? Perché me non so tu.
3: Io sono detto fratelli.
0: Ah, chissà, ci sono
3: infatti
4: noi stavo un'ora.
0: Parlava di pubblicare le
5: io con Gabriele questa sera la facciamo come Guerrelle Team, come Freaknet,
0: come Dine,
5: come Dinema, perché facciamo cose diverse,
0: perché noi anche abbiamo queste cose
5: diverse, ci linkiamo tra di noi, ma abbiamo cose diverse.
0: Ma noi abbiamo fatto questa cosa del giro ring, perché noi abbiamo quattro. C'è oltre Giro di Vite, c'è un sito di letteratura, un altro di letteratura, un altro
1: di donne,
0: vabbè, insomma, tre tipi di letteratura
5: femminile, il portale d'arte,
0: vabbè, sì, quelli ci sono
3: anche
0: e ci siamo linkati a vicenda, ma è normale perché parla di
5: cose diverse.
1: Ma sono altri tipi di giornale, qui il problema è questo di strutturare, se vuoi creare un giornale unico, veramente ci vuole la struttura gerarchica,
5: però credo che non abbia
2: rispolveriamo il manuale del guerriero,
5: no, perché se uno ti dice una cosa di questo vuol dire che non ha capito.
0: Non lo so,
6: loro hanno paura, bisogna smembrare quell'esperienza, diciamo, del gruppo, perché poi tornano con le 3-4 esperienze, loro hanno 10, 15
2: collaboratori, secondo me non c'è motivo di smembrare. cazzo mi imparare? Ma se poi quella cosa
3: che ho fatto
2: io però dopo un mese
3: però giustamente uno perde con l'esperienza di un bravo
1: e allora il lavoro non
2: è quasi lavoro
1: in questo senso
2: io fate quello che potete.
3: Beh, sì, ma
2: chi ti sarà fatto piano di cibo, no? Ci siamo erroni.
7: Secondo
2: voi? Non è che non c'è il da andare a mangiare.
7: No,
2: non c'è un tiro
7: e ce l'hai. Se mandiamo un
3: altro,
1: non poteva lasciare morire il padre.
3: Per me è da passare una cosa. Laboratorio di elementi di comunicazione che so, che so che hanno, cioè le proposte che escono da questo laboratorio dipendendo quello suo, cioè in buona sostanza, cioè,
2: no, ma i segnali di scelta invisibile che noi lanciamo, quali sono? Dai, un'idea, una definizione che stanno
1: avendo.
2: Ma perché sono una raunite, la ricorda all'inizio nei volantini che scrive tu ci scriviste il laboratorio, magari. Però non è un'esperienza positiva, sono bravi, sono bravi, non ci navigava niente, non mi contattava.
8: Insieme a sottogruppi di una stessa realtà che è più grande, essendo affidare a ogni gruppo a un certo tipo di tematica.
1: Anche questo, questo si era parlato anche.
8: Cioè, alla fine non
1: c'è. Cioè, questo, anzi, no.
8: Non vuoi che la scissione dei gruppi, ma li fai lavorare all'interno di un contesto più grande, ma coordinato da un gruppo di
1: persone. Perfetto, lasciamo perdere tutto quello che si è detto. Quello che bisogna proporre è questo. Potrebbe essere una proposta questa.
8: In questo modo tu non
1: cioè, io mi prendo l'impegno. Di curare, che ne so, la rubrica che parla di costume e società, per dire.
8: Se mi vuoi, già
1: per dire, noi facciamo questo, tipo io e Rocco, che ne so, facciamo questo, per dire. E un altro...
7: io e Rocco lo sfondo.
2: Lui si occupa.
7: Per dire.
3: Oh, stiamo parlando di pallone, no, di pallacanestro.
7: Quello stronzo per terra,
8: Giuventino. Comunque, se no, per entrare, il pensiero che ci sia una scissione totale dei.
2: Ma chi l'ha detto?
8: No, dico che avevo un
2: telefono.
8: No,
2: lo so che tu l'hai capito.
8: È una proposta.
1: Si può fare, no, ma ripeto, è una proposta, secondo me bisogna fare, io la ritengo là.
8: Perché nel caso nel caso peggiore, che non si riesce a.
2: Tringiamo.
8: Non si riesce a.
2: No, ma no,
8: il gruppo
1: non si può ritornare a fare quello che.
2: Sono fratturato i coglioni.
3: Le pudenze,
1: Devo fare quello che c'è la
2: riunione. Tu così puoi fare la riunione.
8: Ma non ci sono tutti di questa mangiano un cervello.
2: No, io a un certo punto dirò la nostra
3: posizione.
2: Arrivederci.
8: Perché ci fu uno che portiamo i giornali nostri qua e così vediamo
2: cosa abbiamo fatto. Anche perché la riunione è alle
1: 22.
2: Io
1: poi
2: vengo.
1: Ma non
2: su due
1: che si sa che ha fatto
2: là. A buttare i giornali.
6: Arrivederci.
2: Vabbè, quindi insomma,
8: cioè, ma a quel punto si tratta di lavorare sulle stesse cose, però in ambito più.
1: Vabbè, ma io devo fare quello che so fare, non posso fare una cosa che non so fare. Ci sono altre persone che dovranno fare delle altre cose che non so fare, quindi.
2: Ma non solo su quello.
1: Vabbè, per dire, c'è fatto. Se io mi prendo l'impegno di curare la rubrica costume e società, nulla mi vede di scrivere anche qualcosa per un'altra cosa, però io devo assicurare quanto il mio impegno per quello, cioè in questo momento tipo di lavoro.
2: No, c'è un sacco di
1: cose. Ci sono dei giornalisti vari che si occupano della polemica a Catania. A me sta bene che se ne occupano la pietra, se ne occupo io, magari che non ne so poco di nulla, giusto? Quindi c'è ognuno con le proprie professionalità.
2: Io non abbiamo.
1: E poi vediamo l'impegno individuale, è una proposta valida.
8: Io penso che è un problema di orgoglio, che è un problema.
1: Ma bravo,
8: è un problema.
1: È un problema, uno di orgoglio e l'altro è anche di voglia di scommettere.
3: Protagonismo si chiama.
1: Di credere,
3: bastardi, cioè non è soltanto il nostro. Cioè che non ti riesce a fare un gatto.
8: C'è chi però
2: io
6: ma tu dici orgoglio ma riconosciuto a tutti.
1: Però io ho scritto con la partita,
3: anche nel formato.
2: Io penso che
3: la spinta a fare meglio.
1: Ma quello che non trovo tutti quanti più numero quando uscite, dove abbiamo guardato tutti quanti e abbiamo detto tutti i colori. E da allora poi loro hanno cambiato un pallone adesso un pochino più bello.
2: È scritto in grigio su grigio, non lo so come
1: no, ma voglio dire, questo è un particolare tecnico, secondo me.
2: No, ma tecnicamente a me non viene voglia di leggere un foglio.
1: Si risolverà, cioè noi risolveremo tipo nell'operatività, giusto? Per adesso si deve parlare della voglia di farlo, della voglia di crederci e nella possibilità concreta poi di poterlo realizzare. Questo.
2: Sentiamo.
0: Vabbè, abbiamo
1: detto questo, quello che deve bastare intanto è questo, il progetto pratico, ripeto.
6: Ci sono tantissime realtà, Catania, Sicilia, diciamo, per me c'è questo ambito territoriale che non hanno voce, dall'ambito artistico, diciamo, anche a quello economico che è comunque montato, perché cioè, noi dobbiamo porci di, come obiettivo di dar voce a tutte queste situazioni qua, cioè, intanto diciamo come obiettivo generale, però cioè, non possiamo farlo con una rete di 10, 20, 100 siti, perché tanto lo sappiamo che il sito diciamo, ha una barca di utenti che è quella che è, magari ci cioè, sono sempre 10 persone. E come dice Iron, magari si leggono, poi appena capiscono che leggono diciamo, le stesse cose, vanno a leggere due minuti, due articoli.
0: Potrebbero scegliere un sito anziché gli altri.
6: Per dire, cioè, alla fine, che cosa sposti? Cioè, che cosa sposti? Cioè,
0: fatto
6: che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi muovere? Che cosa vuoi muovere? Non sposti un cazzo.
0: Cos'è uno zaino verde? Cos'è uno zaino verde? Beh, toglietegli tre.
6: Fatta bene,
3: chi ti offre al miglior offerente?
6: Sono tutte
1: no, per me
6: non
1: sono scappato.
0: Ma
1: no,
0: la fanno perché si va. Sì, dobbiamo fare
6: un po'. Adesso parliamo della selezione.
3: Siamo dell'industriale. Oddio, è tardi.
1: Sì, io ho fatto l'ordine.
3: Bravo.
1: Cioè, il vostro
0: è compilato, funziona.
3: Nel senso che turiamo i culi.
1: Sì, no.
3: Non ci lascia.
0: Sì, Lucio,
1: dove?
0: Come devo prendere? Tre alle 21.
6: Sì, tra l'altro in pratica retta.
3: Pederasti. Simpaticissimi.
0: Il 3 è mercoledì, no, martedì. Ok.
6: Se ci sarai.
1: Ci sarò.
6: Io ci sarò.
0: Ma ci sei?
3: Se ci sei, ti accetto a tutti.
6: Ma in mezzo.
3: No?
9: Ci stiamo andando?
3: No.
0: Beh, voi nel frattempo lavorate.
3: Dobbiamo lottare per le sinergie del gruppo.
0: Raga, fingiamo.
1: Mi devo andare.
3: Dai, sono Silvio Berlusconi Communication.
10: Tristezze, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

0: Orange Motsugnir.
1: Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
2: So che ho preso delle decisioni abbastanza discutibili.
1: Giro, giro, tonto.

Protégeme la magia y no apoyo. Grazie. Grazie. Yeah.

0: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32. Ora ho switchato. Madonna! Godo! Oddio, godo! Godo troppo! Mi risiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo.
1: Oddio mio, ha funzionato! Oddio! È bellissimo! È bello! Oddio!
0: Mi è cascata la tastiera, tutto mi è cascato, porco Dio!

0: Allora, porco Dio. Dai, oh, why you? Cioè, io sto godendo tanto. Ora lo metto a 24 di nuovo. Eccolo!
1: Oddio! Sono! Sono troppo! Oddio!
0: No, il kilohertz è lo è quello che sceglie l'AIM. L'ho messo auto e l'AIM sa cos'è meglio. Ecco, ed ora mi mutilo in diretta. Godo,
1: sì.
0: Che bello, sì. Godo. Ah, sì, va bene, allora, dunque, io adesso ho fame. E sto perdendo sangue, quindi andrei di là e lascio la playlist di Tracy Chapman.

0: Sì, ci stiamo, ci stiamo. Tanto è per noi, non è...
1: Beh, sì. Tanto chi doveva esserci online c'è, chi non voleva, non doveva esserci, non c'è.
0: E questo è anche vero.
1: Ora non è che rompono, devono rompere i coglioni anche per questo. A cominciare da Martin. Se ne è sempre fottuto di qualsiasi tipo di riunione e ora gli è venuto tutto la bamba nel culo e oggi non c'è.
2: Paradossalmente il recin l'altro già.
3: No, lui ha scritto comunque prima, ma di sera sarà reperibile.
1: Guarda caso. Vediamo se la prossima riunione sarà irreperibile pure.
0: Beh, ma lui c'è stato a una riunione con i recin, c'è stato, non mi ricordo.
1: Ma che cazzo dici?
0: Poi, ma che cazzo dici?
2: Minchiate Iron.
1: Scusa, minchiate?
3: Minchiate Iron.
1: Mi pare che la memoria
0: no c'era, no, fede che ci ho visto.
2: Vabbè, ma qual è il problema che non si è mai fatto la riunione?
1: No, se non si è mai fatto la riunione non può rompere la minchia che le riunioni devono essere. Ma
2: può rompere la minchia invece.
1: Ah, sì?
2: Perché è uno che si fa il culo.
1: Guarda, io non posso rompere la minchia se poi alle riunioni non assisto mai e poi mi lamento perché le riunioni non sono streamate, perché non possono partecipare tutti.
2: Lui si è lamentato perché le riunioni sono streamate per un altro motivo.
1: Cioè?
2: Per un motivo di democrazia, di partecipazione del solidale.
1: E lui poi non partecipa, però.
2: Allora, non partecipa ora perché ha detto che non poteva esserci martedì.
1: Non ha mai partecipato.
2: Vedremo. Non ha mai partecipato, evidentemente ora sente il bisogno di partecipare. Che vuoi che ti dica?
1: Vediamo se la prossima.
2: Ma questi sono discorsi del cazzo, secondo me, che non portano a niente. Continuiamo a lavorare, definiamo cosa dobbiamo fare a questo cazzo di Freak Wine domani. Per me possiamo parlare tranquillamente del FES. Non facciamo lo sgarbo a nessuno.
1: Ammesso che.
0: O magari se ne parla.
2: Se Nirvana si muovesse a contattare, porco Dio, quelli del gruppo Astrofili.
4: Nirvana, scrivi al gruppo Astrofili e fatti chiamare al telefono in qualsiasi momento per vedere se qualcuno domani può venire a dire due parole o perlomeno a esserci quando noi presenteremo qualcosa sul progetto FES. Hai capito?
1: Non sono Mercurio.
2: Sì, sei Merdurio. Ci pensa io, ok.
1: Voyager, va bene, abbiamo capito. Ora andiamo dal commercialista e lo chiediamo a lui.
2: Ho capito, Cristo. Forse è laggatissimo.
3: Sveglio di merda. 10:69.
0: Che verghetto.
2: Che risveglio di merda. La dobbiamo registrare questa cosa.
0: Il film ce l'ho io, più vendente mia.
1: Sì, l'abbiamo letto sopra, voia.
0: Che sveglio di merda.
2: Ho visto il firmware di questi cosi ed è compattato in un modo. Se riuscissimo ad aprirlo, dentro c'è tutta la pagina web di gestione. Potremmo modificare l'HTML, metterci WAV, che risveglio di merda. E metterlo con embedded nella pagina, che quando ti colleghi alla pagina di gestione del coso, lui ti dice che risveglio di merda. I grandi progetti del freak. Hacking Linksys wireless access point. Insert the WAV. Che risveglio di merda.
0: E vende il risveglio di merda WAV.
1: Ci entra nella
2: mi stanno fumigando con questi spacchi di porco Dio. Ma che spacchio meditano con degli
3: ceri in culo.
0: Meditano con i ceri in culo.
2: Minchia, ma veramente io ci scendo e glielo dico, comprate degli incensi buoni.
1: Pezzi di bricchi.
0: Sveglio di merda.
2: Sveglio di merda. Io ci sto scendendo, non sto respirando più, mi sta venendo l'asma.
0: Ma no, fermo.
1: No.
0: Lo ammazzo.
2: C'è qualcuno fuori?
0: Gli inviano una stecchina di incenso nuovo.
1: Non se ne rende conto.
0: A dire non sono mobile. Ma.
3: Che specchio si.
1: Oh, vedi che giorno 11 ci sei,
3: 12
1: dicembre.
0: Cosa c'è?
1: No,
3: sono fissato.
1: Forse, anzi, molto probabilmente all'ambasciatore.
0: Ma cosa? Ma che cosa?
1: Il concerto dei Brigandini Super Analog.
0: Sì.
1: Con presentazione disco Ti piace? Ultimo disco, sì. Come primo disco? Ultimo disco. Shining, ti chiamo Nirvana.
3: Dimmi Nirvana.
0: Parla.
3: Mergetemelo a piacere.
0: Sì. La riunione con il prof è stata spostata a venerdì. Sì, lo sa.
1: Grazie.
0: Già si è lamentato perché io non glielo ho detto subito.
1: Ah.
0: Cosa?
1: Ah, te l'ha firmato anche Valenti il preside?
0: Ha firmato Valenti il preside, non ci posso credere. Guarda, lo sai di venerdì? Che è a partire dalle 11.30.
4: Abbiamo capito. Il preside, il segretario ha firmato?
0: Qua,
1: il preside sì, abbiamo capito. E quel cazzo di segretario? E che il è il bastardo praticamente della situazione.
3: Due incontri.
1: Valenti l'ho minacciato.
0: E cosa gli hai detto?
1: Appunto.
0: Cosa gli hai detto?
1: Quasi.
0: Ah.
1: Anche di scandi, eh. Gli puoi dire che gli pisciamo nel serbatoio della macchina?
0: Gli pisce in bocca.
3: Qua lo farebbe molto piacere per tutti pisciare in bocca.
0: Sì, vero?
3: Sì. Però lo devi fare.
1: Pezzi in mezzo sono fai.
0: Qua c'è da dire, lo dovete tenere.
1: Che mi deve fare da
0: con... fare con l'auto filmato tra 10 giorni.
1: Perché 10 giorni? E non uno?
0: E non zero. Subito.
3: Vabbè, facciamo finta che prendiamo le sedie.
1: Come fila?
3: Non mi rispondo.
0: E che il pagamento è tempo di 10 giorni. Ah, mi ha chiesto
1: cosa? E mettete fattura?
3: Certo.
1: Allora che cazzo abbiamo fatto a fare la partita IVA?
3: Io non ho idea di come si faccia una fattura, però la emetteremo comunque.
1: Noi emettiamo fatture e le facciamo le fatture, soprattutto a lui.
0: Oppure le devo dar conto,
1: no? fattura, così non rompi il cazzo.
3: Ma vedete, stiamo impazzendo, abbiamo fatto questo bordello per questa ragione.
1: La partita Ivan? Sei un coglione, chi è un coglione?
3: Chi
1: è coglione? Chi? No.
0: Ma che spacchio lì?
3: Ma se sta lui spacchio.
1: Vabbè, sta male.
3: Ma chi è che mi Nirvana sempre dice un coglione?
1: Sì,
3: no.
1: Sì. Definisci il coglione.
0: Aspetta, la partita IVA.
1: L'abbiamo fatta per farci fare le fatture. Ciao Giorgio. No, anche per farle le fatture.
3: Per metterle, oh, non per farci fare. Fare.
0: Ma poi magari.
3: Beh, se questa è noia che a emettere la fattura, no?
1: Non mi prendete per il culo.
3: Alle 8:30 di sera. Infatti.
1: Come non lo prendiamo? Che è cretino?
2: Ma è qui che ha picchi i soldi.
1: Non solo.
3: Alleluia.
1: Sto male veramente. Ah, ok, ma qua il discorso della fattura è un altro.
2: Chi c'entra, sto male veramente?
3: Io sono qua sotto la roba, se la vogliamo salire, se scampa un poco.
0: Non lo so, via.
1: Che roba hai? Tutta roba rubata?
3: Roba buona.
1: Minchia, che panza che hai. Sì.
2: Ok.
0: Chi spacchio sì?
2: In nome della razza, eccetera.
3: Illustrazione del funzionamento dei laboratori di linguistica e informatica.
2: Non c'è la mina del microfono.
1: No, dai, ho sempre sognato. Minchia, ma sta piovendo, pesante.
3: Minchia.
1: Wow!
3: Allora,
0: caldamente.
3: Possiamo fare questa riunione di direttivo all'avviata? Allo stream.
2: Quale riunione di direttivo?
1: No, per favore, non parlare più di direttivo.
3: 3, 4, 5.
1: Guarda caso.
3: Guarda caso.
0: Ma perché? Chi c'è?
1: Sarà un caso.
3: I 5 di questa stanza sono i 5 del direttivo, siamo.
1: Però non lo volevamo.
3: Non è colpa nostra.
1: Volevamo essere di più.
3: Siamo di passato.
1: Però tutti gli altri se ne sono fottuti.
2: Così, porco Dio, dipende
3: da la direttivo contro tutti.
1: Ah.
3: Dai, fatti toccare un po' il culo.
1: Era ora.
3: Dall'altra parte ho pure un brufolo fresco. Eccoli proprio.
1: Sì, bello.
2: Ma i docenti di lingue sono spacchiusi che hanno bisogno di un'ora diversa per fare le cose, che fanno le
3: lezioni. Un laboratorio diverso.
2: Che croce.
1: La suca. Punto com.
2: Professor Giuseppe Brigiotti fottuto su caminghe per l'informatica.
3: Prendi
2: nostro. Sei interessato? L'informatica.
0: Ma che è questo qua? Sono interessato
3: ad usare
2: una mail che ci è arrivata, una snail mail che ci è arrivata nella nostra casella postale sotto.
0: Una posta.
2: Ah, non vedi.
0: Distribuzione intende, prego contattami a 0 specchio.
2: Beh, passa la shiny.
1: Che cazzo vuole questo? Vuole essere.
0: Ha lasciato un numero di telefono. Iscrivilo alla
2: piccola qua. Toh, tieni, scrivilo.
1: Ma come lo scrivo? Alla gran lista.
0: Alla nostra casella.
2: Ma lui non so dove.
1: Ma che cazzo lo so? Non riesco a leggere l'indirizzo. Uppaffal.
2: E telefono gli ho bare.
1: Sì, certo, di telefono per.
2: Ma Nirvana ha scritto gli astrotini?
1: No, c'è da asbesto.
3: Uppaffal.
1: In
0: effetti, se tu devi scrivere un messaggio di quello, scrivere stamattina.
2: Ah, cazzo.
1: Sì. Cos'è
0: quelli? Stacchi.
1: No, se devi scrivere un messaggio.
2: Sì, scrivere le pagine.
1: Ah, per pulire. Ma spiegatemi una cosa, la pagina nuova non è online.
2: No. Purtroppo non ancora.
1: La posso vedere?
0: Ma vedi se
2: ci dobbiamo pensare.
0: Ma sulla staff, non vedi?
2: Vieni, sediti sulle mie ginocchia e ti facciamo vedere la pagina.
1: Nel frattempo se ti fai anche un po' toccare il culo da tutti.
2: No, no, dai, ma non così, che si sfascia la sedia.
1: Stai scaricando Silvia Saint?
2: Meno male che scaricando Zappa.
0: Meno male che emule fa schifo.
2: Minchia, sono due mesi che c'ho sta cosa in coda.
1: Ma se minchieggio questa cosa, se la...
2: No, no, stai fermo.
1: La posso sputtaniare?
0: No, perché...
2: Dove spacchio sono?
0: Allora...
2: Vabbè.
0: Salvo, salvo, quello salvo, quello salvo, fai quello salvo.
1: No, il pacchetto spagnolo
2: è da... Aia, alzati.
1: Tu l'hai voluto.
2: Lo so, cos'è che non funziona?
1: È che non hai più l'età.
2: Ma, che cosa vuol dire non funziona?
1: Hai
2: messo SSD che risveglio di merda? Hai messo il gateway, sì, risveglio di merda.
1: Non ho messo il gateway che tanto non risponde al ping.
2: Ma in DCP l'hai beccato?
0: Indirizzo IP,
1: 10.69.1 quello che vuoi, il tuo coso è il 222, lo vedo subito.
2: Lui è il 222?
1: Sì, 222.
0: Queste sono varianti della stessa pagina,
1: esatto.
2: Sì. La cosa bella di questa pagina è? Dice lui.
0: Ah?
2: Qual è la cosa bella di questa pagina?
0: Ma ancora non abbiamo deciso se fare in quel modo oppure no.
2: Ma non è detto che cambia.
0: Potrebbero votare,
2: gli sfondi e le combinazioni di colori.
0: Ah sì, l'ho letto poco fa.
2: Ah, wow.
0: Mi sono documentato prima di venire.
2: Minchia, ma questa non l'avevo vista ancora.
0: Perché sei svogliato. E cosa? PDP 11.
2: Questo outline non mi piace per niente.
0: Sì, lo so, beh.
1: Sono però troppo scure.
0: Sì,
2: come scritta parte...
0: Ha fatto una pagina per questo. Ma ce n'è certo l'ultimo. Punto, l'ultimo. Non bisogna arenarsi su questioni.
2: No,
0: su questioni.
2: Cosa?
0: Non mi viene la parola perché sto invecchiando.
2: Su questioni.
0: Come si dice del bello e del brutto?
2: Ah, sì.
0: Estetiche. Ma infatti, estetiche. Guarda che con peggio sono andate così. Poi le pagine sono come quelle vecchie. No. Sono uguali, sì, sono dei
1: UCS.
0: Ma comunque dico, a me piacciono, ma se a qualcuno non piace si può fare lo stesso e poi vanno variando comunque. Sì, non è il caso di
2: questa qua, come dice di questa più o meno.
0: Come... sì, a me questo piace molto.
2: Come
0: tutta quella che ho visto sino adesso è la migliore.
2: È tipo rosso, bianco.
0: Qual è questa per chi ci segue da casa? Pallo 2 PHP.
3: E questo è il template della pagina normale, che poi ancora
0: cosa è un template.
3: Un modello.
0: Dopo, quando non ci sono gli altri.
2: Con i cosi, qua sopra.
0: Io...
2: l'ha scritta proprio malissimo.
0: Tranquilli.
2: Però...
0: non fare così.
2: Basta, non c'è più niente. Non c'è più niente, basta. Non c'è più niente. Basta, non c'è più niente. Basta. Che buono.
0: Ah, Paolo, te ne ho mandato un'altra nella cartella IMG.
2: Ah, va bene. Andiamo via un attimino.
0: Index Nirva 4.php.
2: Dobbiamo fare. Ma dove?
0: Nella cartella IMG.
2: Ma non nella cartella IMG, è frocio.
0: E se è frocio, io che ci posso fare?
2: Teste di minchia. E certo non funziona. Questo devo togliere. Clicca.
1: Perché
2: ovviamente non
0: ovviamente
2: funziona.
0: Non funziona.
2: E se è un mongolo.
0: Perché è un mongolo. Nirvana è un mongolo.
2: Ma mi dai l'immagine, che già lo capisco. Logo. Ma qual è il file?
1: Che cazzo sono?
0: Oggi proprio precisi quando trasmette Radio Bandita. Complimenti, Gebel.
1: Perché sei sempre così acido?
0: Perché se si coordinassero
1: ma
0: con gli altri.
1: Ma perché lo dici tu dato che lo sanno?
0: Ma perché loro sono tonti che non le sanno le cose da loro?
1: Questa è la condivisione della conoscenza, no? Se non lo sai sei un cretino.
0: Esatto.
2: Ma qual è l'immagine? Ma lo vi fare.
0: È degli anni 80. Ok, va bene, ok.
2: Veramente negli anni 80 non si condivideva un cazzo di niente. Cioè quelli che sapevi era tuo ed erano informazioni preziose che scambiavi con gli altri nelle BBS, nelle chat. E diventavi elite
1: perché le sapevi solo
2: perché tu. Sapevi solo tu certe cose e le facevi dimostrandolo e gli altri non sapevano un cazzo. Ah, il contrario dell'open source.
3: Lo posso cercare una frase da mettere in prima pagina?
2: Quanto eravamo coglioni. No, il mio Ginsberg.
3: No, è bella, però.
2: Se, sì, sì, comunque c'è certo.
3: Una cosa bella che avevo detto su Fraser, in cui è questo.
0: Sì, lo so che hai ragione, va bene.
3: In qualche modo. In cui.
0: Ma di cosa?
3: Non lo so.
0: No, sto parlando con Ivan.
3: Di una popolazione.
0: Stavo parlando con Ivan.
3: Il nome che hanno gli individui è segreto, lo sanno loro e pochissime altre persone, loro usano un secondo nome per comunicare con gli altri.
2: Non mi è nuova questa cosa.
3: Per evitare che gli facciano dei sortileggi.
2: Non mi è nuova questa
3: perché
2: cosa.
3: Perché il nome fa parte del corpo della persona.
2: No, tienetelo voi. Vabbè, lo metto qua. Accendino mio. Sai che non mi è nuova questa cosa?
3: Sì,
2: da dove viene? No, no, devo averla letta da qualche parte. E chi è?
3: Ramodoro.
2: Hans Fraser? Ramo d'oro, non mi è nuova questa cosa.
1: Fraser FS?
2: No. Vado da un pubblico a livello finché no scrivibile. Cazzo di che ho ragione, porco iddio.
0: Ho detto già che ho ragione.
2: Che ho ragione, porco iddio, lo dico io.
3: Ma chi c'è con noi in chat?
2: Nirvana e Voyager. Elibus non riesce ad ascoltarci perché la sua connessione fa schifo. E degli altri non vedo nessuno.
3: Insomma, stiamo lavorando sulle nuove forme associative. Diciamo più sulle nuove forme. Però sì, non ci posso dare niente se penso
0: potete. Non fumare!
2: Semplice, non fumare.
3: Oppure?
2: È uguale. Lui parla da dietro. Mi passi la bevanda?
0: No.
2: Primordiale?
0: No.
2: Che stai disegnando?
0: Niente.
2: Invece non ho
1: visto il pianeta delle scie.
2: Vedendo il demonio?
1: No. Inquietante.
2: Ah, quale? Quello originale, storico, degli anni 60 o quale?
1: Quello di Ola.
0: Una cosa.
1: Vabbè, la sostanza è la stessa.
2: No. Devi vederti quello storico.
0: Una cosa, non lo so.
2: Mentre ti fanno un pompino, però.
0: Non ho sentito.
2: Un maschio.
0: Non ho sentito cosa.
2: Masco bianco eterosessuale che ti fa un bombino.
0: Ma non
2: so
0: cosa.
2: Come però.
3: Il pianeta delle scimmie vintage.
0: Ah, non ce l'ho.
1: Stavo pensando a quello stupendo. Chi reclutare?
3: Se l'avete presente la fine di balle spaziali?
2: No.
3: No.
2: No, non me la ricordo. Ricordo ben poco di balle spaziali.
3: C'era una citazione dal pianeta delle scimmie alla fine del primo film. La fine del primo film te la ricordo.
2: La statua della libertà diroccata,
3: sì.
2: No, qualcosa del genere. Agghiacciante.
1: Non ti va? Però non il DHCP.
2: Ma ti sei preso un IP 192, 168 eccetera? Sì.
1: No, mi sono preso un IP 10 69.
2: Perché 10?
0: Perché così
1: l'hai configurato.
2: Ah, allora certo che non va.
1: Ah,
2: perché non vede la
1: mail subito tutti quanti. Mi fa mandare
2: e tu perché non me lo dici subito? Che non funziona.
1: Tu cazzeggia.
2: Tu cazzeggia, tu parla, ambare.
0: Ma tu non ti swing netto? Ma
1: spesso non te la segnazione in Berizzone.
2: Io? Sì, un sacco di volte. Perché?
1: Ma che bene. Bene.
2: Allora, vediamo un po' se mi raggiunge. Risveglio di merda.
1: Sì, risponde.
2: Minchia, quale cazzo era la pasta?
1: Sono le 7.
0: Minchia. A chi mangi? Fai uno scudato.
1: Bravo, bravo, continuo così.
2: Che risveglio di merda! Scusami, Specify IP address 192 168 1 251. Come fai tu a vedere il 1069 eccetera?
3: Io vedo 1069 1 223. E tra l'altro mi rispondi pure il ping.
2: Ah, ma quello sono io, con la scheda wireless in questo momento. Sì.
4: Sì,
2: infatti adesso la tolgo. E dovrebbe sparirti.
4: Oh, qua risveglio di merda, 192, 168, 1, 251. Chi sto è?
1: E allora pigliate il tuo IP normale.
3: Allora, il tuo IP di sempre.
4: Ping, 192,
0: 161. Senza scheda come
4: 251. Sono col cavo. Infatti gli risponde benissimo. Mi risponde.
1: Argos.
3: No, quello di qua. Quello di qua, di quando vieni qua. Adesso gli pingo che sarebbe lui 191.
1: Il 251.
3: Che risponde?
1: Risponde?
3: Sì.
1: Pinga media.
2: Metti media la come piedi, non lui. Lui si comporta come un hub. Non hai bisogno di metterlo come piedi.
1: Giorgio, te sei abbassato i jeans? Dai che dobbiamo ricominciare la riunione.
2: Io sono preoccupato per casa tua. Devi fare quelle cose al volo. Ma che cazzo è Mirror Flex? I collant di Nirvana?
1: Che cazzo c'è?
2: Ma che so.
1: Li compriamo questi 200 euro di collant? Su eBay. E ce li rivendiamo alla fiera.
2: Ti scrivono Freaknet con la sborra? E poi li vendiamo a caro prezzo. Il nostro seme sulle vostre calze a rete. Sostenete il Freaknet Media Lab. Solo per uomini, però.
0: Che
2: schifo. Concludiamo il... Vediamo calze da donna sborrate da noi solo a uomini. Così che dovranno indossarle.
1: Non ne vendiamo un cazzo.
3: Carucci, come stanno i conti della soluzione?
2: Il tesoriere fa questa domanda?
0: Ha giusto il diritto.
2: Lo so, l'ha ricevuto tesoro da tesorare.
1: Un tesoriere senza portafoglio.
3: Anzi, se non la facesse il tesoriere saremmo perduti. Per dirvi la verità, il tesoriere si sente perduto nonostante la domanda. Come stanno le casse, la vendita delle mutande, così genere di cose, gli introiti, le uscite, manodopera?
0: C'è stata una cifra detta su staff in paio di settimane.
2: Ah, perché io chiedevo i soldi della Cespoint, effettivamente.
3: Sì, anche questa è una cosa da definire, che uso. Io dico le spese.
2: Ok, me lo riporto a casa e decidiamo.
3: Questo è un comportamento.
2: L'avrei preso come
3: materico e infantile.
2: Non l'ho preso per il primo. Non l'ho preso per il Non l'ho preso per il Freaknet. Ok,
1: metti su Freaknet, vedi se col parla con
2: Che devo fare su Freaknet? Si stanno fottendo tutti.
1: Ve ne fottete. Bravi.
0: Anche perché non stiamo parlando di un cazzo.
1: Non stiamo parlando dei soldi.
2: Siega.
1: La carta da culo e a fine.
3: Però veramente se non saranno fiscali
1: a dicembre.
2: Bene, andremo in perfetto pareggio.
1: Perché?
2: Zero entrate e zero uscite. Ci hanno pagato? Siamo stati pagati? Speriamo di essere pagati. Siamo stati pagati?
1: No.
2: E allora?
1: Non ancora.
3: Uscite non direi.
2: Beh, delle uscite, ma noi avevamo un fondo cassa da cui abbiamo uscito queste uscite?
3: Noi abbiamo
2: contabilizzato?
3: Sono fatti fare fattura, ricevuta fiscale con codice fiscale.
2: Io non so niente di queste cose col codice fiscale.
3: No, tu te ne fotti, è un'altra cosa, non è che non sai niente.
1: Sei sempre fottuto.
2: Cosa abbiamo preso con il nostro codice fiscale?
3: Le mutande.
2: Quindi abbiamo solo uscite? No, abbiamo anche entrate? Abbiamo contabilizzato le entrate?
3: Ovviamente no.
2: Quindi abbiamo solo uscite, teoricamente.
3: Mm-hmm. Poi abbiamo anche un'altra cosa, il codice fiscale.
2: Sarebbe?
3: La fattura della notaio. Cioè la ricevuta del notaio.
2: Ricevuta del notaio? Ma se non avevamo ancora il codice fiscale? Perché non avevamo la selezione.
3: Comunque, al di là
2: cioè il volo abbiamo fatto una ricorsione.
3: Però sì, vi faccio notare una cosa, che in quanto tesoriere io non devo tenere conto solo dei soldi, devo tenere conto anche dell'inventario delle cose, per cui queste metalle che sono state comprate o ce le abbiamo noi oppure sono state regalate, vendute, ma in qualche modo devono essere uscite.
1: Quante ne sono rimasti? 100? Una decina, meno di 10.
2: Manco una ce ne ho io.
3: Da qualche parte devono stare. Quindi, queste cose da qualche parte devono stare scritte.
1: Io infatti quando eravamo alla Gear Meeting ho fatto fino a che ho potuto, cioè fino a che avevo la rete elettrica attaccata al portatile e non mi è crepata la batteria, una lista, avevo un foglio elettronico dove c'erano le mutande vendute, i boxer venduti con la offertona, con la della bella dei bandita.
3: Siamo d'accordo, anche se la ronziamo, però la marronza è. Dico, se adesso questi dati non si trovano più, se si vede che ci sono meno mutande di quelle che ci dovremmo aspettare.
1: Guarda, questa settimana andiamo dal commercialista.
3: Gli diciamo.
1: No, quando. Quando. Secondo voi quando ci possiamo andare? Che domani li chiamo.
3: Ma quindi alla fine il commercialista per me.
1: È in via Vicenza.
3: Dove?
2: Non avete scelto quale
1: via Vicenza
2: andare,
1: subito dopo via Genova. Tu dici ma dov'è? Diciamo la Viaggio.
2: Ma questo come
1: Via Vittorio Veneto, una traversata.
2: Quindi come c'è starci, allora vaffanculo.
1: Minchia, quella è a Messina.
3: Ma una cosa Carizzone, qua. Tu gli daresti
1: quei. Infatti, Carizzone.
2: Uno che gestisce l'Arci Catania, sì. Gli darei i conti, questo che gestisce l'Arci Catania.
4: Ma quello non gestisce l'Arci Catania.
2: Come no? È il commercialista dell'Arci di Catania.
4: Non è che gestisce l'Arci Catania.
2: Ah, e che fa? Se la spacchia? Io sono commercialista, non faccio un cazzo.
3: Nana Caprina, che gestisce i conti di Arci Catania. Ciao.

0: gente si aspetterà per il giorno.
1: Ma che cosa?
0: Perché ha bisogno delle installazioni.
1: Ma di che qua stai parlando?
0: Del
1: suo softwareone.
2: Ah, vabbè, c'è
1: di mattina va bene per te?
2: C'è HTTPS su.
1: Allora domani aspetta, chiamo, no, e domani pomeriggio
0: sì, un attimo. Sì.
1: Sono in stand by. Quella è la mail che ha scritto Nirvana.
2: Sì, ma per me va bene.
1: Ciao Saverio, ti volevo comunicare che domani c'è il Freak Wine al Mieschi a partire dalle 17. Oltre a invitarti, volevo anche un vostro intervento riguardo il progetto FES. Scusa la fretta della presente mail, ma abbiamo saputo solo oggi la disponibilità del locale. Speriamo in una vostra copiosa e fruttuosa partecipazione. PS, mi mandi una conferma oppure fatti anche telefonare per conferma.
3: Appunto.
1: Mettigli il tuo numero di cellulare.
0: Che ora
1: quello commercialista? Dimmi tu, che io glielo propongo.
2: Ma io questo commercialista senso?
0: Non fa alle 8.
1: Facciamo verso le 11? Alle 11 di giovedì mattina. Domani pomeriggio vi do la conferma, perché domani mattina mi chiamo.
3: Super Ficchi, ma chi è?
1: Tuo il amico? Commercialista che ci consiglia Elibus. Che cazzo si è piritato?
2: Presente.
1: Che spacchio mangi?
3: Presente.
1: Piccini di morti che scappi Dennis? Manca.
2: No, la Salvatore di Sappo.
3: Ok, ti mando il tempo. Hai già digerita?
1: Già, infatti. Così se crema il panarino sappiamo che dobbiamo
3: fare. No, io sto morendo per il cazzo di...
0: perlomeno aprire la
3: di incenso. Meglio il suo pirito che questo incenso. Guarda. Ah, inalo peti! Sembra un nome turco.
1: Un nome
3: inalo peti. Quindi già che c'avevo l'asma di mio, porco Dio.
0: Sei fatto male.
1: C'è un miro di scalato questo.
3: No, sono del
2: un mio miro.
1: Ah, Nirvana non riveva mail da Ishtar.
3: Non rivevo mail da Ishtar.
0: Ma io sto scaricando.
2: Ma è tanta gente che ha avuto problemi oggi. Evernine.
1: Mai,
2: io sì. No,
3: e per noi ha avuto problemi che forse l'ha messo dine.org. Comunque Jeremy l'ha migrato Dine e ha fatto sicuramente bordello.
2: Veramente?
3: Io se entro su qui gli tolgo la rutta. Perché Jeremy è un coglione, infatti Voyager sta scrivendo. Ovviamente.
2: Ma veramente ha spostato la posta su qui. Ah,
1: come fare un tiro?
3: Ha spostato tutto il dine.org, no.
2: Allora io oggi che ho fatto mailing list e cazzate varie.
3: Sicuramente non ti ha fatto lunga.
2: Ah, Voyager, ma io oggi che ho sistemato l'iscrizione alla mailing list di Evernine non si vede un cazzo? Ah, sono il web. Ah, ok. Ma come admin funziona allora? Penso di sì.
1: Ma è lo scanner questo qua? Da quando a quanto?
3: 100 kHz a 1 GHz e 3. Vento. Ah, nord-est, forza, 3, temporali
2: okay.
3: In forza, in velocità, variabile, locali, addensamenti,
1: questa è 156,
3: discreta, 425, tu me l'hai data questa frequenza, che poi è famoso.
2: Sì, sì, l'ho visto, oggi l'ho fatto e funzionava, no? Ok, volevo sapere che sono questo.
3: HTTPS, ma quanti hash ci sono attualmente su Ishtar? A quanti siamo arrivati? 5, 6? Apache 2, Apache 3 Alpha c'è? Se ci manca lo installo io. Su altre 18 porte magari.
2: Due sono quelli che funzionano.
3: Due, ma perché due?
2: Un po' alla volta lì da dicevo.
1: Quello là per il portale.
0: Socket error when fetching mail from Ishtar.
1: Ma che visto.
3: Ringrazio. Da socket error while fetching mail from Ishtar.
1: Via.
3: Ti può risolva. Nella vecchia fatto Ishtar. Ishtar oh.
0: Bello, no? Poi quando dite cominciamo?
2: Sì, quando ora
3: io noi da Tia stiamo aspettando. Ah, ti sta scaricando la posta.

0: o mandaste? ¿Mandaste?
1: Io sono uno. Scusa, che cazzo
2: comunque,
1: stai facendo?
2: No, in realtà non è, Ishtar sta benissimo.
1: Sei tu.
2: No, è morto il tuo. È morto il tuo.
1: È morto il tuo culo.
2: È morto il tuo culo.
1: Okay.
2: Oh, non risponde più, ma non mi risponde più Midilab, è morto il tuo cazzo di colosso.
3: Sì, ti spacchi a fare questo accespoio.
2: Ti riporto dallo spalazzo, per piacere.
1: Incapace. Sei un incapace.
2: Mi vuoi fare la rottura.
0: Incapace di intendere e di voler.
2: Io sono un incapace.
3: Perché chi usa ancora Pop 3? Quel ferocio di Nirvana ancora usa Pop 3?
2: Io uso il Pop 3.
1: Tu pure.
3: Bravo.
2: Chiaro.
3: Ovvio. Bravo.
0: Tu usi il Pop 3.
1: Io gli mappo pure SSL.
2: I mappo SSL.
1: SSL come si...
0: Perché Kmail non mi funziona con
1: il Kmail fa schifo.
4: Che c'entra Kmail?
0: Io uso il Kmail.
4: Per sucarti la posta?
0: Sì.
1: Ma per Gmail, usa per Gmail.
0: Ma scusa, ma Kmail glielo dico io, clicco.
1: E tu ci dici per Gmail.
3: Io scrivo per Gmail.
0: Dico che voglio ricevere solo quella posta.
4: Mercoledì ci sei a Catania che ti devo chiedere una cosa, Nimex. La risposta è no.
2: Deve chiedere qualche cosa riguardo una radio.
4: Sì, lo so, lo so. Forse non per Gebel.
2: No.
0: Ma Gebel non era la TV scritta?
1: Aima,
2: ma ho incontrato l'altro giorno alla manifestazione.
0: Chi, quello là col pissing in ogni buco?
3: Ma che cazzo ce ne facci me, Rito? Signori, che
1: cazzo di
0: coso, ti rendi conto o no?
2: Non è possibile.
0: O è morto Midian o è morto quel cazzo di coso? Una delle due. Midian non è
1: se
0: possibile.
1: È morto Midian, la buio non uscire.
2: Ma quello è Midian.
0: E cos'è quella arancione?
3: Il link.
0: Bello, perché vedi quando io ando a ping c'è il verde intermittente.
4: Ma allora, queste sono le pagine web sue.
0: E smette.
4: Log.
0: No. Non smette.
4: Io ci sto lavorando tranquillamente. Password, vuoi che cambia la password? Spacchio ne so. Advanced, andiamo su Advanced. Guarda. Ho
0: qualche cosa mentre stavo
4: guardando. Assolutamente. Dice long preamble open system shared key diversity antenna SSID broadcast enabled o meglio di così.
0: Wow.
4: Che risveglio de merda. Il web è disabilitato, canale 6 SSID risveglio di merda.
2: Ma quale sarebbe l'IP del coso?
4: 192, 161,
2: 251 192, 168 1,
4: 251
2: 251
0: scusa, perché un monitor mod messo questa cazzo.
4: Vale, ma che specchio stai facendo?
2: Stavo lavorando tranquillamente.
1: Che specchio mi messo?
4: Bordello della Madonna. C'è gente che medita di sotto.
1: Mi hai fatto?
0: Smondala, guarda.
4: Crepa. Mi mettere i piedi dove io devo dormire.
0: Il PCMC
4: ai...
5: Ti faccio un video.
4: Ah, ok. Ora ho sentito.
5: Che specchio è?
0: Sì. Allora, passero. Passera, semmai.
4: Passero solitario. Ma non ci sta sentendo.
0: Ha imbragato, vedo, e vinco dalle scarpe. L'altra scarpa.
4: Hai imbragato. Ma può essere catrame.
2: Ma può essere qualsiasi cosa.
0: Pure come quella cosa. Un'imbragatura.
4: Che c'è scritto? System console?
1: A te adesso.
4: Ok.
0: Come dobbiamo fare?
4: Ma che devo fare? Che secondo? Io sono qua, aspettando.
0: L'hai rimontata? Ecco, niente, ora sì.
1: Io non esco.
0: Funziona ora?
1: Non lo so.
2: 251 risponde.

0: buttare la calcolatrice. Così per sistemarle è una bella cosa.
1: Fate delle foto del nuovo media, sì, del nuovo FML. Ma che cazzo le facciamo le foto? Un nea macchina.
2: Ma chi è?
1: Nirvana, ma secondo te cosa stanno facendo? Effettivamente.
0: A proposito di ciò, ci stiamo dando. Cioè, del problema di trovare la Wigan per FES. Ma la nostra dove finita?
1: La nostra io ce l'ho.
0: Ti devi lasciare?
1: Figurati.
0: Ah, ok.
2: Ho 20 anni e scambio per lasciare la amatoriale solo per il mio
0: piacere. Ma non serve adesso.
1: No. Sì, certo. Ah. Certo. Comunque è una risoluzione di merda per il FES. Hai visto la pagina che ho fatto? Guardala.
3: Ormai ci sono webcam a 640x480.
1: Sì, però la pagina che ho fatto con le foto della Luna. Sì, ma lui non le ha viste perché non è attento alla lista. Questa è stata fatta con una quickcam migliore della nostra. E il risultato migliore è questo, dove si intuisce il mare della tranquillità qui. Con una quickcam ficcata dentro l'oculare di un binocolo cinese da 5 euro di quelli marocchini. Grosso però. Tenuta a mano tra una pila di
0: nitro. Non è che vuole le foto della NASA con tutta questa attrezzatura.
1: Certo, ma il problema non è... problema non è il binocolo. Il binocolo si vede perfettamente.
0: Cosa c'è?
1: Ma che scheda c'hai? Dell?
0: Mi scheda ha sempre lavorato egregiamente.
1: Ma che ti dice i WConfig?
0: Che devi dire? Un attimo fa funzionava. Non è zero. Mod manager.
1: Ma c'è il volante?
0: Risveglio di merda. Alzò la sensibilità a 3 su 3. Che cazzo devo fare?
1: No, non lo so.
0: Ma perché non lo butti quel coso?
1: Ma perché non butti la tua scheda di merda?
0: Vai, non lo so, la rottura, ti rendi conto?
1: Vale, io mi sono collegato tranquillamente.
0: E tu ce la puoi fare a noi, cioè, ma cosa le pazzi?
1: Il problema della quickcam è la troppa luminosità che si piglia. E la luna viene proprio...
3: Con le macchie cosa sono?
1: Sporcizia sull'obiettivo o sull'oculare, non mi ricordo. Comunque, tozzeria.
3: E quando uno non si vede?
1: Qua?
3: E per esempio?
1: Porco Dio! Perché mi stava cadendo tutta cosa in terra. E qua invece era... Questa è una stella invece. Sì.
3: E quell'altra storta?
0: Bello, io lo so io.
3: Questa qua? Cos'è? Una nebulosa? Un pacchito solo?
1: Ma la pacchita so.
2: Ma la pacchita ma... Bah.
1: Bello però. Sembra un pianeta lontanissimo. Ma non pinga un cazzo?
0: No, vedo solo me stesso.
1: Che API?
0: 84.
2: Già, però rendersene conto è un passo avanti.
1: Di cosa?
2: Che vede solo se stesso.
1: Infatti non mi rispondi il ping.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Mi sveglio. Risponde tranquillamente. Ora mi metto in wireless pure io. No, non mi metto in wireless. Sono in attesa della Suconia.
3: Scusa, non puoi tenere due
1: interfacce? Vuoi provare la via di link? Tu dici tenere due interfacce. Però attraverso cosa pingo?
0: Fammi la tua di link. Caldissimo.
3: perché non si vede? Non è partito questo.
1: I froci.
3: Cos'è il bridge? Spiccimicia.
2: Vieni, ti mi buttano lo schermo, le minchiate di no conne, non si può usare. Ah. Com'è che fai le fascine?
3: Io sono dei froci. Ma poi i froci femmini.

0: Nirvana ti suggerisce di usare OstaP.
1: Ma che OstaP?
0: Per la scheda. Tu usi quello? Sì. PC Mice CS più OstaP? Nirvana lui già usa.
1: Bastano i PCNCI normali comunque. Sì, infatti. Servono un cazzo gli altri.
2: Volano, OstaP.
1: Tra l'altro gli OstaP sono sperimentalissimi.
2: Che fa?
0: Niente. Funziona perfettamente.
2: Come?
0: Per ora funziona, ma anche come funziona la 2?
1: Come vedere la Dell? Com'è?
2: E
1: ah, è della Anatel. Che bella scheda che ha. Della Anatel.
2: C'ha la... Minchia. Ma il connettore c'è? Perché non glielo saldi? Se tu dici che perché me ne faccio?
0: Come che non
3: so? No, c'è un connettore.
0: Era all'università con una quarta di pomodoro.
2: L'antenna.
0: La plata a mo' di antenna esterna per il wireless.
4: Non trovo.
2: Guarda. eBay è pieno di antenne.
0: Pomodorini mal frutta.
4: E ci funzionava?
0: Boh, così. Minchia, sclera, capito? Ma se ne va all'università?
2: No.
0: Se ne va all'università col portatile, la D-Link accata.
2: Ma lo dai, no?
0: Sì. E la buatta pomodori Valfrut a mo' di antenna direttiva col cavo non so di quanti metri per allipparselo alla D-Link.
2: E
0: al fine di acchiappare.
4: Tu non sei riuscita.
2: No, quella è solo l'antenna esterna.
0: A meno che
2: le ho fatto la modifica dei ponticelli dentro. Ho ponticellato i condensatori di filtro. Basta più segnale.
4: Poi il gestisce, ecco che palla.
2: Però esce molto più potente.
4: Trac! Sto punto, visto che la tua funzione è la mia, no?
2: Non lo so, e forse sono i driver di quella che sono strani.
0: Ma quella è driver per quella,
2: è una prism 2 normale, quindi si
4: bravissima, era scritto qua mi sembra.
2: Non lo so.
4: Ma poi non mi ha mai dato problemi.
2: Non va a pulire la tastiera, che ha fatto antichi a schiaffo.
4: Non mi ha mai dato problemi.
2: Può avere problemi con questo checkpoint. Incompatibilità strana, perché però è 802.11. E a volte succede.
0: No, non penso proprio. Perché? Non è
2: sempre. Leggende narrano.
0: Io penso che non ha senso.
4: No, non ci possiamo accollare un access point come funziona con la mia scheda, scusate.
5: Magari con quella di tutti gli utenti sì.
0: Guarda, l'access point mio funzionava con la tua scheda.
2: C'ha ragione.
0: Ed è un Linksys pure.
4: È vero.
2: Come?
0: Il mio access point funzionava con la sua scheda.
2: Allora, dove eravamo rimasti? Alla cosa di domani.
4: What's up? È la cosa di domani.
2: Allora, aspettiamo la risposta dei proci per il parlare di FES.
4: No, scusa un attimino ora.
2: Scusa un attimo.
4: Sei stato poi all'ARP dopo?
2: Come?
4: Tu sei stato all'ARP così con le ripuntamente.
2: Sì, l'ATAB era chiuso. Ho telefonato più tardi e mi ha detto mi spiace non c'è nessuno.
4: E chi te l'ha detto?
2: Uno che era lì,
4: che non
2: una tautologia o una
4: cassetta.
2: Poi sono passato a Zo mi hanno detto che quel giorno lì che abbiamo detto assieme, sì, che mi sono scritto e che non mi ricordo, sì, allora hanno la fine di non so quale rassegna e quindi non possono farlo e non mi hanno potuto comunicare altre date perché erano in riunione e mi hanno gentilmente fatto capire che
4: non capivano niente.
2: Sì. Cioè l'ho capito io, non me l'hanno fatto capire, però ne sono andato.
4: No, anche perché lui di solito lo capisci quando prendono pedate nel culo
0: e ti umiliano, ti fanno un'umiliazione
2: carnalmente facciale. Però carnalmente. Esatto.
0: Predi è umiliazione facciale,
2: esatto,
0: capisci?
2: E coprofagia. Belli sti,
4: quindi siamo a tre tubi,
2: quindi sì, we are at tre tubus,
0: free
4: pies,
0: esattamente.
2: Ritorniamo al discorso della proposta che ti dicevo. Cioè, elencheremo le cose che faremo, ma senza dare date.
4: Oh, sì.
2: O meglio, dando delle date generiche. No, scusa, e che vuoi fare allora?
0: E beh, certo, arrivato a questo punto.
2: Arrivato a questo punto, che spazio vuoi fare? Non mi sembra che possiamo fare diversamente. Perché la gente domani verrà. Quindi noi ci ammazziamo, per forza.
0: Assiri e babilonesi? Io voto sì alla proposta di
2: Asbestia. Ma vaffanculo,
0: oh caga bestia.
2: Non ho proposto niente. No vabbè, ho proposto questa cosa, però mi sembra che non ci sia altro. Comunque penso che alla fine non andrà male.
0: Voyager dice, non è che stai filtrando i Mac sull'access point?
2: No, non c'è nessun filtro.
3: No, una parola di cosa devo dire, per me possiamo parlare di FES, si può pagare, magari se non ci sono loro non ci scendo troppo.
2: Ma infatti io non scenderei nei particolari tutto qua. Possiamo accennare al discorso dei polli fritti.
3: Anche quello della cosa, della, delle proiezioni che sì, dobbiamo sì. fare.
0: Possiamo... Il wireless attira, a proposito. Per c'è quanto riguarda...
2: Non buttiamo, facciamo spazio.
0: Ah, Shining, per quanto riguarda il, invece il Linux Day, tu hai idee su cosa discutere?
2: Scienze politiche.
6: Alleluia. Alleluia.
2: Io parlerei di Eric Raymond.
3: Visto che siamo là.
2: Del perché è zoppo e strabico. E odia il comunismo.
3: E di Bruce perché
2: perché ti sei messo lì, Shine? Ah, perché stai fumando. La togli la sedia che non lo vedo nella sua bellezza.
3: No.
4: Grazie.
3: No, no, no, no,
2: dai, che spacchio sei? Non ti posso guardare?
4: No, così ti ho una vedi di Revolution.
2: Così?
4: Ti ho un po' in mira. Formare.
2: Come?
4: Per i diritti di Revolution OS, non ci si fa
2: niente. E che ce ne frega dei diritti di Revolution OS?
4: Se dobbiamo fare una proiezione pubblica.
2: Anche se abbiamo i diritti non lo possiamo fare.
3: Perché no?
2: Perché dobbiamo pagare la SIA.
4: Quello in più.
0: Ma ah, scusa, ma è il colmo che questo coso sia...
4: Sì,
2: ma noi oggi diciamo, parlavamo con Shiny del fatto che se noi organizziamo questa proiezione possiamo far sbrigare il discorso SIA e a dove faremo la proiezione.
4: Io non ho detto,
3: non è un altro
2: fare. No? Allora ho capito male?
4: Che
2: abbiamo sempre detto così, l'altro no, proietta, l'altro no, si è buttata
4: no, tutte in. No, no, io ho detto un'altra cosa. Ho detto se noi organizziamo una proiezione... Ho detto, se vogliamo fare
2: sarebbe carino,
4: una cosa in collaborazione con loro, in cui selezioniamo dei film e in collaborazione con loro facciamo un'altra cosa, va bene. Ah, ci spuntiamo lì con un
2: che giunta pagate pure voi. Sì, infatti.
0: Certo, è un po' cattivella.
2: Già.
0: Vedi il cazzo scrivi.
2: Quanti ascoltatori ci sono? Zero, non ne ho la più pallida idea. Non ho grazie. Ah, ma se volete accendo la webcam. Mi è appena crollato lo stream. Porco Dio. Lo stream c'è invece. Mi dispiace per voi, malnati. Allora. Domani facciamo questa cosa?
0: Ebbene, non possiamo fare diversamente.
2: Possiamo fare diversamente.
0: Perché dobbiamo stare alle castagne?
4: Io ho chiesto San Martino a
0: Saro.
4: Avete preso accordi con Saro rispetto al concetto della cosa? Ho detto no, ma tanto lo richiamo troppo.
3: No, avevamo detto riguardo all'orario. E riguardo all'orario l'ho richiamato e mi ha detto che gli andava bene.
0: Ma lui può cucinarci?
3: Eh?
0: Può cucinarci qualcosa?
3: La cucina ce l'ha, ma...
0: Ma vuole soldi perché è sionista.
3: Non è che...
4: È sionista, deve mettere qualcuno a lavorare.
2: È un coglione!
4: Ma deve mettere qualcuno
2: a lavorare. Ma rotti coglioni!
4: Ma gratis è un coglione, ma vedi che cosa!
0: Ci vado io!
2: Ma rotti coglioni perché Nevsky di qua, di là, poi va là di medianistrata e spendi 8 euro. Poi
3: è
2: Dio!
3: Poi è in figa!
2: È stato carissimo sto locale.
3: A HTTP dopo un disegno
0: si fa
2: fuori! Tanto male che me ne vado da Scardaci!
3: Oh! Il prossimo
2: wine da Scardaci!
3: Ma qua sei punto orgo, 8000, cresci!
2: A chi lo stai dicendo?
3: A Gamer.
2: A Gamer in query, vero?
3: In query, sì, sì.
2: Slash staff.mp3.
0: Scusa, ma...
2: Veramente, ma perché non facciamo da Scardaci? Possiamo... Ok, chiusa parentesi, continuiamo. Scusa, ma?
0: Ci avevamo pensato, ma non c'è lo spazio. Lo possiamo fare dal signor Pippo?
2: Ah.
0: Il freak sandwich.
2: Al chiosco.
0: Al camion dei panini.
5: Minchia. Così siamo pronti a essere trambati da quelli di Forza Nuova.
2: Minchia, e ci buttano portatili a tutte cose. Ci andiamo con dei portatili.
7: Se portatili io vi ammazzo.
5: No, non gli dite niente, perché ancora entriamo.
0: Minchia, qua abbiamo la bestia delle partite dirette.
2: Già.
3: Minchia, ieri male. Ieri sera stavo per due metri, che no, stavo attraversando gli etnia.
2: Ce l'ha lui.
3: Mentre attraversavo.
7: Scusa,
3: c'era uno che
7: sono cadute le sigarette.
3: E uno che stava superando come saliva. Io ero che si ci pedonare. Ho visto che sto cacchianare, io continuavo a camminare.
0: Minchia,
3: e
0: stava arrivando. Hai pensato un male di soldi. Sai quanti soldi davano? Un bordello.
3: Stava arrivando che ingordo, minchia.
2: Ma chi? Ma cosa?
3: Minchia mi fa, oh, avete in mezzo lasciato questi singoglioni, scendi, vado a ammazza colpa. Ed ero con il mio compagno, no, questo tipo non è sceso, ha fatto prima di uscire, ha fatto due, che sono andato.
2: A te?
3: Volevo che scendeva, ma che avevo fatto un pezzo di vita.
2: Minchia. Tutti tu li becchi, eh?
0: È un rissoso
2: irascibile come il braccio di ferro.
5: Sì, oggi così cotonati, sembra un puttino.
2: Sembra un puttano.
3: E ci vuole uno che mangia, devo tagliare.
5: Lucio te la vuoi dire? Posso prenderti una sigaretta? Posso prenderti una sigaretta?
2: Ma chi è che sta combinando il mio video?
0: Ma
2: da divino, perfetto.
0: Cioè il vino ci vuole a sto punto, freak wine.
2: Ma il tè lo fanno? Cioè si fa?
0: Il tè all'inizio lo fa? Che tipo?
5: Acqua calda ce l'hanno, Carusi. Il problema è che se lo devono fare loro lo vogliono pagare. Chiaro, cioè non è che ce lo fanno gratis. Ma questo non lo dico perché conosco il posto, lo dico perché è naturale.
2: Perché sale un pezzo in mezzo?
5: No, perché è naturale.
2: Certo.
0: Vabbè, certo, anche le Puglie sono
5: facili. Se non ci danno a mangiare a gratis sono degli stronzi, come ragione?
2: Non sto dicendo sul serio.
5: Vabbè, però noi cerchiamo di ragionare.
2: Non sto dicendo troppo sul serio.
0: Vabbè, anche le Puglie sono facili a pagare te, quindi...
2: Anche all'altro elemento lì, come Spacchio si chiama dietro le quinte, come Spacchio si chiama il panico totale, come che Spacchio si chiama terzo incomodo, come Spacchio si chiama quel locale,
0: scenario pubblico,
2: ma fanculo,
5: scenario pubblico,
2: terzo incomodo, quinto elemento, tutto io ho detto
5: terzo incomodo,
0: scenario pubblico non è una
5: lo scenario pubblico.
2: Stavo dicendo palcoscenico castrato, non so perché. Minchia, ho capito, devo aspettare 60 secondi. Ma perché?
5: Minchia.
2: Per il link? Ah, bravo Nirvana, per averlo detto a tutta la lista Freaknet, compreso chi non deve ascoltare perché è una riunione staff. No, vabbè, ma possono ascoltare tutti, effettivamente.
5: Ormai, quei tempi che corrono.
2: Perché se dobbiamo parlare di cose strictly riserve in caso di emergenza basta staccare il microfono.
0: Sì, così poi ci rompono i coglioni. A tutto tondo praticamente.
2: A sesto acuto.
5: Sì, a volta gotica.
2: Suppongo che Shining stia scrivendo qualcosa.
3: Supponi bene.
2: Ma non capisco perché ci siamo arenati.
5: Minchia, ma il signore la manda.
2: Uh-huh.
5: Dopo
2: piove che il porco dio la manda. Ma mi spacca la sedia, testa di gran cazzo. Perché? Ma guardalo, no! Ma è della moda?
0: No, questa è la felpa di autistici.
2: Questa è la felpa di autistici.
0: Per il black block.
2: No. Sì, questo lo so. Ma io non sapevo che era fatta così. Se no me la sarei comprata al volo.
0: È fatta così.
2: Pazzesco.
5: Ma non è illegale. Perché? Per delle gente terrorismo.
0: Ma un gaga.
2: Perché siamo in un paese fascista.
5: Tu non ci potresti andare in giro così. Perché non posso andare? Per strada non ci puoi andare.
0: Per quale motivo?
2: Perché sei un coglione, ecco perché.
0: Cosa, che articolo sto infrangendo?
2: Non sei immediatamente riconoscibile.
0: Sì.
2: C'è un articolo delle leggi speciali di
0: terrorismo. Allora non potrei andare neanche in moto col casco.
5: No, finché stai in moto, sì, appena scendi te lo metto. Il casco integrale. La stessa legge contro i vetri fumè. Non si capisce perché gli americani in Italia possono tenere i vetri fumè e noi no.
2: Anche i catanesi si tengono i vetri fumè.
0: Sì, tra però...
2: americani e catanesi possono
0: tenere. Ma solo i catanesi,
2: certo. Maturoso. Beh, ecco anche vedi figli di buffano.
5: Insomma. Intersezione un insieme non muro. Anzi.
0: Scusa, allora dovrebbero vietare i passamontagna.
2: Infatti sono vietati i passamontagna, non li puoi portare se non sei
0: di montagna.
2: O un cecchino montagno, se non sei un cecchino della SWAT, quello che cazzo sei.
0: E ora come cazzo
2: in questo faccio? Momento sembri butto un lama tibetano con questi
0: butto la felpa?
2: No, semplicemente sì, non indossarla in quel modo quando sei in città o sei al di fuori della moto. Ci puoi infilare il casco di sopra,
0: minchia, ma non lo cavolo.
2: E beh, oh. Quindi tu non usi il sottocasco come ti dicevo io.
0: Cazzo lo sa
2: per non racchiare il sudore all'interno del casco.
0: E perché tu subi con questo fresco che c'è?
2: No, dico in generale quando tu vai in giro in moto
0: in estate muori ancora di più di caldo.
2: No, non è l'ordine del giorno, però non capisco. Allora, stiamo aspettando Shining, ho capito.
0: Stai aspettando me. E che cosa stai fare? Facendo? Scrivendo la break news.
2: Allora, abbiamo deciso sta cosa. Domani facciamo quello che dobbiamo fare. Basta, allora
5: di farlo lo facciamo.
2: Ok.
0: Non abbiamo altra scelta. Piuttosto che cazzo dobbiamo mangiare?
5: No, vedi, io le sto sclerando a sentirti, giusto?
2: Allora parla!
5: Mi viene, sono testa di cazzo.
2: Va bene,
5: dimmi. Non è che mi rendervi altro, sinceramente.
2: Forza!
5: No, perché, allora, a parte questa situazione molto imbarazzante di mandare...
2: va bene. Di mandare questi meme, va bene, comunque è inutile recriminare sulle cose che ormai sono successe, non si piange sulla più versata.
5: Perfetto, ma il fatto cioè che non ci...
2: Non si latte sul piano di persone.
5: Cioè, no, che spacchio ne so. Mettilo sulla stufa.
2: Stufa?
5: Stufa. Il fatto che non si sono neanche presi accordi su così come svolgere la cosa, cioè.
0: Arrivamo già, se vuole picchiare qualcosa, si picchiava.
5: Anche noi in questo modo. Chiaro. Cosa che invece
0: cosa che io mi porterò una lattina di Coca-Cola da casa
5: come è successo in tutti gli altri casi non è successo che ha pagato
0: lo so. Ma Saro comunque ci avrebbe
2: facciamo in tempo a dirglielo a Saro domani mattina?
0: Tanto Saro ti fa pagare lo stesso
5: non faccio
0: quindi è inutile che ci umiliamo quando poi lui ci fa pagare lo stesso
5: io già ci siamo umiliati abbastanza andandoci stamattina
0: quello anche se glielo dicevo un mese fa ti facevo lo stesso
2: e allora
5: scusate, possiamo fare una cosa però al solito servono i soldi di cassa si sale a Milo dove è si comprano 20, 25, 30 litri di vino rosso castagne dato che è San Martino castagne e vino
0: posso dire che è una grandissima strozzata
2: che cazzo gli porta
0: perché
2: un vino assaro
0: esatto
5: ci si mette in casa detto bisogna non ho capito d'accordo. Quanto sei coglione
2: stronzata
5: per questo ho detto bisogna mettersi d'accordo con Salo per lo svolgimento della modalità
8: io mi dovevo mettere d'accordo con Salo per lo svolgimento della modalità cioè da zero gli dicevo Salo ti va bene se ci portiamo il vino noi senza che nessuno mi ha detto ah sì possiamo portare il vino io tra parentesi mi è stato detto di metterti d'accordo sulla data lo svolgimento della modalità sta venendo fuori adesso
5: no oppure io sono un mitone una delle due
8: una seconda
5: cioè una seconda quando ci siamo sentiti al telefono o ti ho chiesto vi siete messi d'accordo sulle modalità dello svolgimento te l'ho chiesto o no?
8: Insiste
5: certo ci insisto
2: no.
5: Mi dico cazzate no.
2: Sto ridendo per la seconda come l'hai detto basta serietà
5: sto dicendo cazzate no basta ragazzi io sto dicendo cazzate
8: diciamo che non ci siamo capiti però adesso dite
5: sto dicendo cazzate
8: non so. Adesso il vino non lo possiamo prendere noi
5: no
2: ecco,
8: ma allora non lo potevamo prendere noi neanche prima Le castagne, guarda, se ci proibisce di distribuire castagne.
4: Certo. Per lo stesso motivo che.
2: Faccio le sbattiche sulla fronte dei quadri di Marx. Sì.
4: Ma è lo stesso motivo, Giorgio?
8: No, non esiste. Cioè, se noi la vogliamo offrire, cosa c'è? Capisco se le vogliamo vendere, però.
4: È la stessa cosa, allora il vino, se lo vuoi offrire che ti dice di no?
8: Ma noi 20 litri non lo possiamo.
2: Qui arriva Nirvana che dice io voto sì, non si sa neanche che spacchio sta dicendo sì, però lui vota sì, lui sente con X di delay. Questa ragionevolmente, ma questa è la rete, è così. Anche quando fai lo streaming di video è ancora peggio, quindi ci spiega molto di più. No, dice non ho delay. Ne ha poco di internet.
8: Quanto delay hai?
2: Quant'è il tuo delay? Vediamo quando mi risponde quant'è il mio delay. Infatti sarà sui 15 secondi. Molto poco. 10-15 secondi, effettivamente è così.
8: Al di là di questo, dice il vino non lo possiamo vendere. Secondo me di offrirlo lo possiamo offrire. Magari lui si incazza, ma non ci può dire niente.
4: Però non è corretto. Ma è che non facciamo pizza di
8: quelli schifati. No, va bene, basta, ma lo stesso per le castagne? Secondo me no.
4: Scusa, ma tu domani mattina gli puoi telefonare e gli dici, guarda, se noi portiamo il vino ti dà fastidio? O ce l'hai tu? E ci cali il palo e ce lo vendi a gocce.
2: No, io eviterei sta cosa del vino proprio, non mi sembra il caso. Piuttosto il tè lo fa. Cioè, è possibile vendersi un tè, un caffè. Il caffè immagino che sì, cazzo, se non fa il caffè chiude.
4: Perché
8: non lo so,
4: Beh, lo farei.
2: È un locale, qualsiasi locale che si chiama locale ha una caffettiera.
4: Fai il Nescafè?
2: Ha la macchinetta non ha neanche la macchina del caffè?
4: La moca?
2: Ma che spacchio
4: no,
2: è?
4: No, la moca, la macchinetta elettrica ma domestica. Quella piccola?
8: Quella una tazza alla volta?
4: Sì, sì. E Dio te. Due tazze massime.
2: Vabbè.
4: Vabbè, io direi a questo punto di non rompere più il cazzo. Andare là, chi vuole qualcosa se la piglia la paga a Saro, così Saro si arricchisce.
8: Carosi, comunque io vi dico.
2: E i soldi vanno a Cuba.
8: Posso dirvi che se noi ci facciamo 2 chili di castagne e li mettiamo nei cestini, lui non solo non ci può dire niente, ma non gli viene neanche a dirci niente. Cioè, come offrire le patatine, che fa? Se rovesciamo 2 sacchetti di patatine, quello si incazza.
2: Già. Però dove lo troviamo?
4: Dire prima?
8: Ma certo, di poterglielo dire prima, te lo si può dire prima, quello sì.
2: Comunque il problema non sono le castagne alla fine.
8: Il problema è di che cosa.
4: Che poi con 2 chili di castagne che cazzo ci fai? Niente. E bisogna tagliarle prima.
2: Shining.
4: Tu le sai tagliare?
8: No.
2: Esponici il tuo pensiero.
4: Minchia, tagliate alle 4 pomeriggio dove cazzo le trovi.
9: Come si farà in futuro a evitare che succedano situazioni di questo genere?
2: Io sono dell'ipotesi io sono dell'opinione che l'ipotesi che è impossibile, perché questi problemi sono insiti nella natura umana. Latino ama, forse come ti dicevo prima.
9: Cioè che devo essere sempre io a fare queste cose, no, perché sennò
2: non è
9: questa
2: detto.
9: Situazione.
2: No? Certo, sarebbe un grosso aiuto, però. Sì. Okay. Parliamo di domani. Cosa abbiamo deciso per domani?
4: Che cazzo di domande fai?
2: Sono 3 ore che parliamo domani questo, domani quello abbiamo scontato. Non ne parliamo più. Discussione chiusa?
4: E che cosa ci vuole?
2: Domani alle 5 lì come bene si conta.
4: Parleremo del fest, dei polli fritti, poi
2: dei futuri workshop, dei futuri fritti e rimandando per le date alla lista.
4: Esatto.
2: Basta. Non mi sembra che ci sia altro da fare,
8: Linux
2: ok.
8: Day.
4: Non abbiamo altre scelte.
2: Linux Day lo possiamo già dare per certo?
4: Scienze politiche sa.
2: No, no, Linux Day è scienze politiche.
8: Quindi non
9: io. Io sinceramente non so più dare per certo niente. Ed anche le mie esistenze in vita.
2: Possiamo confermare che sei esisti e sei in vita.
9: Possiamo confermare che esistevo fino al 259 e quindi poi per il resto veramente. No. Se è una cosa che è legata al fake, non posso sostenere.
2: Ok, e allora? Quali sono le date che avevi per certe?
9: Nessuna, mio caro. Nessuna.
2: Come hai detto?
9: C'erano una serie di dati da confermare che avremmo potuto spacciare per certo mentre qui erano confermati. Non abbiamo avuto nessuna conferma su queste cose.
2: Da parte di chi?
9: Da parte dell'hacker, mi hai appena detto.
2: No, stiamo parlando del Linux Day.
9: Ah, da niente da quegli Stronsations, quindi che è il collettivo la roba che finisce. Tu generi questo
2: parte, ecco, no? Perché. Ecco perché quando sono andato da Gamel, Gamel mi ha detto: ah, ci sono quelli di scienze politiche che però non hanno il coraggio di incontrarti perché tu gli dici che sono degli stronzi. E io gli ho detto: perché? Ah, perché loro non si fanno mai sentire con voi. Ecco perché Gamel mi ha detto questa cosa. Io non capivo, dico: ma che cazzo li ha cagati quelli?
9: Scusa, non la possiamo fare a lettere invece? Non la possiamo fare a lettere.
2: Linux Day a lettere, attenzione, Linux Gay a lettere.
9: C'è Gamel?
2: Sì, c'è, sì, Gamel, sì, che sta ascoltando.
9: Forse qualcosa.
2: Verissimo! Dire. Lei conferma quello che ho detto io. Linux Gay a lettere. Attenzione! I froci di Linux a lettere. Bello, se c'è bel tempo ci mettiamo lì fuori dove ci sono le cantine, le piante.
9: Eccola.
2: Eccola.
9: Eccola cosa.
2: Quando?
9: Il 29 novembre.
2: 29 novembre 2003, il Duce parlerà alla nazione.
9: Mi sembra molto serio.
2: E allora?
9: Mi sembra molto serio, ragazzi, sì. Ma cosa? A lettera, sì, visto che questi licenze politiche sono un po' leggerini. Vediamo se si può fare.
2: Ah, io
9: un sabato mattina tanto, quindi un'aula qualsiasi, penso. Quanto sono grandi le aule?
2: Beh, magari l'aula che è occupata. No, è piccola. L'auletta occupata, no, ragazzi, se è quella, no, è piccolissima.
9: No, non esiste.
2: Troppo presto per il preside, forse, ma si può tentare KMQ. E se ce la autogestiamo, andiamo là e ci mettiamo nel cortile di lettere con i portatili.
9: Se piove, testa di cazzo.
2: Ci mettiamo nei corridoi.
8: Sì, nell'aula studio si può fare.
2: Ma si può tentare comunque A1, non so cos'è. Cavallo in B5. A1 è enorme.
9: A1
2: non è giocabile. Beh, può avere spostato una torre.
9: Col nero giocabile.
2: Con una torre.
9: Col nero. Torre A1.
10: Col nero dei sicci.
9: Col nero giocabile A1. L'unica. A1 promozione, scusa.
2: Bestia all'aula grande.
9: No, allora, questa cosa. Perché.
2: No. Io ho una bella idea, sarebbe il chiostro.
9: Per piacere, non prendere i suoi vizi.
2: Quali vizi?
9: Di farmi il verso in occasione possibile.
2: Il verso?
8: Ti hai fatto il verso?
9: Sì.
2: Ma quale verso?
9: Disoluto. Appena mi sono inceppato a causa del nervosismo che ho davanti a questa situazione incresciosa.
2: La veramente non stavo pensando a farti il verso.
9: Va bene. La questione era. Comunque sarebbe auspicabile che questa cosa qui, così come l'ha avuta quando eravamo con quegli stronzi e pezzi di merda del Lugo che resta il latte e lo metto a verbale, a ingegneria e a matematica, cioè che fosse tra virgolette istituzionalizzata, cioè tenuta all'interno della tavola magna, vorrei che ci sia la stessa, cioè mi auspico che ci sia lo stesso tipo di riconoscimento anche a lettere.
2: Cioè nel senso che dovremmo riuscire a farlo all'aula magna?
9: Sì.
2: Vogliamo l'aula magna.
9: Vogliamo l'aula magna.
2: Anche se farlo al chiostro sarebbe molto bello.
10: Anche al chiostro sarebbe pure.
2: Si chiama chiostro quello che c'è lì.
8: Sì, il problema è sempre quello, è più bello, ma
10: l'aula magna quando è grande.
8: Il chiostro poi sarebbe bellissimo farlo
2: coerlo.
9: Lettere, credo che sia
8: l'aula magna.
9: L'aula magna e lettere.
10: Tu che ti sei laureato in lingue.
9: La stessa di lingue?
2: Lui vota sì per il chiostro.
9: È quella pazzesca.
2: È quella. Qualsiasi minchiata dico in
9: lingua. È gigantesca. Sulla
8: fascia presidenziale.
10: Però non facciamo troppo giganteschi. Se poi non viene abbastanza. Non vengono abbastanza persone.
8: Secondo me il chiostro è carino. Però bisogna seguire le.
2: Il 14 c'è l'ONU. Fino al 14 c'è l'ONU. Noi è il.
10: 29.
2: Ah, allora ho un culo all'ONU.
8: Ah, ma allora non è quella, eh? L'auditorio, no, quella che diciamo noi. Quella grande. Quale?
10: Si può
8: il
10: aprire?
8: Refettorio vecchio, quello con l'affresco sul tetto, dite?
9: Sì,
3: Sì, ti ascoltiamo, gli parla.
2: Sì, ti stiamo ascoltando.
4: Boh. Che c'è la paralisi? Sì.
8: Stai ridefinendo gli spazi vitali?
10: Gli spazi vitali.
8: Marco per il cazzo?
2: Manco per il cazzo, l'auditorium è nuovo.
10: Ah, vabbè.
8: Ma qual è l'auditorium? Ah, sì, sì.
10: Quindi è nuovo, deve restare nuovo per i prossimi 30-40 anni.
2: Andiamo, non incidiamo svastiche sui muri con uno scalpello elettrico.
8: È più grande.
10: No, forse è troppo grande. Si rischierebbe il vuoto.
2: Potremmo riempirlo con i nostri peti.
8: Ma guardate che è un picnic, se il tempo funziona non sarebbe...
2: Dove, al chiostro?
8: E hai il videoproiettore.
10: Ah, parti truccati.
8: Cessi. Cessi. Rullo di tamburi,
2: puttane.
3: Sì, ma sì, ovviamente come ho visto, ci sono stato, lavoravo di mia cugina. È pazzesco.
2: Tua cugina o tua cugina?
3: No, mia cugina.
10: Allora l'aula a uno, quanti posti?
2: A quanto pare il Linux Day del Lug faglia.
10: Grande con il videoproiettore.
8: E okay. Quello di...
2: Perché mi hanno risposto che il sabato l'università è chiusa e che quindi non possono fare sorveglianza
10: fatto.
2: E quindi non possono dare la mano.
10: 250 posti, buoni,
2: qualche cosa, non c'è la situazione.
8: Invece a Milano
10: vabbè, come l'hanno presi per il culo.
8: A Milano se non vanno,
2: ce ne fotte di Milano.
10: Saperlo, Carusi. Che cazzo si è? Non siamo mica Mavari, come andrà?
2: Night lo sa. Saprà,
10: ti sapremo andare. Dire il giorno dopo come è andato,
8: non è qui con noi.
2: Night è fuori casa, night out.
10: Perché se quindi ne sbatte anche i tanto per così. Quindi 250 posti, l'aula 1, vedi che è buono.
2: Tanto in 20 saremo.
10: Oh, devi far venire tu, più gente possibile, che se ne fotte. Dobbiamo fare uno.
8: Io sono d'accordo.
10: Tu sei un PR.
2: Delle bambole gonfiabili?
10: Bambole gonfiabili, sì. E vario cunnilingus da fare possibilmente con lingua, ma cosa, le bambole gonfiabili
2: con le lingue? Interessante, una bella idea, bambole gonfiabili dotate di lingue
10: di lingue
2: per tutti gli usi,
10: quella sostanza morbida con quelle cose che si impicavano nel muro, cioè le prende dei citroni,
2: le gomma silicone,
8: non aspetta altro. Chi è il cesso di professore di informatica in lingue?
3: Forse Catania.
2: Lo vedete che siete cessi? Beh, sì, io me ne rendo conto, effettivamente. Ho un aspetto orribile.
3: Hai ragione.
2: Che cosa?
3: Non problema. Vedi che sì.
10: Russo! Tu quale dicevi, Angelo?
3: Niente.
8: E chi è Russo? Informatica a lingue, poi... A che altro, scusate?
3: Non vediamo lì.
8: Curiosità. Oh. C'è scritto Caprola Massia.
10: Ah, quindi è sfaccinato.
8: Partiamo.
10: Scritturiamolo. E di Messina.
8: No, allora niente.
10: Perché ce l'hai con
2: Buddaci niente.
10: No Buddaci allowed.
2: Non vedo connesso.
8: È un pezzo di
10: merda. Ah, allora noi siamo attratti.
8: Forse voleva dire un pezzo di maschio.
10: No, penso proprio si tratti di merda.
2: Un pezzo di ministro. Un pezzo di minestrone. Un pezzo di
8: monarchia.
2: Un pezzo di
10: Milano.
2: Un pezzo di Maracanã.
8: Sfruttatore, ma si può utilizzare. Sfruttato e sfruttatore.
10: Ah, sfruttatore. Come quello che vorrei essere io nella vita. Uno sfruttatore della prostituzione.
2: Minorile.
10: No, minorile. No. Minorile non mi piace perché hanno le mine piccole.
2: Minorile, allora.
10: Nella maggior parte dei casi.
2: Allora minorile.
10: Io voglio minorile. Non potrei mai essere pedofilo.
8: Mi dispiace.
10: No, ti devi rallegrare.
2: Beh, quindi, insomma, la data del Linux Day noi comunque la possiamo dare. Non quindi, per certa, ma la possiamo dare. Perché è quella.
10: Italia.
2: È il 29. 29?
4: Ah sì, ci vediamo il 29. No,
2: ci vediamo no, probabilmente il 29. Per dettagli, lista.
4: Lista.
2: Noi questo dobbiamo
4: ma se
2: fare.
4: Poi andiamo in lista. A mezzanotte del 29.
2: E non dovremmo fare così.
4: Non
2: che devo dire.
4: Qual è l'unico metodo per affinché non si faccia così?
2: Fare le cose.
4: In
2: tempo.
4: Fare le cose in tempo. Cioè che si prende gli incarichi, svolga quello che risale.
2: Va bene, ma questo è piangere sul latte versato. Lasciamolo fuori dalla discussione.
4: Allora, io sto chiedendo, qual è il modo per riuscire a ottenere che chi si prende gli incarichi possa effettivamente svolgerli in tempo?
10: Non dire costringerlo dopo, perché se no lo fanno apposta perché vogliono essere in tempo.
4: Questo sono cosciente della cosa.
10: Il 27 ci sono le elezioni del rappresentante, ma il 29 è sabato comunque, quindi non ci dovrebbe essere nessuno.
11: Il 29 è sabato.
10: No, no, no, sarà chiuso.
2: Il 29 è sabato. Mattino.
4: Perché? Perché sì. Perché? Perché
2: è sabato. Potremmo avere lo stesso problema che hanno avuto il Lug.
4: Di sabato,
10: scusa,
4: no,
10: il Lug
4: è
10: una cazzata, perché il Lug dal Galileo Ferrari volevano fare questa cosa, che è il tecnico industriale che c'è a San Giovanni la Punta, e gli hanno dato picche. L'anno scorso dove l'abbiamo fatta? A matematica ed era sabato.
2: Era sabato?
10: L'anno prima, quando l'abbiamo fatta? In ingegneria ed era sabato.
2: E allora potremmo farlo
10: quindi
2: in un posto completamente alternativo?
10: Il lettere è più alternativo di così.
2: No, no, no, proprio
7: il sabato è chiuso, insisto.
10: Ah sì?
2: Quindi allora studiamo lettere a sto punto. Rimane scienze politiche, ma io pensavo qualcosa di proprio.
10: McDonald's.
3: Poi vi do, guardate una cosa.
2: Alla villa, che spacchio ne so.
3: Una minchiata
2: qui.
10: Scusate, perché non chiediamo
2: il sabato qui?
10: Qui dove?
2: All'Arci.
10: E non c'è lo spazio
2: di mattina.
10: Scusatemi, perché non chiediamo
2: là nella sala grande? Vabbè,
10: quante persone ci vuoi fare andare? 30.
7: Ci informiamo con la biblioteca orsale,
2: qua,
7: per il Uber,
2: la,
7: e cogliamo la
2: sopra,
7: cosa per fare
2: la
7: presentazione dei
2: arriva.
7: Libri.
4: Ma perché devi parlare due alla volta?
10: A uno a uno.
2: Male che va, perché no? Quando non ci entra più nessuno, non ci entra più nessuno.
10: Non abbiamo abbastanza serie.
2: Stanno in piedi.
10: Non abbiamo un videoproiettore.
2: Che cazzo devi proiettare?
10: Scusa, ma allora che minchia dobbiamo fare?
2: Che spacchio ne so!
3: C'è un ragazzo che dice che.
2: Lo facciamo a zoo!
3: Ha un sito che si chiama infocatane.it e vuole che noi.
10: Minchia, ci vuole là!
3: Ci vuole dedicare due articoli con conferenza periodica.
10: È quello, te lo ricordi?
3: Sì, è già poi.
10: No, quell'abortuomo.
3: No, è già vabbè
10: questo qua. E già vabbè quell'imbecille che abbiamo visto, che digli, sei quell'idiota che c'era alla festa dell'unità?
7: Dai, no, non gli dire così.
3: Quindi sei quella testa di minchia che sarà la festa
10: del vero, idiota è troppo bello.
4: Non lo so.
10: Sì, citrigno,
2: trovi? Non è tanto per chi ha idee di armi, però effettivamente non c'è posto, non c'è proiettore, non c'è un cazzo a farla qua.
10: No.
2: Mazzo?
7: Ma la biblioteca Orsino Recupero, così presentiamo anche l'opera dei libri. No, la biblioteca non è il
2: biblioteca Orsino Recupero, no, sarebbe una sborrata colossale.
3: Di questa cosa possiamo parlare
10: domani?
4: E cosa vediamo?
3: Ma come facciamo vedere questa cosa qua del pazzello?
2: Ah, beh, questa è anche un'altra idea.
7: Insomma,
2: non è una bella affrontata. Io stasera devo mettere su un po' delle pagine.
4: Bella affrontata, perché secondo me questa è una cosa che invece andrebbe lanciata in maniera molto più forte, in maniera molto più appropriata.
7: Non,
4: non quando si confermano le cose la mattina prima dell'evento, quando si sa un cazzo di tempo prima per poterlo per potercela spacchiare in maniera adguata.
2: Questo è vero, e però
4: porco Dio,
3: ma non è vero,
2: però accennarne.
4: Non è quello là che vuol dire.
3: Di lui parla. No, la festa di comunità c'è la vivita là.
10: Ah, allora tu chi cazzo sei? Dimmi.
3: No, hai già la
10: tua. E tu come sai?
3: No, ma tu come sai?
10: No, perché. Bravo!
2: Ma già Vaboi non aveva l'utenza qua.
3: No, no, non è tipo di vivita là, non lo so.
2: Ma non aveva l'utenza da noi, diceva Boy.
3: Sì, ma comunque c'è Vaboi.
10: È lo zito di Bambolina.
3: Sì, dice che ha sto sito che ci offre due
2: pagine.
10: Ma
2: questo
10: sito
2: no,
10: non è
2: ma no? Siete strapieni di acqua.
10: Questo sito
7: siamo strapieni di acqua.
10: Quanti contatti hai? Al minimo vogliamo 3.000 contatti.
7: Ma a parte questo...
2: Hai rondato dal fiume?
7: Sì. Ma a parte questo, se ora piove non possiamo seminare.
2: Che seminare?
10: Sarebbe più un'edilizia comunque.
2: Minchia, come sarebbe l'edilizia?
8: Anche dal punto di vista del
11: comunicato ultra breve proprio. Ehi, non è che vi state dimenticando di domani, martedì 11 novembre a San Martino da Mario Agneschi alle 17, anzi dalle 17
2: di dietro
11: nello storico locale a Scalinata Alessi al Civico 11 ci vedremo insieme per la prima volta dopo la festa dell'unità e non sarà che l'inizio. A presto.
2: Il tuo sorrisino che gli ascoltatori non possono vedere, una paresi facciale bilaterale.
11: Mi è piaciuto, perfetto,
2: sto
3: bello,
2: sì.
3: Ah, che...
2: La biblioteca è in ristrutturazione.
3: Oggi hai ripetuto trovato un buco di pure FTPD.
2: A LPT?
3: Sì.
2: Pure FTPD?
3: No, un buco, un problema.
8: Vota sì a che cosa lei?
2: Cazzo ne so, la gente scrive vota sì ed è contenta. Non si capisce che cazzo vota, ma almeno dite quel voto sì a questa cosa.
8: Al punto G.
2: Dice che appunto gira anche per gli uomini, come ha scritto Jaromir smutandosi.
8: Io c'ero il punto G, non ho capito.
10: Quindi che domani di venire domani parliamo con lui.
3: Ah sì,
10: che
3: sì,
10: non
3: sì,
10: rompa più una fantasia questa cosa che il punto G c'erano solo le donne.
8: L'immagine di qualche femminista arrabbiata.
11: Mi piace da lui.
2: Nirvana anche lui, io voto sì. Io voto sn.
8: E non fate gli aggressivi, perché?
2: Ah, non lo so. Tieni, posa il coltello. Io voto fanculo.
3: Ok, ti vediamo domani.
10: E che porti tanti amici?
3: Porta donne.
10: Bravo. Bisex, per cortesia.
2: Bisex.
10: Che sono molto più versatili.
3: No, io non ci tengo.
2: Tipo i mattoncini Lego?
10: Esatto. Esattamente.
3: Capito, di dietro e davanti.
8: Ah, la disinibizione.
3: Ah, posso cancellare queste cose qua. Ah.
10: Si vedono cose passare da me. Sono io che ho le allucinazioni. Non fai vedere di nuovo.
2: Che cosa? Ma che cosa?
10: Cazzo fai?
2: Non capisco.
10: Quello che mi hai fatto vedere oggi.
3: Chi è? L'hai ritirata?
2: Che ne so?
10: Dai, il rambino del
2: spettacolo. Ah, no, adesso no, dai, devo caricarlo. C'ho un'immagine GIF e un effetto ottico, stai. Ok,
10: ma secondo di cerchi? Che se tu guardi quelli di sotto, quelli di sopra si muovono.
8: Rimane un problema che non possiamo eludere. Giusto. In ogni caso, le conferme questi cazzo di prossimi eventi che andranno prese.
10: Colla. Sì, al di là di chi si accolla bisogna dire
8: no,
10: cosa,
8: senza quando... di là appunto.
10: No, no, c'è cioè, una domanda, che cosa dire?
8: Prenota una data, ma se non dice che cosa c'è, come fa a prenotare?
10: È stato questo il problema.
8: No, assolutamente, però voglio dire, questo è da tenere in conto.

0: digli di votare sì, che sta sparando minchiate.
1: Voi ho un sigaro.
2: Ah, anche io.
1: Per non so.
0: Ma tipo se tu
2: devo andarla a comprare comunque perché ne ho due o tre ormai.
0: Ma tipo se tu epurassi le tue colpe domani mattina contattando tutti quelli che devi contattare, domani mattina non trovi nessuno perché è tutto chiuso.
2: Perché è tutto chiuso? Piazza deve
0: aperto. L'HB è chiuso, dove è chiuso? Stasera.
1: Io non ne mangio un salvaggio.
2: È aperto.
0: Potresti passare da HB adesso per parlare con qualcuno. Se è aperto però.
1: Se non sono annegati.
0: Così potremmo avere delle conferenze per domani.
1: Da acqua vinta.
2: Tu perché non ci sei passato?
0: Io ci sono passato, ma ho trovato chiuso. Poi ho telefonato e mi ha detto non c'è nessuno.
1: Stasera non ci sarà nessuno per strada. E la sera ideale per andare a mangiare un grigno da Don Bicco.
2: Io
0: sono morto. Io ho già mangiato qua.
1: Sempre se lui c'è.
0: Ce l'avete voi l'accendino, ragazzi?
3: Io sono orgoglioso di me.
0: Orgoglione, sì.
3: Mi stai rovinando poco a poco.
0: Mi andrebbe scollato da lì e messo da qualche altra parte.
3: La prossima volta porto un motosserra.
1: Ehi, Kumandon!
3: Di chi è questo portafoglio?
2: Io.
3: Boh. Non lo so perso, no, perché ho perso il mio, per cui ne sento bisogno.
0: Minchia.
4: Ci posso usare?
2: No, ma io anche per il motto me la semplice pelle.
1: Un po' come fine, te lo sei fatta la carta d'identità? Ah,
2: okay. Oggi un maresciallo mi ha ricoverato, io ho voluto.
0: Mm-hmm.
2: Mi diceva, e lei è stato 5 giorni senza documento di identità.
4: Come c'erano due?
1: Mica una vita.
0: Lui c'era due, fatene portare uno.
4: Lui c'erano due.
2: Sì, però lui...
0: Tu sei un pazzo. Non dovresti andare in giro con due.
4: Ma non ho due fatti nel portafoglio. Allora uno a casa e uno nel portafoglio.
1: E come è finita?
2: Come è finita? Adesso mi faccio vedere come è. Con la calma, tanto io so chi sono, so che so guidare.
1: Che coglione.
2: Tanto anche la polizia.
0: Ma l'hai fatta la denuncia?
2: Certo.
0: Ah, e allora con la denuncia puoi guidare?
2: No, devo fare un po' di...
0: 15 giorni.
2: Integrativo.
0: Te lo fanno durante la denuncia?
2: Foglio disintegrativo, no. Devo andare a una polizia.
1: Che cazzo state facendo?
2: Io sto brancolando la ricerca.
1: Là c'era un accendino, lui l'ha posato là.
0: No, guarda che non è così. Io quando ho perso il portafoglio a Lauro sono andato in questura, mi hanno fatto compilare il foglio e mi ha detto lei con questo può guidare 15 giorni. Se va alla motorizzazione può guidare 6 mesi. Il maresciallo ha sparato minchiate, credimi è così, tu per 15 giorni puoi guidare con la denuncia.
1: Sparo minchiate la questura, chi
0: sai. Se ti rifai la patente ti danno un foglio che ti vale 6 mesi. Credimi è così. Quello è un pezzo del PDP 11.
1: Che alla fine sono più buoni.
3: E perché non lo tieni assieme a più di più? Non ci devi essere.
1: Io li voglio più bene. Perché guardo il maresciallo Rocca e mi fa simpatia.
2: Non ce l'ho io l'accendino.
3: Dai, Gabriele.
0: Non ce l'ho io.
1: No, non ce l'ho io, non mi guardare perché io non fumo. E se fumo, fumo sigarette spente.
0: Di carne.
1: Certo.
0: I sigarri di carne.
1: Fosfori stanchi. Che cosa faresti se uno ti dicesse ti vuoi alzare mia moglie mi dai 350 euro?
0: Come mi dai? Ma non capito.
1: Per farti alzare tua moglie vuoi 350 euro?
0: Ah, no, la tavola tenere, scusa. Secondo me mi devi dare a me 350 euro e io ne alzo tua moglie.
1: Per quale motivo?
0: Così.
1: Per la bellezza del
0: perché a me mi devono pagare per alzare.
1: Paghi io alzo. Io alzo.
0: Certo, io ti pago perché... Sì, secondo me è così.
2: Se invece è subito fuori questo accendino che viene anche un animale fumo bene.
1: Addirittura uno 500 euro. Ma che cazzo c'è il pacchio palaccato d'oro? Io lo zecchino 24 gradi.
2: Ripeti con me. Io non so dove sia l'accendino.
0: Io non so dove sia l'accendino.
2: Io non so dove sia l'accendino. No, non ti puoi sedere, devi dirlo 100 volte e poi ci puoi sedere. Dai, dammi una trovata.
0: Da quelle parti. Eppure su ghiaccio Shining.
2: Ti sto facendo un discredito così.
0: Ma, sì.
2: Effettivamente sei stato l'ultimo ad accenderti una sigaretta. E l'hai fatto là sotto.
1: Che cazzo c'è?
0: Quello
2: che non c'è più nel massimo.
0: E ringrazia che non ha...

0: la giacca quella bestiale.
1: Quella di Gauss?
0: No, non è questa quella di Gauss.
2: Oggi quei giochi non vi ha detto niente.
0: Io voto sì per non sapere dove l'accendino. Secondo me è sotto i giubbotti.

0: facciamo una prova buia.
1: Di che cosa parliamo?
0: Non hai sempre fuoco da qualche parte.
1: Secondo te? Io direi di qualcosa di tecnico. E ora? Si parla di qualcosa di tecnico, così mi portiamo tutti quelli che vogliono andare a quello dell'uno.
2: Ma dove?
1: A lettere.
2: A lettere?
1: A lettere, di lettere, non ci sa nessuno. Tu non è che devi pensare a lettere, allora dici, allora Linux si scrive così perché...
2: Deve essere lavoro invece
3: molto in maniera assolutamente...
0: Linux Day che è per divulgare Linux.
1: E per questo ormai la gente non viene più, perché sennò ti coglioni se indietro.
3: E appunto per questo ce l'andiamo a lettere.
1: Ma se a lettere non si può fare, non hai capito? Gamer ha detto che sabato è chiuso.
3: Sì, era chiusa anche ingegneria, chissà.
1: Manca la vigilanza. Ma noi ce ne fottiamo di vigilanza. La facciamo noi.
0: Ma no. Se per l'autogestione c'erano solo 30 persone, non so cosa vuol dire questa frase, ma comunque suona bene.
3: Vuol dire che secondo te non sarebbe una platea sensibile in maniera assoluta?
0: Che spacchio devono capire a lettere?
1: Non capisco un cazzo.
0: Figurati a Linux Day, sì.
1: Se ne sbattono proprio.

0: sia fuori ancora.
1: Non c'era la proposta di fare la scuola? Qual è fuori?
2: Maiorano. Così si presenta la rete.
0: Cazzo viene fino a stagione della punta, no? Non mi caso.
2: Scusatemi. Perché non si fa. Perché non si chiedono due ore e mezza durante le lezioni?
0: Ma Maiorano, puoi far entrare e uscire gente strana. Non si può nelle scuole fare un po' di gente, ragazzi. Poi si
2: azzisano, ragazzi. No, ma al di là di questo.
0: Cioè, entra un maniaco, se no nel bagno delle femmine se le stupra tutto.
2: Mentre se ci siamo noi ce le stupriamo.
1: Vabbè, se le stupra che chiedi cicciati.
2: Queste discriminazioni.
1: Mi avete rotto i coglioni con il vostro accendino di merda, andate a fare il culo.
0: No, non sto facendo niente, se tu mi sei proprio dalle palle.
2: Sì, io me la faccio accendere lo
1: studio. E digli di cambiare incenso, di comprare da frittare.
0: Sì, fatela mettere pure nel culo.
1: Nel chakra si dice.
3: Dal turco.
1: Che merda, Emule. Che merda.
4: Coglione!
1: Non fare cadere la bottiglia.
0: Vedi che scoppia, eh?
5: Lo so.
1: Come lo so?
0: Sì.
5: È su che caso? Sono con un gas.
0: Vedi che te la pigli col regpista.
2: Quello sbagliato.
0: Quello ti apre l'anno.
1: A lettere mi ha fatto un discorso più graduale. Nirvana vota sì per l'incenso. Nirvana è un cretino. Voto per la cretineria di Nirvana.
0: Io voto sì.
1: Io voto sì.
5: No, io voto contro.
1: Contro la cretineria?
0: Sì, consenso.
1: Non mi scrivere consenso, per favore. Porco Dio.
5: Ha ragione enorme qua.
1: Enorme. Anche Nirvana vota sì.
5: Se come no, figlio Lettere.
1: Però Lettere sarebbe bello.
0: Sì,
1: eh?
0: Ma Lettere allora ce la danno quest'aula, sì o no?
1: Ma ce la danno l'aula o no?
0: Scusa, ma noi possiamo saperlo stasera se ce la danno.
1: Sì, lo voglio sapere stasera.
5: Domani in gamma vedete se ci possono dare l'aula magna.
0: No, l'aula magna è l'auditorio.
1: Dai, o aula magna o chiostro. No, chiostro no, perché non possiamo videoproiettare.
0: Di sabato no, Cristo. Di sabato no, basta.
5: Ma ha chiesto.
0: Già non ha chiesto, lei sa. Vuol dire che lo sa.
5: Ma io insisto. Informatica.
0: Informatica lo sai perché. Perché là è aperto di sabato, perché i professori vengono a tutte le ore, tutti i momenti. Yeah. Che cazzo ci vanno a fare i professori a lettere?
1: Perché sono zicchioni.
0: Capito? Il concetto è che la
5: cazzo
0: città
5: erano affari,
0: no, e là ci sono ricercatori, fra virgolette.
1: Lo so, perché ci abbiamo tentato per altre cose.
0: Ah.
1: Per altro.
0: Però vabbè, se non gli abbiamo mutuato mai i fritti. Se non ti aprono le porte.
1: La risposta è di sabato no.
0: E allora non la possiamo fare.
1: Io. Ok, vaffanculo a lettere.
2: Dai, ma io erano a 3 ore durante le lezioni.
0: Ma è lontano.
1: No.
0: Qui è San Juan la Puente.
1: San Juan la Puente,
0: non va bene. Entrare
1: con il parapacchi da sotto, rumbo col parapacchi da sotto.
0: Cosa? Sì, così poi se li alzano e ci rimettono tutto in conto la situazione, tutte le vergini da deplorare.
1: Già, le vergini da deplorare. In conto all'associazione. Certo.
0: Io poi gli fanno l'autopsia, la baffia.
1: Autopsia.
0: Questo è un quarto d'ora.
2: Dopo che ce la scarichiamo, ce la dobbiamo scaricare.
0: E infatti. E piangiamo per piacere che
1: abbiamo anche ora di
5: fattura per ogni
1: sticchio
0: e gli sticchi è quando sono quotati a Wall Street
1: vedi
0: al Milano
1: e che spera che non ci facciano fare la plastica
0: quella di ricostruttiva
1: per la ricostruzione
4: del velo del pollo
1: perché il velo del pollo, scusami,
0: come lo vuoi chiamare, che ne so.
1: Dio mio.
0: Quanto costa?
2: Così, perché
1: non lo so quanto costa ciò.
2: Di pollo, la finta verginità,
0: no? Beh, possiamo fare così. Facciamo così?
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Minchia, Explorer.
1: Eh?
0: Explorer.
6: doveva esserci scritto Navigator.
1: E voi?
5: Madonna. Ma come siamo messi? Se questa è riunione, questa sciolta, come che cos'è questo?
6: È una sciolta.
5: È una sciolta. In cui abbiamo deciso che nessuno si prende l'incarico di verificare la disponibilità dei locali per le date che abbiamo chiesto.
6: Come nessuno? Giorgio.
5: Ah sì?
6: Però lo deve fare entro domani. Altrimenti non ti inculiamo più. Ti inculiamo. E scusa, come dobbiamo fare per fartelo fare? Un'umiliazione facciale?
5: Quelli in caso mai come te.
6: Cioè tu ogni messaggio fai così.
5: Io vorrei dire, ma
6: solo una volta.
5: Ho l'impressione che Danzo abbia un poco un periodo di pacchio acido. Cioè, poi non ce lo
1: danno. No, io ho avuto l'impressione diversa. Ho detto ripasta che ne parliamo. Mi ha detto.
5: Allora, glielo chiedi tu?
1: No, non glielo chiedo io.
5: Perché?
1: Perché ho da fare qua.
5: Dopodiché, al pare che abbiamo deciso di portare le 2 chili di castagne, che su una tale quantità non si potrebbe lamentare, giusto? Saro, mi va o no? Abbiamo detto questo?
7: 2 chili per dire che poi se sono 5 non è.
1: Minchia, 5 chili di castagne, assai, ma che dobbiamo fare?
6: Ci fa fedele tutto locale di scocce. In quei chili di castagne sono un quantitativo voluminoso di bucce? Minchia, gli fai del locale, quello ci piglia a cazzi in culo.
5: È vero che dall'altro lato portare questi simpatici, questo simpatico omaggio, come si dice, in voglia, bene, quindi inconveniente. La cosa quindi ideale sarebbe mettersi d'accordo, ovviamente.
6: Gli si può dire questo, gli può dire noi portiamo le castagne così, li invogliamo a bere e tu incassi.
5: Ma in quel caso chi è che va a fare questa operazione?
7: Di acquistare le castagne.
6: Il membro più agricolo
5: di
6: della
5: cagliarle,
6: situazione.
5: Cagliarle, se vogliamo, oppure mettersi d'accordo col cagliatore.
6: Cagliate di giorno non ne trovi, Giorgio.
8: Niente, ci trovo.
6: E poi un chilo di castagne cagliate costa 7 euro.
8: Di giorno si trovano di domenica.
7: Appunto, questi soldi devono uscire di cassa.
5: Il chilo di castagne cagliate costa 7 euro.
6: Se te lo compri cagliato, sì. Se te le cagli tu, no.
5: Sì, ma un ripega lì, a scuola.
6: Sul cagliatore.
5: Lieto.
6: De Caglieto.
5: E chi possiede un cagliatore?
6: Io non ce l'ho. Tu ce l'hai un cagliatore? Minchia.
5: Allora è un pur parlare la castagna cagliata, in realtà noi ce l'abbiamo l'alternativa.
6: Qual è?
5: Non cagliarle e farle a forno.
6: E come vengono?
1: Ma scusa, comprarle già cotte?
6: E arriva questo
5: di giorno.
6: Che ne so? Di giorno non esiste.
8: Ma aspetta, io mi ricordo.
6: Tu capisci il concetto di straniero?
1: Sì, lo capisco.
8: Aspetta, io mi ricordo
1: ma
8: salendo a scuola, le ho trovate alla.
6: A Piccaprezzo?
8: In via Leocadia.
6: Tutte piene di vermi.
8: Il palazzo del Rioggi quando sono andato. Non era sera.
6: Guarda che era di notte.
8: Era sera, sì.
5: Ce l'hai pure sotto casa in via Torino, il cagliatore.
8: Sì, è vero.
6: Non so è un cagliatore notturno, tutti i cagliatori sono notturni. Non capisco il perché. Però è così.
5: Cioè la sera ti conviene castagni, per bere vino.
6: Ti imbriachi, tu
5: imbriaglio.
6: Ah, ok.
7: Comunque così ritorna l'annosa discussione, i soldi di cassa.
5: Poi i soldi di cassa ci sono i soldi. Allora, non stiamo comprando le castagne per la questione dei soldi di cassa o per altre ragioni tecniche?
6: No, no. La questione delle castagne non è una questione di soldi. È una questione di comprarle cotte o no. Cotte non le possiamo comprare, le dobbiamo comprare crude.
7: Sto comprando le crude. Come ho detto, perché io forse mi posso accorgere.
8: Ma veramente costano a cotte? Io non mi ricordo. Forse 7
7: mi posso...
6: euro.
8: Ma sei sicuro?
6: Forse io non 7, 6.
7: Sì, per amore sono quelli
6: di prezzo. Tu hai un dealer?
7: Io sono un dealer. fuscio di questo genere di questo posso vedere, gli chiedo la mattina se me le fa per il pomeriggio e lui penso che me le fa.
0: Quanti chili? 3 chili.
7: Io penso orientativamente quanto gli dico io. E
0: certo, più gli chiedi più con voglia te li fa. No, te li fa con più voglia.
7: Chiaro.
0: Anche perché dovrebbe accendere il coso per poi spegnerlo e riaccenderlo di sera.
7: No, perché poi lui lo riaccende alle 7. Per cui in ogni caso cominciare alle 4 piuttosto che cominciare alle 5.
0: Cioè, quando ci sta a cariarlo?
9: Non so quando ci sta a cariarlo, ma queste cose dovrebbero essere già alla spegnere dalle 5, no?
7: Sì, infatti quello intendo. Accende Guaria, ne fa 3 chili e si sono fatte le 5 meno 10. Io le piglio, corro come un pazzo e la piglio dove
0: sta. Ah, 3 chili.
1: Facendo così. Ah, porca Dio!
0: 3 chili fatele pesare dopo che le cuoci, per cortesia.
8: Che sei un maestro della gloria.
7: Questo sono... Carusi, a titolo di possibilità, cioè io con Mr. Concetti ci devo parlare.
0: Sai come intrecciarlo?
7: Sta davanti a casa mia.
0: Di fronte?
7: Di fronte.
0: E ora come torni? Mi suona. Ti rompe il culo.
7: No, c'è il negozio.
0: E che fa castagna il negozio? Qua. Dentro?
7: No, è nelle punte fuori.
0: Ah. Miglia, abbiamo questa possibilità.
7: Questa è buona.
0: Ma diglielo di mattina.
1: Mi è arrivato il Nightolo.
7: Siete messi bene.
0: Siamo nella merda?
1: Ah, prova.
0: 3 kg.
1: Sì.
0: 3 kg va bene, no? Che ne pensi?
9: Secondo me è proprio più di 3 kg non possiamo fare. Ma questo previa consultazione con Saro.
7: Va bene.
0: Mi dici Saro.
8: Com'è che sta lavorando di più?
0: Portiamo le castagne per Simba, simbolicamente.
7: Anche. C'è anche un problema, però, che Saro di mattina dorme. Cioè io stamattina l'ho svegliato e proprio mi ha risposto sì,
1: sono le 23.38. Trovate aperto il Gneschi? E quindi è chiuso?
7: Sì.
0: E beh, però se la svegli,
1: frocio. È un frocio maledetto.
9: Si tu puoi a casa, no.
0: Ma lui c'è il numero di telefono.
7: Ci chiamo?
9: Ah, che dieta ma il telefono.
7: Vabbè,
0: non
7: no, però
0: chiamo,
7: no, perché poi
0: mi mettono per
7: telefono.
0: Ah, è così ruento? E allora, se non è così ruento?
7: Il massimo mi spiace a Ponti. In Siberia.
0: Non a Cuba?
7: A Benzì.
1: Nei gulag. A mangiare gulash.
7: Non è male. Cioè, senti, senza la gente si sarebbe messa a insultare le autorità apposta in certi periodi.
1: Minchia.
0: Ok, tranquilli, previa correzione sale. Basta, da domani non c'è più un pezzo da fare.
7: Tu non è che hai un cellulare di sale? Hai pure il numero di casa.
9: Quello c'è sul ringo telefonico.
7: Eh?
9: Quello c'è sul ringo telefonico.
1: Ma Shining non c'è sull'elenco telefonico.
7: No, oggi ho cercato
9: su. Hai cercato Mieschi Saro.
7: No, Saro
0: Urzì. Urzì ce sarà un miliardo.
7: Sì, ma di Saro neanche. Di Rosario ce n'è 3, ma sono uno in via Pietra di Lova, uno in via Casa della Nutrizione e uno in un altro posto
0: della Nutrizione. Minchia, lui sarà quello della Casa della Nutrizione, anzi della denutrizione. Che a due prezzo, ma è un medio morire denutrito.
9: Come si chiama la traversa della galleria? Su cui sbocca la galleria?
0: La galleria quella che vendono scarpe?
7: No, lo sai dove è via Casa della Nutrizione?
9: Poco lontano, ma lì.
7: Sì, non molto lontano.
9: E infatti, per questo mi sto chiedendo come si chiama quel
7: non
9: tra...
7: Non lo so. No, non è
0: quello. Perché lui dove sta?
9: Lui sta una scrivania da adesso. Però c'è un ingresso.
0: Ah, lui abita là?
9: Sì, il casetto mio.
0: Ah, bravo.
1: Piove, piove, che Dio la manda.
7: La Casa della Nutrizione è quella che sbuca su Piazza Dante.
0: Tanto quello fattura miliardi.
7: Sì,
9: ma come si chiama quel tratto di strada dove sbuca la galleria di Gneschi?
7: Parco Bismarck.
5: No, c'è la parola travestina.
8: La galleria del
5: Gnesti. Cioè, proprio di Gnesti. Allora, poi lui a un certo punto non ha più usato quella porta. Ma c'è stato un periodo in cui Agnieszki si poteva entrare pure.
6: Ma si chiama Saro o Rosario?
5: Rosario Urzi 095 31 37 92. E questo è Gnieszki proprio.
7: 31 37 92 sì. No, questa è casa sua perché o lui dorme a Gnieszki.
5: Voglio questo ciò.
7: Allora,
5: Urzi Universal Uffici Educanus Ginecologia Università degli Studi.
8: Ma perché non ci vediamo?
1: Gamel dice Gnieszki scalinata Lesti 095 31 37 92.
6: E questo lo sapevo. Svegli
5: Gnieszki di Uzi Rosario Pad 95 124 Catania Via Alessi 13 095 31 37 92
6: di Uzi Rosario Pad
1: di Obliterator Signor
5: fuori, capito?
6: E c'è il numero di telefono? E qual è questo qua?
5: Ah, allora di questo numero
1: Dispatcho Ready
5: Rosario Pazzo,
6: e allora sarà che ha lo stesso telefono
7: 1 Urzi Rosario via del Bosco 1 Urzi Rosario via Casa Nutrizione Urzi Rosario via no BC Paci
1: via del Bosco dei miei coglioni.
6: E quale dei tre numeri?
1: Ai, non mi piace questa luce che va e viene, non mi piace per niente.
7: Lo chiamo? Lo chiamo.
1: La mancanza di gruppi continuità mi perplime.
6: Dici
7: saretta? Te la metto?
1: Nel culo te la metto.
6: Te la metto di
1: temporary joints.
7: Pronto Saro, scusami, sono Giorgio Costanzo sempre. Ti disturbo? Pronto?
6: Giro.
7: Pronto?
6: Beh, orientativamente sì. Però è
5: uno strano. Non è che sei semplicemente caduto la linea.
7: Io
6: non uscivo, non lo come uscire? Quello di quando è un simpaticone Saro,
7: è una persona
6: io direi di non andare più a Gnieszki.
1: Ma che cosa ha detto?
6: Niente, gli ha chiuso il telefono in faccia a quanto pare.
5: Dai, non ne hai la certezza
6: a quanto pare.
7: Vuoi riprovare tu? Dai, fallo.
5: Io dico sono Giorgio Costanzo.
7: Dai, fai un tentativo.
5: Io gli provo, ma dico sono Giorgio Costanzo.
7: Fai quello che credi, io poi cambierò.
1: Io boicotterei il Gnieszki. In tutta la vita che lo conosco, Sara, non l'ho mai visto ridere. Non l'ho mai visto ridere.
5: Cazzo,
1: e solo due volte nella mia vita gli ho chiesto ciao, come va? E lui mi ha risposto de merda. Sempre.
7: Sveglio de merda.
1: Sempre. Male. Mi risponde, come va? Male. Ucciditi la prossima volta che gli dico ciao Sara, come va? Male. Ucciditi. Porco Dio. E che risveglio di merda, veramente. Un uomo morto. Gli telefono io? Stai male, gli dico. Pronto? Stai male?
7: Telefonagli, ti prego.
2: Un ti prego, per favore, perché gli ho telefonato io? Non posso.
1: Non posso. Creerei danno a tutta Cuba. Cuba ne risentirebbe.
2: Ma che c'è in Cuba?
3: Quindi le castagne le portiamo e ce ne portiamo, tanto ormai da sera non ci andiamo più, no? E se è la prima o l'ultima volta?
2: Io non ci vado più, voi ci potete continuare a andare.
3: No, io...
2: L'importante è che parlate male.
3: Io a Nieschi non ci vado mai.
1: Gamel l'ha visto ghignare,
3: passo
1: sì.
3: Passo al largo.
1: Forse per la morte di qualcuno l'ha visto ghignare. Non lo so io. Ce ne sono di libri come questo che sarebbe bello leggere.
3: Ma che cazzo mi fai queste costagne? Non penso sia il caso che tu domani mattina ti richiami nel bretone.
2: Penso che Disney dice fa, ah sì, il freak wine, oggi siamo chiusi.
3: Noi guarda, non fare più niente, piglia le castagne.
1: Silenzio ha senso. Ti ha chiuso il telefono in faccia, vuol dire che va bene. Ok.
3: Oppure gli chiami e gli dici, scusami, hai chiuso il telefono in faccia e è caduta la linea. Wow. E mi cade la linea in quello strano modo, ti è chiuso il telefono in faccia. A quel punto portiamo le castagne.
1: A quel punto portiamo le castagne, è bellissimo.
9: A me sembra senza la...
1: Ah, scusa. No, questo non è il mio.
3: Ci chiami tu, Shane, e gli dici ciao, sono di nuovo Giorgio Costanzo.
1: Sei un coglione.
2: Dio vuole.
3: Sembra la testa di Mazinga.
1: Mazinga? Robo. C'è la porta USB sto coso?
2: Sì.
1: Minchia.
2: Che faccio?
1: Boh.
2: Allora,
9: 64 mega di RAM.
1: Minchia.
2: Quanto?
3: Per gli MP3?
8: Ma cosa?
3: I pornazzi li puoi mettere?
9: 64 mega
1: sul display?
3: Un pornazzo lì.
1: Un pornazzino. Un ingrandimento della fila. O del cazzo. Un coglione, non so, una tetta. Una fistola, anale, non lo so. Mentre ci siamo. Nirvana vota sì. Non si sa che cosa, però vota. Lui ormai vota sì, no, vota quello che gli capita.
3: Vota sempre sì.
1: Sì, sì.
2: Vota sì per la pistola a mano.
1: Evidentemente sì.
2: Vabbè, Causi,
3: comprare le castagne
2: è
3: puttanissimo.
2: È già stato. Come dire, io sono in media dalle 6:30, per cui.
3: E noi ce ne vorresti dormire per caso?
2: No, ma che stai a dormire?
3: No. Dormire impegnativo.
2: Allora, se tu non te la senti dormire, facciamo una cosa, scendiamo e prendiamo le cose che c'ho in mano.
3: Sonnecchiare. Con questo malo tempo. Ma tu sei pazzo? Ah, se sei pazzo, infatti domani se non piove usciamo da Nieschi e le portiamo, siamo in bagno. Ma ti rendi conto come sta piovendo? Ma tu sei un malato. Un pazzo scatenato malato male, per giunta. Non malato bene.
2: Dai, un pochino.
3: Cazzo sei fuso?
2: Ma
3: guarda come piove.
2: La...
3: Sì, la minghia c'ho, questa cosa è tutta suppata. Ancora ce l'ho bagnata da quando sono arrivato. Tocca.
1: The
2: Fusion. Tocca, si comincia.
3: Cominci da qua e poi, mano a mano che tocca anche le cause. Ma che cos'hai in macchina? Ma il magazzino De Rosso o l'abuso?
2: No, l'abuso.
3: Perché non ti sei fatto lì? Io ho detto domenica, ci sono, posso esserci, posso aiutare. Ho scritto.
1: Il primo A-Club italiano.
2: Ho cominciato così.
1: Palazzolo a Crede.
2: Mi trovavo là, comunque.
1: Canterbury e Vienna.
2: C'è un botto di cose.
3: E Raddusa metti tutto.
1: Siamo stati per un po' di tempo, abbiamo avuto un centro ricerca a Raddusa, ma siamo inserito la nostra presenza nella lista dei LUG per scopi puramente commerciali.
2: È cancellata quella del LUG Petani,
3: no?
1: No, si può,
3: però come raggio d'azione gli ha messo mondiale, quelli gli mettono Grigento provincia, Catania provincia, mondiale.
2: La solita falsa modestia.
3: Tu gli devi mettere via latte.
1: No, informazione è giusta, non è falsa modestia.
3: Anzi,
6: non gli mette il mondo, metti il sistema solare.
1: Galassia.
6: Perché il
1: festo... Intergalattico allora.
6: No, intergalattico, il sistema solare.
1: Freaknet sì. Media Lab, tipo associazione Luna, ho messo altro. Area di attività Milazzo, Agrigento provincia, Catania provincia, Messina provincia, cosa provincia, mondiale.
6: No, c'è quel
1: Fondazione Megalab, il Megalab di Milazzo.
6: Il Lug di coso di Fabrizio Farina.
1: Ah, come?
6: Quello è come Berlusconi, si sta creando il
1: come Fabrizio Farina. Suo,
6: il partito suo ora. Si sta creando.
1: Megalab è Fabrizio Farina, mi stai dicendo?
6: Penso di sì.
1: Ma chi è pazzo?
8: Megalab. Guarda caso, guarda chi somiglia.
6: Fondazione Megalab.
1: Fondazione Megalab.
7: Chiediamo fondi a questa fondazione, scusatemi. Chiediamo immediatamente un finanziamento.
1: Postato d'admin, postato d'admin.
8: No, dici netto che con te.
1: Qui con l'accento, clicca qui con l'accento.
6: Qui qua qua.
1: Via Capignuc. Va bene. Scusa Fabrizio Farina.
8: Ma che si deve? Andiamo, guarda l'indirizzo.
1: Con il patrocinio del comune di Milazzo.
6: Ah, io col cazzo.
1: Linux Day a Milano.
8: Ma quando minchiate spara?
1: Ha detto il presidente della fondazione Fabrizio Farina.
6: Guarda qua, caso!
8: Ma quando minchiate?
1: Ma Cusù?
6: Lui è e basta, è presidente di se stesso.
8: Ma quando minchiate spara questo?
1: Ma c'è un elenco dei soci?
7: Vabbè, neanche noi ce l'abbiamo un elenco dei soci.
1: Clicca qui per vedere chi è già socio della fondazione.
8: Bello.
1: Not found. A posto.
6: Lo metti a posto di mondiale, metti via lattea.
1: No, no, no.
6: Sistema solare. Sistema solare sicuramente. Se tu metti mondiale, il sistema solare lo puoi mettere.
8: Ma poi sono tutti quanti su spike di vecchio. Perché non sono lì?
6: Perché no?
7: Va bene così.
6: Mondiale. Quando una cosa è mondiale, è anche per il sistema solare, visto che non ci sono altre forme di vita.
7: Questo lo dici tu, su io ci sono le alghe.
6: Non sono forme di vita.
1: Magari ci fossero le alghe.
7: Vabbè, sta parlando.
6: Ma io non parlo di me.
1: Sta
6: parlo
1: parlando l'alga.
7: Le alghe.
6: Le alghe come cazzo fanno con quel freddo?
7: Intanto sotto la crosta di ghiaccio è stata una vita.
6: Che vita c'è?
7: Anni fa
1: così.
6: Nastura possono.
7: Il mio libro di
6: Nastura possono.
1: Il tuo libro di fantascienza.
7: No, il mio libro di. Come si chiama? La materia dell'ultimo anno, dai.
6: Scienze della Terra.
1: Hanno ipotizzato la presenza di qualcosa. Ci hanno spedito una sonda che si chiama.
6: Spurughia Facenni.
1: È la sonda su cui abbiamo lanciato il PRCD. Cui ho lanciato, allora, quando ho lanciato questa sonda, non è la Schumacher Levy, no. Come cazzo si chiamava questa sonda?
7: Marighello.
1: Eh?
7: Marighello.
1: Comunque, l'ESA ha lanciato questa sonda e prima di lanciarla ha detto a tutta la popolazione del mondo tramite il sito web: scriveteci dei commenti, mandateci le vostre foto, noi incideremo un CD.
7: Ma scusami,
1: lo metteremo sulla sonda e questa sonda atterrerà su io.
7: Ma non era
1: no, Voyager. Nel Voyager non c'era un CD. C'era un disco di platino con incisi l'uomo, la donna, il DNA, l'alfabeto e le strontate.
6: Quel DNA, quella musica dei Beatles. La molecola di idrogeno.
1: Vabbè, quel cazzo che c'era. Questa è un'altra cosa. Hanno raccolto tutto questo materiale, hanno inciso il CD, lo hanno messo sul satellite. Il satellite è partito per cos'è, io? E non so se è arrivato.
6: E scusa, ma il CD è in formato ISO 9660?
1: Sì, dovevano anche produrlo per darlo a chi aveva poi partecipato a questa cosa, non l'hanno ancora fatto. Comunque, su questo CD ho inserito tutto il PRCD. E io rido quando penso a questa sonda spaziale con dentro le mie bestemmie, e non solo le mie 2000 bestemmie che volano nello spazio siderale. Gli alieni scoprono il CD e impareranno al... la lingua italiana da quel file e atterreranno e diranno porco Dio,
6: vengo in pace,
1: andiamo in pace, porco Dio,
7: una di religione. Ma la mia cosa è bello che sarà l'unica cosa citata quando le donne cominceranno a bestemmiare perché non riescono a decodificare il formato, diranno le stesse cose che è contenuto nel CD senza
1: esatto
7: saperlo.
1: Esatto.
6: Perché se l'hanno fatto in ISO 9660, come cazzo fanno a sapere come devono leggerlo questo CD?
1: Io devo avere il bookmark di questa cosa.
8: Infatti secondo me l'idea del CD è minchiata.
1: Allora, spazio.
8: Metto il CD quello che va.
1: No.
8: Sì, effettivamente.
6: E punto. Scusa, che cazzo ci vuoi? Cioè, se non lo puoi leggere, ci
0: devi avere un oggetto strano. Te lo analizzi. E vedi che ci sono tanti buchetti.
7: Sì, la prima
0: cosa che fanno è fare uno.
6: Ma bisogna vedere.
0: Ma poi
8: di che teste parli. Oppure no.
0: Avranno una civiltà al nostro livello. Vedi qualcosa che vedi che sono tantissimi buchetti. Qualche
7: a parte
0: cosa
7: che se
0: qualche informazione deve contenere.
6: Come le vedi i buchetti? Con il microscopio?
1: Huygens si chiamava.
7: Ma intuisci anche a occhio i buchetti.
6: Però se si graffia il CD sono fottuti.
1: Minchia, non c'è più.
7: A quel punto che senso ha non mandare pure il lettore del CD?
1: Eccola qua, la collezione di messaggi e firme del CD-ROM. Ah, l'hanno mandato su Titano, non su io. Su un altro satellite. L'hanno mandato su Titano questo satellite, non su io.
8: Ah, vicendanni, comunque sto cosa ancora
1: manco l'hanno fatto.
6: Prima di fare alla fine di febbraio.
1: Qua. More information, mail tu e poi ESA Int.
0: Mi ha detto le tue bestemmie che ti hanno dato in
1: scatto. Come? Dai.
0: Sì, a me me la racconta con una quantità di volte, per me mi viene la nausea quando sento
1: Esaport, Cassini, Higgins, Wink by Heart and Accelerate towards Saturn.
6: Ma sei sicuro che li hanno mandato veramente?
1: Sì, perché ho verificato nel database, potevi fare le ricerche e vedere cosa era stato inserito.
0: Ma tu i criteri per sceglierlo?
1: Eh?
0: I criteri per sceglierlo?
1: Loro non sceglievano un cazzo, quando raggiungevano una certa mole di dati chiudevano il CD e buonanotte.
6: Chi prima arriva, chi dà di arriva ma l'alloggia.
0: Madonna, anche solo fornazzo di 150 mega, lo facciamo per primo, ma la
1: insomma, mettere un fornazzo in un form HTML, guarda che non è comodo. Lo puoi encodare. Un novea scenario de mission a ete defini a fin de regler le probleme de communication radio de la sonde Huygens et de recuperer, eccetera, eccetera.
0: Tutto eccetera,
7: sì.
6: Buonanotte.
7: Che rimane dell'assemblea?
0: Sta assemblea?
1: La morte.
6: Rimane.
1: La morte.
0: No, scusate, quale titolo abbiamo fatto assemblea? Che cazzo siamo noi per fare assemblea?
6: Appunto. Noi non siamo nessuno.
1: Ah, che ridere.
6: Quindi noi non abbiamo fatto assemblea, noi ci siamo fatti due chiacchiere.
0: Sì, due chiacchiere, ma... Poi tutto verrà ratificato dal punto di essere discusso di sta staff. La quale
1: non abbiamo ancora deciso questa cosa.
0: Convocare
7: una... quindi io aspetto che sia la staff a dirmi di andare a comprare le castagne domattina.
0: No,
7: ammesso che io domani mattina leggo la posta.
0: No, perché poi la lista staff rimanderà la ratifica finale all'assemblea. A me sembra di avere capito così.
7: Sì, no, questa cosa è ancora
6: è una cosa priva di senso.
7: Sono tutte e due le alternative, sono prive di senso, cioè hanno tutte e due dei problemi.
6: La verità è questa. Quando si va a assemblea, chi la vuole seguire anche da lontano la segue via stream. Chi non la vuole seguire via stream non la può. Non è presente.
7: Che
6: avevi fatto
7: tu era provocatoria quella di
6: la mia era provocatoria, ma aveva un senso di verità. Cioè, visto che allora dobbiamo fare tutte le cose via staff, che cazzo ci riuniamo a fare?
7: Ci riuniamo per il piacere di farlo.
6: Ma per il piacere di farlo, ma se dobbiamo escludere di cose vere e reali, come
0: però
6: facciamo?
0: Sì, io ho postato una cosa oggi prima di venire qua. E la prendevo per serio questa tua proposta.
6: Voti sì?
0: Sì. Martina ha cambiato il suo voto, adesso vota sì.
6: Allora vota sì.
0: Secondo me a un certo punto, se le cose vengono decise, se la decisione finale viene presa su staff, noi nelle nostre riunioni.
6: Ma tu ti rendi conto che facendo così noi non possiamo concludere un cazzo?
0: Lo so, però questo verrà fuori.
6: Quando è modo combasso dobbiamo accucchiare prima di
0: fare.
6: Non è il caso.
1: Beh, finora le stiamo accucchiando vedendoci. Per cui potremmo anche tentare di decidere le cose in staff.
6: Quindi le castagne ne parlavamo.
0: Nessuna ha risposto alla mia domanda posta proprio all'inizio del thread. Ma cos'è che legittima lo staff?
1: Lo staff o la lista
7: è
1: staff?
7: È una prova diabolica.
6: Cosa vuoi dire? perché lo staff dovrebbe prendere decisione, tutto lo staff.
5: Il direttivo discende dall'associazione e l'assemblea dei soci discende dall'associazione. Lo staff
1: la lista staff discende? Dal Freaknet Media Lab.
5: Ok. Che è?
1: Che è il Freaknet Media Lab.
5: Per tautologia.
1: Esatto.
5: Non è possibile definirlo, quindi.
1: Dai che io lo darei.
5: Diminutivo sarai tu. Il concetto pure.
1: Il concetto pure. Nome. Ho un'idea, ho la pellicola dello sbarco sulla luna, lo proiettiamo, siamo al delirio.
5: Cazzo. No, siamo tu sei al delirio. Sei al delirio.
1: No, no, loro
5: io oggi
1: delirio.
5: Pure ho provato ad avere una discussione su questo argomento con il presidente quando è passato da casa mia, però non sono riuscito a riportarlo su un... cioè faceva un bambino. Cioè,
1: fate la domanda su staff, poi vi dirò magari la mia.
5: Credo che tutti abbiamo sentito.
6: Avete sentito,
1: sì,
6: signori?
1: Ma non è la lista staff.
6: La lista staff perché se n'è fottuta?
1: Di cosa?
6: Della riunione di stasera, visto che rompono tanto il cazzo. E ci sono solamente voi e Ger.
1: Perché la gente ha i suoi cazzi
5: ieri,
1: da fare.
5: In ogni caso non lo potevano sapere entro ieri, c'è cioè una riunione che va indetta con una settimana minimo di anticipo.
1: Cioè, uno come Lobo, cioè, che lavora dalle 9 del mattino alle 8 di sera, no, vabbè, pensi che arriva a casa e ci viene a sentire la lista staff.
5: Non c'è bisogno di fare la...
1: Quando magari ha altre cose da fare, il forte o cose del genere.
5: Queste sono minchiate.
6: Scusa, no, questa non è una giustificazione.
5: Infatti non è affatto...
6: E allora, se
1: da fare...
5: No,
6: ma se è da fare, allora la sua presenza che cazzo ci sta a fare?
5: Esatto, cioè...
1: Lui fa le cose.
6: Ah, lui fa le cose, quindi...
1: E quindi cosa?
5: Shining, se mi offri questo.
6: E quindi noi allora che cazzo parliamo a fare se poi quando parliamo sente lui non è d'accordo dobbiamo ripetere tutto?
1: Ma perché
6: dobbiamo
1: ripetere?
5: No, comunque quello che dici tu non ha senso, Gabriele.
1: Però non ho detto niente.
5: Però non ha senso uguale, quello che hai pensato tu non ha detto niente.
6: Non ha pensato niente.
5: In ogni caso, la giustificazione per il fatto che oggi staff non era largamente presente alla riunione e il fatto che la riunione è stata indetta quando? Cioè quando è che si sa?
6: Stamattina.
1: Domenica sera,
5: esatto,
1: stamattina.
5: E non è abbastanza stamattina, perché allora si pretende che tutto staff legga ogni giornata.
1: Poi piove, poi Nirvana è rimasto a casa perché sta male, Gamel è a piedi, non può venire.
6: Però almeno stanno seguendo da, sì, da remoto. Ma io questo sono d'accordo.
1: Voyager sta sentendo, Nightolo c'è, è rientrato a casa e si è messo a sentire la riunione.
6: Appunto.
5: Sì, ma con un giorno scarso di preavviso tu non puoi pretendere che la gente sappia e sia libera per poterlo fare. Con una settimana invece sì.
6: Però con un giorno di preavviso noi siamo venuti qua.
5: Sì, ma noi siamo
6: più interessati.
5: A zoccola dura, come si suol dire.
6: Forse più interessanti.
5: Siamo anche quelli che hanno deciso.
1: Sì, ma qual è il significato della domanda?
5: Io penso che saranno Jaromir e Lobo a dire stasera facciamo la riunione. Saremmo stati noi ad avere forse dei problemi a esserci. Ti rendi conto che la coordinazione... Cioè ci vuole della continuità perché un gruppo ampio si possa coordinare, perché se tu lo decidi un giorno, nello stesso giorno di fare l'assemblea non puoi pretendere, tranne che in un gran colpo di culo, che tutti quanti siano presenti.
6: Allora,
5: e non ha senso, scusami un attimo, finisco quello che dice Gabriele, che la gente ha da fare, perché allora se la gente ha da fare rinuncia ad avere capacità di decisionare all'interno di staff.
1: Non ho
5: cioè,
1: detto che
5: anche
1: la gente...
5: questo è da fare.
1: Non ragionare o tutto o niente, la gente a volte ha da fare. Questo non li giustifica logicamente, però non è vero che Lobo e Jaromir non sono mai state presenti alle nostre riunioni, perché Jaromir se le è seguite e Lobo pure. Oggi occasionalmente non ci sono, però porco Dio, insomma.
5: Sai perfettamente che Jaromir non c'è da messo.
1: Va bene.
5: Però in lista c'è.
1: Però in lista c'è.
5: A me questa cosa del
1: Jaromir, Martin non c'è mai. Allora che ragionamento è? Marti non se li fa mai le riunioni.
5: A me questa cosa di prendere le decisioni in lista, tranne per dei problemi che presento che arriveranno, a me mi sembra che si possa sperimentare. Correremo dei rischi e avremo dei problemi, però, come dice giustamente il troglodita, li stiamo avendo anche adesso che ci riuniamo tra di noi. Cioè tra di noi, visto.
1: Che poi anche lì non è da vedere o tutto o niente, non vuol dire prendere decisioni solamente in lista,
5: no,
1: vuol dire discuterne anche in lista.
5: Inizia il presidente. A un certo punto, Gabriele, qualcuno dovrà prendere, cioè non possiamo avere due organi decisionali.
1: La Martin l'ha fatta chiara la proposta.
5: Quale? Che alla fine venga delegato all'assemblea, cioè quella che si riunisce di
1: esatto.
5: volta in volta.
7: cioè in streaming,
0: ma di fare cose, questo no,
7: quello che non si riesce a decidere in in lista staff o decade se non c'è la metà, oppure viene decisa
8: dai partecipanti all'assemblea locale. Mi sembra ragionevole, voglio dire. Cioè, alla fine, se decidiamo le cose in lista staff, ci risparmiamo un bordello di tempo di discussioni qua.
7: Sì, o più che altro anticipiamo i tempi, sì. Secondo me può funzionare.
0: Ma se per una votazione ci vogliono 10 giorni,
7: chiaro che questo
0: leggere un milione di email.
7: Chiaro che questo non si può applicare a delle cose più pratiche.
0: Poi quando uno ti fa una votazione e ti dice ma perché, e fa un emendamento, minchia, come cazzo si calcola?
8: Vale, non puoi avere la moglie piena e la botte ubriaca. E quando ci veniamo qua e finiamo alle 2 di notte e facciamo solo 3 punti su 15. Sembra che il problema.
7: Scusami, questo perché facciamo una riunione una volta al mese. Se facessimo una riunione una volta alla settimana,
8: se usassimo la lista staff faremmo 3 punti alla settimana. Siamo sempre lì. Abbiamo ragione tutti e due. Come su tutti i thread che finora ci sono stati. Ognuno ha la sua parte di ragione.
7: Secondo me, piuttosto che scazzarsi, dobbiamo sperimentare.
8: Esatto. Andiamo avanti.
7: Con spirito.
0: Ma allora,
7: no, allora io a questo punto pongo la questione. Per qual è il dritto
8: vediamo
7: qual è il dritto,
8: il dritto
7: che
8: sono un dritto
7: fa accedere
8: il diritto
7: lista. Cioè il dritto d'accesso alla lista dritto sta per diritto,
8: e che c'entra questo,
7: come nasce, da dove viene?
8: Finora è sempre stato il livello di trusting, cioè abbiamo creato la lista, se non ricordo male abbiamo creato la lista staff mettendoci dentro le persone di cui potevamo fidarci.
7: Secondo i giudizi
8: di noi, perché noi l'abbiamo fatta la lista, non l'ho fatta io da solo.
7: Uno ciascuno di noi, uno qualsiasi di noi.
8: Quando abbiamo deciso la lista, io non mi ricordo più.
7: Ah no, il problema è
0: la lista è più.
7: La lista si è evoluta. Entra, esce gente.
8: Io direi che il momento in cui qualcuno vorrà entrare, la metteremo ai voti.
7: Aspetta un attimo. Allora chi è entrato,
8: la lista non c'entra con lo statuto,
7: per funzione,
8: ma questo lo dice lo statuto,
7: per funzione,
8: come, scusa,
7: per unzione,
8: non ho capito,
7: unzione. In quanto
8: ripeti, non ho sentito,
7: per unzione,
8: che cosa, per unzione, il porco Dio,
7: chi è entrato in lista per unzione,
8: chi sarebbe che è entrato in lista
7: qualcuno
8: per unzione,
7: qualcuno che ha scritto mi sono stato onorato dal fatto che Asbesto mi abbia chiesto di entrare nella lista.
8: Valvoline l'abbiamo votato tutti in lista.
7: Io no. Un po' manco un po' cazzo. Quando me lo sono ritrovato così.
8: Noi abbiamo fatto una riunione a Buscemi con Valvoline e con Elbrecht per risolvere un gravissimo problema di sicurezza. Quando abbiamo avuto il caso CHV.
7: E quindi?
0: Che cazzo c'entra questo fatto con la loro
8: in lista? Che cazzo c'entra? Da quel momento in poi loro sono stati in lista, forse c'erano pure da prima.
7: Allora,
8: c'era pure questo, se non ricordo male,
7: che è stato unto dal signore.
8: Non è stato unto dal signore,
7: il quale
8: è stato inserito da noi in lista,
7: offerto di parole sue, me le ricordo pure io, cioè era grato a te di
8: averlo. Sì, vabbè, Valvoline può scrivere quello che vuole quando è incazzato e deve scrivere una mail d'effetto.
7: No, non può scrivere.
8: No, perché tutti hanno scritto
10: quello. Non può scrivere. C'ha tutto ciò.
7: C'è anche
10: e credo proprio che lui l'abbia ampiamente superato.
8: Vabbè, questi sono problemi.
10: Non sono problemi
8: tuoi con lui.
10: Miei con lui. Sono problemi di tutti. Perché se questo signore si permette di parlare così, dando della testa di cazzo e cose del genere, a qualcuno.
8: Mi sono girate le palle. Ma a tutti sono girate le palle.
10: Asbesto, tu puoi difenderlo quanto
8: cazzo
10: ti pare.
8: No, io non difendo nessuno.
10: Tu lo puoi difendere quanto cazzo ti pare, però ti devi anche renderti conto che siccome lui ha veramente superato il sé e la misura, è chiaro che diventa impossibile a questo punto una vita serena con lui.
8: Dovreste uscire assieme e ubriacarvi come vi ho scritto.
10: Ma io non ci penso neanche.
8: Vedi quello il problema.
10: Perché purtroppo vedi, è successo troppe volte che siamo usciti assieme con questo signore.
8: E però non vi siete ubriacati.
10: No, non.
11: che stanno scrivendo nel frattempo?
1: Niente, Nirvana dice che è una pellicola dello sbarco sulla luna, lo proiettiamo. Alla fine non deve essere una mera votazione, per questa riunione forse è migliore, deve essere una discussione sul problema più che dire sì o no.
10: Ha ragione perfettamente Nightol e lo condivido al 100%.
1: Ah, Nightol, sì.
10: No, devo dire, quello che ha creato credo che sia insanabile. Mi dia solo questo.
1: Ma lui non ha creato questa cosa, eh? Lui ha risposto degli attacchi.
11: Non erano attacchi dello stesso livello,
1: insomma,
11: ha straparlato.
1: Ma quando ci si incazza, io in lista ho visto gente straparlare, ho visto tutti, ho straparlato anch'io effettivamente. Però ne sono fondamentalmente contento, è stata una bella cosa. Una prima volta anche per me, insomma. No! E mica, ti incazzi sempre tu con me, una volta mi ci incazzo io, no?
11: Sì, ma io quando mi incazzo con te non propongo di radiarti da staff.
1: Ah, questa non me la ricordavo, vedi?
11: Poi vi forwardo la mail che mi ha spedito per giustificare il fatto che...
1: Che ero incazzato, ecco.
11: No, che
1: eri
11: incazzato. Io stavo lavorando per Midian, quindi quello che sta mi è uscito. È come il Papa che parla a nome.
1: Va bene, mio. Dai.
10: Vabbè.
1: Ma qual era il succo della discussione all'inizio? Perché abbiamo un po' degenerato.
10: Vabbè, ma
1: criteri per entrare in lista staff?
10: Esistono? Se sì, chi l'ha stabiliti?
1: Chi ha fatto la lista staff?
11: Li vogliamo formalizzare?
1: Che c'era? Possiamo discuterne in lista staff? Cioè, diamo il dato di fatto è che comunque la lista staff ormai c'è.
10: No.
1: Come no?
10: Sì, c'è qualcosa che non riconosco più nella lista staff. Se tu hai notato, io non rispondo ai messaggi di Valvolai.
1: No, non ho notato.
10: Ah, ma dovrebbe farti capire la mia posizione.
1: La tua posizione? Sì, la capisco bene.
10: Ah, perfetto.
11: Comunque, per un senso, poi vista sta prendere al quale si lavora, l'amicizia è bella, però non c'entra con questo. A un certo punto io dico, i rapporti umani sono una cosa...
1: E l'animo umano è una bestia.
11: Fallo parlare, sta facendo qualcosa di sensato finalmente. Che ci si possa scazzare all'interno di staff va bene, ma... A quel livello la discussione deve rimanere, non dico di termini pagati, si può anche scasare, però deve rimanere una discussione pertinente al lavoro che si fa a Midland. E va tenuto fuori l'astio personale, perché non ha senso trasportarlo in lista.
1: Lì è una questione di professionalità, in fine. Come quando sei costretto a lavorare con un dipendente e non ti piace. Devi lavorare.
11: Allora, mi pare che ti sia stato detto che al punto che non c'è più intenzione di lavorare.
1: Non è tanto chiaro effettivamente.
11: Ma lui è una cosa fresca di...
1: Hanno dato le dimissioni.
11: Da che cosa non si
1: sa? Da che cosa non si sa.
11: Ah, questo di tanto tempo fa.
1: Poi Valvo ha scritto io resto.
11: Questo di per quale ragione resta?
1: Non lo so, per rompere la minchia a te?
11: Sì, ha scritto così. Così può... Allora, cioè, ci rendiamo conto del livello. Che dobbiamo fare?
1: Ma vabbè, questo non c'entra col discorso chi deve entrare nella lista staff.
11: Io
1: chi non deve
11: credo che se tu non fossi stato come dire
2: avventato,
11: benissimo, non ci saremmo trovati in questa situazione.
1: Guarda che io non ho invitato Valvo nella lista staff. Valvo l'abbiamo votato nella lista staff.
11: Ma
1: c'era anche questo
11: non riconoscibile.
1: C'era anche... No, da quella che era allora la lista staff. Abbiamo fatto riunioni a Buscemi o me la sono sognata?
10: Ma quanti eravamo?
1: Quanti eravamo?
10: Tre.
1: Sì, io, tu e Valvo. Elbrek e Quest.
10: Io, tu e Quest.
1: E loro. Quelli c'eravamo in quel momento.
11: No, ma non si ragiona così.
1: Non
11: allora
1: si ragiona
11: io
1: così,
11: no,
1: ma
11: era... dico assemblea e poi decido tutto io e poi ve lo impongo.
1: Non puoi capire, era una situazione pericolosissima.
11: Non
1: sì, non puoi capire.
11: Non posso.
1: E poi da quel momento
11: il presidente che dice non puoi capire, stai zitto.
1: Dovrei andare a vedere i vecchi messaggi.
11: Poi quel giorno invece parlammo di Pallotron per farlo entrare a lui.
1: Parlammo di Pallotron, vero?
11: E basta.
1: E Pallotron entrò. tu non c'eri.
12: No, lui era a Roma.
13: Secondo me
1: lui era a Roma.
13: Bisogna formalizzarla questa cosa, dei criteri per introdurre.
1: Va bene, ma sicuramente non possiamo tornare indietro e dire ah no, allora no, tu no, sei no. fuori, eccetera.
13: No, no, assolutamente.
1: La lista sta, è quella che è, basta.
13: No, è quella che è tautologia.
12: Bravo.
1: Perché ma non che allora, cazzo vuoi dire? Allora la lista non esiste.
13: È quella che è sempre stata e si rinclude anche circa Ruth.
1: Che allora mi stai dicendo che è? Non esiste?
13: No, sto dicendo.
1: Allora che cazzo vuoi dire? Non ti capisco.
13: Vuoi che te lo dica o vuoi continuare a dire? Posso parlare? Posso?
1: Sì.
13: Posso?
1: Sì.
13: Posso?
1: Avanti.
13: Ho finito.
1: Ah, ok. Io non capisco che cazzo vuoi dire.
13: Che questi problemi si evitano nel futuro se noi abbiamo un sistema che noi condividiamo tutti quanti sulla immissione ed estromissione della lista stata.
1: Questo problema non si evita nel futuro così, perché se noi con tutti i sistemi che vuoi immettiamo una persona nella lista staff che mettiamo può essere LPT e poi LPT prende l'impegno, non li porta a termine, noi abbiamo concluso un cazzo.
12: Io
1: e siamo nello stesso problema di prima. Come diceva lui, almeno, noi possiamo avere tutte le regole almeno. Zitto, fammi finire. Possiamo avere tutte le regole organizzative che vogliamo, ma se poi uno non fa le cose non le fa. E ci ritroviamo nei problemi. Bene,
13: però quando uno le regole organizzative non ce le
12: ha. Io una mezza proposta te l'ho fatta. Una cosa possibile è quella di sanzionare chi non porta a termine.
1: Sanzionare. Non dimentichiamoci che se io non mi diverto nel fare
12: sanzionare
1: le cose, me ne sbatto a un certo punto. Se ci sono pure le sanzioni. Frustate.
12: Se non lo so. Inculate.
1: Qualcosa di goliardico potrebbe essere.
12: No, bello, così vediamo tutti insieme.
1: Ci vuole serietà. No, ma ci vuole che se non ci divertiamo le cose non le facciamo più.
12: Non so in che termine, ma come altro si possono evitare delle.
1: Nirvana vota sì per CH Root.
12: Te lo devo rileggere cosa ha scritto al volano.
1: No, non c'è bisogno che mi impigli la vita nella solita piaga.
12: Non c'è bisogno.
1: Non, ce n'è
12: non
1: bisogno.
12: C'è bisogno che noi parliamo del futuro e ce ne fottiamo del presente, cioè va benissimo.
1: No, del passato?
12: No, del presente. Cioè.
1: No, del passato, il messaggio è passato.
12: Il messaggio è passato dove?
1: Non è una tautologia, non so cosa vuol dire, ma suona bene, visto che lo dite tutti.
12: Tu pensi che la cosa sia esaurita?
1: No, la cosa non è esaurita, io voglio andare avanti, perché se continuiamo a parlare...

0: le stelle sono lo stesso di cosa.
1: Fra
0: di che livello stai parlando?
1: È il mio aggressore. Cioè
0: no, non è lo stesso perché si chiama escalation, come la corsa di armamento.
1: C'è lo stesso livello di...
2: Non è un'escalation.
1: Di non so come dire, anche di volgarità quella.
2: E lo sappiamo che non
0: sì,
2: è.
0: Sì, sì, sì, ma infatti anche Giaro ha espresso la sua opinione su questa cosa.
2: Sì, ne abbiamo parlato. Cosa ci aspettavamo da lui, noi?
0: I coglioni. E io veramente li posso toccare questi coglioni che hai avuto?
2: E invece come ha risposto? Cosa temevamo?
0: No, no. Ha avuto i coglioni.
2: E ha risposto in maniera pagata.
0: Con i coglioni.
2: Invece non è stato un'escalation.
0: E infatti
2: perché,
0: io avevo quasi
2: perché
0: le lacrime.
2: Lui diceva Pio, quello gli diceva messaggio. Stronzo, lui gli diceva faccia di culo, certo, quello è figlio di puttana. Quello è un'escalation. Ma se lui rispondeva sempre in maniera pacata e quello in maniera sempre aggressiva, allora non è, questa non si chiama escalation, questa si chiama senso unico.
1: Perché io ho smesso di rispondere e io non ho risposto agli insulti.
0: Sì, sì, okay. Questo è vero.
1: Allora, questo vuol dire che
2: questa è stata una cosa sopra. Onesta.
0: Chissà chi è che ci sta sentendo, tra parentesi.
1: Questo non vuol dire che ci passi sopra, ma nella maniera più assoluta.
0: Certo, certo. Ma allora, cioè, l'ipotesi potrebbe anche essere questa, cioè tu ti dimostri inaffidabile per 5 volte e vieni estromesso dalla lista staff.
1: Inaffidabile in che senso? Che salta 5 workshop?
0: No, che ammarrona 5 volte quando deve fare qualcosa e non la fa. Io sarò estromesso.
1: Tu sarai estromesso il primo mese.
2: Tu non puoi essere estromesso perché godi dell'immunità.
1: No, se lui gode dell'immunità noi siamo fottuti.
0: L'immunità di dietro non vale.
2: L'umidità.
0: Non lo so, sto ipotizzando. Però non mi piace a me questa cosa del... Cioè, non fa parte di noi, secondo me.
1: Noi ci siamo difesi da persone che hanno abusato del freenet per altri scopi. Mm-hmm. Giusto, ci siamo difesi. Mm.
0: Sì.
1: Stiamo rinunciando a questa cosa, mi sembra.
0: Non ci ha fatto un danno. Non abbiamo subito alcun danno, secondo me,
1: a parte quello della quiete infranta.
0: Vabbè, la quiete infranta,
2: che è un danno dall'interno, è più grave.
0: Non lo so, io sarei per mettere da parte tutto quello che è successo, ed è difficile, lo capisco.
1: No,
0: è andare avanti.
1: Io ritengo, non ho la benché minima intenzione.
0: Ma che te ne frega?
1: Io sono
0: certo
1: stato
0: punto?
1: Insultato da una persona che ha mostrato.
0: Vabbè, ma il karma negativo non è il tuo,
1: il totale,
0: è il
1: come dire, disprezzo del.
0: Era incazzato, dai.
1: Del totale disprezzo della nostra organizzazione, comportandosi in maniera sempre leggera, superficiale. E
0: non
1: che
0: sempre.
1: ha utilizzato il nome, il logo, il marchio.
0: No, questa cosa non ci
1: crede. Questa cosa non ci crede, questa cosa è evidente da VRL Team, che doveva per forza stare in ogni link della nostra pagina, al suo curriculum vitae, al fatto poi che i workshop organizzati da noi, con noi che ci sbattiamo per recuperargli il proiettore, per recuperargli il posto, per fargli l'ingresso, poi vengono spacciati sulla pagina di VRL Team come workshop di VRL Team, con i materiali di cui si vanta la pubblicazione, che sono sparsi, diciamo, c'è su VRL Team, c'è su Soft DJ e non c'è sul sito di Flickr. Cioè, ragazzi, ma
0: vabbè, lì metterlo sul sito del film, dovevo pensarci noi.
1: Ah,
0: effettivamente. No, ma i materiali ci sono sul sito del film. Le slide delle cose ci sono.
1: Non lo sa.
0: Vabbè.
1: Quindi è normale così.
0: Ma io
1: è
0: non
1: normale,
0: mi tolgo. No, io.
1: È normale che si usi il film in questo modo.
0: A me non mi interessa. Cioè, chi conosce il nostro valore lo sa. Che cazzo me ne frega di qualcuno che
1: no,
0: ci
1: frega,
0: usa
1: però
0: per...
1: Tu non puoi dire che noi ci dobbiamo divertire, sennò tutto va a puttane, però quando uno smette di divertirsi gli dici no, vabbè, ma non ci pensiamo.

0: è un ragionamento distorto, cioè allora tu ti devi divertire e gli altri possono soffrire?
1: No, questo no.
0: E allora?
1: E allora non lo so, io non vedo
0: io
1: soluzione,
0: penso che,
1: secondo me l'unica soluzione è parlarne,
0: è
1: cioè,
0: un tappo
1: con
0: a pressione,
1: loro però.
0: Secondo me ha messo un tappo a pressione a questo punto, nel cioè? Senso che si mette una toppa per l'ultima volta, se questa salta pure.
1: E io questo sì, stavo pensando.
0: Ecco, e allora tu da presidente.
1: Andiamo avanti,
0: da
1: rimisuriamo l'affidabilità.
0: Da presidente gli scrivi però una mail aperta su staff a lui, nel quale lo redarguisce, gli spieghi come si deve comportare, che intanto sgonfia le balle.
1: Stavo pensando questa cosa, sì.
0: E invece di pensarla, scrivila e postagliela. Non per dire, ah, il nostro buon Shining ha subito le tue. Però
1: no,
0: per
1: no.
0: dirgli, tu non puoi essere così pieno di te. Noi siamo un'entità non di appoggio alle imprese private, ma siamo un gruppo di persone che collabora per il piacere di farlo. Siamo felici di aiutare le imprese private che ci sono affini, ma non siamo fatti apposta per questo.
2: Che cazzo dici? Non siamo noi felici di rifare niente, ma siamo felici di farci i cazzi nostri.
0: L'importante è essere d'accordo. Insomma, secondo me dovresti fare una lettera di questo tipo, sottoporla al resto del direttivo o sottoporla a staff.
1: No, se la faccio la butto direttamente
2: su staff e basta.
1: Non lo so,
2: direttivo.
1: La butterei direttamente in staff se la faccio.
0: Va bene, cerca però di tenere in conto l'umore di ognuno di noi allora.
1: Sì, però scrivo quello che penso io.
0: Io
1: non posso scrivere una cosa per a nome degli altri.
3: Ascolta, veramente in questo momento mi hai fatto un cazzo in quello. Semplicemente perché non è stata la mia questione personale tra me e Valvolano. Mi sono detto sei antipatico, sei brutto,
0: sei basso.
3: Non gli ho detto altro, semplicemente. Io gli ho detto, guarda, che nei confronti dell'organizzazione ti sei comportato male in questa e questa direzione. Non ho detto non mi hai passato una canna oppure mi devi dare dei soldi.
1: Sì, lo so.
3: Detto, nei confronti di Vitezone sei stato scorretto in questa situazione.
2: Okay.
3: Allora,
2: cose
3: da per questo ti dico, sono cose da parte. Per questo ti dico, non me ne importa un cazzo di quello che pensi tu. Mi può interessare molto come da presidente dell'associazione, che è lo specchio burocratico, o forse no. E questa cosa a me dispiace che pur non condividendo una parola di quello che dice Giorgio sull'associazione, su quello che debba essere il suo ruolo, non ci sia mai stato un dibattito allargato.
0: Anche a me dispiace un po', sinceramente, però a un certo punto quando la cosa non interessa la società
1: ma l'hai scritto su staff? Non abbiamo parlato su staff.
3: Madonna mia, se è fatto l'inferno ogni volta devo dire parliamo, cioè sia lui che io abbiamo chiesto la stessa cosa, lo perché che lui scritto
0: in mezzo, noi ci siamo opposti, però
3: con lui noi completamente c'è.
1: Ma durante lo scannamento va
3: prima di fare l'associazione, dopo di fare fatta l'associazione.
0: Ci siamo semplicemente passati sopra.
1: Ma non abbiamo preso un.
3: Ma comunque per piacere, la questione che mi interessa comunque. La che tu da presidente difenda l'associazione.
0: Perché non facciamo così, che tu scrivi una lettera pacata, lui la vaglia e
1: no.
0: Se gli va la spedisce.
1: A questo punto la scrivo io.
2: Lui non deve scrivere un cazzo, perché
1: a questo punto la scrivo io, che in un certo senso sono rimasto un po' su per parte.
0: Ma non deve essere spedito come è scritto da lui, se tu lo puoi.
3: Siamo estremi.
1: Siamo estremi, che cazzo ci
0: fa? No, ma queste cose carusi si fanno, cioè si fanno pulite, lo possono anche sapere tutti a un certo punto. Lui una lettera la può firmare come presidente senza averla scritta.
2: Di solito le lettere le scrivono i segretari. Poi dicono che
1: Nirvana dice una bella cosa alla fine, dice l'unica soluzione è aspettare, inutile aggredirli, inutile piangerci addosso, inutile che ci facciamo il sangue e acqua, il tempo ci darà ragione.
0: Ma aspettare
2: ragione
0: che cosa
2: su
0: in
2: cosa?
0: Particolare?
1: A noi.
2: Ma a sì, noi
0: no, no,
1: tutto.
0: Aspettare cosa? Com'è che non è
1: cosa? Bisogna chiedere
0: cioè
1: a lui.
0: Che ci spengano Media Lab volutamente, ci dicono ma
1: questo
0: ma,
1: non
0: ma,
1: succederà.
0: Ma, chiaramente, allora che cosa aspettiamo?
1: Adesso vediamo cosa risponde.
0: Il tesserino dei carabinieri di uno dei due?
1: Adesso non posa il libro di fantascienza.
0: Ecco, e allora che cosa aspettiamo?
1: Chiedilo a lui, adesso vediamo. Sul fatto che se sono inaffidabili ci darà ragione. Chi ci darà ragione a questo punto?
0: No.
3: Il tempo, dicevo prima, ma scusatemi.
1: il tempo.
2: E poi?
1: Mi sarei aspettato, ma non è successo, una mail di scusa da parte di Valvola, che non è arrivata.
0: Anch'io mi sarei aspettato una mail di scusa da parte tua, non è arrivata. Vabbè, scusa.
2: Cosa ha scritto?
1: È anche inutile sparare cazzate sul trusting.
0: Secondo me, per Valvo Delbre, non è una questione di trusting inteso proprio come nel senso come stretto,
1: nel senso di fidarsi a dir loro le cose, dice.
0: Cioè è più una questione di stima che di fiducia.
1: La stima è la stima che è diventata il problema, cioè che è calata reciprocamente a questo punto.
2: Cosa ha scritto?
1: Tanto lo sappiamo che quello che dice lui è fantascienza, ma noi siamo fantascienza, non scienza.
2: Quando non
3: hai dormito, non avrei difficoltà a questo punto, se dormi, se testi, se tu mi dici c'è un problema di stima che è calata avanti questa idea. Io ho preso le parti dell'organizzazione, un ribadisco, senza nessun interesse personale.
1: Sì.
3: Se questo non è chiaro,
1: no, questo è chiaro.
0: E quindi tu?
1: E quindi io?
0: Come presidente, visto e considerato.
1: Ma sicuramente una mia mail non uscirà subito. Devo capire bene come scriverla. No, qualche mese no, ma qualche giorno sì.
0: Credo sia a me, dopo tutto, questo problema non è che mi tanga particolarmente, però. Però renditi conto che l'amore e la concordia che ci hanno qualche volta caratterizzato non inverno in questo momento.
2: Sono andati a puttane, per essere precisi.
0: Non è la prima volta che vanno a puttane nella nostra storia.
1: Ci siamo già passati.
0: Sì, abbiamo perso HK, rischiamo di perdere quest.
3: Il problema mi sembra che fu assolutamente politico.
0: Non dico, però dico, di volta in volta abbiamo attraversato,
3: non ci siamo mai
0: periodi di problemi,
3: ma non ci siamo mai dati delle teste di cazzo.
2: E anche perché ci vediamo sempre,
1: perché ci siamo in ottimi rapporti.
3: A un certo punto ci dice,
2: oggi visto Air,
3: che pensava delle cose diverse rispetto a quello che pensavamo noi,
2: e se n'è andato
3: ma
2: senza rompere il cazzo.
1: Sì, è stata una cosa un po' tesa magari a volte, però nessun problema con la cosa.
0: Sì, anche perché HK è una persona molto meno piena di sé di quanto non
1: anche
0: sia
1: Valvo, infatti,
0: nel bene e nel male, perché Valvo dovuto ha di che spacchiarsi. Non gli fa onore, ma di che spacchiarsi.
1: Penso che è capace di che spacchiarsi.
0: Siamo d'accordo, ma non a livello così di sostanze. Dice, non posso dire di avere un VRL team.
2: Ah, allora sì.
0: Che cos'è?
3: Valvoline, cosa ce l'ha? È lui.
0: Appunto.
2: È come...
1: Devo urinare?
3: Infatti, un pezzo farina.it che cambia.
0: Dai, non esageriamo, cambia.
2: Vabbè, cambia un po', però certo.
3: Cioè, no, voglio dire, è una definizione del proprio lavoro. Vabbè, non è lì dentro il padrone fondatore di IBM, cioè, capito?
0: Signor Olivetti.
3: Adriano Olivetti, insistito.
0: Sì, quello che incominciò con le con il materiale elettrico, con il materiale da rilevazione dell'elettricista, i primi tester che vengono realizzati. Olivetti incominciò con quelli, poi passò alle macchine da scrivere, poi passò ai computer.
3: Quanto era Adriano?
0: Sì, il figlio, quello che passò ai computer, qual era? Bartolomeo?
2: Gismundo
0: Bartolomeo Olivetti, sua madre.
3: beh,

0: che gli ho scritto le liste sono state un'ottima idea.
1: Chi?
0: Io. Come te.
1: A chi hai scritto?
0: E nel banco. Come? Sono stato dato non dicevi che erano inutili. Poi hai capito che non eri tu.
1: Non sei asbesto. Ma non stavi urinando?
0: Poi ha detto vabbè sei
2: invece,
0: il, sei il gru.
2: Le liste sono state un'ottima idea perché ci stanno facendo discutere di un posto di cose.
3: Ma no, perché mi devi negare categoricamente quante cose che si
2: scrivono?
3: Perché è bello averti
2: perché sono uno schizofrenico, sai.
3: Qualche quando io ho scritto, mi sembra che davanti alla modifica dell'attività, delle dimensioni, eccetera, eccetera, un bisogno di cambiare struttura sia sentito.
2: No, che c'entra con le liste? Che c'entra col fatto che le liste sono state tutto sommato qualcosa di buono perché hanno stimolato delle discussioni?
4: C'entra radicalmente, perché adesso se stiamo prendendo questa piega di riunirci solamente sulla
2: questa piega.
4: No,
3: non stiamo vagliando ipotesi sulla forma organizzativa,
4: no.
3: Non stiamo facendo.
4: No,
2: lascia stare. Stiamo discutendo di come fare le votazioni.
3: No, stiamo negando l'evidente, è
4: no,
3: questo.
4: No, ma
3: stiamo
4: solo negando l'evidente.
3: Sono qua per negare l'evidente, dai.
4: Oh. E quando fa così gli piace.
2: Vabbè. Ok, sì, stiamo cambiando la nostra organizzazione, va bene. Oh, la bacazzone! La sedia, dai, sta di minchia, con il BM. Si spacca la sedia.
0: Tu non hai mai visto salire Peppone su una sedia di questa.
2: E porco Dio!
0: Anzi, scendere.
2: Sedila.
0: Scendere da una sedia di questa.
2: E minchia, se mi spacchi la sedia con me di sopra, poi per un pezzo di plastica mi si conficca nel rene e mi esce dalla gola.
0: Minchia, quante volte?
2: Almeno due io le ho viste con vibrazioni paurose del pavimento del Media Lab. Oh mio Dio, la struttura cede! I puntelli!
3: Secondo me di più 11 che di colpo.
2: Sì, atterraggio delle destine proprio.
4: Sì, ma io qua muoio, se...
2: Ma che spacchio dici? Tu stai male.
4: È umida questa cosa, non te la trena, forse è proprio bagnata.
2: Vabbè, è umida fuori.
4: Umida fuori, ma
0: è bagnata dentro.
2: Ci sentiamo a domani, froci sucate, io ho necessità di dormire, adios. Nirvana ha chiuso.
4: Anch'io.
3: Ciao. Ciao. Andiamo. Cioè mi sembra che. Che l'unica cosa da fare a questo punto è solo che. No. Che il gruto mai si metta d'accordo col castagnato.
2: E
3: se la sente?
4: No, non ti chiedo.
2: Zoe Gneschi?
4: Zoe
2: Acab. Zoe Acab.
4: Ma
2: sì.
4: Perché veramente non lo fai tu?
2: Perché sì, no? Infatti, perché ho da fare delle cose
4: no,
2: qua.
4: No, fallo tu Gabriele, perché a me non mi danno conto. Siccome sono sempre là, mi trattano come
0: un gradino.
4: Un gradino, infatti.
0: Beh, ma allora ti conoscono bene.
4: Infatti, è per questo che a lui non lo conoscono, per cui forse perché lì è.
0: Pur essendo più gradino di te, forse gli danno più retta.
4: Non ho paura di questo.
2: Ascolta, una cosa al volo, noi stiamo pensando con Martin di mettere online pezzi, le prime 10-20 pagine dei libri digitali.
4: Come campionare?
2: Perché non possiamo mettere 6 CD-ROM tutti online, che sono una quantità di dati enorme.
0: I libri digitali sarebbero i suoi libri.
2: Sì.
4: Che
2: per cominciare ad avere questa cosa intanto nella pagina research e per dire pubblicamente se volete leggere qualche pagina di particolare
4: dite,
2: ce lo dite per posta e noi ve la mettiamo là.
4: Se volete il CD, se volete il CD spedite 10 euro.
2: Ve lo mandiamo, ma se ci fate una donazione siamo più contenti.
0: No, ve lo mandiamo solo se ci fate la donazione, perché non possiamo rischiare le spese a vuoto.
3: Scusa, però una volta ho abbozzato l'idea di una chiacchierata in macchina.
4: Di una chiacchierata in macchina?
3: No, durante una chiacchierata in macchina, ma non ho abbozzato l'idea di una possibile strategia riguardo
4: riproduttiva?
3: Sì, fra di noi.
4: No, dai, che cosa intendo?
3: Ricordi che stavamo studiando, abbiamo chiacchierato di come farci.
5: convinto
4: di questa cosa, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma
5: e paga, io non lo so questa cosa.
2: Come lo spieghiamo? No,
4: di mettere su un banco, di un banco per fare questa cosa.
3: No, allora. No, no, aspetta, ma non dell'idea, dell'idea solita del chiediamo dei soldi per fare questa cosa.
4: Ti ricordo? No. Ti ricordo,
3: no, io adesso no, ce l'ho un computer un paio di anni fa quasi, no? Però c'era un'idea del tipo, se effettivamente mandiamo un CD all'università, non so, gratuito, diciamo, prendere, fateci la donazione di tot per gli altri due. Insomma, anche venderli, insomma, vuol dire, qual è il problema? Poi loro si possono copiare, ma noi li possiamo vendere.
5: Sì, li potremmo anche vendere.
4: Tanto sono le denti sotto il GPL, no?
3: Sì. FBL o GDL.
5: Dobbiamo ancora impaginarli e metterli, renderli disponibili con questo criterio. Cioè, dobbiamo dichiarare questa cosa. FBL, okay. Immagino.
3: Non lo so,
5: te ne intendi tu qui meglio di me sicuramente.
3: Sì, cade nella FDL, ma facciamo no, non è
5: FDL. No? Quindi ancora bordello devi fare, porco Dio!
3: È GPL, per una ragione. Noi non stiamo dando la licenza sul testo. Noi stiamo dando una licenza al formato. Che noi non possiamo dare una licenza sul
5: perché?
3: Testo. Come perché? Perché quel testo.
5: Per le immagini grafiche. Ok, è vero.
3: Per questo.
5: E non è la FDL? Free Documentation Library è documentazione.
3: No. Non è documentazione, la documentazione è il contenuto. Noi usciamo le dispense del FreakNet.
5: Uh-huh.
3: Io voto la licenza che stiamo apponendo è sul contenuto la dispensa. Giusto?
5: Sì.
3: Ok. Noi non possiamo apporre una licenza
5: su una cosa del genere.
3: Sì, è come se ce lo brevettassimo.
5: Esatto,
3: è come se
4: come se lo facessimo proprietario.
3: No.
5: Ciao.
0: Ci vediamo domani.
5: Buono.
3: Noi in quello che possiamo
0: fare, questa cosa va discussa in staff.
5: Ora sì.
3: Questa non può essere discussa, questa è una questione tecnica che non puoi fare dibattito.
4: Vabbè, ci vediamo domani 5:15.
3: Questa è GPL.
5: Perché lui te lo spiega ed è così. È una tautologia.
3: No, non è un fare dogmatico. Ma scusa, non possiamo discutere se 1+1=2.
5: Esatto. No,
3: però
5: ora
3: se
5: il discorso no.
3: Se scoprire il contrario sarebbe interessante.
5: No, il discorso che vi stavo dicendo, raga. Il discorso che vi stavo dicendo è: Martin mi ha detto, dai, mettiamo contenuti su Research, facciamo questa cosa dei CD, la facciamo al volo, ok, stanotte la mettiamo su. E poi ho pensato, ma vogliamo aspettare la presentazione ufficiale prima di fare questa cosa?
3: Sono 3 anni che fa
5: no. Infatti,
4: la presentazione ufficiale, no, non è pronto, lo devo impaginare, allora impagina. No, adesso lo mettiamo su.
5: Allora lo metto su e vaffanculo.
3: Che io no. Quanti anni sono che ti dico sì?
5: Io no.
3: Sì, che così comincia, no, quando lo guarda gli fa schifo e lo implementa.
5: Allora,
3: me lo fai un piacere, non il becco. Allora, formalizziamo. Una proposta simile a quella di cui discutevamo.
4: Io non me la ricordo più.
3: Discutevamo del mandare all'università il primo editor.
0: Ma allora questo si può discutere su staff. Sì, questa è un'altra cosa.
3: Ma non è. No, il problema è questo, se noi su staff cominciamo a fare il questo libro.
4: Ma se a qualcuno gli spercio un'idea interessante perché non ce la deve poter comunicare.
3: Sì. Però se tu proponi piano di massima su quella che deve essere un po' la strategia di cosa cazzo ce ne facciamo, gli vendiamo il box con 5 libri per finanziare poi l'acquisizione di altri libri, no? Insomma, in questo senso ho un pacchetto di servizi che potrebbero essere legati a questa
0: cosa. Secondo me più che venderglielo.
3: Allora, a questo punto noi lo proponiamo, chiaramente se qualcuno in staff c'ha un'idea migliore la tira fuori, però portare la discussione verso 200.000 cazzate incontrollabili, no?
4: Per carità, dare un... Okay, posso? No, stavo dicendo io una cosa. Piuttosto
3: cazzo che... Cazzo, sei tu il presidente!
4: Piuttosto che... piuttosto che vendere questi... questi CD, io direi che si spedisce alle varie università, si fanno 150 copie e le si spedisce a 100 università italiane e 50 università e gli si dice guardate, questo è il nostro lavoro che stiamo facendo, siccome non abbiamo più una lira non
3: in Italia non ci sono 100 università,
4: vabbè, certo. Per dire che se non lo mandi all'università lo mandi alle biblioteche comunali.
3: Allora 100.
5: Ho trovato gente all'estero che parlava di pagine del fazzello e che ne cercava le vabbè, pagine per leggere, anche all'estero è interessante.
3: Ci sono gente
4: interessante. Questa è fantascienza. Io oggi ho trovato sulla bancarella un libro scritto su Pirandello di un norvegese, per cui tutto è possibile.
5: È finito?
4: No. Dicevo, si spediscono queste cose, si dice. Carusi, noi avevamo incominciato questo lavoro. Il lavoro va molto a rilento perché non abbiamo una lira, i testi ce li abbiamo, non abbiamo la macchina, non ce lo mettiamo perché allora dico, allora
3: vedo. Quello ci aveva prestato un zambuomo.
4: Va bene, ma noi in questo non ce lo mettiamo, li mettiamo siccome non abbiamo una scarsità di risorse. Generico. Se sono il tempo che costa per tutto. Il tempo è una cosa che non si può.
3: Il tempo è denaro, non due ma tutto questo.
4: Tecnologie e know-how. Scarseggia.
5: No, ce l'abbiamo.
4: Sì, quello. Ce l'abbiamo, ma lo vendiamo caro a quanto pare. Perché sono due anni che a te ti sto chiedendo una mano per sistemarmi. Vabbè, lasciamo stare.
3: Venderà cara la pelle lui.
4: Sembra una cosa molto Cavo. Sensata. Perfetto, allora cominciamo a fare le copie. Posso?
5: Secondo me, no. Secondo me, non ha senso spedire i CD. Secondo me, ha senso spedire una bella lettera su carta intestata e dire alla URL trovate questa roba che stiamo mettendo online. Non ce la facciamo a metterla online tutta perché abbiamo problemi di banda, perché abbiamo questo. Se siete interessati ai CD ci scrivete. Se volete farci una donazione per farci proseguire questo lavoro su altri testi, ce la fate. Perché spedire 100 CD all'università e aspettare una risposta?
4: Sì, effettivamente.
5: Facciamo una lettera scritta e li rimandiamo a una pagina web del nostro progetto.
3: Per una cosa, però, un attimo di pigrizia.
5: Per?
3: Un attimo di pigrizia. Arriva l'email con. Mandate sul lavoro.
5: No, lettera scritta.
4: Vabbè, sempre là siamo.
3: Vabbè, questo è perché
5: prendi...
3: se arriva il CD non lo guardi mai
5: delle
3: fonti, eh?
5: Il CD
4: però è un grosso salto, cioè una volta che a te ti arriva un CD dici che è sta cosa?
5: Non lo so. Io conseguenzialmente alle lettere farei la presentazione alla biblioteca.
4: Metti che domani il postino arriva con un camion da te e ti porta 100 lettere incastrate,
3: 44 euro di come porco Dio si dice
4: di CD
3: vergine 100 costano 44 anche di meno, io sono aumentati che tu non hai neanche idea, caro mio.
6: Ieri mattina a Torino, sabato mattina a Torino 44 euro la confezione da 100 nel posto più caro, quello sotto casa,
3: ma è ad casa.
4: Vabbè, caro, ci vuoi fare al di là del
6: quindi ci costa 40.
3: Che fanno
4: poi a un certo punto non facciamo noi le copie,
6: guarda che quando vanno 100 lettere comunque ti costa aspetta, me lo fai dire un attimo, ti costa 62 euro.
3: Quanto costa mandare una cartolina?
6: Non mi ricordo. Comunque, alla fine ti costa, escludendo il tempo per la masterizzazione,
4: ma non li masterizziamo.
5: Oddio.
6: Allora, spesso.
3: Come non li masterizziamo? E che cazzo gli manageggi di vuoti?
5: Potrebbe essere un'idea. No, immaginatevi il contenuto.
4: Li facciamo masterizzare.
3: Perché?
6: 100 pezzi.
5: No, non te lo fanno. So. 3.000 devi farlo, come lungo. Ce li hanno ancora adesso, come sotto il bicchiere.
6: Per 100 pezzi non cambiare.
5: Questa potrebbe essere però, pensandoci, una buona azione mediatica, cioè con comunicati stampa, il Friedman Emiliano ha donato alle università italiane questa cosa, chiedendo fondi per poter continuare questo lavoro.
3: Minchia, quanti giorni ci vogliono per masterizzare?
5: Vale, 10 a testa, 20 a testa, a 300 per.
3: Io ho un masterizzatore a 8 per.
5: Qua abbiamo il
6: io almeno il per. 4, ma voglio dire, mi posso
4: accollare. Compriamo una colonna di quelle di masterizzatore.
5: Già li ha comprati, ce li ha comprati già, effettivamente. Potrebbe farlo lui. Giano mi l'ha comprato, se non ricordo male, la macchina per masterizzare 8 CD assieme. E la macchinetta per stampare sul CD la serigrafia.
3: Quanto costa?
5: Delle copertine, non lo so, però quanto hanno fatto questo investimento. A casa, a Vienna. Vienna.org.
6: Chiedigli quanto costa.
5: Che spacchino so quanto costa? La
3: ce ne compriamo una noi.
5: Quanto costa? Un migliaio di euro.
3: Ma allora, gli mandiamo l'immagine.
5: Infatti io pensavo che potevamo anche appoggiarci a lui.
3: E se si rispedisce in un pacco solo, gli viene a costare 5 euro.
6: E noi ci risparmiamo molto.
5: Ok.
6: Gli spediamo i soldi, gli facciamo un bonifico per i soldi che ci
5: dico. Ragazzi, stiamo divagando comunque da quella che era la mia richiesta iniziale. Vorrei mettere online queste cose.
3: Mi allora mi sembra prematuro se si faccia una strategia.
5: Perché?
6: No,
5: è un progetto
6: non
5: è un work in progress, sono 20 pagine.
6: Cioè lui può mettere, non è niente di perso.
5: Sono 20 pagine per ogni testo.
6: Ma non è niente di perso in ogni caso, noi il libro lo regaliamo, che facciamo? Ce lo teniamo così stretto perché non lo possiamo far vedere. No, non è quello la strategia, noi questa roba non la possiamo vendere. Possiamo barattarla per delle donazioni. Cioè fare vedere che noi lavoriamo.
5: Possiamo anche vedere.
6: Perché a quante persone può interessare? E quelle tante, quanto te lo comprano?
5: Certo, è vero.
6: E poi però, a quali enti, non a quali persone? Questa è la cosa che ci
5: sono. Mette, ti scrive un professore di storia, posso dare una copia del CD?
6: Io
5: gli risponderei sì, però se fa una denunzione è una buona cosa.
6: Dillo al tuo preside.
5: Mio preside?
3: No, al tuo, al suo.
5: Perché scrive. A livello personale uno non può volere il CD, dove chiede al suo preside?
6: Scusa. Sì, non c'ha i soldi.
5: Sì.
6: Ma quanto, tu che dici? Un prezzo di 300 milioni al CD, tipo?
5: Io lascerei la donazione libera.
3: Che cazzo devi dare?
5: Io lascerei la direzione libera. No, lascia perdere, guarda che le ristampe anastatiche del Fazzello costano 300.000
6: lire. Sì, ma una cosa è la ristampa anastatica.
5: Sì, una merda la ristampa anastatica.
6: Una cosa è un CD.
5: Appunto.
6: Quindi il CD secondo te ha lo stesso valore grezzo del...
5: Il CD ha un notevole valore rispetto alla stampa anastatica. Perché della stampa anastatica tu non vedi la grana della carta e non vedi un cazzo.
6: Le cose. È uno stronzo. Cioè, quando non vuole capire.
5: Spiegati.
6: No, non c'è bisogno, perché tu sei abbastanza intelligente da capire quello che voglio dire. Per cui non fare...
5: Dunque, la risposta è no. Non hanno lo stesso valore.
6: Va bene. È una risposta vuota di significato.
5: Ecco come la domanda a questo punto, visto che non ti vuoi spiegare. Che cosa vuoi dire? Secondo te hanno lo stesso valore?
3: Ma anche io non sto capendo se tu dici che
6: però sì.
3: Più
6: allora l'altra. Se io vi dico io ho un CD e una ristampa anastatica di qualsiasi cosa e costano tutte e due 300.000 lire, secondo voi qual è quello che dovrebbe costare un poco di meno?
3: La ristampa anastatica?
6: Stronzata.
3: Perché?
6: Perché la ristampa anastatica è carta, presuppone una lavorazione molto più lunga. Pisa, esatto, trasporto è molto diverso.
3: Te la puoi tenere, è molto più pratico un CD.
6: Esatto.
3: Me lo archivio.
6: Esatto.
3: Per questo vale di più per me un CD.
6: Vale, ma non come prezzo.
5: Non è
6: cioè,
5: così,
6: se tu.
5: Me.
6: Allora, mettiamo che il CD non esiste, tu hai la ristampa anastatica e puoi comprare solo quella. A un certo punto il CD incomincia a esistere. Che cosa fai? Il prezzo della ristampa anastatica rimane uguale? No, cala. E allora anche il prezzo del CD deve calare.
5: Dipende
6: rispetto alla ristampa.
5: Tu CD puoi fare delle ricerche, puoi stamparti le tue ristampe anastatiche a partire dal CD.
3: Come fai a farti
5: non solo, ma puoi guardare la grana della carta.
6: Hai ragione, va bene, non mi interessa la discussione. Fate quello che volete. Anzi, fate quello che vuole lui, dato che riesce a fare i giri per convincere.
5: Con un indice che Martin vorrebbe fare.
3: Ecco,
5: a mano. Lavoretta a manina che Martin vorrebbe fare.
6: Sì, è fantascienza, tra 30 anni forse sarà.
5: L'ha già fatto per un bordello di libitra, sei visto la
6: sua
5: pagina?
6: Senz'altro, ma da quanto tempo è che ne parliamo?
5: Ma
6: quanto tempo? No, la risposta.
5: Ma da quanto tempo è che lui non ha i CD?
6: Quanto tempo è
5: da un bel po', ma lui non ha i CD.
6: Da un bel po' non è, sono 3 anni?
5: Saranno 3 anni, fai tu, non lo so.
3: Vogliamo poi 4 così e non così.
6: Perché sono cazzi miei.
5: Anche così.
6: Perché sono figlio di
5: divorziato. Io faccio così. Anche
3: così. 3?
5: Oppure quanti così, sono 4 anni, fratello.
3: Come? E che cosa è questo? 4?
5: Va bene, ma questo cosa c'entra? Vogliamo tornare al discorso iniziale? Mamma mia, ma perché divagano? Questi ragazzi divagano. Asbestano a fare casino, 70 anni, Pirandello, Pigreco, Randello, bastone per 3,14, la stampante costa un paio di centinaia di euro, il rack di materializzatori non so se l'ha preso, non credo, ma tanto non ci leggono, quindi è inutile dare queste notizie, bastardi, cacateci. Io torno alla mia domanda iniziale, alla mia proposta iniziale, penso che sia opportuno pubblicare questi sample sul sito nella sezione reserve.
4: Sì, sì, ma su questo mi pare che sono solo io l'unico perplesso che non lo
6: farei. Perplesso, ma non contrario.
4: No, secondo me non ci fa.
5: Danno non ce ne fa. È un work in progress.
6: No, ma fa scena, mi dici, da oggi in cui, guardate, nello stesso momento puoi dire, oggi sono partite le lettere a tutti i direttori,
4: direttori, bibliotecari, topi di biblioteca, quello che cazzo è,
6: e sono disponibili sul sito, e te lo lanci insieme.
5: Poi ne mettiamo due o tre pagine, non tutto il CD.
4: Best. O metti tutto il CD o metti una, ma non è come per quel tipo di cosa che dico io, non ti cambia niente, capito? L'unica cosa è se metti zero o quantità maggiore di zero, però non, sicuramente non è una cosa che poi ci preclude dal mandare lettere, solo che sinceramente io non lo farei, farei un lancio unico.
6: Io invece sono favorevole perché è troppo tempo che aspettiamo,
5: è troppo tempo che aspettiamo il lancio unico.
4: Ma perché?
6: Perché lui è un periodo
4: che tu non hai, ma no, certo, il lavoro di un libro è finito,
5: no, di uno, due, sono di quattro libri
4: finito,
5: sì sì, sono sei CD già impaginati con album al volo. Sono finiti,
6: sono leggibili sotto qualsiasi piattaforma,
5: sì, in HTML,
6: però sì, io sono in periodo assieme.
4: Ma il lavoro è finito. Allora veramente abbiamo aspettato 4 anni. Possiamo aspettare che lui metta in formalizzi queste 4 idee su quello che possiamo fare. Tipo mandare il coso al rettore chiedendo i soldi. Cioè,
6: io penso che se lui intanto si porta avanti con il lavoro.
5: Sì.
6: E poi quando abbiamo preso la decisione, casomai butto tutto sulla pagina in un colpo solo.
5: Voyager forse non si rende conto che stiamo parlando di libri del 500 e del 600, quindi 70-90 anni non ce ne fotte un cazzo.
7: Che cosa?
5: Parla del copyright di 70 anni e 90 anni.
7: No, è roba diversa.
5: Quindi non ce ne frega che siano 70 o 90 anni.
7: Ah no, lo sa benissimo.
5: Ah, ok. Minchia, ma non ha praticamente non ha lag Voyager, ci sente in diretta. E allora prendiamo contatto il lavoro con il signor Cupeso. Sì, il lavoro di Martin è tutto su web.
7: Ma di che libri parla per il lavoro di
5: Martin? Di libri che ha trascritto e tradotto.
7: Quelli va bene, ma non,
5: però
7: quelli non
5: sono,
7: stiamo
5: cose
7: parlando
5: sue, non sono cose fritte.
7: Infatti
5: Martin voleva i...
7: Sì, sei praticamente in diretta, è vero, impressionante.
5: Ho ottimizzato il buffer. Come cazzo hai ottimizzato il buffer? Se ce lo spieghi magari.
7: Sentite, ma questo microfono lo facciamo prendere al centro della stanza, così evitiamo...
5: Perché poi è scomodo quando devo fare Radio Cybernet.
4: Devo mettere Radio Cybernet!
5: 90% di pregarceli. Madonna.
6: 90%
4: di pregarceli.
7: Picciotti. Io non ce lo faccio più.
6: Picciotti. Oh, io vengo con te visto che mi devi...
5: Sì, ma se abbassi il buffer poi ti ricarica in continuazione.
6: Le mettiamo qualcuna di queste immagini nel sito? Queste sono le segnalazioni degli ufficiali inglesi.
4: Sì.
6: Questo qua l'ho trovato a Canterbury in uno skip 1914.
5: In uno?
6: Skip.
5: Che cosa non
4: ho detto?
5: Perché skip? Non è trash? No,
6: trash è quello che ci sta dentro. Skip è quello che la mettiamo.
5: Ah, allora lo skipper è uno che spara a me.
6: No, è il cassonettista. Sono orgoglioso di questo mio ritrovamento.
5: Ma insieme ad altri libri, voglio sperare.
4: Claro che sì.
5: Come si fa a buttare roba del genere? Io non lo so.
6: Ma la gente è...
5: La gente è incivile.
4: È pazza!
5: Ho detto i libri che ho trovato, sì, finalmente. I due breviari.
7: Non ne posso più, ma ne riproduco 10 volte. Sì, una tematica.
6: I due breviari.
5: stato due breviari in latino e una
4: cose.
5: E una
4: vabbè, in latino fino agli anni 60 erano stampati
5: e un 5 si sono tenuti.
8: Abbiamo chiuso, potete spegnere i vostri
5: no no ma io rimango qua, adesso sparo quattro cazzate a voi, ce le va a fare,
8: andate a cagare.
5: E poi ho trovato libri di, intitolati Credere, Obbedire, Combattere, il libro del perfetto fascista, sono libri di scuola degli anni 30-40.
4: Il libro moschetto del fascista perfetto non c'era.
5: No, sono un bei
8: culo,
5: poi c'è un libro di ginnastica dei Balilla con delle posizioni da fare, c'è uno schema
4: a chi starace?
5: No però un po' di cose interessanti, ce n'è uno sulla razza che è agghiacciante,
4: la razza
5: la questione razziale, il fascismo e Mussolini,
9: questo tale di 30
5: cosa dice? Spiega il perché delle leggi razziali, cerca di motivarle dandogli un senso pazzesco, veramente delirio
9: senso...
4: ma ne sì, sono scelture domani
5: ce le ho a palzo, sono agghiaccianti,
4: poi me li presti.
5: Di diventare padrone di
9: ma è proprio un libro o qualche numero di no, La difesa libri. Della razza
5: La difesa della razza, ecco come si intitola.
9: Ah, è un periodico.
5: Ah, è un periodico? È quadrato, è formato in un libretto.
9: È un periodico, comincia...
4: Scusa, la difesa dello stummo non c'è pure.
5: La difesa dello stummo, lo sticchio.
4: La difesa della razza, la difesa degli anguilli.
5: E comunque quello. Ci sono foto di cose che non si capiscono. C'è un condottiero con la spada che non ricorda il cazzo, simbolo dell'italianità, eccetera.
8: La spada del fuoco. Signori, io vi saluto. Ci vediamo domani pomeriggio, io verrò verso 5:15, 5:30.
5: Al Nevsky.
8: Ok?
5: Non mi ricordo cosa dobbiamo fare, niente, ma come
4: non lo so.
8: Parlerà il presidente.
5: Lo devo portare l'access point o no?
4: Sì.
5: Facciamo scena?
8: Vedi che parlerai tu.
5: Quindi ancora c'è sciopero generale.
8: Quello sciopero generale.
5: Quello. Signori, buonanotte, tiratevi le porte.
9: Tiratevi le porte, bella. Come il fuoco ci saluto.
4: Buonanotte.
5: No.
4: Una cosa, Let me light.
5: Ah, certo. Ma ti serve, te lo vuoi portare?
4: No.
5: Ok, ciao.
4: Buonanotte.
5: Ciao Laila. Buonanotte Laila, che ci fai sveglia? Mentre io digerisco rumorosamente

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: you've been charged 15 charges.
1: I love the colorful clothes you wear. Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
2: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

che so, la stessa borsa che producono in Cina, con il prezzo io non posso competere, perché i costi là sono estremamente più bassi. Ma se io punto sulla qualità e creo un prodotto che non è sostituibile con uno cinese, allora sì, allora posso pretendere prezzi più alti. Per puntare sulla qualità, la necessità sta nei lavori di ricerca, perché se non lavoriamo sulla ricerca, sulle conoscenze, sulla creatività, non riusciamo a emanciparci. Ora, l'Italia è all'ultimo posto, e mai è stato ripetuto tante volte, ci sono accenti, per il finanziamento alla ricerca. Ora, noi abbiamo prodotti troppo scadenti per competere con la Cina, e i prezzi sono troppo scadenti per competere con gli Stati Uniti, con il Giappone, con la Germania, e con prezzi troppo alti per competere con la Cina. Cioè siamo nella situazione più che forse tra tutti i paesi industrializzati. È una situazione catastrofica. E l'idea di tagliare fondi per fare cassa è una direzione folle, folle, che solo uno come Berlusconi ci poteva pensare. Cioè è folle, è una cosa folle. Cioè non porta da nessuna parte. Però è anche vero una cosa, per non criminalizzare l'Europa e prenderne le difese, perché le prendo le difese, l'Unione Europea si è imposta, perché a differenza di Berlusconi l'Unione Europea ci studia su questi problemi, l'Unione Europea vede nella società chiamata dei servizi, oppure chiamata anche società della conoscenza e così via, l'obiettivo per salvarsi dalla competizione di prezzo e quindi puntare sulla qualità. Si è posta nel 2010 l'obiettivo di essere, da un punto di vista delle conoscenze, da un punto di vista scientifico e anche umanistico, per quanto riguarda la cultura, che quella europea penso non può competere, diciamo, la cultura con nessun altro, almeno oggi, forse una volta rientra la grande cultura, ma oggi la cultura europea è l'unica veramente più matura, la cultura più matura. Quindi scienza, cultura e così via devono rendere l'obiettivo del 2010. Entro il 2010 l'Unione, l'Europa, il mercato più competitivo per quanto riguarda la qualità. Ora, vi rendete conto di come Tremonti stia remando controcorrente? Di come l'Europa parla, ne avete sentito parlare, di indebitarsi attraverso la Banca Europea per gli investimenti, per le infrastrutture, per la ricerca, per lo sviluppo e così via, e Tremonti d'Italia. Cioè, sono due strade opposte. Quindi, è anche vero ed è innegabile che siamo in Italia in una situazione finanziaria disastrosa. È inutile dire, vabbè, finanziamenti, bisogna vedere dove stanno questi soldi, cioè dove li prendiamo. Questo è un problema. Sicuramente la direzione che stiamo prendendo non ci

0: farà avere più soldi, cioè farà avere di meno, quindi è una direzione forte anche per questo, però bisogna essere realistici. Ho finito. Io credo che quando verranno per il Consiglio dei Ministri europeo qua, bisogna puntare molto anche sulla leva dell'investimento, perché sono argomenti almeno complessi che non si potrebbe portare neanche in 2 ore, però per problemi monetari, per mantenere alto il livello dell'euro, bisogna fare grandi investimenti, necessariamente bisogna investire. Quindi è il momento adatto per chiedere quanti più investimenti possibili per la ricerca. Questo è fondamentale, anche sottolineando come la Moratti e attraverso di lei Tremonti siano assolutamente anti-europeisti, e siccome l'atmosfera culturale, l'atmosfera politica e così via è profondamente legata all'Unione Europea in Italia come in altre regioni dell'Europa, io credo che in questo modo potremmo avere anche l'appoggio di grandissima parte della società civile. Quindi quando si parla di massa non bisogna, cioè, poi scusa, ma questo devo dire, anche se paragone con 68, no, lo so perché tu mi spari se parlo anche il paragone con 68 lascia il tempo che trova. Tra le tante differenze ne cito una per tutte: il 68 è una fase di boom economico, una fase di grande espansione, cioè si poteva chiedere qualunque cosa perché si stava crescendo, l'occupazione cresceva. Oggi siamo in una situazione diametralmente opposta, di crisi, in cui i posti vengono persi costantemente, in cui c'è una precarizzazione del lavoro. Quindi il paragone regge fino a un certo punto. Però poi sui metodi di lotta, bene, sono d'accordo, cioè, va bene anche, cioè, va benissimo, bisogna protestare con impatto e con forza. Però neanche, diciamo, c'è chi parla del 68 parlando come di sogni utopici, come di idee strane, idee lontane, ma sicuramente era gente che sognava. Però se oggi viviamo in una società equa è anche per loro, cioè anche per questi sogni, i sogni servono, non è che perché sono sogni non bisogna sognare, cioè i sogni servono perché ti danno un obiettivo, una direzione, una stella polare da seguire, un'idea. Quindi dibattere sull'idea, capire qual è la direzione, non significa credere, convincersi utopicamente che possa essere raggiunta, ma capire come muoversi, cosa fare, in che direzione andare. Grazie.
1: Posso mostrarvi un cappio? Una porta, posso fare vedere?
2: Può essere quella della
1: Lombardia. Allora, articolo 11, regolamenti didattici di Ateneo, comma 4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere A e B, cioè quelle relative alle lauree specialistiche, su cui stamattina è successa la valle religiosa, sono assunte dalle università previa consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione dei servizi e delle professioni. Come ha detto la professoressa Alfieri stamattina, questo significa che noi faremo la fine degli studenti di ingegneria. Gli studenti di ingegneria pagano le tasse, vanno a fare i tirocini alla SP e così la SP si ritrova i soldi delle università e in più si ritrova dei ricercatori pro tempore a gratis. L'Alfieri l'ha detto, c'è sempre la pubblica amministrazione. Ora, sempre dicendo, io non so chi di voi ha intenzione di andare a spolverare gli scaffali degli archivi della pubblica amministrazione. Allora, abbiamo parlato di costi, sappiamo che soldi non ce n'è, sappiamo che al momento sarà difficile trovarli negli altri. E allora, quando la realtà ti viene contro, l'unica soluzione è andare contro la realtà. Pensiamo diverso. C'è un progetto che non tutti conoscono, che è un progetto nato su internet di fare dei libri di testo gratuitamente scaricabili. Quello che voglio dire io è che la ricerca passa necessariamente per i brevetti, significa per il copyright, significa bloccare le idee. significa metterci un'etichetta, un codice a barre sopra e impedire che circoli. Noi dobbiamo andare esattamente nella direzione contraria. Questo significa o può significare che i maledetti autocrediti liberi del terzo anno, scusate ma io parlo sempre in termini pratici, al di là delle belle discussioni sulla ricerca, che penso poi con le altre cose ce la stiamo discutendo tra di noi, che la conosciamo perfettamente. Gli autocrediti liberi, qua dice che possono essere autonomamente gestiti dallo studente. Beh, gestiamoci, condividiamo, creiamo testi e mettiamoli a disposizione dei nostri colleghi. Facciamo in modo di lasciare questo schifo di corso di laurea un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Battiamoci contro questa logica che tutto debba avere un prezzo. Per me l'unica strada percorribile è questa, e passa anche attraverso le altre parole, e passa su un discorso anche teorico che, se vogliamo, possiamo anche approfondire, possiamo farci anche un paio d'ore di seminario sui brevetti, sul copyright, come sono nati, perché ci sono ancora, perché c'è un caso lampante, signori, l'OGM. Cioè, vi stanno brevettando il DNA, cioè, guai che inizia a preoccupare, se andate a scolazzare di scappare a fare un giornalista a Sicilia. E quando ho detto ma la Sicilia no, c'è sempre telecomodo. Grazie, pure quelle, di Giorgio, grazie. E viva! Mi hanno dato un'alternativa. Secondo me questa è un'ulteriore strada a lungo periodo, lungimirante, che si può percorrere. E noi ne abbiamo le forze e le capacità, tranquillamente.
2: Io direi che gli autocrediti liberi possiamo decidere che chi partecipa all'assemblea.
3: Perché poi c'è il problema del voto.
4: Il compagno Gaspadaro le firma.
1: Sei un ciampone.
3: Allora il 30 politico per tutti.
4: Oppure firmare le attendenze di facoltà.
1: Attendenze?
4: Comunque, io vorrei vedere se ci sono altri interventi.
5: Ma velocemente, io chiedo una cosa. Se vuoi dire,
4: prima di
5: tutto, appunto, quello che diceva lui sulla ricerca di base è importante, perché appunto la ricerca di base non la finanzia nessuno, ma è la base della ricerca specifica. Senza quella non andiamo avanti, perché è la ricerca specifica. Quindi stanno mirando veramente basso anche le grandi. No, per le imprese di fatto diciamo di fatto.
6: Ma da lì è sapete tutti perché la Fiat ha avuto i suoi problemi.
5: Sì, perché non
6: perché non ha investito nella ricerca.
2: Perché sono imprese grandi.
6: È una via
5: per. E però appunto io dico che possono spendere in questa ricerca sono grandi imprese e Stato. In genere, piccole e medie imprese possono spendere solamente nelle ricerche. E senza questo però non si riesce neanche a riempire i contenuti, appunto quello che deve essere la nostra idea di economia, perché appunto la globalizzazione è tutta cosciuta se non hai come riempirla di contenuti. Se invece tu sei un paese che appunto ha delle direzioni economiche, sei un paese che riesce a direzionare la globalizzazione. Quindi. E poi un'altra cosa, Lavoratti non ha fatto riforma fino all'università, Lavoratti ancora è immobile, e noi per questo dobbiamo criticare più che altro appunto il fatto che lei sia stata immobile anche quando Tremonti ha chiesto di ridurre i finanziamenti, e dobbiamo anche aspettarci appunto del suo meglio nella riforma che dovrà a breve appunto essere presa pubblica. Anche se appunto il suo immobilismo è stato peggio di qualsiasi riforma negativa, perché una riforma che ha dei problemi e che non viene ritoccata in itinere vuol dire appunto una riforma che rimane cementata su questi stessi problemi che sono stati ammessi, che possono essere anche giustificabili quando partono le riforme.
1: Posso solo dare una bellissima risposta a lui? Sì, hai perfettamente ragione. Non a caso, se vai a vedere le quotazioni in borsa, le imprese che tirano di più sono Mediaset e Telecom, cioè quelle che ti forniscono l'informazione, quelle che ti forniscono l'accesso all'informazione.
6: Sceriffi, ma che problema era l'area dell'accesso?
7: Secondo me ci perdiamo.
0: No, ma il problema che ha posto lei è importantissimo. Cioè, il brevetto. Il brevetto. Il brevetto.
2: Ragazzi, restiamo però.
7: Nell'ambito del.
8: Secondo me è talmente importante che non se ne può parlare così.
0: No, battuta. Si pone la questione che ci pensa a casa.
7: Credo che nel momento in cui si parli di globalizzazione domani si sarà parlare di sessione del
8: giorno. Domani pomeriggio. Domani
7: pomeriggio.
5: Però un esempio che è di carattere strategico economico, quindi magari non diciamo a tutti. Una persona che magari lavora in un'azienda e quindi crea un prodotto, ha capito che per creare un prodotto che si venda ha bisogno di creare un rapporto con il consumatore, cioè deve capire effettivamente se quel prodotto può essere funzionale, se quel prodotto può essere utile al consumatore. Ora non voglio riproporre tutto allo stesso modo, però chi ci assicura che quando magari potremmo avere i fondi della ricerca, questi fondi della ricerca verranno utilizzati con quest'ottica, nel senso capire cosa il territorio deve proporre, cosa il territorio deve dare, quali sono le specifiche sia a livello universitario e non anche a livello tecnico. Ecco perché secondo me se non creiamo una struttura di controllo, per quando i fondi se mai arriveranno, io spero, cioè non avremo ottenuto niente, avremo ottenuto soltanto una persona con lo stesso piede che quando deve fare prendere una decisione, facciamo giornalismo, non rendendosi conto A, che il giornalismo in Italia è in crisi in assoluto, B, che comunque qui non ci sono le strutture di comunque iniziare una carriera giornalistica. Ecco perché è fondamentale. Quali proposte possiamo fare per creare un organo che controlli in quel caso le ricerche? E nello stesso caso come facciamo a non renderci conto che a livello di peso in Senato gli studenti contano meno del 1% come votazione? Perché non riequilibriamo i poteri all'interno del Senato? Perché loro devono avere 90 persone che votano sì o no? E noi dobbiamo avere
7: che sono legati alla tele, sì, chiediamo.
9: Un minuto, perché si sta prendendo disinformazione, posso dare la mia testimonianza, visto che sono stato
7: ricordo del cognome.
9: Io sono Francesco Pinguaglia.
7: Non ricordo perché
9: il tuo nome sei. No, perché questa io ho ascoltato un attimino, non sapevo neanche di questa riunione, altrimenti sarei venuto.
8: È un'assemblea permanente.
9: Un'assemblea permanente, non ne sapevo niente, pur essendo tutti i giorni in facoltà. Vabbè, non è questo il problema. Comunque in ogni caso io volevo portare la mia testimonianza, in quanto sono stato già senatore accademico, quindi ho vissuto tutta la fase, l'iter dell'approvazione di questa riforma universitaria, e adesso in quanto consigliere d'amministrazione vivo ancora le questioni legate all'università in prima persona. Come i discorsi che si stanno facendo oggi purtroppo non sono che la conseguenza di quelli che erano i timori che noi avevamo allora. Quando ci presentarono davanti il famoso regolamento didattico d'Ateneo, dove si prevedeva appunto l'introduzione delle nuove lauree triennali, tutte queste innovazioni incredibili che avrebbero reso l'Italia alla pari degli standard europei, dove chi si laureava avrebbe trovato subito immediatamente il posto di lavoro e tutto sarebbe stato bello e nessuno avrebbe avuto più problemi. Noi allora, in quanto rappresentanti degli studenti, da destra a sinistra, perché ai tempi il Senato era composto da 5 studenti che andavano dallo studente rappresentante di Alleanza Nazionale allo studente rappresentante di Rifondazione Comunista. Collettivi, fondazioni, non mi
7: piace. Come siamo autorizzando,
9: prendo atto che c'è differenza. Comunque, ad ogni modo, allora convenimmo, al di là delle appartenenze politiche, che era una riforma sbagliata, che si stava andando in una direzione sbagliata, e purtroppo rimanemmo soli a denunciare tutto questo. Intanto votammo contro il regolamento didattico d'Ateneo il primo anno, in maniera compatta. Seconda cosa, quando ci proposero le famose lauree triennali, corsi di laurea nuovi, di istituzione, anche lì denunciamo che ci sono degli articoli di giornali che lo testimoniano e quindi facilmente reperibili, che era una condizione che avrebbe portato soltanto alla sovrapposizione dei corsi di laurea, alla sovrapposizione delle materie e in un contesto di riforma che ci veniva presentata a costo zero, quindi senza ulteriori finanziamenti da parte dello Stato, una condizione che ci portava ad avere una proliferazione di materie, una proliferazione di corsi di laurea e poi alla fine i docenti erano quelli che erano. Negli anni non è avvenuto altro che da parte dell'Ateneo, quindi, di fare fronte a questa situazione continuando ad attivare contratti di insegnamento e a bandire concorsi per sopperire alla carenza di docenti che c'erano. Però purtroppo in tutto ciò non c'è stata una reale programmazione in tutto questo. E infatti io venerdì leggevo con molto piacere questo articolo del giornale La Sicilia a firma del professore Pietro Barcellona, che voglio dire che lontano dalle mie ideologie politiche, però io non posso fare altro che condividere dalla prima all'ultima parola, dove chi critica oggi, e sono una parte di docenti, deve anche, oltre che gli studenti ovviamente, che criticavano già da allora, mi permetto di dire, non sono altro che quelli che hanno contribuito a portare il sistema a questo punto, cioè a proporre i corsi di laurea, a proporre i contratti di insegnamento, a chiedere sempre ulteriori soldi per bandire concorsi, senza che poi alla fine si arrivati a qualcosa di positivo, perché l'università è quella che è, le strutture sono quelle che sono, anzi adesso abbiamo approvato un piano triennale delle opere pubbliche che prevede interventi di edilizia universitaria che
7: quartiere della Purità che andavano a sfrattare la gente che ci stava là
9: la questione della Purità è una questione che viene da lontano, la Purità, che è una richiesta dell'allora preside della facoltà di giurisprudenza, il professore Zappalai, addirittura arrivò a proporre iniziative di lotta incredibile nel momento in cui l'amministrazione comunale aveva bocciato la variante al piano regolatore per realizzare la Purità. Successivamente ci fu un ricorso che l'università fece contro l'amministrazione comunale, lo vinse e si sono sbloccati i lavori e sono ripresi le opere. Ma l'iniziativa partiva dalla potente, mi ricordo allora, citavo le parole del giornale, dalla potente università e facoltà di giurisprudenza. Così citare il giornale. Comunque andiamo avanti, ma ci sono altri interventi.
1: Collega, tu ti rendi conto che dire che non partire concorsi significa fare rimanere il barone al loro
9: posto? Io non sto parlando di concorsi, io di bandire concorsi. I concorsi si devono partire, non dico questo. Ma le modalità di come sono stati battuti i concorsi, andando a coprire in eccesso dove c'erano alcuni interessi, e andando a coprire proprio
7: per dare completezza all'informazione.
9: Io da quando sono rappresentante degli studenti in seno agli organi dove sono stato, il Senato e il Consiglio, ho sempre puntato l'indice sui gravi problemi. Allora,
7: non mi interessa, ma la domanda che non ti pongo io, ma ti pongo all'assemblea, in che quota sei degli organi?
9: Questo che vuol dire?
7: Questo vuol dire, rispondi per
9: quando
7: cosa.
9: Si impegna a
7: rispondi
9: tutto questo, cosa c'è?
7: Rispondi,
9: io sono,
1: è una questione di trasparenza.
9: È molto semplice. Io nasco in un'associazione universitaria che è l'ACUS, la più antica delle associazioni universitarie catanesi, che da sempre ingloba al suo interno studenti di varie ideologie politiche, che poi Francesco Ingoglia personalmente vota per il partito X o il partito Y non conta, perché sul diritto allo studio non ci sono i schieramenti partitici, non ci devono essere. Sono d'accordo, perché se mancano le aule il problema è oggettivo ed è di tutti. Se il diritto allo studio è negato, devono essere tutti. Io non è che sono venuto a criticare l'iniziativa vostra, io sono venuto a dare un contributo liberamente, a prescindere da chi lo sta organizzando, e basta. Quindi parlare di queste cose significa sviare quello che è la situazione.
10: Qua a creare problemi
9: l'Italia all'università, siamo tutti d'accordo che è una porcheria.
10: Chi ha fatto?
9: Hanno fatto salire tutti quegli studenti per i quali, ai quali io ho dato un contributo.
10: Per gli studenti
2: Francesca Ingoglia sta dicendo che non condivide tagli all'università che stanno facendo, e noi di questo siamo contenti perché significa che tutto è quello che è combattuto,
9: che non è la verità. Non c'è niente a dissociarsi. Quasi non c'è da portare avanti il discorso di coerenza tra, per chi si è impegnato sempre per le questioni universitarie e che oggi, vedendo la situazione quella che è, non può fare altro che opporsi a uno stato di cose. Però dall'altro lato, avendo vissuto all'interno degli organi universitari, ho visto io i professori o i presidi che litigavano fra di loro perché in un determinato corso di laurea c'era poca fisica o poca matematica, e perché quella materia aveva pochi crediti e quindi la sua parte era a rischio, e nessuno di quei presidi o di quei docenti di qualunque area politica, erano loro compagni o non compagni, si è opposto a dire no, qua stai facendo la porcheria, quelli che ora ti dicono, quelli che ora ti dicono per l'università pubblica. Quando si verifica un problema, ogni problema ha una radice, ha una base, e tutto ciò è la conseguenza di 5 anni di amministrazione sbagliata,
2: cattiva gestione dell'università di Catania.
9: No, non è solo questo, non è solo questo.
2: Ma domani possiamo uscire,
9: nessun preside si è alzato a dire cattiva. Nessun preside si è alzato a dire no, state sbagliando, nessuno ha votato contro, tutti non parlano. Quando c'erano da approvare situazioni che erano al nostro sfavore, tutti i compagni, vi cito un esempio facilissimo, avevamo chiesto di spostare di 15 giorni l'inizio delle iscrizioni, dal 1 agosto al 16 agosto, per fare in modo che quindi di conseguenza dal 10 ottobre al 25 ottobre per la scadenza del pagamento delle tasse, e dal 31 al 15 novembre. Erano 15 giorni, un'iniziativa concordata dei rappresentanti di studenti, tutti, a prescindere dal colore politico, con le segreterie studenti, per un'esigenza loro anche di organizzazione, è stata bocciata dai presidi, non vi devo dire più niente, tutti i presidi, dal primo all'ultimo, da tutti i 12 presidi, questa è storia, sono fatti, lo potete documentare dai verbali del Senato e dal Consiglio.
11: Cosa che ti chiedo, perché, questo è il più aspetto, perché quando iniziamo un lavoro del genere, perché i senatori che sono comunque a livello più alto non sono i promotori, non sono in prima linea in questa cosa? Per quale motivo? Cioè, stiamo partendo dalle facoltà e poi soltanto la nostra, perché gli studenti in medicina continuano
9: zero, completo. A fare lezioni. C'è una situazione di abbume totale nelle altre cose.
11: Questo è il problema. Cioè, i senatori devono farsi vedere. Io sinceramente non conosco un senatore al massimo.
9: Io sono sempre, tutti i giorni, in questa facoltà, a disposizione di tutti i miei colleghi, senza guardare l'appartenenza politica, per interessarmi di quelle che sono le questioni che riguardano la facoltà e la tenere.
11: Perfettamente.
10: Ma qua stai un po' esulando da quello che è l'argomento in discussione. Prendo spunto dalla battuta momentanea e sia dall'argomento e poi dall'argomento.
9: siamo d'accordo, però dal mio punto di vista io ho dato un contributo che riguarda la storia, tutto ciò che a mio modo di vedere uno, al fatto che oggi tagliano continuamente i abbiamo approvato in consiglio di amministrazione un ordine del giorno che dà mandato al rettore per intraprendere, votato all'unanimità, anche il Senato ha votato, proposto da alcuni presidi, che dà mandato al rettore di farsi portavoce in tutte le sedi competenti della questione, della protesta che c'è in atto. A livello nazionale, di conferenza dei rettori, c'è una discussione aperta e siamo in attesa che tutto ciò si evolva in maniera positiva. È ovvio che saremo da tutti compatti nello scendere in piazza per andare a dimenticare i nostri diritti.
10: Ma dove sei pronto a scendere in piazza il giorno dopo contro la morale? No, voglio saperlo perché ti aspetto in piazza.
9: Appartenenza politica che non ha senso, perché allora io vi potrei dire, quando il ministro Berlinguer ha iniziato a fare
6: Io i discorsi che ho fatto io personalmente, ma non parlo a noi adesso, io l'ho preso perché io mi rendo conto che ci sono delle esigenze che appartengono a tutti gli studenti a prescindere dal colore politico. Però io sono dell'idea che quando mi si chiede a quale partito politico o a quale movimento mi appartengo, io non faccio 10.000 giri di parole e così via.
9: Io l'ho detto
6: apertamente, perché come non lo sento sempre
9: a chi appartengo.
2: Sono
9: vicepresidente dell'Associazione Universitaria Arcus, consigliere d'amministrazione, rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione. Stop. Questo ti tende. Poi non ricopro nessun ruolo di partito, non ricopro nessuna carica, non sono neanche tesserato perché non
2: ragazzi, non è questo.
9: E poi liberamente, come tutti, quando ci sono elezioni,
2: a me non interessa,
9: se non è
2: così,
9: perché uno
12: solo non so se voglio dire,
9: ma in ogni caso ragazzi, ritornando io vi posso dire questo, il momento è tragico, è terribile, veramente sono una situazione scandalosa. Però vi posso testimoniare dall'interno che in questo momento nessuno si sta tirando indietro sul fronte della battaglia. Una cosa, quello che di positivo stanno dando adesso in Ateneo è che, così come quando ci dovevano fregare a livello di iniziative contro gli studenti all'interno degli organi universitari, sto parlando da destra a sinistra, altrettanto sto notando oggi che tutto il corpo docente, il rettore in testa, è impegnato per far sì che questa situazione abbia a cessare. Quindi questo posso dire, è ovvio che saremo tutti assieme, lo potete chiedere anche a colleghi miei che magari possibilmente loro si fanno attività di partito, e allora vi possono dare la testimonianza diretta, magari ci credete di più perché è un vostro compagno, che c'è un datore ovviamente. E se attualmente all'interno degli organi universitari qualcuno sta dicendo che ciò che sta avvenendo è giusto, questo cosa succede. Quindi siamo tutti assieme,
11: Qualcuno vuole dire che sono dei generi, abbiamo detto che oggi iniziamo a generare, ma i devi generare tutti i giorni sono quelli particolari con la conservazione. Ora ritorniamo all'argomento di oggi, è l'università e ricerca. Non si sono ancorati tanti interventi, si è parlato appunto di ricerca di base, di come dovrebbe essere secondo noi la ricerca di base, la ricerca appunto che viene finanziata dal pubblico, che poi ci sia impatto, economia di gestione delle risorse. Su questo appunto dobbiamo giungere a gestione dei comuni. Dobbiamo cercare di elaborare le direzioni di questi temi, tagliare i fondi universitari. Sappiamo che non sono solamente i fondi universitari il problema dell'organizzazione della struttura nostra, ma sappiamo anche che senza fondi non si può gestire una struttura. Allora, oggi abbiamo elaborato un sacco di contenuti, cerchiamo di giungere a un punto comune, di elaborare la prima piattaforma della giornata. Questo è quello che ci interessa. Mettiamo
12: fuori il filosofico. Se la piattaforma dobbiamo inserire qualcosa su free software in questa piattaforma. Se ci fate elaborare una piattaforma di proposte, dobbiamo inserire qualcosa
2: oggi
12: su free software
2: o no? Oggi stiamo facendo una piattaforma
12: tecnica
2: da ricerca all'università. Oggi stiamo parlando di questo. Domani scaletta c'è
12: quindi non sarebbe come ci sarebbe la mattina.
13: Sarebbe la mattina.
2: Mattina e pomeriggio. Pomeriggio c'è la.
13: No, per inserire lui.
12: Mi sembra che io possa
2: partecipare,
12: io ho la domanda piena.
2: Allora, sono stati i dati all'università, ho scoperto che il bilancio dell'Atenea di Catania è rosso, cioè fondo, non ce ne sono. Siamo perfettamente d'accordo, questo è il problema principale. Ora io voglio capire, questo è il problema, voi, perché siete in questo momento voi, diciamo, responsabili, cioè le referenti, come volete noi, abbiamo il bilancio in rosso, subito i soldi non ce n'è. Allora, questa piattaforma è.
13: Se non vogliamo i fondi, non ci possono dare o un modo per cercare di uscire dai fondi.
2: Vogliamo i fondi, vogliamo, oppure dobbiamo proporre qualcosa veramente di concreto, ma senza capito dire voglio questo, perché volere vuol dire che ci deve essere questa cosa. Se l'Ateneo è rosso, soldi non te ne può darsi.
14: L'Ateneo è rosso, l'Ateneo è rosso.
2: Allora, se parliamo, per quale motivo l'Ateneo è rosso, per male gestione dell'Ateneo, allora,
14: non solo questo, a Catania si sovrappone una cattiva gestione dell'Ateneo al fatto che da 3 anni vengono tagliate le risorse all'università. Cioè, quindi con i soldi, con gli stanziamenti verso l'università, l'Università di Catania riesce a pagare malapena stipendi ai docenti e non docenti e quel poco di attività tra didattica e
13: quel signore che se ne
14: era pochissimo, per esempio il dipartimento della facoltà di legge sono stati ridotti i fondi del 30% quest'anno.
2: Ma il problema è mai sempre quello.
13: Quel signore che se ne è dato doveva dirci, essendo nel consiglio di amministrazione, guardate, i soldi vengono spesi così, guardate, è così.
14: Infatti di questo parleremo.
2: I fondi vengono spesi anche, capito, per costruire le aule che non abbiamo. Attenzione, cioè, non ci possiamo, capito, alla fine lamentare, cioè avere una puntichina aspetta. Allora, questo potere è veramente il bilancio per quale motivo? Noi non siamo in grado, siamo l'ultima persona per cui possiamo parlare. Allora,
12: carissimo.
11: io faccio parte di una professione, non c'è perché con l'università. Abbiamo avuto problemi, e qui siamo io adesso, io giustamente, non ne capisco nulla. Abbiamo chiamato diverse persone competenti e ci hanno fatto entrare in questo anno, se non è possibile. Poi lo devi avere del pieno di entrare al mese e il massimo di spendere presto. Questo è come molto in maniera generale come funziona il problema. Ora, voi mi dite, sono stati fatti dagli all'università, iniziative l'università non ne fa, cosa che non è vera, e te lo spiego per prima persona, parlando con la professoressa Torre. Allora, lo studio vitale, giusto, cerca a persone per gli stage e cose del genere, studente, giustamente non ti paga.
10: Non lo paga!
11: Ragazzi, ma stiamo scherzando, l'università non può avere lo studio vitale, non pagherà nulla, perché cosa succede? E allora capisce come succede. Cioè, è un classico baratto, ragazzi. È un classico baratto, non dare a ricevere. Allora, per quanto riguarda gli stage di tirocini e cose del genere, si sta attrezzando a contattare gli studi informali, cose del genere. Vari stage che possono fare i ragazzi. Qual è il metodo di baratto che stanno utilizzando adesso? È lo studio prende in consegna questi ragazzi, li fanno lavorare per un progetto concreto per il loro studio, loro danno la riconoscenza di questo stage, l'università non li paga. Cioè, in questo momento lo studente lavora per il progetto gratis, ma una riconoscenza, esperienza, e non si stiamo mettendo lì. Allora, io sono entrato qua dentro e si è parlato che tu hai parlato con questo ragazzo di dissociarsi dal suo livello per realizzare il suo partito. E chi tu fai? A me mi pare. Allora, siamo qua su l'università.
8: Ma che ci dobbiamo
11: dire? È importante, no, perché ti spiego. Perché se devo essere capito una persona con un paio di palle prima del partito, siamo studenti universitari. E come dai ci dobbiamo fare? Allora io discussione di quel tipo che si ti incazzi perché quello sta parlando perché fa di fatica.
10: No. Scusami Stefano, perché lì è stato una questione che non ha sviluppato direttamente. Ora, il simpatico collega che è venuto qua a parlarci è una persona che è da tre legislature, dentro che siano periodi. Che è ciò che studia l'università e c'è il quota centrodestra, va bene? Ora io non dico come giovane comunista di rifondazione, io qui faccio parte di un collettivo che ha dentro persone che sono di rifondazione, persone che non ci sono, persone che vengono un certo tipo di esperienza, persone che vengono da altri. Questa iniziativa la sto portando avanti da solo? No, la stiamo portando avanti due gruppi, che uno è il collettivo Lettere Libere di questa facoltà e l'altro è il gruppo del Sinistra. Altro punto, io chiedo di dissociarsi a quel tizio, chiedo scusa se ho avuto un tono esagerato, ma quando io vengo a sentirmi provocare fin dentro casa mia, scusate ma un pochettino reagisco male, ho sbagliato e chiedo scusa.
8: Sì, ma non si sta andando.
10: Entrando siccome è stata molto molte persone rispondo, cerco di andare più temi generali. Tu hai detto i fondi, noi vogliamo i fondi e basta. No, noi stiamo mettendo qua le basi di una discussione di proposta, oltre che come c'è un fatto in questa protesta. La proposta nostra non è dice vogliamo i fondi e basta. E non è neppure dire andiamo a cercare i fondi. La nostra proposta è guardate che il sistema di l'università italiana, così come è organizzato ora, non ce la fa più. Dobbiamo ridiscutere il sistema universitario e lo dobbiamo ridiscutere intanto come studenti universitari. Questo è quello che dicevo, no? Siamo venuti studenti universitari. Noi la proposta che facciamo, la proposta credo di mediazione rispetto alle varie posizioni che uscite oggi, non è chi è quella che vogliamo fare. La proposta che dobbiamo fare noi è, secondo me, ribadire il ritorno dello Stato nella quella che la ricerca e la formazione, ok? Sulla base di quella che deve essere l'autonomia di gestione dei fondi nella ricerca e nell'università. Gli istituti devono essere autonomi di gestire i fondi che vengono dallo Stato. Così come non si può pensare di
7: dire noi dobbiamo cercarci fondi tramite lo Stato, tramite questo, tramite quell'altro, perché questa è la logica per cui una facoltà che riesce a crearsi lo Stato, riesce a crearsi rapporti con le realtà produttive presenti nel territorio, con le associazioni di professione presenti nel territorio, cresce. E un'altra chiude, e se chiude l'Ateneo Catanese, cosa che non è detto che succeda, ma per alcune facoltà sì, e lettere, scienze della comunicazione, filosofia e lingue sono una di queste, e questo è il punto per cui noi siamo qui dentro oggi, gruppi diversi con un obiettivo comune. Bene, noi ci dobbiamo opporre, noi ci dobbiamo promuovere, mettere in testa per noi, ma non io, Dello Marini, Luca Spadaro, lui Mario Cicala, Giuseppe Cicala, non la sinistra giovane, gli studenti, la firma e la promozione di questi studenti, gli studenti per l'università di massa e diritto allo studio, che non sono parole messe lì a caso. Significa che lo Stato deve essere presente nella formazione, significa che la ricerca deve essere autonoma.
13: Benissimo, però dobbiamo anche esprimere una specificità.
7: La specificità,
13: cioè in quanto lettere, aspetta, in quanto lettere, in quanto lingue, in quanto filosofia, io sono sempre là, la vogliamo guadagnare qualche proposta pratica, cioè la vogliamo far portare una nostra specificità, perché siamo noi quelli che ci troviamo nel culo.
7: Noi possiamo proporre come studenti il fatto di essere lavoratori immateriali, la nostra risposta deve essere questa. Possiamo portare avanti quella che è la concretezza del lavoro intellettuale, che non è retribuito al lavoro intellettuale studentesco, mentre il salario sociale europeo è una cosa di cui si discute per gli studenti, no? Queste sono le proposte concrete sulle quali noi ci possiamo muovere nell'ambito generale. Nell'ambito specifico è chiedere chiarezza, è chiedere coerenza in quello che è un progetto che hanno iniziato e che è un progetto sbagliato. Se loro non mi fanno i corsi di laurea specialistica, me lo dici tu, com'è che faccio a fare una professione altamente qualificata? Non lo posso fare, il problema è questo. Il problema di discussione oggi, Stefano, è questo.
15: Sì, siamo più d'accordo. Io ho fatto sulle, il libro per il conto delle arance, ci sei. Io adesso è perché io sono curioso. Mi interesserebbe il bilancio. Vorrei vedere questi punti.
14: Infatti il giorno 4 parliamo del bilancio di Ateneo.
15: Sì, sì, ma voglio
14: il quarto giorno della.
15: Sì, tu lasci le carte e poi non si presta niente. Perché ti spiego.
5: Non si può facoltà bilancio. Prime spese vigilanza 154.000 euro, seconde spese pulizie 134.000 euro.
12: Si può avere una copia?
15: Allora,
12: c'è il portatile dietro, eh?
15: Perché se tu mi spieghi, mi dici l'errore generale è una poesia e la vogliamo andare a capitare, posso essere d'accordo con te. Se vogliamo invece salvaguardare lettere, filosofia, scienza della comunicazione, il problema è un altro. Allora, il problema è gestione delle strutture, cioè da Rossi da parte dell'ombra di Nebra non sarebbe il problema.
7: Ora no, il problema non è nella gestione di bilancio, è grosso, perché i costi di gestione delle facoltà gravano tutte sulle facoltà, questo è il problema. I costi di gestione delle facoltà sono tutti a carico degli atenei che hanno avuto un aggravio di spesa di 1.200 miliardi in 2 anni, 1.200 miliardi, non si scherza. Ti sembra una cosa da poco? Tu pensi che la singola facoltà possa risolvere, risollevarsi da sola? No, è una questione di sistema. Se tu non vai a proporre una soluzione di problema di sistema,
14: e di cosa vogliono bisogno?
7: Non hai una soluzione al problema, hai un tampone che non ti serve. Chiudo e passo la parola a Mario, se poi finito.
5: Io volevo dire, non lo so, cioè, noi ci stiamo trovando questa. Siamo in campo di una discussione, e poi si levano critiche sull'iniziativa che invece di essere elogiata perché è l'unica in 2 anni è nato, viene quasi smontata perché si parlando di cose generali. Noi stiamo parlando di principi generali, dell'altra università che c'è, delle riforme del diritto allo studio, lo ripeto in una giornata, purtroppo mi stanco anche di riprenderlo. perché vogliamo che le persone arrivino alle discussioni di mercoledì e giovedì, dove si parlerà di facoltà, dove ognuno ci dirà quel messaggio della facoltà. Noi abbiamo lui il bilancio del 2003, quando mi arriverà il consiglio di facoltà il bilancio del 2004, io lo porterò a un'altra assemblea, dove discuteremo insieme. Perché appunto vogliamo che si suscita l'interesse degli studenti
12: non è molto
5: di quello che sta avvenendo qui e ne vedremo, ma in prospettiva di quello che accade a livello anche nazionale, perché non è vero che la nostra facoltà è un mondo a sé, la nostra facoltà può essere un mondo a sé per quello che riusciamo a percepire noi, ma non deve essere ricordato che il principio di quello che riusciamo a generare è così. Quindi noi stiamo prendendo un'azione di sensibilizzazione e anche di proposta, laddove riusciamo a elaborare una proposta matura, naturalmente non andremo a dire che non penso la vita, noi non siamo d'accordo. Perché è naturale che se noi, noi prendiamo una lezione noi non siamo d'accordo. Possiamo ripetere, ma sappiamo allora a quel punto, se noi riusciamo a mettere un documento solo, noi non siamo d'accordo, che allora il nostro metodo di proposta è naturale. Però se tu vieni qua a criticare la nostra forma di il nostro modo di smuovere le acque, cioè il nostro tentativo di smuovere le acque lo viene a criticare da parte del principio, non partirà mai niente.
15: Per esempio, io bene, in questa università ho sentito le peggio cose, peggio per dire, me lo posso anche permettere di dire una cosa del
5: genere. Aspetta, aspetta, Stefano,
15: se sono uscito da questa università da fare paura.
5: Stefano,
15: paura.
5: Stefano, se posso dirti una cosa, Stefano, se posso dirti una cosa, se tu sai queste cose, se tu ti senti di poter dare un contributo pragmatico, pratico al nostro dibattito. Tardo!
15: Io mi posso anche muovere. Allora, il problema è che il governo non passa più soldi, lo sanno non passa più soldi.
10: Ma è
15: uno dei problemi, giusto? Va bene, perché comunque sì, io penso che penso, ma quelle delle riforme che sta facendo per discutere le cose che sentono a livello economico del nostro paese.
10: Sta peggiorando questo paese. C'è già una sorta di collasso,
15: Sono il governo non passa soldi perché comunque soldi alla chiesa o pure per terra se si vanno a vedere veramente.
10: Ma si ha stanziato 1200 miliardi per gli armamenti in Iraq, porca miseria.
15: Perciò il mio problema è come si può risolvere nell'ambito capito catanese. E esplorerò specifico nel benedettivo.
8: Ma scusami, ci può essere anche il senso che in quanto studente fa parte di un sistema e che questo sistema non gli lascia loro un
2: altro. Scusate, Stefano, ragazzi, scusate per il sbaglio.
15: Il discorso è questo. Allora, la prima cosa, penso, a livello comunque logico mio, è vedere prima dentro casa propria. E perciò non è il discorso dei tamponi. Ma è risolvere, cercare di risolvere una situazione locale.
10: Se il problema è strutturale, se c'è bisogno di una situazione locale,
2: no, Stefano, però, Stefano, secondo me sta ponendo un problema giusto. L'Ateneo di Catania, i soldi che ha di spendere bene, secondo me è un problema che noi ci troviamo.
15: Allora, tante che abbiamo fatto il discorso è questo.
10: Non sei in amore.
15: Ma io ragazzi, io sto dicendo qualcosa con te, dico. Io secondo me l'ho pensata così. Punto. Allora, il mio ragazzo, io vi sto spiegando semplicemente, non è così combattere il sistema, perché come l'hanno fatto adesso è una porcheria.
8: Ma non c'entra così.
15: Allora, ti spiego, allora vedo come la terra di Catania si può, più o meno, si può, cioè, stare con queste condizioni che ci sono adesso, stare a galla. Ci siamo? Poi, per quanto riguarda il livello nazionale, è un altro problema. Però, il primo nostro problema, penso che sia a livello catanese, la terra di Catania. Perciò, secondo me, ci dovremmo muovere, è vero, contemporaneamente su tutte le strade, ma popolarizzarci di più sul problema catanese. Perché? Perché se mi spendono, capito, aspetta, come ho detto il terzo valore per ristrutturare l'università? Vabbè, siccome una scuola è un pochino di soldi per l'istituzione dei lettini, noi entriamo, che bello, lo sconto non ci spende, non quanto cazzo sponsorizzare.
10: Sì, ma poi affittano la struttura per fare i trattenimenti e i convegni sulla rivista di economia e di gestione.
15: Non prendono il cazzo.
10: Scusami, sulle Stefano, i soldi vengono presi e reinvestiti per la manutenzione del prestito del bene. Scusami, questo non lo dico io, questo è il bilancio.
15: Vabbè,
10: e che caspita.
15: Quando avrei il la mano se proviamo là. Eh sì ragazzi, ma era fuori il foglietto, sono qua che non ci penso un cazzo, non
10: vogliamo
15: uscire. Anche veramente, allora secondo me comunque c'è un rumore su questo piano. È il carattere razionale, sul carattere razionale, io però totalmente ho fatto un discorso. Cioè non è così di guardare di una piattaforma, di una riforma totale dell'università del genere. Cioè, le lauree triennali, cose del genere, è secondo me una grossa porcheria, una perdita di tempo. Al di là che Catania capite, è un caso particolare. Perché cioè, il problema è della specializzazione, che molti ragazzi stanno facendo il corso triennale, non possono fare i due anni di specializzazione fuori, ma sono ricollegati a Catania, questo è un altro problema. Il carattere nazionale, ragazzi, secondo me ci sono esattamente in un'altra direzione. Fare una riforma.
8: No,
15: una riforma totale per quanto riguarda gli atenei a livello universitario, a livello proprio di studi.
14: Il problema stesso cos'è qual è? Che senza soldi le riforme non le fai. Cioè, il problema è che qui è stata fatta una riforma che nel bene e nel male è stata fatta, ma è una riforma che non è stata finanziata. Cioè, e sono aumentati il numero degli studenti. E le università dal 2001 a oggi vanno sempre meno soldi, è un problema che ci dobbiamo porre questo, perché un sistema se non è alimentato, buono o cattivo che sia, non funziona. Qui il problema è che il sistema buono o cattivo che sia non è alimentato, perché si è deciso di non spendere una linea in formazione, scuola, università e ricerca. È una scelta che sta facendo questo governo, ma secondo me è una scelta che al di là se sei di destra o di sinistra, giusto? Noi dobbiamo dire questa scelta a noi non va, perché questa scelta lede il nostro futuro, lede l'Italia che voi volete costruire. Siccome ci dobbiamo vivere noi in queste valle di domani e non Lusiglio Berlusconi che tra 30 anni morirà. Noi dobbiamo avere
16: il fuoco totale e dall'altro ci sono 200 palestinesi tra combattenti e famiglie e 60 francescani che sono ridotti ormai allo stremo delle forze, vanno avanti da un giorno a acqua e sale dentro la chiesa e stanno chiedendo un po' in tutte le lingue di finire questa situazione. Ovviamente per quanto riguarda i palestinesi non esiste altra opzione che la resistenza, adesso che se anche io fossi un palestinese non mi vorrei mettere nelle mani dell'esercito israeliano, insomma. Questa è la situazione più o meno della Chiesa. Non sappiamo cosa succederà stanotte, però potrebbe succedere un po' di tutto. Ieri hanno bombardato la porta laterale e la porta posteriore, sono entrati nel cortile interno lanciando bombe assordanti e lacrimogeni per poi negare tutto, perché loro mai toccherebbero un luogo sacro.
17: Senti, invece cosa il resto della popolazione di Betlemme in che condizioni sta vivendo?
16: Ma la situazione è abbastanza variegata, nel senso che i campi profughi sono totalmente presidiati dai carri armati e dai cecchini, che un po' a caso ogni mezz'oretta sparano per instillare terrore e insomma fiaccare lo spirito del popolo palestinese, che però non mi sembra risentire particolarmente, sembrano essere abbastanza ormai abituati a questo trattamento dopo 50 anni. Mentre nella situazione della città di Betlemme, diciamo così, propria, dipende dalle zone, perché per dire, intorno a Manger Square è totalmente impraticabile, la gente è costretta a rimanere nelle case, a tenere i cadaveri dentro le case perché non possono raggiungere le ambulanze, o a partorire in mezzo alla strada o dentro la propria casa in condizioni igieniche scandalose. Mentre invece ci sono altre zone, come per esempio quella dove mi trovo io, dove c'è l'Indy Media Center, che pur essendo a 500 metri da Manger Square, qualche ora al giorno di senza il coprifuoco ce l'hanno, in cui è possibile uscire, andare a acquistare beni di prima necessità e questo tipo di situazione qua. Quindi in generale la vita che fa l'abitante di Betlemme Medio è la vita di quello che ha un occupante militare nella sua terra.
17: Una vita di merda.
16: E quindi alla sua mercé, insomma.
17: Senti, tu se vuoi essere in contatto con i compagni che sono rimasti a Deish, perché noi non riusciamo a contattarli.
16: Sì, io ho sentito una persona che li sta ospitando e sono tranquilli, penso che stasera faranno un buon sonno dopo la situazione un po' stressante di oggi, insomma, vedere l'esercito israeliano che ti spara addosso mentre te stai andando con una macchina del corpo consolare non deve essere esattamente il massimo della vita.
17: No.
16: E niente, andavano a dormire a casa di questo, dentro le case di alcuni compagni del campo di Daesh.
17: Ho capito. Lì invece dove state voi, tutto ok?
16: Sì, noi siamo qua all'Enemia Center Palestina, abbiamo dei problemi di connessione in questo momento per dei problemi di configurazione del nostro provider che stiamo tentando di far ragionare sul fatto che

7.9 della modulazione di frequenza, continua questa lunga diretta che ormai va avanti da più di una settimana sulla situazione del popolo palestinese e dei compagni delle varie delegazioni di pacifisti che si erano recati giù. Ormai la maggior parte sono a Gerusalemme, e almeno la maggior parte, per essere più precisi, di quelli con cui siamo in contatto noi. E tra poco di nuovo in diretta, per il momento un po' di musica.

Prova. Prova. Bastardo!

Allora, porco Gesù. Da. Va, prova. Oh, ok. Adesso vediamo un po'. Questo lo devo mettere qua.

0: stava vedendo adesso al computer. Bastardo di un cane.
1: No? Non ti scende di qua?

0: Qua.
1: C'è un microfonino che spunta. Oh, me lo tiri?
0: Si può parlare?
1: Tira? Ma sì, ma non aprendo la cerniera.
0: Quanto devo tirare?
1: Tiralo fuori, devo arrivare. Oh! Hai chiuso la cerniera? Eh?
0: No.
1: E chiudimi la cerniera!
0: Come prima!
1: È chiusa? Io ho sentito che si apriva. Così. Vediamo se riesce questa registrazione. Certo che ci sono i girini. Cosa c'è?
0: I girini!
1: Ma certo che è pieno.
0: Ma io che ne so!
1: Ma è normale.
0: Ma perché?
1: Che ci stanno i girini, è certo.
0: È periodo.
1: Sai, i rani si raniscono. Però a te non deve interessarti questa cosa.

Ciupi si è buttato in acqua. Ora come facciamo in macchina? Vabbè, c'è il lenzuolo. Vai Pilu, vai! Acchiappalo! Acchiappalo! Vabbè.

0: Ciupi.
1: Ma dai, fagli andare. Ma guardalo. Mamma mia. Acchiappala, acchiappala.
0: No, non lo fare saltare. Vediamo.
1: Non avere paura.
0: Devo cercare dei raniti, più raniti.
1: Eh già.
0: Dove li cerchiamo?
1: Ma chissà.

0: Dove spacchio sta andando quello? E si inia a bere proprio al centro di Fiume. Sono cagnetti stupidi, vedi? L'acqua di Fiume ci piace più dell'acqua del mare, perché è tranquilla.
1: Perché è da...
0: Evidentemente.
1: Che pianta è questa qui che è radicola nell'acqua? Pazzesco, ma è...
0: Perché sta andando questo?
1: Ci sono erbacci comuni che sono tutti da lì.
0: Perlomeno invece di immerdarsi.
1: Ah.
0: No, no, sono erbe di Fiume comunque.
1: Che di Fiume? Guarda tutti i radicoli, intrecciatuli. Oh, oh. In questo alberello ci sono come dei gemmini.
0: Eh già. No. Non li puoi toccare, mi dispiace. Perché non ci arrivi. Vieni, Ciupi. Perché sì? Forse per assorbire più calore. Ma chi può dircelo?
1: Andiamo sulla macchina di qua.
0: Da dove?
1: Di qua.
0: Di qua non puoi camminare. Vieni, Pilu, vieni. Vabbè, non glielo faccio lo scherzetto a Pilu. Vai,
1: no.
0: Pilu, vai, vai.
1: No.
0: Vai, vai. Sì, sì, vai, vai. Vai, Ciupi, acchiappala. Vai, Pilu, vai. Pilu, sei stupida. Ciupi.
1: Vieni qua, Ciupi.
0: Andiamo, Ciupi.
1: Vieni.
0: Ci fa. Ma animali che scavano. No, no, è scavato. Pilu, sei tutta zozza. Dov'è Ciupi? Dov'è?
1: Scendere di qua a vedere se si poteva passeggiare anche se mi scavaggio mentre scavaggio.
0: Fammi registrare un po' di suoni, soltanto suoni.
1: Non ti può appoggiare però.
0: No, io non dico niente.

Porco Dio! Grazie!

te che fai? Apri lo zainetto da quella cernina dove spunta il filo e vedi se è ziccato bene il connettore. È azzeccato bene il connettore bianco? C'è uno spinotto bianco, è inficcato? Ok, chiudi.

0: Silenzio ora, che registro.
1: Sclerato.
0: Niente, che ho fatto?
1: Perfetto.
0: Lei è venuta addosso a me.

Tagli un calcio. Così vedrai che la prossima volta non ci viene addosso a te.

Ah, l'orchidea, una piccola orchidea. O no? È profumata? Vieni, torniamo da qua. Eh già.

Milú, Čupi. Vieni.

Questo è un vaso di vetro, mi sa. Lo vedi? Sì. Oh, guarda. Non ti interessa? Beh. Vabbè. Andiamo?

No. Sì. Dato il pezzo di un catenaccio di quelli vecchi. No. Forse si può adattare a quell'altro che c'ho a casa. Andiamo? Lupi? Ma dov'è? Vieni, Giupi.

0: piano. Ah? Ma.
1: Catania, 11 e mezza di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
2: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
1: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito, ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò, perché è troppo sgamata questa parte. Comunque, niente, adesso ci siamo a Foro Verde, mi interrompo.
3: Rumore di Jugoslavia, qui negli studi di Radio Cybernet, e vaffanculo. Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? E parla!
4: No!
1: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
4: Non so niente.
1: Ah, ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
5: Caro signore, tu hai il pensiero che
4: bene, cambia colore.

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Beh. Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io...
2: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
3: Con inchiesta sull'omicidio del Carasseria, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
2: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati.
1: Mostriamo. Registriamo un slavo cretino.

0: Sede Sere.
1: Atto Sere.
0: Ciao Piggy Giovanni.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Poi io parlo. Ho motivi buoni. Vado per caricare una versione di prova delle cose da qui. La imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slancio così identico a questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E voi l'avete accompagnato?
2: Nel mondo capito.
0: Ok, ciao.
1: Ciao. Poi le chiavi. Ah, minchia, stavo registrando dalla slavagna. Classico. Retromarcia 200 all'ora.
3: Giovanni, intanto spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
4: Ma c'è indietro, può andare però.
1: Per arrivare fino là però. Insomma. Io l'ho detto sempre. Avete marcia 200 all'ora ogni volta.
4: Io lo sapevo che si chiudeva.

0: Maria, vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Sì, no, qua le solite macchine di retromarcia,
1: ma da voi contro un'altra macchina,
0: 200 all'ora andava. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco, l'ha preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso sto vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare, di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è più Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposa. Sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché ribalta una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e... una statia in mio 70, 69, ma non c'è bisogno, vuol dire, po'. Se mandi 100 va bene, perfetto, voglio dire.
2: Fabri, baci, per favore.
0: Bravo. Baci, ok, baci. Senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?
3: Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo lo dico. Sì, lo dico amico mio, lo faccio. Ciao.
0: Ciao. Vado a vedere qua la giù.
3: Questo è un po' pieno.
4: Questo è un po' pieno. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo lo dico.
3: Sì, lo dico amico mio, lo faccio. Ciao. Ciao. E le dà tutto cosa?

0: Você não sabe, né? Quando não se dá foto,
1: você dá foto pra ele na figura de chão.
0: Eu sei, tá com a minha vida nessa história, cara, que... Não fala, não é tão fácil, não é tão fácil, não é tão fácil. Não é tão
2: fácil, não é tão fácil. Não, não é faccia assicurazione, faccia assicurazione,
3: siamo la mancinere,
2: che so di adesso non da bestia, ma
3: con queste sangue perché si compila, sa. Lo so, però forse che devo fare
2: magari
3: quando non è giù d'accordo,
2: sei d'accordo a fare l'assicurazione?
3: Aspetta, fammi vedere se storico perché
2: non fa l'assicurazione, so di adesso non da bestia, ma la domani perché tu sei una macchina consumata, cioè tu la macchina stamattina la puoi mettere prima ora dopo sta cazzo lo scendi, se no ci facciamo uccidere, io vi ho tanto ancora. Sanguetto, vuoi fare sanguetto, anziché che ti metti?
3: Il torto penso che è tutti e due.
2: Il torto è tutti e due? E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima?
3: Infatti lui è torto, ma anche tu che vai necromante.
2: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, ragione. Fa, lo scegli, fa.
3: Bisogna fare,
4: sbatti, ma non è torto. Spacchi di tempo, una macchina consumata, cani sciallotti, ma non è torto.
3: Non è torto, non è torto,
4: non
3: è torto, non è
4: torto,
3: non è
4: torto,
3: non è
4: torto,
3: non è
4: Ma come
3: si fa a assicurazione?
4: Ma come
3: non mi
4: capisce
3: che
4: ci vuole? Non ci voglio niente. Ma come si fa a assicurazione? Io

Io non mi ricordo, non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo.

0: Catalino.
1: E allora?
2: Dopo me lo dico. Faccia questo numero di telefono.
1: Dai, non me lo lascerà. Dai, che voglio. Andiamo lì, io lo voglio impiegare. All'angolo, dai.
2: Ma non è così, questa è la prima.

ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene, qua c'è il verde. Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato Contact. Contact sta qui. Ora, se non ricordo male... Questa macchina è uno step del cazzo. Contact è qua al Minion. Io non vedo la macchina della testa di cazzo. E to, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina, dove cazzo l'hai messa? Porco Dio!

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi volume 2 o volume 1.
1: Satan devono aspettarsi per la fine delle scorte in arrivo prima di rimanere isolati a causa della vita. Sta finendo qui il riso fino a te.
2: Ma già vita,
1: Satan! Si ritarda sul disastro di Anna di Vito. Se ne porta di nuovo questo mondo.
2: Ma
1: fuori intanto taglierà e ne fa
3: ricominciare
1: qui prepara molto bene la possibilità oggi intanto per ponderare da pochi o portare da più ma il reddito principale da carne è costituito dalle corna delle le corna giovani che puntano in primavera sono molto ricercate nei cibi per le loro proprietà a fronte hanno pagato circa 45.000 lire al giorno. Possono comprare ciò che occorre in città.
4: Siamo fuori!
2: Sì!

0: Arriba.
1: Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
2: Non posso dirlo,
3: un segreto.
1: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila!
4: Brani di carne.
1: Brani di carne, esatto, brani di carne.
3: Per me è antico come termine.
1: Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
5: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
1: se io
5: a degli psichiatri
1: ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi. Non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti. Ma se li sbattessero in culo, arrotolati, superlano. Questo si gratta la oriccia. Io invece registro. Giulia spara minchiate come al solito. Oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato. Ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
5: Niente lei. Povera.
0: Vero, povera.
1: Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui. Dove vai? Resta qui. È tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
5: Oh, la metto più avanti e fare più sopra qui, ripetiti proprio.
1: Io declino qualsiasi responsabilità. Ma no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
5: No, mi sto fottendo, ormai ho detto la minchiata con la stufata.
1: Ho detto la minchiata.
6: Ognuno poi ha il suo campo di esplorazione. Io potrei dire che ogni anno si scoprono nuove specie di farfalle, ma quella che interessa la criptozoologia e di cui io mi occupo è la Sfinge Credetta del Madagascar, che è un'altra cosa, la Xanthopan Predicta, perché è molto interessante. Nel 1862 Darwin indovinò, predisse che esisteva una farfalla come questa, ma non l'aveva mai vista. Perché? Perché aveva trovato un'orchidea così con un'infiorescenza così profonda, con un fiore così profondo, che diceva se deve essere impollinata, deve essere impollinata da un insetto, da una farfalla che abbia una spirotromba, no? Una proboscide molto molto lunga. E sembrava impossibile, eppure molti anni dopo fu scoperta questa farfalla e fu chiamata Xanthopan Predicta. È veramente un caso di insetto criptozoologico, era stato immaginato e ritenuto esistente ancora prima di vederlo.
7: Meraviglioso. Ecco, allora, un po' per concludere, l'opinione del criptozoologo rispetto a quelli che così noi abbiamo un po' definito i grandi classici, per cui il Bigfoot, il mostro di Loch Ness, lo Yeti, che significato hanno questi animali, insomma, queste creature rispetto alla nostra cultura e rispetto alla criptozoologia?
6: Beh, diciamo che ognuno ha una sua storia. Il mostro di Loch Ness è un po' il paradigma dei mostri, degli animali fantastici. Molti pensano che sia solo un'invenzione o una truffa. Sicuramente ci sono stati molti inganni in passato e anche recentemente, però affermare con certezza che non esista niente di insolito nei grandi laghi del nord sarebbe un atto di superbia, perché la stessa leggenda, se vogliamo chiamarla così, emerge da tutta una serie di altri laghi che si trovano nelle stesse posizioni di latitudine nord nell'Asia, nell'America settentrionale, nell'Europa e in certe parti anche nel sud degli stessi continenti. Allora ci si chiede, è possibile che tutti hanno deciso un giorno di inventare qualcosa di simile o c'è qualcosa che ci sfugge? Per esempio, siccome i laghi come Loch Ness erano in realtà dei fiordi marini che adesso comunicano con il mare attraverso sifoni, attraverso condotti sotterranei, non si può immaginare che ci siano degli animali, delle creature, poi di quali siano sarebbe lungo spiegare, che si spostano dal mare al lago e pensiamo che sarebbe facile vederli in un lago che ha una tale densità di torba dove appunto la visibilità è scarsissima. Questo è solo un esempio. Quanto agli ominidi o ai primati superiori, Yeti, Bigfoot, Almas, ce ne sono tantissime versioni in soprattutto continenti come il Nord America e l'Asia che sono ancora ricchi di montagne praticamente inesplorate o comunque quasi del tutto non frequentate. Beh, lì le spiegazioni possono essere molte. Certo c'è una parte di invenzione, di allucinazione dell'alta quota, però dobbiamo anche ricordare che ci sono delle storie che raccontano nel Caucaso, per esempio, che si riferiscono a ominidi che assomiglierebbero moltissimo a uomini dei Neanderthal. Allora è emersa la teoria secondo la quale forse diciamo dei relitti di discendenti di Neanderthal potrebbero essere sopravvissuti. Sembra assurdo, ma se qualcuno sa cos'è il Caucaso, sono parecchie catene di montagne assolutamente impercorribili, assolutamente inesplorate, allora ci si rende conto che forse ci vuole un po' più di modestia e bisogna dire forse non conosciamo tutto. Certo c'è un fatto che pochi anni fa una spedizione nel Bhutan raccolse dei peli di una bestia che chiamavano Yeti o con un nome equivalente perché ogni regione ha il suo nome, e questi peli sono stati analizzati dai migliori laboratori. Il DNA non corrisponde a nessuna specie vivente e allora domandiamoci qual era questo animale che ha lasciato questa traccia e se non vale la pena di andare a esplorare per capire veramente di fronte a cosa siamo.
7: Ecco, allora proprio un po' in funzione di quest'ultima cosa, ci interesserebbe a questo punto capire, visto che lei fa parte del gruppo di criptozoologia italiano, un po' cosa fa questo gruppo ed eventualmente com'è possibile rintracciarvi per approfondire questo argomento che ci pare interessantissimo, che forse finalmente sta diventando un argomento non per pochi, per cui se riesce a darci qualche informazione su cosa fate e su com'è possibile avvicinarsi a voi.
6: Dunque, noi adesso stiamo riprendendo l'attività dopo un periodo diciamo di minore impegno dovuto a tante ragioni, però in passato abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto anche qualche spedizione, abbiamo raccolto esperti di vari paesi e credo che ci faremo la stessa cosa già a partire da quest'anno. Per esempio l'ultima riunione ci ha visto a Ravenna con un gruppo che si occupa del pesce luna, Mola Mola.

0: dettagli, possibilità di iscrizione su un sito che si chiama CryptoZoo e che è facile consultare in internet.
1: Ecco, magari poi non so, noi lo possiamo mettere già stasera come indirizzo in trasmissione e poi più avanti farlo sapere ad eventualmente chi avesse bisogno. Se ce lo ripete?
0: Sì. L'indirizzo dunque, il sito si chiama CryptoZoo, www.cryptozoo.com. E però diciamo, e lì trovate l'indirizzo anche postale, però diciamo, se volete l'indirizzo postale è molto semplice: Roma 00124 Roma, e la via si chiama Gorgia Leontini. Questo è un nome forse un po' brutto da pronunciare, era un personaggio dell'antica Grecia. Gorgia Leontini numero 330. E a questo indirizzo, scrivendo magari con il mio nome per semplificare, Franco Tassi, per non citare tutto, Gruppo Criptozoologia Italia, si può chiedere come aderire, come ricevere materiale, come far parte del gruppo, diciamo, che hanno chiamato una volta gli Indiana Jones degli animali misteriosi, cioè quelli che vanno alla ricerca oltre i confini della scienza. Qualche volta riescono a scoprire, qualche volta scoprono anche che non era vero, però non vogliono dimostrare a tutti i costi che tutto quello di cui si parla esiste, vogliono capire qual è la verità che si nasconde dietro tante storie.
1: Ecco, benissimo, noi la ringraziamo, faremo sapere tutto questo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e speriamo di risentirci verso nuove avventure, mi viene da dire.
0: E allora io dovrei dire in bocca alla lince, cerchiamo di avere un incontro con questo animale meraviglioso, così capiremo che in Italia c'è e c'è davvero.
1: Speriamo. Grazie infinite, professore, a presto.
0: Buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.
2: Not if you care for me. Stay, little funny Valentine. Stay.

Il calessino delle paludi è l'ultimo dei mammiferi viventi scoperti. Tutti gli altri infatti hanno il pelo, o almeno si coprono o riparano in qualche modo dal freddo, ma lui niente. Gironzola per le paludi nord-australiane, senza concludere nulla. Non caccia, non costruisce ingegnose tane, non ha interessi. In una parola, un perdigiorno. Ne sono stati segnalati 25 esemplari, tutti malconci e raffreddati. La femmina del formichiere gigante dimostra, se attentamente osservata, una dedizione pressoché totale nella cura dei piccoli, passando fino a 20 ore consecutive di veglia a proteggerli, lavarli e insegnare loro a cacciare. Ma quando non è osservata attentamente se ne infischia e passa il tempo a trastullarsi e far gare disputi con le altre formichiere. Il lamantino è un poderoso mammifero acquatico che vivacchia lungo le coste atlantiche americane. Mangia quasi esclusivamente vegetali, a differenza della gran parte dei mammiferi acquatici. Ha zampe enormi se confrontate a quelle di uno scoiattolo. Il lamantino è ritenuto animale a rischio dall'UICN. Cacciato per la carne e la pelle, è vittima dell'inquinamento, dell'abbattimento della vegetazione costiera e di uno sconsiderato vizio del fumo, unico nel regno animale. Il brapido, animale mai avvistato né esistente in alcuna leggenda o mitologia, è rettile in tutto e per tutto simile al bradipo, ma velocissimo, e per questo praticamente invisibile e inafferrabile.

0: Questo era il primo dei due pezzi che Federico Valera ha scritto per noi e che è stato recitato da Lorenzo Valera, che come potete capire è della famiglia uguale.
1: Io anche sospettavo che le formichiere femmine ogni tanto si distraessero, da quando non sono inquadrate dalle telecamere dei documentari, hai sentito, fanno gare di sputi. Io lo immaginavo, non lo so, con quella faccia, un po' me lo aspettavo. Bene, quindi dopo il criptozoologo, dopo questo...
2: Scusate, c'era il mio microfono, era spento ancora dalla telefonata, è arrivato anche uno a dirmelo da un'altra stanza, perché qua c'è gente che ascolta in un'altra stanza, beh, fa da monitor umano. No, dicevo, abbiamo sentito questo pezzo sempre su Animali Fantastici, che quindi si ricollegava all'intervista che ha fatto Luna con il criptozoologo, e adesso proseguiamo, abbiamo ancora tante cose, e allora, con cosa andiamo? Andiamo con una delle interviste...
0: Sì, io prima di entrare nel mondo dei Bonobo, che
2: un po' quello è il pezzo caldo, eh?
0: Esatto, il pezzo caldo che noi aspettiamo.
3: Prima lasciatemeli stare i Bonobo, va bene, perché adesso con questa pubblicità che stiamo facendo rischieranno anche loro l'estinzione.
2: Ma stanno già rischiando, te lo dico subito. Pare che ci siano branchi di Boy Scout cattolici che gli stanno dando la caccia perché sono troppo lascivi, come dire, cioè, libertini.
3: Gli mettono una specie di mutandone,
2: sì, sì, per sì,
3: coprire,
2: esatto,
3: le impudicizie.
2: Li bastonano sui genitali. Questa è una pratica proprio di evangelizzazione tipica della scuola cattolica. Di alcune scuole teologiche cattoliche, sì.
0: Ecco, prima di andare a parlare di Bonobo, invece ci ascoltiamo questa, un primo intervento dei due che ci saranno, di Giorgio Celli, e questo è sugli imenotteri superiori.
4: Ci sono degli imenotteri superiori, no? Degli imenotteri superiori che nutrono le loro larve in questo modo. Prendono, per esempio, non so, un grillo, la femmina prende un grillo e attraverso il suo pungiglione, che è un pungiglione diverso da quello delle api, che ormai in ogni modo è simile per certi aspetti, nel senso che mettere questa volta veleno, prende questo grillo, lo colpisce, pensi un po', nei gangli nervosi, con grande precisione, in modo che lo paralizza. Poi lo porta nella tana e poi nel sopralluogo da cui verranno fuori le larve. A cosa serve questo insetto paralizzato e non ucciso? L'insetto paralizzato resta fresco sempre, perché naturalmente è ancora vivo e nello stesso tempo è paralizzato, ahimè, una cosa macabra, è incapace di difendersi. Quindi in pratica viene mangiato vivo dalla larva, che poi si uscirà dall'uovo e si nutrirà di questa carne sempre fresca. Pensi che è come se l'insetto femmina conoscesse i luoghi dove deve infiggere il suo pungiglione, come se sapesse che mettendo del veleno lì, quindi ha delle nozioni di fisiologia, colpendo con il pungiglione ottiene la paralizzazione diciamo così, dell'insetto ospite, della vittima. È come se sapesse che la carne, diciamo così, morta si deteriora rapidamente. È come se sapesse che la carne che si deteriora rapidamente naturalmente potrebbe nuocere alla salute della propria prole. Quindi pensi un po', si comporta come se fosse, come questa femmina di insetto, un grosso fisiologo, come se fosse un endocrinologo, un fisiologo, un neurologo, ecco, voglio dire, non endocrinologo, un neurologo, un fisiologo, nello stesso tempo un alimentarista e, tanto per concludere, anche una buona mamma che ha grande cura della sua prole.
3: Abbiamo sentito Celli e, come sempre, Celli ci fa vedere il mondo a diversi colori, cioè io credo che, così come c'è gente che cerca di dimostrare che l'uomo è superiore all'animale perché ha grandi qualità, così Celli ci dimostra come il mondo animale è uguale a noi anche nei lati peggiori e cupi.
0: Esatto.
3: E su questo, se mi permettete, vorrei mettere un pezzo che poi si ricollegherà a qualcosa che sono i rapaci di città.

cacciai.

0: E questo era Iannacci con il primo furto non si scorda mai, eh? Dino, che storia è?
1: Questa è una storia dove l'uomo e l'animale hanno un rapporto stretto. Vogliamo ricordare che comunque l'uomo, sempre pieno e tronfio del suo successo di primate, alla fine tutti i suoi simboli sono sempre animali. In questo caso parlavamo dell'aquila romana, l'aquila imperiale, che rappresentava il fascismo. Quindi il primo furto è finito in un confino politico.
0: Pensava fosse un tacchino, si è preso l'aquila e l'ha mandato al confino, giustamente. Bene, insomma, stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, per fortuna non carne di animale, ma carne sugli animali, perché qua, a parte te, Dino, non si mangia carne, tu lo sai.
1: Ma io faccio anche per voi, non
0: ma tu ti mangeresti un bonobo pure, guarda, tanto sei,
1: Più che altro per la paura della sua reazione.
2: Cioè tu dici è meglio farlo fuori prima che lui
1: che si incazzi, perché sappiamo sì. Come quando si addira, come si comporta.
0: Bene, poi avremo sui bonobo, tra l'altro ho trovato anche una storia vera di un guardiano di bonobo che fu, no, non proprio come ha fatto il gesto Dino, che adesso non si può rendere in radio, però praticamente entrò per dargli da mangiare e un bonobo lo prese, lo abbracciò e lo baciò con la lingua, e questo dopo ve lo racconto.
1: Ma vogliamo ricordare come questo caso di bonobo è entrato nella leggenda popolare. Vogliamo ricordare che finché era relegato al mondo degli scienziati la cosa non creava scandalo. Quando poi in California, in un bellissimo zoo, hanno messo una coppia di bonobo che facevano cose innominabili.
0: Più di una coppia.
1: Ah, proprio era...
0: Sì, era una piccola orgia.
1: Un assembramento di bonobo. Hanno dovuto coprire le gabbie dalla vergogna che scaturivano nei poveri bambini col palloncino in mano.
0: Esatto, poi parleremo proprio di questo, ma adesso...
2: Ma adesso, visto che si parlava di aquile, tacchini, aquilotti, abbiamo questo contributo che ci arriva da Andrea Landi, sempre che ha raccolto invece Lorenzo per noi, che parla di rapaci che stanno a Milano in città.
0: Quindi appunto. Fate attenzione, perché se volete avvistare rapaci a Milano, ma penso anche in altre città, poi
1: basta andare in Piazza Affari, però.
0: Sì, vabbè, no, quelli secondo me sono più squali. Adesso siamo lì, mezzi rapaci, mezzi squali.
2: Il falso squalo.
3: Innanzitutto, come rapaci diurni, i più comuni qua a Milano sono i falchi pellegrini. Ce ne sono diverse coppie, almeno un paio di coppie che nidificano nel castello, nella torre del castello Sforzesco, e poi spesso si trovano lì alla montagnetta di San Siro. Ce ne sono altre due o tre coppie segnalate. E poi... Dunque, cosa abbiamo? Abbiamo delle albanelle, una coppia alla bicocca, che vedo praticamente due volte alla settimana.
4: Come sono fatte le albanelle? Come sono fatte le albanelle?
3: Le albanelle, dunque, hanno un colore più chiaro, volano tutti i rapaci diurni, allora, piccola cosa, tutti i rapaci diurni, bene o male, hanno il petto e le sottoali più o meno maculate, su fondo bianco, marroncino molto chiaro, e il dorso scuro, quindi dal grigio dell'albanella appunto al marrone scuro della poiana, passando per il rosso dei falchi pellegrini.
4: Ma la dimensione qual è?
3: Dunque, delle ali, come apertura alare massima stiamo parlando di un 70-80 centimetri, non di più. Qualcosa di più nei gheppi, che sono i gheppi, sono quelli scuri, con spesso anche il petto abbastanza scuro, visti da vicino sono puntinati, la differenza più che altro è nel comportamento, mentre i falchi pellegrini si possono tranquillamente nelle belle giornate vedere fermi sugli alberi e bassi in volo pianato, albanelle e gheppi di solito sono molto più veloci, volano anche a bassa quota, perché mi è capitato di vederli anche in circonvallazione, a bassa quota, quasi tra le auto, e sono molto più veloci, quelli di più difficile.
4: Cioè tu hai visto dei falchi pellegrini in circonvallazione?
3: Sì, assolutamente sì. L'ultimo che mi è capitato di vedere sarà stato a 30 metri da me, mentre stavo andando l'anno scorso alla fermata di Lampugnano del metrò. Nel parcheggio del Credito Italiano, era lì su un albero ed era a 20-30 metri da me.
4: Ma è frequente incontrare questi animali in città?
3: Se ci si sta un po' attenti, sì. Diciamo che nelle belle giornate, specialmente di primavera, autunno, inverno, d'estate è già più raro, si trovano abbastanza spesso. Basta trovare un posto dove li si vede una volta e tornandoci spesso si ritrovano.
4: Ma bisogna munirsi di cannocchiale oppure li vedi anche a occhio nudo, sì?
3: Si vedono tranquillamente a occhio nudo. Se uno vuole munirsi di cannocchiale riesce anche a riconoscerli.
4: Ci sono delle zone più frequentate, prima dicevi del castello, eccetera, e sono zone in cui è più facile imbattersi in uccelli di questo tipo?
3: Senza dubbio i parchi. I parchi, quindi Parco Sempione, quando è poco frequentato, quindi per esempio al mattino. Il Parco Nord sopra Niguarda è pieno. È pieno nel senso che si vedono molto spesso. Per le strade proprio ci sono delle zone in cui si vedono spesso, per esempio via Pirelli alla Bicocca è percorsa quasi tutti i giorni, però più che altro nei parchi dove sono un pochino più tranquilli.
4: Ma da dove è che arrivano questi uccelli?
3: Non arrivano da nessuna parte, vivono qui da sempre. I pellegrini del Castello Sforzesco sono segnalati nel 700 e nell'800, poi se ne erano perse le tracce dopo la guerra fino agli anni 80, ma ci sono sempre stati. Questi per i rapaci diurni, come per esempio ci sono sempre stati i rapaci notturni, però quelli sono difficilissimi da trovare. In realtà molte specie di rapaci, albanelle, gheppi e nibbi, ma nibbi qua a Milano non ce ne sono, sono molto frequenti proprio nelle zone abitate dall'uomo. Un po' perché trovano modo di fare nido nelle case, nei ruderi specialmente, un po' perché in realtà Milano è piena di topi e quindi trovano da mangiare molto meglio che non magari nelle campagne, che adesso un po' meno, ma una volta erano piene di pesticidi e quindi si sono spostati.
4: E quindi anche rapaci notturni, cioè civette, gufi e via dicendo, però meno.
3: Allora, civette sogniamocele, gufi probabilmente ce ne sono, barbagianni sono quelli più frequenti, si tratta di una frequenza senz'altro relativa, però per esempio nelle vecchie cascine o vecchie case sui Navigli o all'interno sempre di Milano si trovano barbagianni. Di solito frequentano i ruderi, quindi vecchie case, oppure buchi di picchi, ma anche in grandi parchi non penso ci siano alberi adatti ad avere questi rapaci, più facile trovarli appunto nei ruderi, nei sottotetti.
4: Il volatile più strano che ti è capitato di vedere a Milano?
3: Beh, più strano... Vabbè, quando sono riuscito a vedere per bene un barbagianni vicino a Viale Monza, dove abitavo prima, non è particolarmente strano, ma è proprio una...
4: Cioè, strano per la città, intendo dire.
3: Sì, esatto, cioè è un evento, perché sono proprio molto difficili da osservare. E poi, una coppia di gheppi in Versale Brescia, che non ho capito se stessero cacciando o amoreggiando, ma erano praticamente a volare tra le macchine in movimento.
4: Ma quando tu vedi questi uccelli, vedi altre persone che si interessano, incuriosite o che ne seguono il volo come te?
3: No, non mi è mai capitato, anzi, cioè, è una cosa, ripeto, semplice da vedere, ma bisogna starci attenti, altrimenti ormai per esempio Milano è pieno di cornacchie, è difficile distinguere una cornacchia in volo se non si conoscono i caratteri da un altro rapace. Cioè, noi siamo pieni di rapaci, le cornacchie sono rapaci, ma ormai si nutrono poco più che di rifiuti, per questo ce ne sono tantissime. Anche solo vedere un corvo a Milano ormai è un evento, però come numero ci sono, basta starci attenti. Non conosco nessun altro che faccia questa cosa di guardare ogni tanto in alto e vedere che cosa c'è di strano, di diverso.

0: Allora, ci è sembrato molto interessante questo intervento di Andrea sui volatili a Milano. In realtà, se tutti noi proviamo a dare un occhio al cielo, è assolutamente vero che negli ultimi 8 anni, 10 anni più o meno, il cielo di Milano si è popolato di uccelli che assolutamente non erano presenti negli anni precedenti, e questo mi viene da dire purtroppo per una semplice ragione che tutti i vari pesticidi hanno fatto sì che laddove questi animali potevano cibarsi precedentemente non lo possono più fare. Una serie di animali di cui si cibavano si stanno estinguendo, tipo le varie bisce e vipere sulle prealpi, per esempio, per cui perché in città riescono a trovare cibo e caldo, tutti questi rapaci stanno giungendo in città, non solo rapaci, ma anche per esempio i gabbiani, che ormai sono assolutamente tipici dei nostri cieli, non solo vicino alle discariche, ma anche sul cielo di Milano.
1: Io un'idea ce l'avrei, per vederli meglio questi rapaci, sterminiamo i piccioni, così non si nascondono più, e le cornacchie.
0: Ma non si nascondono, li vedi benissimo.
1: No, ma si confondono in mezzo a tutti quei piccioni.
2: Luna, io devo dire che vedo una metafora nella storia dell'uomo. In fondo anche l'uomo, non trovando più cibo, trova caldo e cibo nella città. E noi lì fermi insieme,
1: esatto.
2: E
1: allora,
2: ai nostri amici barbagiani, e ne conosco molti.
1: Perché prendersela con i rapaci, per l'urbanizzazione del rapace? È naturale in un certo senso.
0: Ma infatti
1: anche
0: nessuno se la prende, però è effettivamente un fenomeno che si sta verificando, che è molto interessante. Tra l'altro è interessante anche il fatto che, per esempio, le rondini, che prima arrivavano esattamente in un certo periodo e se ne andavano esattamente in un certo periodo, stanno arrivando molto prima e se ne stanno andando molto dopo.
1: E occupano tutti gli alberghi a una stella di Milano.
0: Esattamente.
1: Amici che si lamentavano di questo.
2: E devo dire che hanno un comportamento poco ospitale, perché alla fine arrivare prima e andare via dopo è un comportamento che neanche con una bottiglia di Chivas Regal puoi permetterti.
3: Ecco, adesso dico anch'io la mia. Io mi ricordo di aver visto un documentario dove dicevano che a Londra i piccioni prendevano la metropolitana per non volare.
1: Sì, l'ho sentito anch'io.
3: È troppo stancante.
1: Io ho due convinzioni forti sugli animali, adesso ve le butto qua. Primo, l'habitat naturale di tutti gli insetti, secondo me, è la televisione. Questo è l'unico posto in cui mi piace vederli. E secondo, i piccioni non sono degli animali. Sono un rifiuto della natura. La natura ce li ha messi in città perché noi li sterminiamo. E noi non stiamo obbedendo a questa richiesta di madre natura.
3: È Dio che ce lo chiede.
1: Di Gaia, di Pachamama. Noi invece dobbiamo tutti impegnarci.
0: Mi pare.
1: Come dicono anche gli indios.
2: Mi piace che tu non apprezzi la carne, perché il piccione torraiuolo è squisito. Però
1: io
2: appunto
1: dico,
2: cresce
1: fare
2: nella
1: uno
2: torre
1: strappo.
2: Antica.
0: No, vi prego, smettetela.
1: Potrei fare uno strappo.
0: Io stavo cercando di portare delle affermazioni pseudoscientifiche.
1: I piccioni, cioè, diciamo la verità, poi danno la colpa ai peruviani che lasciano in giro le birre. Sono i piccioni che si ritrovano in Piazza del Duomo, bevono fino a tarda notte
2: e poi prendono la metro.
1: E poi prendono la metro, van via e lasciano le bottiglie di Heineken. Sono i piccioni, io volevo dirlo. Questo è la verità. Voglio dire, io sono animalista.
3: Prendiamo un partito. Secondo me, alle prossime elezioni qua a Milano si becca tanto, se si parla dei piccioni. Se
1: questi piccioni faranno la fine dei dodo, aremate, aremate. Io dico solo questo. Va bene, allora ascoltiamo un brano o andiamo direttamente con il prossimo argomento? Cosa dite?
3: Allora, potremmo andare...
1: Andare via, tutti.
3: Andare tutti quanti
2: via. A caccia di piccioni.
1: Ci sono,
3: Allora, a questo punto andiamo col prossimo argomento?
1: Andiamo.
2: Ma perché no?
3: Va bene.
2: Dopo il piccione pendolare che prende la metro...
3: Dopo il piccione pendolare, io a questo punto vi manderei un servizio che ho fatto io invece sui salmoni.
1: Usti, un altro tipo il fuco.
3: Sì, è un altro animale che non dovrebbe esistere. Per
1: andiamo sul
3: fa.
1: Filone sfigati. Poi io dico la mia anche su un'altra terza certezza, è l'estinzione del panda è giusta. Dopo vi spiego il perché.
3: Sul panda invece c'è una cosa interessante da aggiungere anch'io.
2: E poi vi racconterò le processionarie, come mai l'irregimentazione porta alla scomparsa di una specie.
1: E tutto ciò passando per l'omosessualità animale. Ragazzi, che programma, state con noi. Andiamo con i salmoni,
3: state
1: dai.
3: Con noi e andiamo con i salmoni.
4: Thank you. Molti sono convinti che l'evoluzione delle specie animali sia una lunga linea ascendente, diritta, che porta al miglioramento costante, all'adattamento della vita sulla Terra. Ma così non sarebbe. Molto spesso strutture complesse hanno origini da casi fortuiti e si sviluppano in conseguenza di proprietà secondarie. Noi viviamo in quello che potremmo chiamare il sistema QWERTY, dal nome delle prime 6 lettere di una comune tastiera. Nella seconda metà del 1800 cominciarono ad entrare in circolazione le prime macchine da scrivere con meccanismo martelletti, e tra i vari prodotti si sviluppò con maggiore forza la macchina con tastiera QWERTY. Questo per il motivo che una battitura troppo veloce con il sistema martelletti creava il blocco delle lettere, che andavano a scontrarsi tra di loro. Quindi la QWERTY doveva rendere più difficoltosa la battitura, impedendo che tutto ciò avvenisse. Ma quello che all'inizio era un pregio si è ben presto trovato ad essere un inghippo. Infatti, con l'introduzione ben presto di macchine più sofisticate e perfezionate, la battitura poteva assumere una velocità più elevata. Nel 1932 venne introdotta la DVK, Dvorak Simfield Keyboard, con la quale si battevano tutti i record di velocità. Venne anche adottata dalla Marina americana, che non perdeva d'occhio ogni possibile guadagno di tempo e cresciuta efficienza. Ma August Dvorak morì deluso nel 1975 perché, contro qualsiasi ragionevole previsione, la QWERTY, non avendo grandi qualità, riuscì comunque ad imporsi a livello mondiale, fino ad arrivare al punto che al giorno d'oggi nessuno si prenderebbe la responsabilità di sostituire le tastiere classiche con soluzioni più ottimali. Questo perché, come ci insegna Gould, i grandi sistemi complessi devono vivere di stasi, perché qualsiasi grande cambiamento non è controllabile. Un esempio della sopravvivenza del sistema QWERTY è la storia dei salmoni. Il periodo riproduttivo, o della fregola, del salmone colpisce particolarmente. Gli adulti migrano dal mare verso le foci dei fiumi, percorrendo 50-100 km in 24 ore. Il periodo dell'avvicinamento alle acque dolci varia con l'età. I pesci di grosse dimensioni lasciano le acque salate del mare in inverno, salmoni invernali, quelli più piccoli verso l'estate, salmoni estivi. Inizialmente sono grossi e in forze, ma dall'inizio della migrazione sino alla deposizione delle uova non toccano cibo. Tutte le loro riserve di grasso sono utilizzate per fornire energia per la risalita e in autunno per produrre gli organi sessuali. Gli attende un periodo particolarmente difficile tra mille ostacoli. Risalgono prima il fiume e poi il torrente, rimontano le cascate compiendo degli acrobatici salti. Ad esempio, un maschio di grosse dimensioni può compiere un salto nell'aria di 3 metri, purché possa prendere lo slancio da acque profonde. Durante la risalita la livrea assume colori più vivaci e la pelle diviene spessa e dura. La mascella inferiore del maschio si modifica assumendo una forma uncinata. Allo stremo delle forze i salmoni giungono nella zona riproduttiva, ma la grande fatica non è ancora terminata. Le femmine scelgono un'area tra 1 e 3 metri di profondità per deporre le uova. Si adagiano su un fianco ed iniziano a sbattere vigorosamente la coda, spostando pietre e ghiaia, così da creare una buca profonda 10-30 cm e lunga anche 3 metri. Per 3-15 giorni la femmina depone le uova e il maschio che le si avvicina rilasciando lo sperma per fecondarle. Progressivamente la femmina crea una nuova buca, nascondendo le uova appena deposte tra i sassi. Il maschio rimane in prossimità della compagna, allontanando potenziali avversari ed eventuali ladri di uova. Queste sono piccole, appena 5-7 mm di diametro. Sono più pesanti dell'acqua e sono vischiose, così aderiscono alle pietre sulle quali si sviluppano durante tutto l'inverno. Al termine della fregola i salmoni sono esausti. Dal giorno in cui hanno lasciato il mare hanno perso anche il 40% del loro peso. Molti muoiono, altri sono infestati da parassiti e terminano la loro esistenza in qualche secca. Altri svengono in qualche buca e si lasciano trasportare dalla corrente verso il mare. La vivace livrea nuziale scolora, diviene argentea, e anche la forma uncinata della mascella inferiore dei maschi viene meno. I pochi individui che raggiungono il mare recuperano velocemente tutte le energie perse, aumentano anche di un chilo alla settimana e dopo uno o due anni sono pronti per una nuova risalita riproduttiva. Intanto nelle acque dolci le uova schiudono tra aprile e maggio. Gli avannotti misurano 20 mm di lunghezza. Per il primo mese e mezzo si alimentano grazie ad una riserva di sostanze nutrienti contenute in un sacco, detto sacco vitellino, posto ventralmente. Successivamente iniziano a nutrirsi di piccoli animali, di larve di insetto e di vermi. Per 1-5 anni i giovani salmoni s'accrescono nelle acque dolci. E in primavera, raggiunti 10-20 cm di lunghezza, iniziano a spostarsi verso il mare e la livrea diviene argentea. Raggiunta la foce, i salmoni si fermano per un certo periodo, così da adattarsi all'acqua salata e alla nuova dieta a base di crostacei, di pesci, come gli spinarelli e le aringhe. La crescita è piuttosto lenta nelle acque dolci, ma estremamente veloce in mare. Dopo 1-4 anni in acqua salata si anima, l'istinto riproduttivo ed inizia la faticosa risalita nelle turbolente acque dolci. Il fatto incredibile è che il salmone risale le stesse acque percorse qualche anno prima, e questo è stato confermato dalle svariate ricerche realizzate. Non dimentichiamo che nella risalita il salmone diventa facile preda per gli orsi grizzly, che in massa si accalcano nei torrenti per una facile caccia dei salmoni, dato che questi saltano letteralmente in bocca loro. Una strada così tortuosa per l'evoluzione di una specie parrebbe impensabile se non fosse spiegata con l'esempio del sistema QWERTY. Non sempre il più bravo ha delle qualità giuste per vivere in questo mondo. È l'evoluzionismo, baby.

0: E dopo il fuco il salmone non se la cava male nella lista degli animali, insomma, non tanto fortunati, ecco, mettiamola così.
1: Bah, mi ricorda un po' anche le tristi avventure dello gnu, la pasta asciutta d'Africa, come tutti conoscete.
0: Certo, ricordiamo lo gnu che in tipo 1 milione, 2 milioni di esemplari
1: per guadare
0: certo, loro vanno dal Serengeti al Masai Mara e viceversa, dove c'è acqua loro si spostano, mentre i turisti di solito li mandano con i last minute, li mandano dove non ci sono più gli animali, no? Gli animali vanno dall'altra parte e, come dici tu, guardano questi fiumi in cui ci sono i coccodrilli, che ricordiamo sono invece tra gli animali più saggi, perché non fanno niente, assolutamente niente, per tipo 3, 4, 5 mesi, e poi si mangiano uno gnu intero di 300 kg e campano per altri mesi.
1: Devo dire che è vero, un po' questa figura mitica del coccodrillo colpisce un po' in modo negativo, ma lo gnu, ma vogliamo dire un po' lo gnu? Io vidi un documentario, ovviamente a scopo propedeutico, dove lo gnu rappresentava un po' il fante italiano nella prima guerra mondiale.
0: Ostia, dove l'hai visto?
1: E da 1 milione d'anni che attraversano lo stesso fiume, c'era una secca, ma il primo, il capo gnu, non attraversò la secca, annegò in un punto d'acqua a 50 metri dove l'acqua era alta. Bene, al posto di prendere la secca, gli gnu fecero un ponte di cadaveri.
0: Esatto, i primi 500 gnu morirono per creare questo ponte, è esattamente così. E la natura si manifesta in forme strane, il fuco e il salmone, lo gnu, come animali decisamente sfortunati, e secondo me un altro animale che è sfortunato, perché in realtà lui vuole estinguersi, è appunto il panda.
1: Perché
0: il panda
1: non lo,
0: gigante
1: non me lo fanno suicidare.
0: Il panda gigante odia il WWF, che l'ha preso come simbolo e lo vuole far continuare a vivere. Lui in realtà è stanco, molto molto stanco. Se voi studiaste il comportamento dei panda, scoprireste che questo specie di orso, insomma, lui praticamente si accontenta di essere diventato un famoso pupazzo, un famoso peluche. Ecco,
1: ne conosco diversi.
0: E lui, in pratica, ce la sta mettendo tutta. Ha deciso che la sua alimentazione si basi solo sul cuore del più tenero bambù rarissimo, che vive solo in una zona della Cina e che lui mangia solo quando è piccolo e tenero, e glielo devono anche sbucciare, credo. Ecco, non fa sesso, quindi non si riproduce, a meno che non venga posto in un ambiente che solo lui sa come deve essere, solo lui intende ogni singolo individuo. Tipo, voglio avere due bambù di qua e un baobab dall'altra parte, che tra l'altro non c'è in Cina, quindi vedi tu, e quindi non fa niente tutto il giorno, e questi hanno provato in tutti i modi, anche con riviste pornografiche, gli hanno fatto vedere i video dei bonobo, niente, lui non vuole riprodursi, e non ci vogliono credere, ma lui vuole estinguersi, io lo so, me lo sento, e il WWF è colpevole di questo grande crimine verso un animale.
2: Mi pare ci sia molta invidia rispetto allo stile di vita del panda.
0: Beh, insomma, voglio dire, sul fatto che non faccia niente.
1: Rappresenta in qualche maniera la società opulente e decadente che va all'estinguimento naturale.
0: Un po' l'aristocrazia, ecco, un po'
2: insomma,
0: l'aristocrazia.
2: Insomma, via, credo che a tutti e a tutte
0: panda,
2: noi
0: fare una battuta così, insomma.
2: Potrebbe piacere, via, non far nulla.
0: Sì, ma non tromba neanche, mangia solo cuore di bambù, insomma, che non è che sia proprio il massimo.
2: Adesso sul trombare io stenderei in questo momento sulla redazione belli pietosi su chiunque di noi.
0: Adesso lui la fa.
1: Si trascende dal
2: si
1: punto
2: trascende.
1: Centrale.
0: Lui non vuole.
2: No,
0: a me
2: no,
0: basta,
2: ma parlo anche per.
1: Il punto centrale della questione è che sostanzialmente l'uomo continua a riprodurre su altre specie degli immaginari umani. Quindi il panda non si deve estinguere, mentre altri animali non contano niente.
0: Esatto, e poi ci vengono a dire che il dodo si è estinto, ad esempio, perché non riusciva a correre, hai capito? Mentre gli tirava le remate, ma poi
2: no,
0: parleremo
2: anche di questo. Si è estinto
0: perché
2: l'hanno ucciso il dodo.
0: Sì, ma dicono, se fosse scappato non si sarebbe estinto. Beh, grazie. Non
2: beh,
0: era
2: certo,
0: abituato.
2: Ma anche il panda
0: non
2: magari.
0: Non era abituato a,
2: povero
0: agli
2: cucciolo.
0: Olandesi che gli tiravano le remate. Bene, affrontiamo però un altro argomento molto interessante, perché sono già le 11:14 minuti, ma direi che prima, già che diciamo anche l'ora, ripetiamo la solita tiritera, ovvero questa è Radio Bandita, questa è una radio che trasmette su internet il lunedì sera a partire dalle 21:45, ma che può essere ascoltata anche da qualche settimana a questa parte, in differita la domenica a mezzogiorno e mezzo sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di Brescia, che trasmette però non solo a Brescia ma anche Cremona, Mantova, parte di Milano, varie valli, mica valli. E quindi, insomma, se volete mettervi in contatto con noi, vi lasciamo l'email che è redazione@radiobandita.org e il sito invece in cui potete sapere un po' come si ascolta in diretta e così via, ma anche scaricare le registrazioni delle puntate, è www.radiobandita.org. Ho detto tutto?
3: Bravo, hai detto tutto perfettamente, preciso. Scriveteci, preciso, visto che alla fine non ci sta scrivendo nessuno, a parte
0: c'è stato un
3: ascoltatore da Torino.
0: Roberto, noi lo salutiamo. Roberto da Torino ci ha scritto complimentandosi per le nostre trasmissioni dalle costruttive tematiche e leggo testualmente: in particolare ho apprezzato, dice, sviluppi sociali ed urbanistici condotto dai valenti Paolo Cottino e Graziano Palamara, questa puntata che si trova sul sito.
4: Giucas, scusa, ma allora ci sei cascato.
0: Chi è?
4: Ma te l'ho scritta io, ma dai, ma ti sembra che è costruttiva la nostra radio?
0: Dino Bonobo Bramieri Taddei, tu a malapena riesci a scrivere una mail col tuo nome, non saresti mai in grado di scrivere una mail in cui
3: appare un altro indirizzo. Scusa, diciamo che lui quando scrive le mail ci firma, cioè il titolo della mail è Dino, sempre.
0: Lui non ha capito che oggetto, non vuol dire l'oggetto che sta scrivendo, ma vuol dire l'oggetto della mail. Tu non sei un oggetto, Dino, tu validi più di un oggetto, hai capito?
4: Io della filosofia non ho capito nulla, tant'è vero che soggetto-oggetto si complicano nell'individuo.
0: E questa è l'analisi logica, veramente, più che la filosofia. Comunque, forse eri assente o forse da te facevate altro, ecco. Ma adesso, se mi permettete, vorrei passare ad un nuovo argomento. Allora, abbiamo parlato di tanti vari variegati animali.
4: Ma scusa... Scusa se ti interrompo nuovamente.
0: No, hai qualcosa da dire sull'ultima trasmissione che ti è venuta in mente adesso?
4: Con un certo ritardo io intervengo. Ma perché non proponiamo questo argomento, non proponendolo, guarda che idea rivoluzionaria, ma direttamente con un pezzo musicale e lasciamo interpretare quale sarà l'argomento?
0: Ah, tu hai un pezzo che introduce questo argomento?
4: Ma non lo so.
0: Questo... Aspetta, che ti faccio vedere. No, non questo, ma questo.
4: Assolutamente sì.
0: Allora mettilo.
4: Lo mettiamo.
0: Ce l'abbiamo?
4: Non so, dimmelo tu, sei tu quello che gestisce queste cose. Io al massimo mi gratto come i bonobo e
0: il problema è che
4: parlo
0: adesso,
4: di oggetto.
0: Se lo dici a me, lo dici a tutti.
4: Che mi gratto e sono un bonobo.
0: se lo dici a me, oltre a questo, anche il pezzo.
4: Metteremo qualcosa dei Village People.
3: sì.
0: Ok, allora, vada per i Village People, è un grande classico, YMCA.

0: Bene, allora cominciamo a parlare con questo nuovo argomento. Introduciamo l'argomento: anche gli animali sono gay.
1: Sono sporcaccioni, vogliamo dire.
0: Sono amorali. Allora, a questo proposito, in rete si trova un po' di materiale. In particolare, negli ultimi giorni è apparso un articolo su Repubblica.it, dal titolo "Essere gay, secondo natura". E cominciamo quindi da questo spunto per poi approfondire e allargare il discorso. In questo caso si tratta di due pinguini maschi dello zoo di New York. Si chiamano Roy e Silo, sono due pinguini dello zoo di Central Park a Manhattan e sono molto fedeli l'uno all'altro. Sono inseparabili da 6 anni. Esibiscono quello che nel gergo dei pinguini si chiama comunemente comportamento estatico, il che significa che se ne stanno appoggiati l'uno sulla spalla dell'altro, si lanciano richiami e fanno sesso. Silo e Roy, volendo antropomorfizzare un po', sono due pinguini gay. Quando è stata ad esempio presentata loro una pinguina, entrambi si sono categoricamente tirati indietro e anche le femmine della loro specie non paiono particolarmente interessate a loro. Ma il loro custode, di nome Rob Grunsey, ha raccontato che i due, una volta, quasi disperati di non poter covare un uovo, hanno messo nel nido un sasso e vi si sono seduti sopra, tenendolo al calduccio nelle pieghe dell'addome. Allora lui ha sostituito questo sasso con un uovo fecondato che doveva essere covato e tutto si è svolto alla perfezione. Per cui in questo caso i due pinguini hanno anche potuto adottare un bambino, mentre le coppie gay in Italia almeno non possono.
2: Hanno più diritti gli animali che gli uomini, pensa
0: esatto,
2: te.
0: Esatto.
1: Questo però rientra nella casistica di gravidanze isteriche, insomma, un sasso riscaldato.
0: Sì, sicuramente è un caso bizzarro, ma non solo, ma questo di Roy e Silo non è un caso isolato e ne è raro. Infatti Milù e Squawk sono due pinguini maschi che si stanno corteggiando a vicenda e si frequentano assiduamente, e anche loro fanno questa tipica posizione con i capi accostati. Ma prima di loro, nello zoo di Central Park, era stata la volta di George e Mickey, due pinguine, gentù, in questo caso femmine, quindi, che avevano cercato di covare insieme lo stesso uovo. Mentre Wendell e Cass, una coppia di pinguini maschi africani, vive ben affiatata nell'acquario di New York a Coney Island.
1: Scusa, io adesso mi viene da ridere, ma non tanto in sé, ma i nomi che gli hanno dato, sembra un film a luci rosse degli anni 70, Wendell, com'è che li ha chiamati?
0: Sì, no, cioè, porno Milu, no, no, Mick, no, come si chiamano? Dai, Wendell e Cass, insomma, sembra più che altro un telefilm, Wendell e Cass, non so, qualcosa
1: tipo
0: del genere.
1: Un Love Boat versione pinguini.
0: Ma se vogliamo approfondire la questione omosessualità, diciamo che questa questione è stata studiata soprattutto negli ultimi anni ed è stata dipanata in particolare da un voluminoso libro di 750 pagine che si intitola Animal Homosexuality and Natural Diversity. E in questo libro vengono un po' presentati tutti gli studi assolutamente scientifici, quindi osservazioni di comportamenti omosessuali in varie specie animali, e si sono contate la bellezza di 450 specie animali in cui sono presenti comportamenti omosessuali. In questo caso si considerano comportamenti omosessuali, se tu ridi perché vedi due giraffe che poi le vedi solo la testa, quindi come fai a dire?
1: Beh, ero già incuriosito dal pinguino con quelle ali e col becco, non so.
0: Ecco, in questo caso, dicevo, si considerano comportamenti omosessuali non solamente quelli di sesso completo tra animali dello stesso sesso, ma anche, diciamo, di corteggiamento, attenzioni, coccole, come vogliamo dirlo. E l'omosessualità è presente, ad esempio, per fare degli esempi, vediamo se trovo, ecco, che praticano effettivamente stimolazione genitale. In alcune, come gli orangutani, i macachi, i bisonti, le giraffe, è frequente la penetrazione fra maschi, mentre le femmine di orangutan, bonobo e delfini usano introdurre in vagina dita, clitoride e la parte terminale della coda. Questa mi è nuova.
1: Mi sembra in qualche maniera che il bonobo si distingue sempre, insomma.
0: Esatto, ma se vogliamo andare ancora sui numeri e sulle statistiche, diciamo che ci sono l'animale che ha il maggior numero di omosessualità, cioè la maggior percentuale di omosessualità, incredibile, è la giraffa, in cui il 50% degli individui sono omosessuali. Questa è una cosa incredibile, mentre il numero minore di omosessualità è solo il 2-3%, è nel caso invece delle ostriche. che secondo me non lo so come, beh, questo è bizzarro, esatto. Questo,
1: io non so, scusa, se è più bizzarra l'ostrica o chi studia l'omosessualità delle ostriche, cioè devo dire che è particolare come tema.
0: Beh, sicuramente sì. Beh, allora, se vogliamo andare con altri aneddoti su omosessualità tra animali, diciamo che c'è il caso delle cimici Afrocimex, in cui, e questo è uno strano caso, non è proprio omosessualità, è un qualcosa di bizzarro, un maschio inocula i suoi spermatozoi in un altro maschio che poi li userà insieme ai suoi per fecondare una femmina.
1: È la fecondazione assistita.
0: È la bifecondazione assistita, io direi.
2: Cioè. Qua sarebbe il governo Berlusconi sarebbe contro questo, eh?
0: Sì, in effetti Casini ha fatto un'interpellazione parlamentare, come si dice, su questa cimice.
1: Chissà Monsignor Ruina cosa ne pensa.
0: Ruina, come dice. Ma se vogliamo andare proprio sui virtuosismi, è l'ultimo che dico, questo è forse il caso di sesso omosessuale tra animali più virtuosistico in assoluto e bizzarro. L'hanno fatto dei biologi canadesi che hanno filmato a ben 2512 metri di profondità nell'oceano Atlantico ben 16 minuti di amplessi a luci rosse tra due polpi maschi di specie diverse. E ci sono le foto, signori, ci sono le foto sul numero 41 di Focus a pagina 32. Ma vi rendete conto, a 2300 metri due polpi di specie diversa? Ma questo è incredibile.
1: Scusa, ma questa ricerca vorrei sapere lo scienziato che ha fatto.
0: L'hanno fatto, cioè, dei biologi canadesi.
1: È un biologo che per due anni è stato immerso a 2500 metri a aspettare il polpo assassino.
0: Ma no, ma ti dirò, probabilmente si sono immersi una volta sola e ne hanno beccato uno. Tu figurati che cosa succede normalmente a 2500 metri di profondità. Ma roba da far impallidire i bonobo, io ti direi.

Molti animali si difendono imitando animali pericolosi o non commestibili. Alcuni predatori imitano le loro vittime, in modo da poterle attaccare a tradimento. È il caso del ragno Cosmophasis, specializzato nella caccia alle formiche. Nelle immagini che vediamo, il Cosmophasis ha assunto un aspetto molto simile a quello delle sue vittime, che lo trattano come un membro della colonia finché non è troppo tardi. Il problema del Cosmophasis è che queste formiche hanno assunto le sue sembianze per difendersi, diventando così dei ragni, che danno al Cosmophasis ormai formica una spietata caccia senza tregua. Solo che le altre formiche, osservando quei ragni in giro per la colonia, si sono spaventate a morte e, pensate alle volte la natura, per espellere i ragnacci hanno assunto la forma di un piccolo topo, gonfiando alcune ghiandole che hanno da qualche parte, il che ha spaventato le formiche Cosmophasis, le quali per difendersi dal topaccio, una dietro l'altra, si sono messe ad imitare una biscia, che ha provocato la trasformazione delle abitanti della colonia da formiche topo a formiche cane e così via. Alla fine, due formiche, ormai arrivate alle dimensioni di un piccolo di ippopotamo, hanno spiaccicato la colonia, che per la verità al momento era vuota, poiché nessuna riusciva più ad entrarvi. Visto il disastro ed i disagi creati, il Cosmophasis si è così deciso a tornarsene a fare la sua brava tela di ragno, e tutto è tornato regolare.

0: Beh, mi sembra che questo pezzo che riguarda l'omosessualità maschile, ma anche il lesbismo nel mondo animale, ha dato nuovi input alla nostra ricerca. Non so di che cosa dire vero, qua spaccano tutto, e dico anche di più, che una volta che parliamo d'amore non possiamo che parlare anche di morte, e in questo le processionarie sono un esempio eclatante di come un sistema gerarchico porti all'ammasso la gente. La gente, scusate, le processionarie le considero un po' come parte della nostra
1: parte
0: civiltà.
1: Di noi, sono una di noi. Come
0: allora,
1: si dice.
0: Ora vorrei leggere un tema di una ragazza, ovviamente che evito di citare, del liceo europeo Vittoria, pubblicato sulla stampa Scienza. Allora, il titolo di questo tema è «Non scordiamo che l'uomo animale». Evito le prime 10 righe che servono per aumentare il punteggio, come sempre nei temi in classe, e arriviamo al dunque. Capire questo, non si è capito bene di tutto, cioè che l'uomo è prima di tutto un animale, è importante anche dal punto di vista sociale. Qua abbiamo una darwinista di destra eccezionale, sentite qua. Nell'ultimo secolo diverse ricerche hanno infatti dimostrato che i comportamenti ereditati dagli animali sono più di quanti pensiamo. L'imitazione, la cura per la famiglia, il corteggiamento, forse il corteggiamento. Uno dei fenomeni più curiosi è quello relativo all'imitazione sociale. Un esempio lampante è quello della processionaria, le cui larve di notte si muovono in file ordinate alla ricerca di cibo. All'inizio della colonna di marcia c'è un bruco e dietro di lui seguono gli altri, in modo da formare un lungo cordone. Se si porta la testa del bruco a capo della colonna, a contatto con l'ultimo bruco del cordone, in modo da formare un anello, le larve continueranno a girare in tondo all'infinito. Neanche insetti organizzati come le formiche riescono a liberarsi da questa strana giostra.
2: Sarebbero organizzati questi.
0: È come l'economia capitalista, che non ha sfondo se non l'autoriproduzione. Capita a volte, sentite qua signori, capita a volte che la pioggia possa far perdere loro il senso di marcia, disorientandole a tal punto da farle avanzare in cerchio per più giorni, fino alla morte di tutti gli animali. Naturalmente qua parliamo delle processionarie, quindi il capo bruco impazzisce e tutti seguono verso la morte.
2: Ma chi è che decide chi è il capo bruco?
0: Questa ragazza
1: è un fuco, è un fuco scappato dall'alveare, secondo me.
0: Allora, ma un altro caso interessante, sempre che ci riporta questo tema, casi simili si riscontrano anche in specie più evolute, come gli uccelli e i pesci. Pensate quante cose insegnano a scuola, ragazzi. Cioè, hanno già detto che cos'è la gerarchia, che cos'è la società e che cos'è il potere. E soprattutto qual è la gerarchia tra gli animali. Questi ultimi ci dicono molto anche sull'organizzazione familiare. E qua uno immagina quello che abbiamo pensato su gay, le lesbiche, nelle giraffe. No. Ad esempio, i pesci gatto, e qua arriviamo al complesso d'Edipo, e i ciclidi tengono nella cavità orale le uova per proteggerle e tenerle al caldo fino alla nascita dei piccoli. Spesso a questa incubazione nella cavità orale segue la formazione di una famiglia. I piccoli vengono condotti nel branco dai genitori e, in caso di allarmi, si rifugiano nella loro bocca, dove trovano protezione dal pericolo ancora per qualche tempo. Ma il dato più interessante riguarda forse l'ordinamento gerarchico tra gli animali. Diversi esperimenti sono stati fatti sui polli. E appare chiaramente un netto rapporto di subordinazione tra alcuni individui. Per esempio, se si lancia del cibo tra due polli, molto spesso uno aggredisce violentemente l'altro, che si ritira senza combattere. Ragazzi, non mi fermo qua, però ci ha dato degli stimoli.

0: le processionarie, insomma, eh? Nessuno resta indietro, eh beh, ma ragazzi, si potrebbe dire.
1: No, forse l'opposto, che una società, se non ha il cattivo, l'ultimo non può esistere, perché è la negazione del cattivo che crea una società.
0: Io direi che le processionarie sono un po' come i carri armati sovietici, non hanno la retromarcia, non possono però, ecco, diciamo, invertire il senso di marcia, se lo fanno muoiono tutti, quindi anche loro, sull'orlo dell'estinzione.
2: Ma potete descrivercele le processionarie?
0: Sono dei bruchi pelosi e irritanti, così.
2: Oh, dei bruchi pelosi, sono, sì, sì, irritanti.
0: No, sono pericolose, ad esempio se i cani ne mangiano uno stanno,
2: certo,
0: molto molto male.
2: Anche i gatti.
0: No, è vero, eh.
2: Ma lo so, ma c'era qualcuno che in precedenza...
1: Sì, io d'altronde sotto le pantegane per me sono tutti insetti, quindi le avevo già catalogati come un insettaccio, una specie di formica.
0: Bene. Cole Chambers in una cover di Peter Gabriel, Shock the Monkey.

Bene, torniamo in studio, Radio Bandita, sempre a parlare di animali. E adesso con Marco Olfo affrontiamo un argomento particolare, cioè gli scienziati che si sono ostinati nel voler dimostrare qualcosa rispetto a degli animali, perché appunto la stranezza animale non la fanno solo gli animali, che già di per loro insomma ce ne mettono

0: di impegno, ma la fanno anche le persone che studiano gli animali, e vedremo un paio di casi interessanti. Marcolfo.
1: Sì, infatti, come prima dicevamo, come diceva anche Dino prima, ma chi è che si va a studiarsi a 3000 metri di profondità queste creature?
0: I polipi.
1: E poi soprattutto il comportamento animale è anche veicolato in realtà da quello che noi percepiamo per comportamento, visto che noi siamo esseri umani e abbiamo tutti i nostri modi di vedere il mondo che ci sta intorno. Per cui abbiamo fatto anche questa piccola parentesi su questi esseri animali che sono i ricercatori, gli scienziati, gli esseri umani che vedono gli animali dal loro punto di vista. E uno dei primi punti che vogliamo dirvi è questa ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, che parte, lo spunto di partenza è stata una dichiarazione di Thomas Huxley, che è un evoluzionista di fine 1800, un darwiniano puro, che disse che dando una macchina da scrivere a tutte le scimpanzé avrebbero prodotto l'intera opera di Shakespeare. Da questo punto di partenza, all'università di Plymouth è venuto in mente qualche anno fa di provare a vedere se questa dichiarazione di Huxley fosse vera. Come potesse venire in mente a qualcuno di dimostrare questa cosa non si sa. Comunque all'università di Plymouth è venuto in mente di provarlo, al che hanno preso 6 scimpanzé, visto che non potevano prendere tutti gli scimpanzé del mondo, e li hanno intitolati con 6 nomi di personaggi delle opere di Shakespeare, per cui si chiamavano Elmo, Gam, Heather, Holly, Mystery Two e Rowan. E hanno dato in mano questi sei scimpanzé, hanno dato in mano un personal computer. Il primo tentativo è fallito miseramente, perché questo personal computer praticamente è stato di fatti distrutto, hanno prima distrutto, poi hanno defecato sopra il computer, poi hanno comprato un altro PC, sempre l'università, hanno riprovato a fare la ricerca e dopo ennesimi tentativi finalmente questi hanno prodotto una serie di tabulati pieni di S, di H e di G insignificanti. Finito dopo un anno di ricerca, si è chiusa, è stato dimostrato che è impossibile che le scimmie possano produrre l'intera opera di Shakespeare.
0: In compenso possono far spendere un bel po' di soldi in macchine, in computer e macchine da scrivere, questa è un'altra cosa importante.
1: Esatto, però voglio dire, questa è stata una ricerca, cioè avessero chiamato penso qualsiasi pirla per strada, avrebbero potuto dirglielo tranquillamente.
0: Ma d'altronde voglio dire, ma anche se mettessero uno di noi davanti a una macchina da scrivere, potremmo mai scrivere un'opera di Shakespeare?
2: No,
0: a parte
2: però
0: il fatto che la lingua giù,
2: la tua opera completa potevano farla, insomma,
0: le scimmie, sì. Sì, come d'altronde la tua biografia, esatto. Che è abbastanza
2: una serie di H e di S
0: che erano i sibili delle manate di tuo padre, esatto. Giusto, così va bene. E come finì questa storia così, che dimostrano, chiusero la ricerca, non arrestarono nessuno comunque.
1: Infatti è stato...
0: Nessuno fu denunciato.
2: No, le scimmie furono bocciate.
0: Non passarono l'esame, le
1: scimmie. No, comunque tutte le opere, questi listati che le scimmie hanno prodotto, piene di di H, di G, sono state poi stampate, sono state anzi messe in un DVD, e si possono acquistare 25 sterline che l'università vende di appunto Plymouth.
0: Non ci credo, la voglio, io
1: 35
0: devo trovare.
1: Euro circa, e potete acquistare e potete vedere quello che le scimmie hanno composto.
0: Ma sai in un DVD quante S, H e G ci stanno? Miliardi, miliardi letteralmente, circa 5 miliardi, non lo so, giù di lì, è fantastico. Beh, e quindi forse gli animali più strani sono poi quelli che vogliono studiarli con questo piglio un po' strano, no? E noi allora a questo proposito andiamo a vedere la storia di un altro bizzarro scienziato, che è Andrew Kitchener, già un uomo che si chiama Kitchener, che suona un po' come uomo della cucina, insomma, che è il curatore del Royal Museum of Scotland, ha voluto incaponirsi sul dimostrare un falso storico, secondo lui. Infatti questo articolo, questa traduzione, si intitola Finalmente giustizia per il dodo. Ecco, il dodo, un altro dei nostri animali.
2: Uno dei nostri preferiti,
0: il dodo, anche lui per un atteggiamento comunque caparbio, io direi, verso la vita. vi ricordiamo che praticamente si estinse ai primissimi anni del alla fine del XVII secolo ad opera di eventi naturali quali le remate dei marinai olandesi che avevano occupato le isole di Mauritius.
2: Perdonami, sì. Ma caso unico nella storia umana, non si stancarono finché non le estinsero.
0: Ma tra l'altro, la cosa incredibile, no? Era veramente naturale questo evento, in quanto loro chiamavano il dodo in olandese, adesso non te lo saprei dire, però era l'uccello nauseante, perché la sua carne a quanto pare faceva veramente schifo.
2: Solo per divertimento l'ho fatto fuori.
0: A remate, perché forse a Mauritius non c'erano ancora le spiagge attrezzate e tutto quello che uno ci può trovare oggi. Bene, il Rufus cucullatus, che questo è il nome scientifico del dodo, fu portato all'estinzione.
2: Scusate, la cattiveria di certi scienziati. Come ti chiami? Rufus cucullatus? Insomma, già fa ansia.
0: Cucullatus, ricordiamo che in latino vuol dire colui che è colpito da remate, è proprio un'opera di Catullo, tu quosque cucullatus, eccetera eccetera, ecco, vi ricordate tutti voi liceali. Bene, il dodo, no? Questo uomo disse, il dodo estinto appunto verso la fine del XVII secolo, è stato dipinto come un uccello ingombrante, grasso e maturo per l'estinzione. La realtà era molto diversa. Questo è l'incipit dell'articolo. Bene, il dodo, rinomato per essere lento, stupido e grasso, un disastro evoluzionistico. Il Rufus cucullatus fu condannato all'estinzione dal giorno che è stato scoperto, era il 1598, appunto nell'isola Mauritius, da affamati marinai olandesi. Ma era proprio così? Si domanda Andrew Kitchener. Forse no. Per prima cosa, la reputazione del dodo per la stupidità e la lentezza è facile da spiegare, se non aveva mai incontrato un predatore. Perché sarebbe dovuto fuggire dai randelli dei marinai? Ci chiede quest'uomo. E non ha...
2: Scusa, però se mio fratello me l'ammazzano e mio cugino pure, la terza volta imparo cos'è un predatore.
0: Non era neanche dotato di quella facoltà cosiddetta...
2: di quella cume!
0: L'induzionismo non era proprio del dodo, che era più un uccello metafisico, insomma. Ma cosa dire a proposito del grosso corpo dell'uccello? Dobbiamo decisamente fermarci all'aspetto tramandatoci dal folklore, si domanda quest'uomo. Bene, quest'uomo, tra l'altro, facciamo un piccolo incipit perché l'articolo è lungo, fu commissionato dal Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali della Scozia per fare una ricostruzione di questo famoso uccello, no? Perché lo vedeva quest'uomo come un possibile business, avere statue di dodo da vendere e da mettere nei giardini al posto dei nani. Per cui già come è nata la ricerca, doveva creare il dodo da giardino. E quindi che cosa fece? Praticamente si mise a studiare e a voler dimostrare che il dodo non era così. Sfortunatamente, dice, c'erano pochi resti di questi preziosi dodi grassocci in cattività. Nel museo di zoologia dell'università di Oxford c'è una testa essiccata, e il museo di storia naturale di Londra vanta un piede essiccato, entrambi però senza speranza per ricostruire la forma del corpo.
2: Invece, scusa, anche al museo di scienze naturali di Milano c'è, cioè,
0: no, mi sa che quella è una ricostruzione, perché io ho studiato un po' i dodo e ci sono pochi pezzi, ma poi invece ci furono molte ossa che uno studioso andrò a recuperare proprio a Mauritius. E attenzione, che cosa fece quest'uomo? Quindi prese nel corso di alcune settimane all'Università di Cambridge, nel Museo di Storia Naturale a Londra, misurò centinaia di queste ossa e usando le misure medie di ogni osso costruì uno scheletro in fil di ferro, poi lo impagliò e che cosa fece? Lo imbottì tutto, no? E lo immerse in una vasca.
2: Ma l'ha imbottito per i remi.
0: No, non fece il crash test del dodo, che ricordiamo che anche alcune auto venivano, ma il dodo no, il dodo lui lo immerse in acqua per misurarne il volume, e attenzione cosa scoprì? Che un dodo non poteva pesare che tra i 12,5 e i 16,1 kg, quindi non era poi questo obeso come l'hanno voluto dipingere, insomma, i pittori europei. Bene, ma questo non gli bastò come prova, perché diceva, va bene, questa è una delle prove, però c'è un altro procedimento, ci dice, per valutare il peso corporeo. Esaminando differenti specie di piccioni, ricavai una relazione di misurazione in scala tra il peso del corpo e la lunghezza dell'osso della gamba. Poi potei usare una formula per calcolare il peso del corpo del dodo da misurazioni delle sue ossa della zampa. Le citate relazioni di misurazione in scala per piccioni davano che il dodo, attenzione attenzione, avrebbe pesato tra i 10,6 e i 17,5 kg, dipendendo da quale osso della zampa era misurato.
2: Questo uomo qua gli hanno dato qualche titolo accademico per questa ricerca.
0: Oh, quest'uomo dirige un museo attualmente, io non so dirti altro. E comunque lo pagavano per fare queste ricerche, e voglio dire... Ah, se proprio devi perdere tempo
2: almeno dimmi quanto pesava il quagliotto lì, il dodo.
0: Beh, questo non gli bastò, allora cosa fece? Disse, ma un altro modo ancora è vedere dalle dimensioni dell'uovo, dalla massa dell'uovo si può capire quanto è grosso un uccello. Allora prese un rarissimo uovo di dodo conservato in frigo non so da chi e scoprì che anche secondo questa misurazione, perché si rifece anche una fonte, no, del 1638 in cui un marinaio descrisse l'uovo di un dodo come della grandezza, attenzione alla scienza, di un mezzo penny in rotazione, o l'uovo di un pellicano bianco. Quindi molto simile all'alchimia, a manciate proprio si va qua, una manciata di, non so, code di lucerta. Qua era più o meno un penny in rotazione. E anche secondo queste stime un dodo andava intorno ai 13,7 kg.
2: Questo accademico, oltre ad essere uno scienziato, è anche un matematico eccezionale, perché un mezzo penny in rotazione non so dire che cosa può produrre.
0: Geometrie non euclidee, sicuramente. Bene, cosa succede? Infine, dice che dopo tre prove che il dodo non era poi così obeso, che era poi la sua dimostrazione, infine sembra che il dodo fosse molto più magro appunto di quanto pensassimo. Questo solleva un ulteriore problema. Attenzione, qua entra anche un po' la letteratura. Avrebbe potuto vincere la famosa corsa confusa di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ve la ricordate? La corsa per asciugarsi di tutti gli animali intorno al fuoco? Bene, c'era anche un dodo che non vinse questa corsa. Allora si chiede, l'avrebbe potuta in realtà vincere? Ebbene, nel romanzo di Carroll, lui avrebbe effettivamente potuto battere gli altri animali. Questo ci fa sapere questo ricercatore.
2: Allora, bravi gli olandesi.
0: Ah no, ma voi pensate, avrà finito qua dimostrando che era snello e quindi ce la faceva? No, no, no, no, cara Luna, no. Vuoi sapere come andò avanti?
3: Che non è Carol, è Walt Disney.
0: Sì,
3: non è nel romanzo di Carol.
0: No, c'è anche nel romanzo di Carol la corsa
3: hai
0: per asciugare.
3: Hai controllato?
0: Sì, l'ho letto, me la ricordo.
3: Ah, ho letto, ricordavo solo in Walt Disney.
0: No, quella c'è, me la ricordo. E che cosa successe? Che lui non gli bastò dimostrare che era magro, ma andò avanti con le ricerche, adesso magari non le facciamo tutte, cominciò a misurare metatarsi, tibiotarsi e altre ossa della gamba per dimostrare che non solo era magro, ma era anche velocissimo. Era una specie di struzzo.
2: Allora vogliamo rendere omaggio ai cacciatori olandesi, che erano dei grandi cacciatori? Perché prendere un animale così sembra proprio un problema, insomma. Veloce, bello, snello. E questo l'hanno pagato, questo...
0: E quest'uomo l'hanno pagato, e quindi lui si lamenta che per oltre 350 anni il dodo è stato non correttamente presentato come grasso e lento, in realtà era un gran corridore. Allora, io direi che a questo punto non possiamo che mettere così come ovazione al dodo, ma allo stesso tempo anche ai marinai che l'hanno preso a remate, ma diciamo più al dodo, dai. E mettiamo questo brano, che forse ricorderete da un bellissimo film, che è, come si chiamava? L'era glaciale, grazie, è lo stile di vita dei dodo.
4: Mi hanno detto e forse è vero,
5: mi hanno detto e forse è vero,
4: che il mondo finisce in zero,
5: che il mondo finisce in zero.
6: Prepararsi all'era glaciale, difendiamo lo stile di vita dei dodo.
7: La sopravvivenza distingue i dodo dalle bestie.
6: Difendiamo lo stile di vita dei dodo. Prepararsi all'era glaciale.
8: L'era glaciale?
9: Avevo sentito di questi pazzoidi.
10: Spock! I trucchi!
11: E non cascateci dentro, altrimenti finirete per...
10: I trucchi! I trucchi!
11: Morire bruciati.
12: Potremmo riavere la nostra anguria, il giovanotto è affamato e...
11: Niente affatto, queste sono le nostre scorte per l'era glaciale. Il clima subartico ci terrà sottoterra per un milione di miliardi di anni.
12: E avete solo tre angurie?
11: Se non siete stati abbastanza furbi da pensare al futuro, allora sciagura a voi!
13: Sciagura a voi! Sciagura a voi! Sciagura a voi!
12: State lontani!
13: Sciagura a voi!
11: Oh no,
13: sciagura
11: no!
13: A voi! Sciagura!
11: Prego per l'anguria! Dai, quel dodo! All'attacco!
13: Ia!
1: Ma invece io volevo ricordare anche un altro animale che si è estinto abbastanza a quella velocità e in quel modo un po' stupido che è proprio del Dodo, che invece è l'uomo di Neanderthal, che ricordiamo abitava tutta la zona europea, e quando arrivò invece i primi uomini pre-sapiens, l'uomo di Cro-Magnon per esattezza, che arrivava dall'Africa, nel giro di poche decine di anni fece fuori praticamente tutti gli uomini di Neanderthal, conquistando tutto il territorio, non lasciandogli niente da mangiare. Questi dovettero emigrare sempre più a nord finché morirono tutti dal freddo e non riuscivano assolutamente, non avendo né il linguaggio, non riuscendo a comprendersi l'uno con l'altro, a stroncare questa avvenuta dell'uomo sapiens che arrivava dall'Africa.
2: Beh, mi sembra che insomma lo stroncarsi tra specie simili è un fatto. Vorrei ricordare qua la mitologica lotta, epica lotta tra il topo norvegese e la pantegana. Ragazzi, qua ha cambiato la storia
0: norvegese e la pantegana.
2: Ha cambiato la storia dell'umanità, non è uno
0: per
2: scherzo.
0: Per quei topazzi biondi che vediamo.
2: No, invece
0: contro gli occhi azzurri.
2: Contro ogni ipotesi
0: che vengono qua e rubano le toppe italiane e se le portano in.
2: Invece è in Norvegia, nero, no? Con la coda nera. E ve ne esistono pochi esemplari oramai, ma fino al Medioevo era l'unico topo autoctono europeo. Con l'inizio dei commerci dall'Asia arriva la pantegana come la conosciamo noi.
0: La pantegana comune.
2: La pantegana con la coda anellata, che prima di attaccare la peste polmonare agli uomini ha distrutto la popolazione dei poveri topi neri. Quindi, topi neri ma norvegesi.
0: Ma tu pensa, ma guarda quante ne sa Dino Bonobo Taddei. Ma allora a questo punto potremmo anche dire le api africane. Lo sapete che c'è il terrore delle api africane che arrivano dal sud verso il nord degli Stati Uniti, dal Sud America al Nord America. Queste api africane arrivano a migliaia.
2: Per me è un'invenzione della Lega, come l'uomo di Cro-Magnon che veniva dall'Africa.
0: Anche secondo me, cioè, le cosiddette api assassine, che poi si incrociano con quelle americane e danno fuori delle api americane assassine, che sono peggiori delle api africane assassine.
2: Io vorrei fare un'indagine, perché io credo in un complotto della scienza internazionale. Se voi pensate, le specie più aggressive me le fanno sempre venire o dall'Asia o dall'Africa. Il pericolo giallo ai negri. È così.
0: Sì, è
2: Lucy. Cos'era? Lucy, mi pare. L'uomo famelico che nell'Asia creò già miliardi di abitanti, erano già allora.
1: Era l'uro.
2: L'uro? No, l'uro è un animale mitologico, dici.
1: No, stai parlando di una popolazione umana o stai parlando di un animale?
2: Ma no, non lo so, comunque.
0: Sì, comunque è vero, vengono tutti da lì. E questo probabilmente...
2: Brutti e cattivi, questa è l'ideologia che c'è dietro.
0: Esatto.
1: Beh,
0: esatto.
1: Visto che abbiamo cominciato con le api, adesso andiamo con un altro pezzo sulle api, questa volta è Giorgio Celli, sempre con il secondo contributo che Lorenzo Valera ha raccolto per noi.
8: Mandi!
0: Giorgio Celli non canta in milanese, no. Parlando delle api.
1: Scusate, perché è stato rinominato il file, adesso devo andare a beccarlo.
0: Va bene, se vuoi te lo metto io, se lo trovo. Sì, quindi Giorgio Celli intervistato da Lorenzo Valera, non lo trovo neanch'io. Come l'abbiamo chiamato? Api e qualcosa. Api, furca, con api e formiche.
1: Sì, esatto.
0: Questo è un piccolo inghippo in una trasmissione che non stava dando problemi. L'ho trovato, vai. Api e formiche.
14: Che sia uno dei più conosciuti.
0: Scusate, lo rimettiamo un attimo perché...
2: Adesso in che lingua canta?
0: Che... Giorgio Celli, mitico cantautore milanese e anche a tempo perso etologo, ci
2: L'ho
0: parla
2: visto
0: di...
2: visto con Nanni Svampa, Celli e Nanni Svampa, i gufi, visto che parliamo di etologia.
0: D'altronde voglio dire, se Iannacci è un cardiologo, Celli potrà anche essere un cantautore, no? Questa è, quindi, api e formiche, Giorgio Celli.
14: L'animale più curioso mi sembra che sia uno dei più conosciuti, cioè è l'ape. L'ape è un animale curiosissimo e spiegherò le ragioni per cui è del tutto eccezionale. L'ape comunica con le altre api attraverso una specie di linguaggio che è stato scoperto da Carl von Friis, che ha vinto nel 73 il premio Nobel insieme a Lorenz, no? E questo tipo di linguaggio è una danza, non è un linguaggio parlato, è un linguaggio danzato, che sono anche dei suoni, ma quelli che emette agitando freneticamente le ali, ma quelli non sono ancora stati ben decifrati. Comunque sta decifrato invece questa danza, e in questa danza, quando un'ape rientra dove ha trovato dei fiori, dice alle compagne con questa danza la direzione e perfino la distanza di questa sorgente di cibo. Ora è molto difficile, direi, visualizzare per radio, naturalmente ed è difficile, diciamo, tradurre in una proposizione questa danza che bisognerebbe vedere, però si tratta di una specie di otto rovesciato sul fianco, no?

0: andava in atria al gorilla, despedisi a calare su, c'era in mis propitucci in fila, davanti all'esposizione, d'una roba che può di nodila, una roba che fa impressione, da col gorilla, facoltativo,
1: E dopo l'inno dei fuchi, adesso l'inno dei bonobi.

0: Mi sembra un qualcosa di importante per introdurre un argomento a noi molto caro.
1: E sicuramente, io non so se Nanni Svamp, quando ha tradotto Brassan con questo il gorilla, conosceva o meno i Bonobo, ma sicuramente se i Bonobo conoscessero questa canzone probabilmente la farebbero come il proprio inno nazionale, insomma. E di questo andiamo a parlare, appunto, di Bonobo, bene, forse l'animale che tutti stavamo aspettando, perché il suo comportamento è un po' quello che vorremmo tenere un po' tutti. Diciamo la verità, diciamo la verità.
0: Diciamo la verità, che noi abbiamo un 2% in più che ci rovina l'esistenza.
1: Un 2% di diversità, che secondo me sono due geni che ci hanno installato, non so,
0: la Chiesa
1: e lo Santo, probabilmente.
2: Potremmo tutti urlare, siamo tutti dei Bonobo.
1: Chi non salta non è un Bonobo, Ebbene, allora, vogliamo fare un attimo, discutiamo insieme. Io mi sono documentato, per cui oggi possiamo portare un po' di scienza, no? E delucidare un po' la figura del Bonobo, perché noi conosciamo
2: quella che è mancata fino adesso,
1: sì,
2: la scienza.
1: Ma attenzione, perché io ho degli elementi nuovi che ho voluto tenere nascosti anche a voi per rivelarli in anteprima qua questa sera. Dunque, io ho studiato attentamente il lavoro di Franz De Waal, questo scienziato che pubblicò nel 95 sullo Scientific American un articolo dal titolo Sesso e società fra i Bonobo. Dunque, cominciamo col dire questo. Allora, il Bonobo, prima di tutto, e guarda caso, secondo me non è un caso, è stato l'ultimo dei grandi mammiferi, o almeno dei grandi primati, ad essere stato scoperto dagli scienziati. E ciò avvenne solamente nel 1929. Secondo voi perché?
0: Perché se l'è scampata bene, insomma.
1: Ma secondo me prima ci andavano solo quelli della Cattolica a cercare i gorilla e non l'hanno mai detto di averlo trovato. No, in realtà inizialmente erano considerati degli scimpanzé. Poi qualcuno capì che però non erano proprio degli scimpanzé, ma non solo dal loro comportamento, ma anche da tratti distintivi che adesso non stiamo qua a spiegare. Allora, questione fondamentale, il bonobo accomuna il bonobo all'uomo ben il 98% dei geni, quindi per molti scienziati è il più simile animale all'uomo.
2: Il primate più vicino all'uomo.
1: Esatto,
2: sì.
1: Qualcuno dice che lo scimpanzé ha lo stesso livello, qualcuno dice che il bonobo è più vicino a noi. Io non lo so, secondo me noi siamo più scimpanzé, dato che poi andando a vedere quello che è appunto il loro comportamento ci accorgiamo di questioni molto interessanti. Allora, ci dice questo scienziato, per la mia ricerca, che cominciò nel 1983, scelsi lo zoo di San Diego. All'epoca esso ospitava la più numerosa colonia di bonobo in cattività al mondo, 10 individui suddivisi in 3 gruppi. Passai giornate intere davanti al recinto, con una videocamera che veniva accesa al momento dei pasti. Non appena i custodi si avvicinavano al recinto portando del cibo, tutti i maschi avevano delle erezioni. E già qua uno dice, usti, e cos'è?
0: Quando c'è,
2: non è normale, eh?
0: Si vede che avevano un cuoco eccezionale.
1: Sì, io non lo so chi fosse. Cioè, davvero, io non so, la cucina di quello zoo era rinomata in tutta San Diego. Infatti il giorno dopo c'erano molti uomini di mezza età che volevano comprare il cibo dei bonobo e non gli fu venduto. Prima ancora che il cibo venisse gettato all'interno dell'area, attenzione, i bonobo cominciavano a richiamarsi l'un l'altro per fare sesso. I maschi invitavano le femmine e questi invitavano sia i maschi sia le altre femmine. E già questo voi dite, 2% ragazzi, il 2% ci ha tolto tutto questo. Tu sei al ristorante e dici, oh, arriva il cameriere con le nostre portate, vieni qua piccola.
0: Senti, cioè, quello del 2% di differenza vorrei dire che c'è anche un detto. Si lavora e si fa fatica, no? Com'era?
1: Non me lo voglio. Non lo so.
2: Non so cosa stai dicendo, ma pensaci attentamente.
1: È un pezzo che non vado a catechismo. Chi non lavora non fa l'amore, forse volevi
2: sì,
1: dire.
2: Sì, diciamola, ecco, in questa versione.
1: Ecco. Bene, quindi questo è già. Allora, vabbè, il bonobo, ad esempio la femmina del bonobo è simile al, dice, c'è una somiglianza con gli umani, è ad esempio nella prolungata recettività sessuale della femmina, che al contrario di altri animali in cui l'estro è solamente in certi periodi brevi, nel caso delle bonobo è praticamente continuo da quando, cioè da pochi anni in poi. Il comportamento sessuale più tipico del bonobo, mai documentato in nessun altro primate, è probabilmente il genital rubbing fra femmine adulte, cioè lo strofinamento dei genitali. Questo avviene soprattutto tra femmine, anche se saltuariamente poi ci dice anche tra i maschi. una, vabbè, qua c'è tutta la descrizione che saltiamo, potete anche immaginarvela, insomma. Anche i bonobo maschi però possono intrattenersi in forme di pseudo-accoppiamento, ma solitamente preferiscono un'altra variante. In piedi, schiena contro schiena, un maschio strofina velocemente il suo scroto contro il fondo schiena dell'altro. E praticano anche il cosiddetto penis fencing, in cui i due maschi si fronteggiano appesi ai rami, strofinando insieme i loro membri eretti. Quindi c'è anche questa forma di socialità dei bonobo. Non lo so.
0: Cioè, posso darsi acrobazia. La mano...
1: Sì, sì, appesi ai rami, perché forse gli viene più
2: comodo. Acrobazia e sessualità insieme, insomma...
1: Ecco, sporadicamente, diciamo, l'estro erotico dei bonobo include anche il sesso orale, il massaggio dei genitali altrui e intensi baci di lingua. Ragazzi, questa è una cosa che, a parte l'uomo, vabbè che è già un po' tutto questo, a parte l'uomo e anche, diciamo, quelli più pervertiti, non, no, cioè, vuol dire, a parte alcuni uomini e donne, solamente i bonobo fanno è anche il bacio con la lingua. Però attenzione, il bonobo ci dice la durata media di un accoppiamento è di appena 13 secondi. Il contatto sessuale tra i bonobo è molto rapido secondo gli standard umani.
0: Beh, anche rispetto ai miei standard, insomma, 13, più o meno.
1: Più o meno, tu sei come un bonobo.
0: Siamo sui 15 secondi.
1: 15, li batti di poco, proprio sul rush finale, ecco. Bene, datele, ecco, ma poi appunto c'è tutta la questione che qua sarebbe lungo spiegare, comunque la questione è fondamentale, che la sessualità viene utilizzata nei bonobo come con funzioni di pacificazione e di mediazione, quindi non sorprende che tra i bonobo il sesso avvenga in così tante combinazioni di partner differenti, comprese quelle tra adulti, giovani immaturi e uomini,
0: scusa,
1: donne e donne.
0: Giovani immaturi?
1: Oh, dice così
0: la
1: proprio.
0: Categoria...
1: Adesso questa è la traduzione, però, giovani immaturi.
0: Pedofili?
1: Eh sì, c'è anche questo. Il bisogno di coesistenza pacifica, giustamente, non è limitato alle coppie di adulti eterosessuali. Quindi, cioè, voglio dire, no? Giusto? E in questo caso, infatti, così. Ma, tra l'altro, i bonobo ci stupiscono anche perché hanno un'organizzazione sociale che è davvero fondamentalmente pacifica. Ci dice che scontri seri tra gruppi di bonobo in libertà, sì, sono stati osservati, ma sembrano molto, molto rari. Al contrario, sono stati documentati episodi di mescolamento pacifico tra gruppi diversi. E, ovviamente, come avvengono? Tramite il sesso e contatti fisici reciproci. Tra membri di quelle che appaiono chiaramente essere comunità diverse.
0: Una bella cordialità.
1: Esatto.
0: Insomma.
1: Tu immaginati, Dino, sei nel tuo barrio con i tuoi amici e le tue amiche.
0: E che vengono quelli del barrio vicino.
1: Che vengono quelli della.
0: Al posto delle testate.
1: Della Bovisasca. Come lo fanno quelli della Bovisasca qua? Allora, oh, voi venite qua.
0: Abbassa lo sguardo.
1: Abbassa lo sguardo e le braghe. E via, ci si conosce così, tra gruppi differenti. E questo quindi è anche un altro... d'altronde la società dei bonobo è fondamentalmente, poi scopriamo, anche centrata al femminile. È una società, diciamo, paritetica fondamentalmente, ma se vogliamo le femmine hanno un
0: ruolo importante.
1: Esatto, ad esempio mangiano per prime e così via, anche se mai si succedono, diciamo, violenze anche solo per questo. Quindi ecco, questo è un po' un sunto. Poi se volete cercare l'articolo completo, io ve lo raccomando, lo trovate anche tradotto in italiano, è di Franz De Waal e si intitola Sesso e società tra i bonobo.
0: Beh, sarebbe interessante farlo pervenire alla professoressa che ha spiegato invece come si muovono i pesce gatto, i polli,
2: sì, esatto.
0: E la familiarità nelle processionarie.
2: Che forse dagli animali non si apprende solo la gerarchia che qualcuno vuole farle apprendere, ma esistono anche degli animali un po' diversi, diciamo.
1: Ecco, sì, appunto,
2: un
1: i bonobo...
2: fuori dei canoni.
1: I bonobo sicuramente, insomma, hanno rotto parecchio, perché poi io adesso ho riassunto, ma l'articolo è parecchio lungo. Io vi ho presentato le parti più, insomma, così, più facete, ma se vogliamo andare proprio sull'interesse anche scientifico, ma anche poi etico, così, no? Come ha rotto nella scienza, è molto molto interessante, insomma.
2: Diciamo che i bonobo sono un ramo dell'evoluzione sessantottina dei primati, si sono staccati.
1: Se vogliamo, adesso così riassumendo, da quello che ci dicono è che non si sono... Sì, non è un ramo che si è separato nel 68.
0: Dai, sono quattro capelloni.
1: In realtà, no, quello che dice è che probabilmente è molto simile a quello che è l'antenato comune tra molti primati e l'uomo compreso. Quindi sta un po' alla radice di tutti. Poi tutto è andato a puttare, non si è andato male.
2: Ma lui ha resistito.
1: Ma lui ha resistito fondamentalmente... facendo, insomma, portando avanti lo stile di vita dei bonobo, che voglio dire, niente di male, insomma. Bene, che dire?
2: A questo punto, visto che abbiamo detto prima, mettiamo il gorilla
1: nelle due versioni,
2: a questo punto ci manca il gorilla nella versione De André.
1: Così anche chi non comprende il dialetto meneghino può apprezzare il pezzo e capire perché i bonobo sarebbero orgogliosi.
3: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove.

0: arriva l'animale, s'aprì di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse, quest'oggi me la levo, parlava della verginità, di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga, visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò, attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto, attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro, ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: E noi andiamo verso la conclusione anche di questa puntata, speriamo che vi siate divertiti parlando di animali e quant'altro, e vi vogliamo ricordare ancora una volta che potete scriverci, noi attendiamo le vostre mail, potete scriverci a redazione@radiobandita.org e potete anche visitare il nostro sito che è www.radiobandita.org,
2: in cui trovate anche un sito interessante sui Bonobo, un link. Nella sezione link trovate anche quello, nella sezione archivi trovate le puntate e che altro dire?
1: Trovate anche le foto che abbiamo fatto, la May Day, ma non solo, esatto. Anche la redazione.
2: Dovremmo arricchire, ad esempio, ricordiamo l'articolo che è uscito.
1: Sì, è uscito un articolo sul numero di marzo di A Rivista Anarchica, di su Radio Bandita, ma non solo, anche sul progetto Eterete. E acquistate anche la rivista Anarchica, che comunque è sempre buona leggere, una buona cosa.
3: Come si suole dire, si trova nelle migliori librerie d'Italia.
2: Che sono pochissime, tra l'altro, le
3: esatto,
2: migliori.
3: Le migliori sono poche.
1: Sono sempre poche.
2: Se no visitate il sito, potete ordinarlo, insomma, tranquilli. Ma lo troverete anche nella futura festa di Radio Bandita, che in primavera ci sarà.
1: Esatto.
3: A questo punto che dire, se non chiudere su questa pagina gloriosa del mondo animale che ci insegna sempre qualcosa e chiudere salutandoci.
1: Sì, noi non vi diciamo cosa succederà lunedì prossimo come siamo soliti fare, perché ancora stiamo pensando. Ci sono un po' di idee, però l'argomento di lunedì prossimo ancora non è stato fissato.
2: Forse una puntata monografica sui Bonobo, ma questo è del tutto in dubbio, perché forse ci sembra un po' troppo, potremmo diventare una radio monotematica, ma non possiamo, il dovere ci chiede altro. Sì, ne parleremo e con
3: forse,
2: questo...
3: e qua possiamo dare un'anticipazione, piuttosto che parlare dei buoni, stavolta parleremo dei cattivi, quelli veri.
2: E con questo vi salutiamo con un brano di Sergio Enrico, L'Arca di Noè. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a tutte.

0: Pronto? Uè! E io non sento un cacchio, aspetta!
1: Manco io!
2: Ah, ecco, ora sei in viva voce qua nello studio!
1: Ah, benissimo!
2: Come va?
1: Bene, ma stanno dando un modulo fuori concorso!
2: Porco Dio!
1: Porco... no! Fallo sentire, un attimo!
2: No,
1: aspetta, se Clissi deve sentire una tua bestemmia!
2: Va bene!
1: Fai la replica, vai!
2: Clissi!
1: Vai al bar!
2: Clissi!
1: Vai!
2: Porco Dio!
1: Oh, è fantastico, io gliel'ho detto! È bellissimo!
2: Grazie!
1: Aspetta, ascolta! Il tuo modulo, dunque, ma dovrebbero essere verso il 21?
2: Sì.
1: Stanno dando un modulo fuori concorso, il tuo è il 24esimo.
2: Ah.
1: Dopo andiamo a presentarlo.
2: Uh-huh.
1: E vabbè, tu passi tutto, stai passando tutto sulla radio di Cybernet.
2: Io adesso faccio registrando su un altro.
1: No, sei pazzo!
2: Certo! Certo non
1: passerò
2: mica il porco Dio.
1: È bellissimo. Ma stai fuori. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
2: Ah, sì?
1: Sì, è una cosa molto bella, e tanta gente a guardarla.
2: Ah, come
1: mai? Niente, non lo so, forse hanno bisogno anche di materiale per seghe.
2: Oh, beh, giusto.
1: Corrisce.
2: Io ho sbagliato una cosa, fa buttare, ma che cazzo sto? Recuperando giochi di Commodore 64.
1: No!
2: La cassetta li sto spostando su blocchi per metterli poi sul tabulatore.
1: Bellissimo!
2: Un'ottantina di altri pieni.
1: Fantastico!
2: Descrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
1: Allora, adesso è già buio, il magazzino si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer. Andiamo avanti con le... ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... oh, che porto a dire il numero è? 21. Il numero 21. E c'è un po' un casino. Stanno presentando. Non so se senti. Senti bene?
2: Ma sento abbastanza bene. Sì, sento bene, devo dire.
1: Perché dopo devi sentirci quando ti presentiamo.
2: E infatti vorrei più sentire mentre mi presentavo.
1: Che dice, Gitti? Ah? Sì, infatti, sei tra tre moduli.
2: E quindi sto qua, aspetto tre.
1: Non lo so, se vuoi aspettare in linea, se no ti richiamiamo.
2: Beh, se non è una spesa per voi.
1: No, che tu me ne frega, paga l'arci, questo mettici sulla radio, mi raccomando. Che così Marco Colombelli mi uccide.
2: Va bene.
1: No, vabbò. Vabbò, ma parte il modulo e comincerà a sentire il casino.
2: Ma quanta gente c'è lì?
1: Una frega, hanno riempito un macello di sedie, c'è Casey sfatta che va in giro, ogni tanto la vedo.
2: Perché sfatta?
1: Boh, non lo so, stava tutta triste all'inizio, non aveva mangiato, poi a un certo punto esce, poi torna, faccio: Casey, ma perché sei così allegra? Niente, sono andata a fumare.
2: Ah.
1: Quindi, cioè, ho visto che proprio ha cambiato l'espressione della faccia, completamente. Ma non so se sarà queste parti.
2: Interessante.
1: È molto interessante. No, ma comunque la cosa è riuscita. Ci sta la porca della custode della Palasport, che praticamente ci vuole cacciare per Luna.
2: Perché?
1: Perché dice che oltre Luna non possiamo andare. Quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte questo, noi dobbiamo portare avanti sta battaglia. Al massimo gli diciamo: no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci. Perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è il retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate. C'è presente?
2: Sì.
1: Quelle che la mamma compra perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
2: Allora è piccolino, voglio
1: dire. No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
2: Ma i moduli come sono? Belli?
1: I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è allegretto, fregno, tutto sompettante. Sì, ci sta Case. Sì, Case si è persa completamente ormai. È l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questa è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo di nessuno a parte Case. Poi ci sta un certo modem, ma io non lo conoscevo. Modem.
3: Facciamo chiamare al microfono.
1: No. Sì, dice se Case bisogna farla chiamare al microfono. Qua c'è un casino nella mano, c'è uno con l'aerografo che fa le pitture sopra i case dei computer.
2: Ah.
1: fa paura, sì, è bravissimo, li fa pure sulle moto. In questo momento si sta prendendo una pausa e sta giocando a Quake.
2: Ah,
1: sì, lo vedo da qui. Poi c'è Roby al mixer.
2: Chi?
1: Roby, non so se lo conosci.
2: Roby al mixer.
1: Roby è il mix, sì, da là.
2: Ho capito.
1: Poi ci sta Metal Design, altra persona che più che altro, più che di Pipernet, sono della scena delle demo italiane.
2: Sì,
1: poi ci stanno anche i gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
2: Ma perché è sempre criticato? Quindi?
1: Ma io non l'ho capito, però è un po' nerd a vederlo.
2: Ma però in fondo è uno dei vecchi,
1: Sì, infatti uno dei vecchi.
2: 90,
1: Ma tanto di cappello, poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi voleva nei Ram Jam, mi stava a dire no, non vuoi, vieni a codare, il cazzo. Cioè, no, alla fine è stregno però, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate, noi volevamo continuare a lavorare.
2: Io sulla puntata 9 ho messo un'intervista che ho registrato con lui l'anno scorso. Che capino?
1: E infatti sì, io sto bevendo Coca-Cola, con le burella contorte.
2: Quanti moduli sono stati presentati?
1: 26, la bellezza di 26 moduli.

0: cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la quick cam, siamo veramente altamente tecnologici.
1: Io ho sviluppo qua.
0: Ah, bello! No, allora ci potevamo vedere pure sì o
1: sì. Sì, però ascolta, il tizio che ce l'ha prestata se n'è andato con la quinta, però noi abbiamo girato dei filmatini.
0: Bellissimo.
1: Per parlare, per dire siamo in diretta, invece non è vero, noi mandiamo il filmatino.
0: Fantastico!
1: Quindi magari più tardi, se volete, possiamo provare sta cosa.
0: Sì, infatti la proviamo, dopo ci sentiamo in IRC, dopo sta telefonata, dopo il tuo modulo.
1: Perfetto, così io vedo se riesco a mettere sì. la puntata numero 10.
0: Va bene, mossa.
1: Poi questa roba andrà sulla 11, se speriamo di finire stanotte.
0: Duro, ma già siamo alla puntata 11. Ma quante cazzo di puntate sono? Ah, lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
1: Il 9, quando ancora dovevo iniziare.
0: Sì.
1: Il 10, con il materiale di stamattina.
0: Sì.
1: E l'11, che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
0: Duro.
1: Però la 10 la mettiamo già adesso.
0: Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto.
1: Sì.
0: C'è Filtro, che è un mio amico che sta giocando qui davanti a Duke Nukem spudoratamente. È un lamer perché tutto il tempo a chattare ha passato. Qua c'è una palla manifestazione, ci stanno pure i risucchiati che stanno a giocare. Se ne possono, capito? Cioè giocano a casa col computer, che è massacrato da solo col bazooka in questo momento. E niente, no, e poi qua vedi, persone schiare. No, si sente solo a me, mo. Ah, mo c'è la 23esima, eh.
1: Scusa, ma sono
0: poco c'è la tua.
1: Con l'audio sulle casse?
0: Ci sono delle casse da concerto.
1: Sì, ma io sono... cioè, mi si sente lì?
0: Cosa?
1: Dico, noi siamo in diffusione o no?
0: No, no, non siamo in diffusione.
1: No.
0: È un macello qua. No, è purtroppo in diffusione, non si può mettere, non ci si può mettere, se no era pure premio.
1: Peccato, perché avrei voluto dire due parole,
0: insomma. Infatti.
1: Insultare un po' di gente, bestemmiare a tutti.
0: Sì, anche. Però, no, perché il cavo del telefono non arriva ai microfoni. Fondamentalmente è un problema.
1: Peccato.
0: Io mi sto avvicinando, però più di tanto non mi... Eh? Sì, tu lo senti, no? Lui voleva parlare pure lui, capito? In questo momento sta sparando dei rutti che al microfono uscirebbero bene. Cioè, alla fine è un porco Dio!
1: È già un porco Dio! Ma qua c'è Grizzly, tu non lo conosci, ma vorrei anche lui dire un porco Dio. Grizzly!
0: Grizzly, come no?
1: Sì.
0: E fagli via porco Dio, Grizzly!
1: Sì.
0: Porco Dio!
1: Sì, porco Dio, te e a noi!
0: E bravo, bene! Siamo tutti contenti! Io non potrò bestemmiare nel presentare Alberto, purtroppo, però cioè alla fine mo parla al microfono, si presenterà il suo modulo, non so se sai come si chiama.
1: Il modulo comunque si chiama Zappa Love Strato.
0: Come?
1: Il modulo si intitola Zappa Love Strato.
0: Zappa?
1: Love Strato.
0: Cratto, bellissimo!
1: Zappa ama il cratto!
0: Sì, è bellissimo!
1: Dice il nome del file emerge sulla
0: scheda. Infatti, mi ha detto, aspetto, mi ha detto il vero nome del tuo modulo. Ora ti passo Cerino.
2: Ma no,
1: andiamo a
0: andare a dire.
1: Lo sa.
0: Alberto, mi senti?
1: Sì.
0: Quello è un po' casinato. Comunque, tra un po', mi sa che dopo di questo c'è la... c'è la tua tuzza. Sì. Sì. Come si sente? Si sente un po'?
1: Sì.
0: Uh-huh.
1: Senti, Cerino,
0: sì.
1: Io ho già finito la puntata numero 10,
0: sì.
1: Con i primi interventi vostri,
0: sì.
1: E tra poco la metto online.
0: Ho capito.
1: E poi di questa roba qua facciamo la puntata 11 e la mettiamo online.
0: Perfetto, come vuoi, non c'è problema.
1: Ok?
0: Ok, rimani lì perché tanto mo si finisce questo modo, dovrebbe essere il tuo.
1: Va bene, io
0: mi ricordo. Ah, poi ti punto il telefono verso le casse, così al

0: piaciuta la presentazione?
1: Eh sì.
0: Eccolo il tuo.
1: Di assurdo.

0: cosa?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la presentazione?
1: Sì.
0: Sì, all'inizio sono arrivato un po' troppo al microfono, ho cacciato una mezza bestemmia.
1: Come si sente il modulo?
0: Il modulo si sente bene, è veramente intrippato. Uno me l'hai fatto a 8 canali.
1: Sì, l'ho fatto in un'ora.
0: E la fine. Stanno facendo vedere Star Striker mentre va, questo solo per il tuo modulo. Agli altri si metteva su Matrix Screen, mettevamo tipo Anna Falchi nuda. Che stava bene, però alla fine sul tuo modulo esce bene pure il fucile. Col Star Striker.
1: Ma senti il finale!
0: No! Applaude. No, la gente è rimasta terrefatta, impietrita.
1: Lo immagino.
0: Hanno stoppato il modulo. Non so perché si è stoppato il modulo.
1: Sì, da un po' era in lutto questo russo praticamente.
0: No, fantastico, era bella la fine, fantastico. Sei un mostro. Sei un mostro. Cioè, dopo due loop la gente è rimasta esterrefatta e si chiedeva, ma quando cazzo finisce? Cioè, io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
1: La disperazione.
0: In questo momento sul Maxi Screen ci sono tre culi affilati, di donne molto carine, e penso che sia un buon riassunto del tutto.
1: No, vedo che, diciamo, è molto piena di contenuti questa...
0: Sì, è piena di contenuti. No, abbiamo deciso di fare anche delle foto, cioè, a sfondo sessuale, che possono sicuramente ricaricare il pubblico in quanto non ci stanno le femmine. Purtroppo ci manca nel guaglione, come diciamo noi dalle nostre parti. Questa è stata una cosa, una brutta nota, però alla fine ci accontentiamo delle foto, solo che non le possiamo fare spinte, insomma niente fregna.
1: Qua sta finendo il nastro, senti, ci sentiamo più là?
0: Eh sì, ci sentiamo in più sinistra, tu torni in RC, ci sentiamo là.
1: Va bene, ok.
0: Va boh?
1: Va bene, a dopo.
0: Oh, buon lavoro, corri all'audio, ti raccomando.
2: Un po' inoffensivo, c'è un po' di manifesti cyberpunk italiani, prego, ti vuole rispondere.
3: Ma tu cosa pensi della SIAE?
2: Che sono le forze di un sindacato?
3: Tu che vedi musicisti, frequenti musicisti che comunque fanno queste cose,
2: secondo me i musicisti
3: costretti a pagare.
2: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di quel sindacato bastardo. Se ci sono, è sempre colpa di questi ragazzi abbastanza che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa di questi ragazzi abbastanza. Non è questo che quando uno pensa alla cultura di sinistra, ci sono tanti revisionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone. Corrisponde alla sinistra di oggi che fa un revisionismo che rivede Marx e non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale, praticamente rivedendo la famiglia e le missioni come business, in decenza, certamente.
3: Già.
2: All'interno della famiglia sinistra, quando rivedo i sindacati, all'interno io finalmente sono delle persone serie.
3: Sali, sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
3: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che è l'unica cosa, radicalità nel senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Però ho detto, io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra social cattolica, che allora già i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno. Cioè è la stessa cosa.
3: Sì, sì, ho capito.
2: Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa? Un sacco di gente che praticamente vive del consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, modello burocratico centro-europeo, no? queste cose così anacquate, che sono proprio il paese normale, c'è quello con i baffetti, ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè lì c'è, in questo momento mi sembra l'epigono di gente come il posso dire, non voglio sparare cazzate, di un politico intereuropeo.
3: Ma gli hackers in senso lato, diciamo,
2: gli hackers
3: hanno la possibilità di fare qualcosa.
2: Gli hackers secondo me hanno una grande responsabilità.
3: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano dei poteri nelle mani, forse da soli non ce la potrebbero fare, però in ogni caso hanno la responsabilità di capire o non capire se quale possibilità hanno. Secondo me gli hackers non hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno di una burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni accusavano per esempio la legione del destino, Legion Dome, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che goliardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare là i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato tutto questo sistema perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammazzato un po' i soci vitalizi del potere,
3: ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente togliendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato degli apparati che ora ci troviamo a difendere cose come la CIA, no? Gli hackers in questo momento devono capire che devono mantenere un ethos tribale molto vicino al loro tipo di dichiarazione spontanea, perché nel momento adesso che formalizzano in modo anche normale rendono normata la loro dichiarazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
3: Però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Amburgo, e comunque loro stanno funzionando, cioè hanno funzionato.
2: Sì, ma io non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali, cioè se una cosa è una tecnologia è oppure un gruppo di tecnocrati, già è una roba che fa gola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un po', cioè sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè quando c'è del potere di mezzo, cioè avrete tutto già proprietà, sei già proprietario e proprietario allo stesso tempo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente esercitare il potere, averlo oppure parteciparne, è irrilevante, perché vedete, si è in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che puoi controllare, perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente di un gruppo di ragazzini che, senza che nessuno lo sappia, riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose senza un programma preciso. In realtà, cioè, questo può durare a livello così insurrezionale, come dice Archimbeam, per un momento solo e poi finisce. Ma se praticamente tutto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di svecchiare le norme in un senso radicale, no? Per questa è proprio la grande illusione della sinistra, insomma. E invece tu fai un discorso centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che la realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. È come quando praticamente c'è nel
3: sistemi biologici.
2: Sì, è proprio quello, è una metafora biologica, non meccanicistica. Quello è importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
3: Per ora, finché le macchine non prendono il sopravvento.
2: Non parlo tanto di tecnologia, cioè sì. Parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, cioè l'identità in questo momento non è credibile in quanto individui all'interno di un contesto, perché non si sa cosa è l'individuo, non si sa cosa è il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso, cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere insomma la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente cos'è? La gente pensa a questa nebulosa in qualche modo di affetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? Quelle sono sospette, le regole sono incomprensibili e astruse, perché cioè, fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa e in che direzione regolare sembrano sospette, e l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità, e si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che ci sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Certo. Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quegli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente
4: sono, perché quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
2: Ecco, cioè, entrambe le cose, cioè se ci esistesse la possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiectum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, del ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche, ecco, l'autentico cioè, sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè, io dico, io non so chi sono perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, so che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia tendenza diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e vivo romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, nella misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del, anche quella comunque diventa un'utopia chiaramente, per me comunque alla fine è un...
4: Cioè, come dovrebbero muoversi poi la comunità in questo senso?
2: Perché poi è quello. L'identità del gruppo degli Akers nasce con un gruppo di goliardi che, come la cultura del surf, no? In America,
4: certo.
2: La prima subcultura giovanile è quella. Cioè un gruppo di persone che, vivendo in una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di gran tour, una conoscenza del mondo romantica in massa, si prevedeva che un ragazzo che si vuole essere avesse un anno completamente da riservare l'esperienza.
4: Sì.
2: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia, Konya, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
4: i bianchi.
2: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron, come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualche cosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, l'ha visto un Mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata, il fulcro di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato, perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata ritrova i suoi istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente, potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo, perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quello di allargarsi le basi economiche di queste cose qui, si potrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no? Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, di questa vita liberata, di questa vita virtuale, si cerca di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, i beatnik da cosa derivano? Quello che praticamente gli hobos facevano per la natura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano il loro surf in un altro modo. Ed allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che aveva prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, che non faccio un discorso utopico, insomma, voglio dire, cioè,
4: no, ho capito,
2: esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, che è un sovrappresso pagato, la si ritrova nel surplus che l'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere, e guarda sì. Caso le tribù spuntano esattamente in quel punto tra i ragazzi, e allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo i punk degli anni 80, che sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione, il nichilismo praticamente, come spazi di libertà, le cadute, l'inadeguatezza, essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscersi,
4: sì.
2: È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? di questo tipo di modo di fare,
4: che
2: no?
4: Uno arriva ad emarginarsi apposta,
2: sì, ma poi poi è successo qualcosa in più dopo quel momento di alienazione, è arrivato proprio un ulteriore cambiamento, una società per cui questo tipo, sì, allora era questo, il punk era proprio un cercare di nichilismo, sì, però nel momento stesso in cui sconfina il cyberpunk, cioè, praticamente la virtualità ha dato i suoi frutti, cioè diciamo sì. Che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di puer eterno, di Robin Hood, di elfi, se vogliamo, no? Di gente disadattata, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere le pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo, ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. Allora praticamente abbiamo un'altra, una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, in un modo trasversale, diagonale, come diceva anche Battiato, no? Cioè in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà proprio dei fatti, del fattuale proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria delle avanguardie rivoluzionarie, cioè quelli che prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Quella veramente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché la loro soggettività è più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo in una realtà diventa un po' una specie di religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè, le ultime grandi teorizzazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marcuse, quella di Pincoce. Ma comunque è una cosa interessante, però si è rivelata essere più una filosofia, insomma, una dottrina, un discorso applicabile scientificamente. Però praticamente abbiamo questo discorso qua, comunque di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di oggettività prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte, fare in qualche modo, mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, non cristallizzate, creare delle stratificazioni, no? Creiamo delle tradizioni.
5: Thank you.

inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

0: Siamo in attesa di registrare.
1: Siamo in attesa di registrare il concerto degli Eiffel 65.

そうかな、なるほどね。

Por eso no lo están restando.

0: Thank you. Luego no les punta quizá.
1: Spesso è andato a prendere il megafono.

0: attacca il condizionatore, va.
1: Dobbiamo morire, moriamo.
2: Moriamo allegri e freddi.
3: Allora va bene. Abbiamo ripreso lo streaming locale, solamente qui per noi. Sì, non sto uscendo. Se tiri su il server è una bella cosa. Hai staccato i cavi? Scusa, no, noi domani non streamiamo niente. Ah no, domani c'è Jaramy qua. C'è Corva, sì. Proviamo come è venuto, ciao, arrivederci, grazie, buonasera. Battangolo.
1: Pronto.
3: Suga.
4: Maledizione, alla Madonnina incatenata alle cattedrali di sterco e sperma, avendo generato un pene morto. E viva Satana che rora il suo seme, con gioia.

again later.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

真的，我也是有投票的。

Beep.

He's hit on.

Thank you.

0: Minuto, sí. Thank you. io vado a vedere il terrazzo.
1: Ma sono questo rifugato.

0: È il caso di rompere
1: questo silenzio di morte con qualcosa, ma è un po' difficile trovare la musica giusta per queste situazioni. Ma ci proveremo. Non è per niente facile. Ma sì.

Bermuda's here. He says, those smell like a thing.

0: happened there for reference by a gentleman named Eric. Eric, because every time he goes to Finland, he's a very nice person. He collects autographs and gives us credit.
1: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: immaginare che ha fatto il buon, ora non vedo dove Crash, si diceva che erano necessarie determinate competenze, comunque erano consigliata, era consigliato il possesso di determinate competenze prima di cominciare questo seminario. Quindi immagino che tutti voi qui sappiate di compilare il kernel, per esempio.
1: Cosa compilate?
0: No, lo sapete compilare. Comunque poi, vabbè, se quelle cose che non sapete le vediamo insieme. Questo è il mio contatto che potete utilizzare per mandare spam, Chalice, Viagra, eccetera. Possiamo andare avanti. È un'ottima diapositiva, non siete. Se torni indietro, ve le leggo io. La seconda diapositiva dice...
1: Oh,
0: ma Dio santo.
1: Secondo.
0: Fammi dire. Qualche info su di noi. Frequent Medial, chi siamo? Chi siamo? Tu lo sai meglio di me. Quindi, siamo il, diciamo, il primo hack club in Italia e ci occupiamo di portare avanti la cultura informatica e l'informazione libera, anche i diritti digitali e tante altre cose. E questo workshop...
1: È un
0: template, è open office. Benissimo, il software libero e tutte quelle cose lì relative a Linux che poi di sicuro conoscete bene, visto che questo diciamo dovrebbe essere anche un workshop avanzato. Chi sono? Io sono Nitro, sono il frequent da qualche anno e mi occupo più o meno di tutto. Diciamo che per lavoro faccio il sistemista, amministrazione di sistemi Unix, però mi interesso anche di altre cose. Perché questo seminario, già l'abbiamo visto, già l'ho detto, perché fa parte di un ciclo di seminari, ne seguiranno altri, ora non so, non mi ricordo bene il programma, però ne avevamo già parlato. Parliamo invece di cose serie. Allora, approccio alla sicurezza. Questo qui è, c'è questa, un testa di mano, che occupa questo, però vabbè. Insomma, questo qui l'ho preso dal Quick Start, dalla Quick Start Guide di GR Security. Quello che dice, ovviamente premetto che noi parliamo di sicurezza, però il mio approccio alla sicurezza è quello dell'amministratore di sistema. Io non faccio l'esperto di sicurezza o lo specialista di qualcosa, quindi c'è gente pagata per questo e di sicuro vi saprà parlare di queste tematiche meglio di me. Tuttavia, diciamo che possiamo vedere anche dal punto di vista dell'amministratore di sistema che tipo di approccio bisognerebbe avere alla sicurezza. Allora, quello che dice il Quick Start Guide di GR Security ed è anche messo in pratica nella scrittura delle patch GR Security è che la sicurezza in fondo non può essere delegata a un singolo strato. Poi vedremo perché in fondo GR Security è un insieme di più patch, è un insieme di più protezioni che possono rendere la vostra macchina, il vostro server più sicuro e meno vulnerabile a determinati tipi di bug. Però per affrontare il bug, per esempio, del buffer overflow, non so se voi lo conoscete o meno, diciamo che non basta, per esempio, fare in modo che le pagine di memoria non siano eseguibili, ma bisogna anche mettere in atto determinati altri tipi di protezione. Quindi, per esempio, questa frase è molto importante, il fatto che la sicurezza non può essere delegata a un singolo strato, ma ci vogliono più strati di sicurezza, più prodotti. Per esempio, per rendere sicura la vostra rete aziendale non basta solo il firewall, cioè non è che basta mettere il firewall della vostra rete aziendale sicura, è tutto un insieme di pratiche che devono essere messe in atto o poste in essere. Allora, la sicurezza addizionale, se non è user friendly, è inutile, è ovvio, è scritto. E poi qui dice, tu dovresti anche essere in grado di proteggere il software di terze parti che viene installato, al di là di quello che c'è già nella distribuzione. È ovvio che la distribuzione viene fornita con un set di software, però molte volte dopo che si installa un server si installano anche gli altri software e quindi questi software, per esempio, che sono un server FTP che non è che non viene fornito con la vostra distribuzione, lo installate voi, dovete anche seguire per esempio gli advisory relativi a quel server FTP e via dicendo, quindi preoccuparvi di mantenere la sicurezza anche degli altri prodotti che ci sono in distribuzione. E questa è la cosa più importante, che gli umani sono spesso il link più debole nella sicurezza, nella catena di sicurezza è sempre, molte volte è l'errore umano che fa, questo non è relativo solo all'informatica ma anche ad altri settori. Domande su questo? Osservazioni, appunti? Siamo alla seconda slide, ovviamente vi potete fare qualsiasi domanda, dico anche dire che non mi piace. Non si esce un cazzo, però il versioning non è colpa mia. Siamo alla versione 2.1.8 di GR Security per il kernel 2.6.14.6. Come sapete, col 2.6 è cambiato il modo di numerare le versioni del kernel. Anche la 2.1.8 di Jelly Security per il kernel 2.4. Come si installa? È molto semplice. Scompattiamo il kernel, entriamo nella finestra del kernel e patchiamo con una qualsiasi patch del kernel. Ok? Meno P0 più 1 a seconda di dove è messa la vostra patch. Poi make-config e vi ritroverete delle opzioni del kernel aggiuntive che vi permettono di abilitare le feature di GR Security. E in effetti questo nostro workshop è un po' un modo di analizzare le varie feature di GR Security. Andiamo alla terza slide. La terza slide si intitola feature. Allora, le feature di GR Security sono principalmente Pax. Pax è un altro insieme di patch che viene sviluppato da un team a parte di GR Security, che sono relativi soprattutto alla gestione della memoria. Okay. Poi ci sono delle restrizioni alla funzione cerca root. Attualmente la cerca root di Linux, dei sistemi Unix, vabbè, in realtà la GR Security è per Linux ovviamente, specialmente per x86. Le cerca root di sistemi Unix vi permettono solo di avere un ambiente, diciamo una sorta di genere, non è tipo la genere di BSD, però diciamo è un system call che vi permette di mettere un ambiente dove ci sono dei binari. Per esempio, se voi fate il chroot del vostro server FTP, dovete mettere un etc password per quell'ambiente di chroot. Insomma, è una è proprio una chroot, non so come ci siamo capiti, è chroot. Però ci sono delle cose che in Linux si possono fare, invece è molto meglio non farle. Tra l'altro ci sono anche dei modi per uscire dalla chroot se si ha l'accesso alla macchina. Poi l'auditing, ok, questo è molto importante, quindi vedere cosa sta succedendo sul vostro sistema. Se vedete che, cioè, se per esempio io sono un utente di un server di produzione, cerco di fare un exploit, cerco di provare un exploit che fa un brute force, no? Di qualcosa, e l'amministratore del sistema non viene mai a conoscenza di niente, per esempio del fatto che io sto provando, comunque del fatto che sto stapaci è crashato e via dicendo, e magari lo posso aver ritirato su io e via dicendo, allora questo è molto importante, diciamo che è fondamentale che l'amministratore sia cosciente di quello che viene nella macchina. Quindi l'auditing di GR Security, come vedremo più avanti, è molto granulare, nel senso io posso dire monitorami tutti i segnali, monitorami tutte le MAMP, addirittura tutte le CHDIR o le EXEC che fa un particolare processo, in modo da avere sempre una situazione aggiornata su quello che sta succedendo sul sistema. Questo ovviamente comporta uno sforzo amministrativo in più, perché mentre invece sistemisti in genere installano la macchina e la danno all'altro gruppo e l'altro gruppo si occupa di installare le applicazioni e di farci test, diciamo che poi il sistemista non si preoccupa più della sicurezza della macchina. Invece bisognerebbe che ci sia una figura, in realtà, più che il sistemista che installa la macchina, una figura che si occupi solamente della sicurezza delle macchine di un'azienda, ovviamente, oppure anche voi che guardate il vostro server, è ovvio, no? E poi c'è anche quest'altra cosa, RBAC, Role Based Access Control, che vedremo meglio più avanti, che è questo qui ci permette di dire questo processo può fare questo, questo e questo e basta, mentre invece oggi l'approccio alla sicurezza di Linux è questo processo può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato. Questo qui invece, questo tipo di approccio in maniera molto banale, come lo sto semplificando io, dice che questo processo può fare solo quello che è specificato, nient'altro. Ok, andiamo alla slide alla slide 5 mi sa, che parla di Pax. Allora, obiettivo. L'obiettivo di questo set, di questa patch per il kernel, o comunque di questo del progetto Pax, pax.grsignori.net, trovate un bel po' di documenti interessanti, è evitare quei bug che, modificando l'address space del processo, cambiano il flusso del programma. Questo tipo di bug sono per esempio un buffer overflow che può essere fatto sullo stack, quello più comune anche sul lib, oppure un bug di tipo format string. In effetti i modi di cambiare il flusso di esecuzione, diciamo che quasi tutti i bug, quasi tutti gli exploit che sfruttano dei bug, cambiano il flusso di esecuzione del programma. Ci sono tre modi per cambiare il flusso di esecuzione del programma, qua anche il terzo non si è, però lo dico io. Il primo modo è introdurre del codice arbitrario, che è quello che fa il buffer overflow fisico, buffer overflow tipico, che è quello che viene descritto nel paper di AF1, quello che è proprio smashing stack for fun and profit, quello lì che è proprio la Bibbia, non la Bibbia, insomma, è il primo, poi da lì vennero. E diciamo, lui mise per iscritto una tecnica che era in giro già da un po' di tempo, però comunque non è senso, io in una variabile metto dello shell code e poi faccio in modo che il programma vada a leggersi con lo shell code e quindi esegue in quel caso lo shell. Sostanzialmente lo shell code è un insieme di istruzioni in assembler, è un insieme di istruzioni, sì, una stringa con valori esadecimali che corrispondono a delle righe di assembler più o meno, che ci permettono di fare delle cose, nel caso più tipico, except. Oppure esecuzione di codice esterno al programma. E questo, quando poi venne fuori il buffer overflow, ci si rese conto che quello che veniva sfruttato ancora le poezze del sistema operativo, cioè il fatto che le pagine di memoria fossero eseguibili. Poi venne, diciamo, venne proposta il divieto per le applicazioni, venne proposto, anche se poi non è stato messo in pratica, di accedere a delle pagine di memoria eseguibili. Comunque non potevano le applicazioni eseguire del codice all'interno di quelle pagine di memoria che il kernel mappava come o di lettura o di scrittura, mentre oggi se una pagina di memoria viene mappata come pagina di memoria su cui ci si può scrivere, ci si può anche eseguire del codice, diciamo così. Se poi non sono stato chiaro, adesso finiamo e vediamo un po' di ricordare. Esecuzione di codice esterno al programma. In questo caso il codice non lo immettiamo noi, ma ci richiamiamo a delle funzioni che esistono, in questo caso qui che volevo che viene portato come esempio, per esempio non so, la tecnica del return into libc, in cui viene messo il puntatore in una funzione che sta nella libreria condivisa e si va lì, e quindi non c'è bisogno di introdurre nessun codice arbitrario. Quindi anche se noi mettiamo, anche se il programma gira con delle pagine dove ci si può scrivere ma non si può eseguire codice, basta fare un return into libc, perché tanto il libc sta in una pagina di memoria dove il codice viene. Poi e poi qui sotto c'era esecuzione di codice interno al programma però con dati arbitrari, e questo è il caso del format string bug. Cioè noi prendiamo una printf, se c'è un bug del tipo format string, noi possiamo fare in modo che il programma scriva, noi eseguiamo il codice che è interno al programma, quindi la printf è il nostro caso, però modifichiamo il flusso della printf per fare in modo che faccia determinate cose, scriva delle cose oppure vada a leggere delle altre cose in memoria. Ok, questo qui è più o meno una panoramica molto, molto alla buona, perché poi ovviamente possiamo scendere nel dettaglio quanto volete sui singoli bug, eccetera, sui bug di sicurezza della programmazione. Ci stanno anche dei corsi di programmazione sicura, non mi ricordo di fa. Possiamo scendere nel dettaglio quanto volete. Quindi, se voi avete delle domande e non avete capito, oppure qualcuno dice io non so che cos'è il buffer overflow, io non so questo, eccetera, me lo dite, ne parliamo e poi andiamo avanti con la sesta diapositiva. Domande, idee, qualcosa che, su cui non sono stato chiaro?
2: Scusa.
0: Dimmi.
2: E questo genere sicuro di quelle due volte che lo sento.
0: Sì.
2: E se noi facciamo intendere con questo genere sicuro, e io faccio, cerco di entrare con l'exploit, questo riesce a riconoscerlo?
0: Allora, se l'exploit è un buffer overflow, ad esempio un format string bug o degli exploit che comunque vanno ad agire sulla memoria, GR Security tramite PAX vieta che questo exploit funzioni, evita che questo exploit funzioni, e poi tramite l'auditing di GR Security vediamo, attenzione, c'è stato questo tentativo qui, per esempio, perché tra l'altro viene registrato il fatto che è successo quello lì, una cosa che non doveva succedere in quel caso, no? Tra l'altro, anche se l'exploit manda in segmentation fault un demone buggato, un bug, no? Viene segnalato il fatto che quel demone è morto perché è stato il kernel a mandare il segmentation fault. Quindi si vede, e in effetti quando uno vede il segmentation fault dice forse c'è qualcosa, specie se ne viene 10 di fila, evidentemente sta succedendo qualcosa che non è segnalato.
2: C'è una certa sicurezza che questo GR Security non dà qualche bug?
0: Beh, non, cioè, per la sicurezza bisognerebbe staccare cioè gira i segnali, fa tutto quello che avete visto, tra cui, diciamo, include questo patch set di PAX. Allora, PAX sostanzialmente è tre cose, le più importanti, poi ci stanno anche delle altre funzionalità. Finalmente mette in atto questa protezione per le pagine di memoria. Come vi dicevo due secondi fa, nel momento in cui parte un processo gli viene assegnata un certo tipo di memoria su cui può scrivere, a parte ovviamente la memoria su cui sta il codice, che quella deve essere eseguibile per forza. Le pagine di memoria possono essere in lettura o in scrittura in Linux, solo che c'è il problema che le pagine di memoria che vengono mappate come scrivibili vengono anche mappate come eseguibili, quindi ci si può eseguire del codice, e quindi un buffer overflow può iniettare uno shell code, oppure ci sono anche altre tecniche per iniettare degli shell code, insomma ci stanno un bel po' di tecniche. Comunque viene iniettato questo shell code e viene modificato il flusso del programma per eseguire questo shell code. Se quelle pagine di memoria su cui viene messo lo shell code sono marcate come scrivibili, che è ovvio, in quel caso con Linux sono marcate anche come eseguibili, quindi quello shell code viene eseguito e noi abbiamo la shell. Quindi se andiamo con un exploit, su un programma che è suitato, che c'è il bit di suit, di root, o un ato, insomma questi termini in inglese, però se noi andiamo col programma che c'è il bit di suit e poi quel programma lì è di root, quindi facciamo un escalation di memory edge su root, noi otteniamo la shell, perché quello shell code è il fatto di lanciare exec bin sh e via, e otteniamo la shell. Quindi se noi mettiamo una protezione di questo tipo, come del resto fa il PAX, delle pagine non eseguibili, cosa che OpenBSD o forse no, FreeBSD non lo so, OpenBSD sicuro fa da tempo, sì, viene chiamata così, cioè scrivibile o eseguibile, una delle due, non contemporaneamente. Quindi la pagina per essere mappata eseguibile deve essere mappata esplicitamente. Oppure c'è un altro prodotto che invece questo va su Linux, che è ExecShield, che è stato scritto da Molnar, che è un kernel, un hacker del kernel, uno che sviluppa il kernel, e viene fornito con Red Hat. Adesso non vi so dire se viene fornito, no, di sicuro non viene fornito in default, è un prodotto a parte, che è un patch set che permette di implementare questo tipo di protezione, cioè le pagine di memoria vengono mappate come eseguibili, per cui nessun processo può, di default, le pagine di memoria su cui scrive un processo vengono mappate come non eseguibili. Domande su questo?
3: Se tu mappi le pagine come non eseguibili, ci saranno magari dei software particolari che utilizzano le funzioni che non eseguiranno più?
0: In realtà quello che più di tutti utilizza l'esecuzione delle pagine di memoria è X-Free, no? X-Free86 deve scrivere su delle pagine di memoria ed eseguirci il codice. C'è un tool che si chiama CHPAX che ti permette di disabilitare quella capability o abilitare la possibilità solo per quel programma. Quindi tu, diciamo, metti la capability di esecuzione delle pagine di memoria per X-Free e per gli altri no, e allora ti funziona tutto. Ovviamente poi devi sapere se quel programma ci va a scrivere.
3: Il singolo programma devi sapere sempre utilizza quella funzione o no.
0: Esatto.
3: Non sempre magari indicato che utilizza però diversi programmi.
0: Sì, però ovviamente se il server è tuo, cioè lo dovresti sapere. Tu dici, però se io devo installare un programma, ovviamente ci sono delle cose, delle restrizioni, che quando tu fai l'help compilando il kernel, no, fai mac menu config e fai help su quelle capability, lui ti dice è consigliato mettere no, però se vuoi metti sì, nel senso è consigliato mettere no perché molte volte tu hai la compatibilità rotta, proprio compatibility con i programmi, no? Quindi ci sono dei programmi che non ci girano più. Però tu al solito con CHPAX è granulare, nel senso tu puoi abilitare la possibilità per quel programma e per gli altri no. Un tool che si chiama proprio CHPAX. Altro? Domande su? Allora, il discorso è che questo viene fatto in kernel space più che altro.
4: Sì, ma credo che ci vuole il supporto.
0: Ci vuole il supporto. Questo qui lo fa su X86, di sicuro. Tu mi dici anche quelli vecchi lo fanno, non lo so fino a che. Dal Pentium. Non lo so, però penso che dal Pentium 1 Pro in poi, dal Pentium Pro in poi, cioè dai 686.
5: Bisogno delle pagine
0: seguibili, cosa c'è? Non lo so. Fa qualcosa. prevenzione di buffer overflow elementari, così voi prevenite, cioè per esempio ci sono alcuni che dicono puoi investire di sicuro perché non hai pagine di memoria, come un esempio in chiaro, perché ci sono altri 300 modi per mettere in atto il buffer overflow, anche lo stesso di buffer overflow, quindi che, cioè scusatemi, anche il buffer, un altro tipo di buffer overflow che sfrutta lo stesso bug su quell'applicazione. Quindi noi così preveniamo comunque una serie di buffer overflow che iniettano shellcode su, tradizionalmente, secondo il paper di Aleph Rowan. Poi c'è un'altra possibilità, nel senso il programma, anche se non può eseguire, non c'è default la pagina di memoria che viene assegnata e solo in scrittura, può chiamare mprotect e cambia i privilegi, no? Quindi gli può dare, diciamo, gli può dire attenzione, questa pagina di memoria è anche eseguibile, quindi poi ci segue del codice. Cioè noi possiamo, se noi siamo in grado di modificare il flusso del programma, siamo anche in grado di fargli chiamare delle funzioni nelle librerie dinamiche, nelle librerie scerate, che per esempio io tramite utilizzando un return di Turing, un'altra tecnica classica, quando vado a sovrascrivere l'help, no? Quello lì che per me che dice dov'è che va dopo che, dopo che una funzione esce, l'help non è altro che il puntatore di quell'area, quell'area di code che andrà eseguita subito dopo quella funzione. Quindi per modificare il flusso del programma basta solo scrivere l'hype molto semplicemente. Quindi se noi andiamo con un buffer overflow, andiamo indietro perché lo stack cresce da questo lato, per esempio, sovrascriviamo l'hype e al posto di metterci l'indirizzo più o meno, l'indirizzo attorno cui c'è il nostro shellcode, ci mettiamo l'indirizzo di una funzione che sta nelle shared library, possiamo chiamarla. Quindi noi per esempio potremmo metterci l'indirizzo di mmap, crearci un'area di memoria, metterci dentro lo shellcode e farla eseguire. Quindi così abbiamo bypassato l'esecuzione abbiamo bypassato questa cosa qui, che di default le pagine di scrittura sono eseguibili. Nel senso, io chiamo mmap, mi crea un'area di memoria eseguibile, ci metto lo shellcode, tanto se io posso modificare il flusso del programma lo posso modificare quante volte voglio. Ok, spero che anche questa cosa. Quindi mmap e mprotect, nessun programma che chiama mmap e mprotect può dichiarare delle pagine come eseguibili. Questa è un'altra restrizione. E in più c'è un'altra feature che è questa qui, SLR, forse ho fatto anche un altro video più avanti, che ci permette la randomizzazione dello spazio di indirizzamento del nostro task, del nostro programma, di qualsiasi programma eseguito. Se passiamo avanti, forse ne parlo più a fondo. Passiamo avanti. Chi è? Sì. Ecco, infatti ne parlavo meglio. Allora, il kernel vieta che le pagine di memoria allocate a un task siano marcate anche come eseguibili. Impossibilità di scrivere il codice, come dicevo prima, alcuni programmi ne possono risentire. La soluzione c'è a cavallo, già l'ho detto prima. Andiamo alla diapositiva 8, che dice cos'è la soluzione di mmap e mprotect. Scrive infatti che la possibilità di non eseguire codice in pagine di memoria non evita tutti gli exploit, ma solo una minima parte. È ancora possibile utilizzare tecniche come questa qui, che è tipica, se non la conoscete non capirà meglio, però bisogna avere un background sul buffer overflow. Cioè se poi per esempio c'è qualcuno che non sa cos'è un buffer overflow, ci fermiamo e guardiamo, tutto il tempo c'è, cioè abbiamo una vita davanti. E crearsi pagine di memoria eseguibili su cui inserire il codice malevolo, quella tecnica che dicevo prima. Questa restrizione vieta che mmap o mprotect, perché mmap crea l'area di memoria con dei privilegi già alla creazione, invece mprotect permette di modificare un'area di memoria che è stata già creata tra le pagine eseguibili. E qua c'è un link, vabbè, poi le diapositive saranno fornite anche sul sito del film, dove c'è un documento che spiega molto bene come fanno a fare questa cosa. E il fatto è comunque anche questa capabini può essere cambiata con chpax, quindi chpax binario X, e allora quel binario potrà chiamare mmap e mprotect per creare pagine eseguibili. Ok, andiamo alla diapositiva numero 9. Taxa SLR, address space optimization. Allora, questa feature permette di randomizzare gli indirizzi dello stack e del heap del programma. Mentre oggi se noi eseguiamo un codice su un x86 normale, lo stack intorno sta sempre più o meno lo stesso indirizzo, tipo 0xbff qualcosa. Questo qui invece randomizza l'indirizzo da cui lo stack parte, mentre invece attualmente per tutti i programmi lo stack è uguale, cioè io seguo un programma, lo stack parte sempre da lì, anche perché io non so in realtà quegli indirizzi non sono indirizzi veri, ma poi vengono mappati tramite la PLT, insomma c'è tutto un meccanismo. assieme al programma, vabbè, stanno già in memoria, vabbè, vengono caricate, sono dei bit dinamici, vengono caricate assieme al programma e diciamo hanno degli indizi che sono sempre quelli, mentre così gli indizi sono randomizzati, quindi c'è un exploit che viene eseguito su un programma, non è più valido se il programma viene riavviato, perché altrimenti gli indizi sono randomizzati di nuovo sostanzialmente. Quindi se io provo a metterci l'indirizzo della system per fare una tecnica come return into DPC, la system è già cambiata perché l'indirizzo non è più quello, quindi non è quello tradizionale, mentre oggi tu vedi il sistema GPC 2.2 macchina X, te la ricrei, fai il provide exploit lì e poi lo puoi provare anche sulla macchina vera, perché tanto gli indirizzi sono sempre quelli. Esiste anche un SLR in kernel space che evita dei problemi, visto che poi a un certo punto diciamo che le tecniche di intrusione nei sistemi sono spostate anche verso il kernel space, con i moduli del kernel, insomma c'è una letteratura immensa su questa roba. Ovviamente non è, cioè non approfondiamo adesso, però se volete per quel poco che ne so ne possiamo parlare. Domande su questo? Aspetta prima. C'è SLR? No,
5: vabbè. Ci sono due processi che stanno utilizzando la stessa scelta di libri. Quando uno dei due processi muore e comunque viene riavviato, gli indirizzi della scelta di libri non vengono cambiati.
0: No, sono gli stessi quelli.
5: E perciò si potrebbe...
0: Vengono avviati, vengono cambiati quando tu carichi la scelta di libri. Perciò si potrebbe, però tu come sai gli indirizzi quelli della scelta di libri? Cioè dovresti guardare il proc bit
5: di aprire un
0: max,
5: esatto.
6: Quindi in realtà la cosa da UC in sostanza rimarrebbe, cioè sarebbe inutile, perché l'UC di default è sempre
7: caricato. Ogni processo può essere la sezione di indirizzi diversi, perché sono comunque indirizzi virtuali.
6: Sì, d'accordo.
5: Però sono scelte.
6: Però sono scelte, c'è sempre il sezione di memory mapped.
0: Però è randomizzato, quindi tu non sai qual è quando tu vai a... Cioè tu dovresti avere accesso al sistema e vedere un po' tutti gli indirizzi, segnarteli e poi provare l'exploit in quella maniera.
5: Dovresti okay. avere la possibilità di lanciare un programma separato che si prende gli indirizzi.
0: Sì. Però gli indirizzi tu in realtà li puoi vedere anche da PropKit. Però quello lì viene anche, tra l'altro è una delle feature di GR Security che per me è che proc, vid, max e stat non esistono più, quindi non sono più visibili, a meno che non si abilita un CHA pass. Vabbè, esiste anche SLR in kernel space, perché vabbè già l'abbiamo preso. Beh, quindi altro, andiamo avanti. Diapositiva numero 10, Pax, ulteriore feature. Allora, non è possibile scrivere sul kernel tramite devmem, devkmem e devport. Questo evita delle tecniche di caricamento dei moduli del kernel, anche se il kernel è compilato come kernel statico. E c'è un paper di Cesare, Silvio Cesare, che spiega come si caricano i moduli del kernel tramite devkmem, no? Se si ha il privilegio di scrittura per mettere il backdoor che dicevo tramite il kernel space. Però adesso con GR Security non è possibile scrivere su questi device, quindi non è possibile accedere direttamente al kernel in questa maniera. Poi viene abilitata la segmentation, disabilitarlo io e modifica il profile system perché maps e stat. Tra l'altro la segmentation non mi ricordo bene come è abilita, però diciamo crea un certo address space, replica gli indizi da un lato e dall'altro per verificarne la consistenza. Modifica il profile system, maps e stat, non si vede. Ok, domanda.
8: Scusa, sta cosa però crea qualche problema, ma per la disabilitazione delle prove io ci sono tre anni che ne fanno uso.
0: E tu c'hai il tool, anche lì c'è il tool CHAPAX che ti permette di.
8: Quindi a uno devi sistemare.
0: Se quel programma ne fa uso, sì. Però, scusami, questa qui è una feature che tu dici, puoi anche decidere di non metterla, cioè quando compili GR Security dici disabilitazione ROI di default, cioè no, non si può fare, quindi non c'è più quella feature. Diciamo, poi dipende da quanto sei paranoico, se puoi abilitare. Questo è tutto quelle che vi sto elencando, sono feature che potete abilitare o non abilitare, e nel momento in cui le abilitate potete anche disabilitarle per un binario con CHAPAX, questo è più o meno. Quindi se tu dici... Lui infatti per esempio sul ROI ODI dice attenzione, siccome ci sono molti programmi che verrebbero, cioè non funzionerebbero più, forse è meglio non abilitarle. Quindi
8: ma
0: dice di default.
8: Ma device lo fa pure sulla scheda di rete, non solo di secondo device normale.
0: Le schede di rete, tu mi vuoi dire se.
8: Quindi che per esempio non puoi mettere più la scheda di rete in modalità promiscua.
0: Non puoi fare più ping, più ho detto anche. Non potresti neanche fare più ping.
8: No, puoi fare l'intro, però.
0: Beh, perché Ping comunque scrive Diablo lo so che
8: quindi
0: non
8: lo so se fai,
0: però comunque
8: sì. Sì.
0: Okay. Beh, okay.
8: Infatti quello devi fare la root, non fai adesso, ma non ho questa cosa.
0: No, però Ping c'ha il beat di suite, Ping c'ha il beat di suite, quindi è come se lo facessi.
8: No, non ne so, so che per qualcuna cosa serve assolutamente.
0: Infatti io questo, cioè io sapevo che lo so che comunque lo utilizzava. Non mi ricordo il perché, però all'epoca l'avevo guardato.
8: Perché tu per esempio apri, non so, per mandare un pacchetto di normale, non hai bisogno.
0: No, infatti per avviare lo solito devi essere.
8: Perché quello è fatto apposta, cioè i soldi con i doli.
0: Esatto, devi essere root, infatti Pico c'ha il bit di suite. Però io mi ricordavo che lo faceva per tutti, non mi ricordo perché. Perché lui, te lo dico io perché lo faceva per tutti, perché poi lui doveva aspettare, doveva misare, poi doveva guardare la risposta. E quindi lì doveva aprire un rosolto, ora non mi ricordo esattamente. Comunque. Ora lo vediamo perché ha adoperato. La diapositiva numero 11 ci dice che l'auditing. Allora, noi possiamo fare auditing sul sui mount, sui segnali, sulle cercative e sulle exec. Ok. Ed è possibile definire un gruppo su cui fare auditing, nel senso io prendo determinati processi, li faccio appartenere al gruppo tipo 1007, ok, allora quel gruppo 1007 se loggerà tutte queste cose, oppure loggerà tipo solo mount e segnali, decidiamo noi cosa fargli loggare. Quindi se noi abbiamo un processo che diciamo sospettiamo che possa essere vulnerabile, mettiamo in auditing e vediamo qua, e vediamo quello che sta succedendo. Questo ovviamente lui dice di default, lui lo disabilita. Quello che faccio io in genere lo dico solo per questi due mount e segnali. Tra l'altro lui tipo solo, no, non tutti i segnali ovviamente, solo quello di segmentation photo, altri segnali tipo CPTR, per cui devono essere dividati a mano i segnali. E quindi è possibile definire il gruppo, abbiamo detto, però come dicevo prima lui gli sconsiglia di mettere in ordine queste cose qui perché è un casino.
9: Basti capire a voi.
0: Certo, se poi ci avete la voglia e siete paranoici.
9: Io no.
0: Buon di attivo, stampare i log nei moduli continui. Andiamo.
10: Ascolta, ma l'auditing si può fare soltanto mettendo quel programma in quel gruppo e anche in altro modo?
0: No, anche in altro modo, c'è bisogno di farlo. Di default lui lo fa comunque sul mount e sui segnali, te lo mette sul dmessage, che tra l'altro dmessage non si può leggere. Poi c'è GRSecurity, abbiamo già lasciato Pax. GRSecurity fa di suo la randomizzazione dei build, del pool di entropia che viene usato per decidere l'ISM, cioè il sequence number iniziale, che anche se in teoria quello di Linux è comunque molto, molto forte, cioè, è molto solido come algoritmo, quello che permette di decidere il sequence number iniziale. Però vabbè, lo cambia algoritmo, lo consiglio più su. E poi TCP ports, perché di default viene assegnata la porta subito dopo l'ultima che già è occupata, invece così è più randomizzato, potrebbe essere più interessante la cosa per prevenire determinati bug.
10: Tipo
0: boh, non lo so. La risposta è non lo so, però
10: connessione che facciamo in uscita, no?
0: Tipo il tentativo di connessione che tu fai in uscita, sì. Puoi avere un processo che fa determinate connessioni in uscita e tu, per esempio, il firewall permette la porta X, il passaggio verso la porta X e ci vai un'entrata, no? Non lo so, poi dipende anche dalla situazione in cui ti trovi, no? Può essere.
10: L'ingresso.
0: Sì, ingresso e entrata sono due canali differenti, però dipende come è configurato il firewall.
10: No, diciamo che in questo caso ha un senso farlo così se è relativo alle connessioni in uscita. Un daemon ce l'ha sempre fissa.
0: Un daemon c'è sempre una porta in lista. Sì.
10: Sì, ma sì, è fissa, dico, non è che cambia, altrimenti.
0: No, non cambia. No, quella resta, certo, mica ti randomizza la 80.
10: Sì, questo ha un senso proteggerlo, ma è uscita.
0: No, sì. Allora, role debug. Questo qui vi permette di. Anche qui, perché direzionare i permessi? Vabbè, quella è l'esplicitazione dell'acronimo. Perché direzionare i permessi Unix non sono sufficienti? Sostanzialmente perché oggi, per esempio, per quale motivo il daemon NTP che cambia l'orario deve girare da root? Se poi alla fine l'unica cosa che devi fare è cambiare l'orario, perché devi avere quel daemon che ti gira da root rischioso, non sono sufficienti perché diciamo che a quel file ci possono accedere tutti quelli di un gruppo eccetera.
9: Che
0: e tra l'altro il file può essere solo di un gruppo e basta.
9: E l'accede le cose, sono per dire una cosa tipo una
0: istruzione. Dice accede di extra per esempio.
9: Sì.
11: Anche di extrude oppure di RGFS, per le cose.
9: Poi da me le uso per fare tipo i permessi.
0: Sì. Puoi utilizzare pure quello.
9: Praticamente sono.
0: Però tu puoi dire al processo di utilizzare solo quel file system, nel senso pace utilizza solo
9: questo
0: documento root di base.
11: Sì.
0: Tu lo puoi specificare sul processo e tra l'altro puoi dire al processo che può utilizzare solo quella capabilità, quindi ascoltare solo su quella porta, può aprire solo quel tipo di connessioni. Quindi dici, ma io adesso mi devo studiare tutti i processi per fare questa cosa? In realtà no, perché ci sono tutti i GRS Unity che vi permette di lanciare un peering e lui registra tutto quello che fanno i processi e vi genera un policy file, che è poi quello su cui si basa GRS Unity, che è diciamo tipico del comportamento, che è diciamo la.
9: Fai funzionare un processo in modo che ci siamo come dovrebbe funzionare,
0: esatto.
9: In realtà, e poi vedi cosa legge, cosa
0: si... Esatto, lasci per un giorno e vedi più o meno il fatto che quel processo tanto fa sempre quelle cose. Se è un web server che accede a una pagina statica, cioè sono sempre quelle cose. Quindi possiamo utilizzare il policy file che ci viene fornito dal Unity Mode. Ovviamente lo possiamo modificare come vogliamo. Però il modo di GRS Unity ci permette di studiare tutti i processi che fa lui e ci genera un policy file che è la messa in atto del comportamento tipico dei processi. Ok, andiamo all'altra diapositiva. No, non mi, ho perso il posto. Però è la diapositiva dove le prendo. Ce ne sono ancora?
11: Sì.
0: Okay. Ah no, c'è. Domande, quelle del contatto, che vi potete iscrivere al virtuale, che è una mailing list sulle attività del Freeknet, oppure mi fate apposta. Cioè. Ok, questo è il fatto. Non ho sentito.
9: Oh, vediamo.
0: Chi ha parlato? Ok, accendiamo la luce. Possiamo accendere la luce. Questo è qua.
9: Adesso posso mettere mani in giro per il senso.
0: Esperimento pratico, no. Che tipo di esperimenti pratici? Noi usiamo
3: questo.
0: Installarlo, devi fare quella sequenza che c'era scritta nelle slide.
11: Per funzionare continuo e
8: sì, ma
0: come
8: senza impazzire?
0: Senza impazzire? Ci sta, devi.
11: Non ci vediamo da Roma, devi fare di anni a me.
0: È probabile, ti ricompio il GT. E mezzo e poi ci siamo caricati sul tavolo.
9: Ma dove?
0: Al Bologna. A Torino.
11: Non c'è la foto, così alle 6:30
0: dopo aver cambiato il registrato. Server, altro va bene per quest'altro tipo, eccetera. Ovviamente lui abita, lui c'ha

la nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. AutomaticMeat.com, cibo per il terzo millennio.

0: E insomma, sta per cominciare la sessione, il dibattito, qui al Bertolt Brecht. Sono le 16.49 ora italiana, 15.49 ora Zulu, GMT, si dice anche Zulu. Stanno per partire a introdurre la relazione Blicero e Ferry Byte.
1: Allora, la prima cosa che vi chiedo è se c'è bisogno di un microfono che amplifichi anche o meno, perché noi attualmente stiamo registrando questo dibattito con la collaborazione di Radio Cybernet, e se riusciamo un po' più avanti riusciamo a mandarlo anche in streaming, come è già stato fatto ieri. Oggi abbiamo dei piccolissimi problemi di connettività. Se non c'è bisogno uso direttamente questo microfono, se no dobbiamo fare accrocchi vari con due microfoni, sarebbe più simpatico così. L'ambiente mi sembra abbastanza piccolo per riuscire a parlare senza bisogno di amplificazione, penso. Se poi c'è qualcuno che ha la voce bassa eccetera, provvediamo, nel senso che questo microfono comunque va. E niente, apriamo questa seconda giornata dell'iniziativa New Economy, sezione editoria, qua al Circo Bertolt Brecht, dopo aver fatto il primo incontro ieri. Una seconda giornata che comunque vede addirittura un aumento nella partecipazione al dibattito, quindi per noi è un dato sicuramente positivo, e una seconda giornata che si propone come intento quello di affrontare specificatamente l'editoria e il suo futuro dopo la rete, cioè come si trasformerà secondo noi, o quali sono le previsioni che possiamo fare, i dati che possiamo trarre dalle trasformazioni attualmente in corso nel campo editoriale, nel campo della libera circolazione dei saperi o della circolazione dei saperi non tanto libera, secondo dei casi. Ci sono, mi pare di aver visto praticamente tutti i partecipanti, salvo Nanni e Edoardo Sanguinetti, che non sono in Italia in questo momento e quindi non hanno potuto partecipare, con grande sorpresa, ma siamo ben felici di questo. Francesco Leonetti è riuscito ad arrivare all'ultimo momento anche se non doveva esserci, e poi tutti gli altri, tutte le altre persone che devono intervenire, tra cui Alessandro Rubini di Assoli, associazione neonata per il software libero, Carlo Gubitosa, Matteo Brambilla della Ops Libri, la Malatempo Edizioni, Giulio De Petra, Marco Bascetta da Manifesto Libri, Gomma, Virginio Sala per Appoggio Online e Benedetto Vecchi per Devi Applaudi. Ovviamente questo microfono, come tutto questo ambito, è aperto a tutti e si spera che, oltre a questi interventi che sono quelli, diciamo così, previsti, se ne abbiano altri pertinenti con la tematica che siamo proposti di affrontare oggi. Il nostro interesse nel sviluppare questa iniziativa nasce principalmente da una valutazione su quello che è lo strumento rete e le nuove tecnologie di comunicazione e il loro rapporto con la circolazione dei saperi. Per come la vediamo noi, è abbastanza evidente che l'avanzare delle tecnologie di riproduzione e di produzione digitali rendono assolutamente necessario una trasformazione anche del campo, per esempio editoriale, ma più in generale di tutto quel campo che è la condivisione dei saperi in rete. Pensiamo che quelli che sono i soggetti che attualmente sono fatti portatori e realizzatori della circolazione dei saperi, editori piuttosto che produttori di musica, piuttosto che tutti questi soggetti qui, debbano necessariamente confrontarsi con questa situazione, con queste trasformazioni, e debbano essere capaci di trasformarsi a loro volta se vogliono avere una qualche speranza di sopravvivere. Altrimenti la nostra lettura è quella che esiste un trend sociale, un trend culturale che porterà a di fatto una libera circolazione e una libera condivisione dei saperi non vincolata a restrizioni di tipo sostanzialmente economico e di tipo oligopolistico, come è in questo momento, da parte delle grandi distribuzioni.

0: In sintonia con questo, durante quest'anno che viene abbiamo lavorato a diversi progetti che vanno in questa direzione. Uno di questi è il progetto Copy Down, che si propone di essere un luogo di scambio di saperi bidirezionale e aperto a tutti. Abbiamo fatto partire il progetto Oboe, che si concentra sull'accessibilità e sul problema dell'accesso ai testi da parte di soggetti come i non vedenti, e dell'abbassare il costo delle tecnologie che possono portare a questa cosa. E all'interno di questa giornata quello che ci piacerebbe fare è di lanciare una proposta, che poi dettaglierà meglio Ferri nel prossimo intervento, che è quella di andare a giocare su una serie di legislazioni già presenti sul concetto di inevitabile trasformazione del campo della circolazione di sapere, del campo editoriale online, con una proposta di biblioteca pubblica universale sulla rete, usare la rete come biblioteca pubblica universale. Abbiamo questo strumento che ci permette di condividere tutti i saperi in un solo istante, in un solo momento, da tutte le parti del pianeta, per tutti, con soglie molto basse, e non si capisce perché non si riesca a sfruttare questo strumento per poter veramente trasformare quello che adesso è solo un trend in una realtà di fatto. Si tratta forse solo di accelerare un attimo dei tempi, che però secondo noi sono già ritmati di per sé. Lascio la parola a Ferri, che penso possa introdurre questa proposta al meglio, visto che è più preparato, e poi iniziamo il giro di interventi.
1: Cercherò di essere brevissimo, perché vedo la partecipazione alta, e fra l'altro ci sono persone che di solito non si vedono nei nostri ambiti, quindi varrà sicuramente la pena sentire più che altro i loro interventi. Le proposte che facciamo, funzionali rispetto alla libera circolazione dei saperi, parlo plurale maiestatis, intendo ISO nella rete, CN, ma in generale le situazioni e le persone che si muovono rispetto a questo argomento e le tematiche che sono circolate nelle varie mail list tipo Cyber Rights e Hack Meeting, sono essenzialmente due. Una è quella di sfruttare l'obbligo di deposito legale che già esiste per le case editrici di consegnare una copia dello stampato alle biblioteche nazionali di Firenze e di Roma, e di fare evolvere questo obbligo di deposito legale fino a un obbligo di deposito delle copie prodotte in una ipotetica biblioteca digitale, che magari bene faccia lo Stato o la pubblica amministrazione italiana, in maniera tale che venga assicurato il libero accesso al sapere, almeno nella forma elettronica. Presupponendo e se necessario mobilitandosi anche per garantire il diritto di accesso alla rete per tutti i cittadini, fra virgolette, con questo presupposto che ci sia anche la possibilità di reperire in un'ipotetica biblioteca digitale universale tutti i prodotti, gli stampati su carta. La seconda proposta è quella di cercare di sfruttare l'FDL, che è una derivazione della GPL. La GPL è quella licenza che ha fatto anche la fortuna di Linux e la distribuzione di Linux, e l'FDL è il suo corrispettivo per la manualistica. Anche questa è una proposta, utopistica, ma non più di tanto, di sfruttare la licenza FDL affinché i prodotti stampati su carta non siano di nuovo proprietà privata delle case editrici, ma che possano essere liberamente riproducibili. Ora, va subito detto, è necessario secondo me sottolineare il fatto che quello che si sta rivendicando come ACLAB, come l'ISA nella rete, via dicendo, non sono obiettivi tanto rivoluzionari come possono sembrare a primo acchito. Sono, se si vuole, strategie di marketing che un paio d'anni saranno di obbligo per chi si muove nel campo editoriale. Non si sta facendo nient'altro, non si sta rivendicando nient'altro quello che il mercato prospetta e che ci e che sarà appunto imposto dal mercato magari fra un paio d'anni. Per chi non è novizio della rete si ricorderà le rivendicazioni che si faceva qualche anno addietro come Strano Network e come altri settori dell'antagonismo telematico in cui si diceva l'accesso a internet deve essere gratuito almeno a livello di abbonamento e magari anche a livello di connettività. Quella che era una rivendicazione che sembrava rivoluzionaria, libertaria, addirittura non è stata sussunta, ma era naturale che succedesse così, è stata sussunta e è diventato uno strumento sia di marketing, gli abbonamenti gratuiti di internet, sia di controllo. Internet è una gran cosa, e però ciò non toglie che rappresenta una maniera di accedere all'informazione, ma rappresenta anche una maniera di essere sia controllati che sfruttati a livello di mercato. Questo è bene essere coscienti. Per cui, da un lato, secondo me, bisogna sottolineare il fatto che non è che si sta facendo sul piano ideologico, si sta facendo una rivendicazione troppo rivoluzionaria, si sta semplicemente anticipando quello che a livello di marketing sarà lo standard fra due anni, ovvero il sapere in rete che sarà libero e liberamente accessibile non è assolutamente una cosa che è contraria rispetto alle esigenze di mercato, almeno a livello di prospettiva. Ben altre difficoltà purtroppo invece, magari non è neanche materia di oggi di dibattito, però è bene ricordarlo, sono altri argomenti e altri obiettivi, come per esempio quella della libertà di espressione in rete. La libertà di espressione in rete sicuramente sarà una cosa che difenderla e affermarla sarà molto più difficile nel futuro. E si vede anche rispetto agli esempi d'attualità, l'uranio, le vittime dell'uranio della guerra del Kosovo venivano, era un segreto di Pulcinella, era una verità sbandierata a quattro venti nei volantini dei centri sociali, nei siti di controinformazione più efficaci come possono essere quelli di Tactical Media Crew. Ciò non toglie che ci vuole i morti e ci vuole mamma televisione che dica la stessa cosa che dicano i canali appunto alternativi, cioè che i proiettili d'uranio non solo ammazzano chi colpisce ma provocano anche un inquinamento ambientale e via dicendo, perché la gente possa aprire gli occhi. Questo della libertà di espressione, di difendere la libertà di espressione in rete, non solo come possibilità di dire tutto ciò che ci pare, ma anche come possibilità di incidere nella poi rispetto alla gran massa dell'opinione pubblica, questo sarà sicuramente un risultato, un obiettivo molto più difficile da raggiungere rispetto a quello della libertà di circolazione del sapere in rete, che invece è una battaglia di retroguardia per i nostri antagonisti. È dall'altra parte che hanno grossi mezzi, ma hanno spesso e volentieri il cervello così, perché è gonfio, piccino, che non capiscono che quello che si sta dicendo è semplicemente un'anticipazione di quello che il mercato imporrà nei prossimi anni. Altro obiettivo difficilissimo da raggiungere, oltre a cercare di mantenere la libertà di espressione in rete nei prossimi anni, sarà quello di cercare di raggiungere una distribuzione del benessere, che ce n'è tanto, dei beni materiali, del benessere economico che c'è in rete e fuori della rete, cercare di raggiungere una ridistribuzione diversa di questo benessere appunto, anche collegato alle iniziative autoriali e editoriali. E questo sicuramente è un argomento molto difficile e ci si dovrà inventare degli strumenti che forse tuttora ancora non si sono immaginati per far sì che a livello di autore, a livello di case editrici indipendenti o che comunque vogliono mantenere una sua indipendenza, possono continuare a fare il loro lavoro, la loro professione senza essere mangiati dai soggetti che a livello di mercato hanno più capacità di monopolizzarlo.
0: Un ultimo appunto su questi interventi introduttivi per poi lasciare la parola agli altri, rispetto a quello che diceva Ferri, ulteriore conferma ci viene anche dagli esempi che abbiamo, per esempio Nanni ed Edoardo Sanguinetti, ma come anche Maurizio Maggiani, che abbiamo sentito nella preparazione di questa iniziativa, sono scrittori, mi sembra più che autorevoli, e che comunque hanno, per quanto riguarda Nanni Balestrini e Edoardo Sanguinetti, e vorrebbero nel prossimo futuro fare, se sono in grado di liberarsi dai vincoli che le case editrici gli impongono nella cessione dei diritti d'autore, mettere a disposizione i propri libri online. L'esempio più eclatante di questo è Nanni, che ha tutta la sua bibliografia disponibile in rete e non mi sembra che sia un autore che comunque non è in grado di creare del mercato. Il problema, forse uno dei più grandi problemi, sta nelle resistenze dalle piccole lobby, dai piccoli soggetti che secondo noi si rendono protagonisti più che della difesa del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, della difesa dell'appropriazione intellettuale, cioè dell'appropriazione di terzi soggetti, distributori, gli editori. La stessa CIA, per come la vediamo noi, di quello che è invece un diritto secondo noi assolutamente equo da tutelare, che è quello della paternità dei testi e della produzione materiale su cui uno spende il proprio lavoro, su cui uno investe come contributo alla società piuttosto che al suo ambito lavorativo. Sono due piccoli appunti che secondo me possono fornire alcuni spunti di riflessione per capire quali sono i fronti su cui andare a dar battaglia per poter realizzare una vera libera circolazione dei saperi. Probabilmente sono questi nodi, distribuzione, gli editori, che offrono le maggiori resistenze alla concretizzazione di un trend che, ripeto, ormai è di fatto una realtà per quella che è la nostra lettura politica e culturale della situazione.
1: Ribadendo che la battaglia per circolazione dei saperi, per quello che è il nostro punto di osservazione, è una battaglia vinta in partenza, perché è un trend che si dovrà per forza affermare nei prossimi anni, ciò non toglie che in questa fase di transizione sarà comunque difficoltoso e difficile cercare di farlo affermare in tempi più brevi. Se ne vede già i segnali, tant'è che, per fare un piccolo esempio, il net strike che è stato promosso per lunedì prossimo dalle 3 alle 6 sul sito della SIAE ha prodotto risultati ancora prima di essere messo in pratica. La SIAE ha pensato bene di cambiare la sua presenza in rete col suo server, che era assolutamente fatiscente, attraverso un lavoro di restaurazione e di ristrutturazione che gli è costato 10 giorni di blackout dello stesso sito. www.siae.it è stato dal 17 al 27 dicembre irraggiungibile. Ora che è stato rimesso in rete il sito, si è scoperto come mai. È stato rimesso in maniera blindatissima, con un oceano di connettività sotto questo dominio, per cui sarà anche difficile, probabilmente o comunque sarà una scommessa far riuscire il net strike di lunedì, che comunque ha prodotto già un risultato. Ribadisco questo concetto che la libertà di circolazione dei saperi è sicuramente una battaglia vinta in partenza, per cui ragioniamo di questo oggi e in un prossimo futuro che è un periodo di transizione per raggiungere questo obiettivo, ma ben altri sono gli obiettivi difficilmente raggiungibili, come quello di mantenere la libertà di espressione in rete e di una diversa ridistribuzione dell'economia legata anche ai circuiti editoriali e autoriali.
0: Adesso io passerei la parola a alcuni di coloro che sono stati invitati a intervenire. Non c'è un ordine preciso tra tutti questi interventi, quindi coloro i quali sono presenti, chi ha intenzione di intervenire subito può farlo subito. L'unico che ha dei vincoli è Alessandro Rubini, che sta arrivando in questi momenti col treno perché ha perso il treno e doveva portarlo qua, e quindi chiaramente potrà intervenire solo un po' più tardi. Quindi invito Marco piuttosto che Francesco Leonetti piuttosto che altri a intervenire, eccetera. Magari si presentino così tutti.
2: Allora, io sono Marco Bascetta, faccio l'editore, credo di essere uno dei pochi editori cartacei presenti qui, e mi occupo delle edizioni Manifesto Libri. E più che esprimere una posizione che non ho, che vorrei costruirmi anche collettivamente attraverso il confronto e la discussione, quelli che vorrei porre sono una serie di problemi per nulla semplici. Ma intanto io non credo che la battaglia per la libera circolazione dei saperi sia vinta in partenza, un po' perché ho imparato a diffidare delle tante battaglie vinte in partenza di cui abbiamo parlato in altri anni, un po' perché la questione della libera circolazione dei saperi è qualcosa che va anche un po' oltre la rete, non può essere un discorso che si affronta solo a livello della libera circolazione dei saperi nella rete. Cioè, noi dobbiamo rimettere tutte le cose, compresa la questione del copyright, dentro un contesto, dentro una contingenza, quella attuale, che è una contingenza per molti versi terribile, cioè è quella di una estensione fuori ogni misura della proprietà privata. Allora, libera circolazione dei saperi, certo, esiste la rete, forse è quella, è il canale che permette di combattere meglio e con più efficacia questa battaglia, però cioè noi siamo in un momento in cui sta venendo digerita da tutti, con minime resistenze, per esempio una riforma universitaria che si fonda su una recinzione strettissima dei saperi, su un controllo degli accessi, su una selezione sempre più rigorosa, sulla questione, sull'erezione di barriere, sulla preconfezione di percorsi adeguati alla cosiddetta domanda delle imprese. Allora, ieri si raccontava che gli studenti di Firenze hanno fatto una manifestazione contro il copyright. Io sono felicissimo che abbiano fatto una manifestazione contro il copyright, però trovo che c'è una resistenza bassissima invece a questa vera e propria enclosure dei percorsi di formazione che attualmente è in corso. O, per citare un altro settore cruciale, quello delle biotecnologie, della brevettabilità del vivente, argomento contro il quale ci sono poche armi, poca resistenza e molta difficoltà ad affrontarlo, ma che sicuramente è forse più cruciale del copyright su un romanzo. Quindi ecco, la questione del copyright va ricollocata dentro questo contesto. Il discorso sulla libera circolazione dei saperi non può essere limitato a quei settori dove, perché sappiamo che c'è comunità, perché sappiamo che ci sono strumenti, perché sappiamo che c'è un po' di cultura antagonistica che si è costruita, si può combattere più facilmente. Va tenuto sempre questo orizzonte generale, e da questo punto di vista appunto la battaglia non solo non è vinta in partenza, ma ci delinea una strada tutta in salita e un percorso assolutamente arduo. Allora, fatta questa premessa, veniamo poi propriamente alla questione del diritto d'autore. Ecco, la questione del diritto d'autore implica in primo luogo che noi definiamo che cos'è l'autore, perché non è una cosa autoevidente né scontata. Da una parte è vero che l'autore è il prodotto di una interazione sociale, di un contesto di discussione, di un tessuto di comunicazione intellettuale e culturale che è diciamo, la generalità della società o come volete, quindi patrimonio generale di tutti. Però rispetto al prodotto editoriale, per esempio un prodotto editoriale, quello prodotto da un editore o da un piccolo editore, quale posso essere io nella mia esperienza, è il prodotto di un'interazione tra queste due persone, nel senso che l'editore non va considerato come un puro commercializzatore di un prodotto dell'intelletto che esiste comunque e indipendentemente da lui. In alcuni casi è così, in altri casi non lo è. Cioè un libro può nascere, un testo, una ricerca, dall'interazione tra qualcuno che lo propone all'altro e gli fornisce dei mezzi per farlo e poi lo discute e poi lo costruisce insieme e poi lo ricorregge e poi, come spesso accade, lo riscrive, perché ci sono anche degli autori che hanno delle ottime idee ma non le sanno scrivere, e ci sono dei redattori di case editrici che gliele trasformano in una cosa leggibile, fruibile. Quindi non è un fatto di pura, il prodotto editoriale è prodotto di questa interazione, di questo lavorio, di questa connessione. Ovviamente esiste, la rete conferisce ormai la possibilità a chiunque di essere editore di se stesso, cioè di riassumere questo dialogo, questa interazione, è tutto, diciamo, possibilità, questa possibilità è delta possibile. Molti l'hanno fatta, certo ha problemi di visibilità, dei problemi di promozione, un sacco di problemi, però è una scelta possibile, che poi varie forme di auto-organizzazione, autopromozione di questo tipo di autore che edita se stesso. Ma quell'altro processo invece che descrivevo prima è un altro tipo, che dà un altro tipo di prodotto, che dà anche degli elementi di orientamento, costruisce discorso, che costruisce continuità, che costruisce connessioni, e a sua volta, al di là di ogni singolo testo, un'opera in qualche modo, qualcuno aveva definito, parlando del leggendario direttore editoriale del Surkamp Bush, quello della famosa collana colorata, lo aveva chiamato l'autore che non scrive. Ecco, l'autore che non scrive era autore, però attraverso questo montaggio di discorsi, questo montaggio di contributi, di un'opera composta da un mosaico, diciamo così, composta da un mosaico di opere. Ecco, questa funzione, secondo me, che è quella, diciamo, della cosiddetta editoria di progetto, la chiama così per esempio Alfredo Salzano e quel piccolo gruppo di librai editori che si sono un po' mobilitati prendendo sostanzialmente come ispirazione il libro di Shiffrin, quello che descrive come l'editoria seria di cultura è stata spazzata via negli Stati Uniti nel corso dell'ultimo ventennio, non solo perché poi ci sono due fattori che colpiscono l'editoria: da una parte questa estensione all'infinito della proprietà privata, tant'è che la piccola editoria non è affatto contenta dell'estensione dai 50 ai 70 anni dei diritti d'autore, perché questo è quello che blocca l'innovazione, favorisce invece una serie di patrimoni consolidati, di pacchetti di diritti d'autore che ovviamente non appartengono alla piccola, anzi, chiamiamola l'editoria indipendente, che questa cosa, il piccolo editore, è un'espressione che un pochino mi frustra e mi infastidisce. Ecco, questa editoria di progetto io credo che debba essere in qualche modo salvaguardata non essenzialmente poi dalla liberalizzazione ulteriore della circolazione dei testi, per carità, sostanzialmente dalla finanziarizzazione del mercato editoriale, che è quello che sta uccidendo tutti e tutto, che sta trasformando le librerie in catene di librerie, che sta alterando la produzione dei grandi editori secondo il principio che 100 lire investite in petrolio o in libri devono comunque rendere la stessa percentuale, perché sempre di 100 lire si tratta. Ecco, questa editoria di progetto che configura dei processi come quello che descrivevo prima, cioè di genesi di prodotti editoriali, anzi diciamo di opere, già la parola prodotto editoriale è antipatico, di opere, di testi, di idee, deve essere in qualche modo salvaguardata. Come? Io questo non lo so, non penso che la biblioteca digitale universale debba necessariamente ostacolare, anzi, forse potrebbe anche promuovere questa editoria di progetto, anche se dei problemi ci sono, perché se qualcuno decide di pubblicare un testo, magari importante, però molto specifico, molto di studio, molto quei testi che hanno, insomma, per intenderci la circolazione di 400-500 copie, ecco, su quel genere di testi lì, che sono necessariamente molto costosi, proprio perché circolano in quel numero di copie lì, pensate appunto sostanzialmente alla saggistica di Bollati Boringhieri, che ha dei prezzi di copertina piuttosto impegnativi. Ecco, su quel tipo di pubblicazione lì io non so se la possibilità appunto di ottenerla per via gratuita, non so in che forma, può forse essere una questione di danno. Non lo so, questa è una domanda che pongo, e però pongo soprattutto la questione di salvaguardare, e nella rete e in coesistenza con la rete, come volete, quel tipo di processo che descrivevo prima, perché sennò poi si può anche creare una situazione paradossale tale per cui c'è diciamo l'editoria buona, creativa, favorevole alla libera circolazione dei saperi, che fa circolare al suo interno le cose, e quelle circolano, e poi il manuale di anatomia umana che lo studente di medicina deve comprare continua a costare 500-600 mila lire in libreria, e con l'obbligo appunto di passare attraverso queste forche caudine per ottenerlo. Ecco, anche il pericolo che si creano di due sfere, cioè se il discorso sulla libera circolazione dei saperi non viene mantenuto come discorso complessivo, come discorso anche combattente, confliggente, finiscono per crearsi queste due sfere, una di libertà, circolazione, eccetera, e una di privatizzazione, che indenne da ogni aggressione, che vivono l'una a fianco all'altra, che è un po', insomma, il difetto che c'ha in generale il terzo settore, quello che lascia indenni gli altri settori, cioè gli si affianca, ma le linee di frattura, le linee di conflitto non vengono mai toccate. Sull'editoria, ripeto, va fatta una distinzione precisa tra due sfere: una è l'economia finanziarizzata delle grandi catene editoriali che segue una determinata logica, una logica di omologazione, una logica per cui ci sono degli investimenti aberranti che poi si rivelano anche delle catastrofi editoriali finanziarie. Non so, furono pagati 2 milioni di dollari di anticipo per le memorie di Nancy Reagan, che poi si rivelarono un buco editoriale spaventoso. Perché? Perché con l'idea che la scala deve essere quella, che il tasso di profitto deve essere quello, si va alla spasmodica ricerca, poi anche sbagliando su quel piano lì della pura commercializzazione di queste robe qui, e questa è una cosa. E poi c'è quell'altro mondo di editoria, che è un mondo di ricerca che, badate, vive, che non commercializza semplicemente, ma crea, traduce, cerca, induce, discute, manipola tutto quello che descrivevo prima, che vive su dei margini su dei margini strettissimi, cioè che sta più o meno sulla linea, cioè sul pelo della sopravvivenza. Ecco, io pongo per ora questi problemi così, come confusamente mi si sono affacciati in testa sentendo anche la discussione di ieri, e poi eventualmente reinterverrò in seguito.
3: Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrare le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me.
4: E vediamo come si sente così. Ah va, porco Dio, anche il software che crasha, porco Dio. E porco Dio. Mi sa che forse si sente un po' meglio così, con average bitrate 50 kilobit al secondo. Ecco, il rumore che si sente di sottofondo è la ventola del processore. Distorce.

0: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
1: Con dosi forti, invece?
0: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
2: Aspetta, forse non lo conosco nemmeno, non lo so.

0: Io invece ho un'idea che riguarda l'analogico come modalità per comunicare. Avevo pensato di realizzare una agenda di un formato multiplo a quello della stampante, in maniera tale che tu non puoi seguire la puoi stampare da web per poi distribuirli su carta.
1: Un'agenda no?
0: Ce ne ho una in tasca. Questo prototipo. Questo l'ho fatto io. Questo prototipo qua è un quarto della via 4.
2: Sì.
0: Io mi sono fatto i fogli a righe e i fogli a quadretti perché mi limito a quelli. Gli anelli apribili si comprano in cartelleria.
2: Però
0: la bucatrice a due fori, la distanza è 80 tra i due fori.

0: fatto i colli a riga e sono tutti quindi mi produco a 5
1: non sono un bravo per questo
0: che serve? Io volevo farne una cosa universale, cioè l'idea comunque di questa è più che altro metterla in culo ad Echelon, perché Echelon traccia tutto ciò che è digitale, no? Allora, una volta ho letto in un forum che nulla di digitale potrà mai essere sicuro, e allora capito? Cioè mi fido di
2: quindi
0: questa...
2: vai sul cartaceo,
0: cartaceo, capito, cartaceo. E mi piacerebbe che l'idea di stampare e distribuire sia prenda piede
2: per il proprio taccuino, dice
0: sì.
2: Paginazione o anche i contenuti?
0: Le faccio io, no, i contenuti, e volevo però che fossero distribuiti, nel senso che ognuno fa poi da hub dei propri contenuti o dei contenuti che gli interessano, non per forza centralizzare.
1: Ma tu hai già accendo?
2: No, ok.
1: Io ce l'avevo ma non trovo.
0: Io pure, però
2: sicuramente. No.
0: No, io l'avrò.
1: Io ne ho uno, ma non mi piace.
2: Radio.
3: Yeah.

0: Ma è andato giù la rete di nuovo?
1: La finisce.
2: Ciao.
1: Allora salgo e scendo.
0: È andato giù la rete di nuovo?
1: Salgo.
3: Ma perché? Allora mi spieghi perché qua non funziona? C'è verso. K1
0: non esce per qualche motivo che io non so, quello non esce.
4: Ah, è offline mod.
0: Di questo tipo.
4: No, cazzo, non ho la scelta rotta. Non so la storia. Certo.

Thank you.

0: Porco Dio! Porco e maledetto Dio!
1: Dall'università! Perché dall'università facciamo una cosa che si dà, lo fa chiunque lo sa. Non è
2: però
1: siamo tardi,
2: che è la parte operativa.
0: Mio bastardo, mio bastardo.
1: Allora c'era un piccolo una volta non avendo il corso chiamato non puoi vedere.
0: Bastardo.

0: divertendo,
1: è fermo.
0: Ma che cosa è questa cosa che fa ta.
1: È un commutatore rotativo. Sono portati striscianti consumati. Per cui in questo momento vedi, lui crede di essere nella giusta posizione, ma in realtà non è, perché non si apre la ricezione.

Thank you.

0: nei due anni e se ripeto sono rientrato il 5 di luglio, li ho fatti lì in Giappone, ma non ero a Libreville, ero a Mista Libreville esattamente.
1: Ah, cioè i 4 bigliettini per la pappa, alle 9.
2: Ah.

Thank you.

0: Attaccarla perché io non capivo. Come chiama? Volevo installarti Xchat ma non la password. Xchat, scusa, Xlog ma non la password di.
1: Ma c'è una cosa.
0: No, non l'ho trovata.
2: Possono fare Amlib 2 e Xlog. È un programma che
0: quello che sapevo inserisce il nominativo della stazione e lui ti dà ancora quanto distante di cazzo è
1: della stazione radio
0: e lui ti dice. Non so che cosa gli hanno aggiunto, quindi ora vedo. Allora, questo intanto lo metto giù che può servire. Qua metto il desktop vuoto e ci metto control. No, ah, gli ho fatto danno.
3: Iabe. Iabe. Il gran porco di Iabe. Fanculo, ilungate.
1: Oh, va, quindi ho mantenuto la compatibilità con il Mountpoint. Bene. A questo punto l'olocausto dei dischi prosegue con... Sì, forse è meglio se stacco perché mi rientra un eco pazzesco. C'ho dei 45 giri, attenzione, qui c'è un disco, un 45 giri con delle canzoni olocauste, vediamo un po', no, questo non si può guardare. C'è sempre dunque e questo da dove cazzo viene? E questo è una cagata promozionale di qualche impianto stereo. Dunque Motivi di successo 1962. È orribile. È una cosa orribile. No, questo no. Questo no, no. Già che non trovo le pile, poi dover mettere questa roba, no. Non è possibile. Non mi macchierò. Non mi macchierò di questo crimine. Mentre questo invece merita. Buddy Rich. Eh sì, questo merita. Batterista 1900. Dunque, di quando cazzo è questo disco? Boh. Columbia, 45 giri, Buddy Rich. Vediamo un po'. Con delle macchie sul vinile. Non c'è una cacchio di data, ma ti rendi conto? Comunque è un 45 giri. Qui serve l'adattatore. Lo mettiamo qua. Magari una pulita gliela diamo. E ora, insomma, si dovrebbe decisamente sentire meglio rispetto a ieri, al test di ieri col telefonino del cazzo. Il telefonino che farò sparire lontano. Vediamo un po'. Ditemi voi come si sente, se si sente.

0: Minchia, si sente troppo bene.
1: E dovrebbe anche sentirsi in stereo.

questo punto il telefono è libero per poter fare le foto di ciò che stiamo trasmettendo, il che è un'ottima cosa. Forse il microfono è un po' troppo alto. Ah, prova.

Allora, io su questo disco ho trovato una data scritta a matita 26/10/57, mentre qui parla del fatto che questa musica viene da un film del 33. Per il resto non ci sono altre date, quindi non ho idea dell'epoca precisa. E questo era il primo lato. Columbia Extended Play, inciso in Gran Bretagna. Magari ci ascoltiamo anche il secondo lato, va. Vediamo un po' che cazzo è. Via il coperchio del giradischi.

Vediamo se nel microfono riesco a variare il livello di stereofonia.

0: Ecco.
1: Così dovrebbe esserci una stereofonia più... più meglio. È una stereofonia più migliore adesso.

chissà se Shazam riesce a sentire e a capire che cazzo di disco è. Mo provo. A me Shazam della minchia.

finché ha trovato la canzone Me and My Jaguar, Buddy Rich. Però bravo, bravo Shazam, bravo, complimenti. Vabbè, insomma, questo 45 giri è finito. Vediamo se trovo qualcos'altro. C'è qua una piccola pila di 45 giri, tra cui anche Cochi e Renato, che non metterò. Ah, questo che cacchio è? Questa è roba orrenda. Questo è Woody Herman. Carlos Santana. Ma che ci fa un 45 giri di Carlos Santana? Ah, ma è solo la copertina. E dentro c'è della roba sconosciuta. Dischi rovinatissimi trovati nella spazzatura.